Niente cittadino di Greyville urtò con il piede contro qualcosa di cui non v'era segno visibile sulla superficie della neve. Scopo di questa narrazione è spiegare come accadde che quel qualcosa fosse proprio lì. Chiunque abbia colto la vantaggiosa opportunità di passare per Greyville durante il giorno non può non aver osservato la grande costruzione in pietra che corona la collinetta a nord della stazione, vale a dire a destra andando verso Great Mowbray. È un edificio dall'aspetto alquanto scialbo, in stile proto-comatoso, e appare come progettato da un architetto alieno da ogni notorietà, che, sebbene incapace di nascondere la sua opera, in ciò costretto anche dalla posizione panoramica in cui l'aveva edificata, aveva onestamente fatto il possibile per assicurarla contro un secondo sguardo. Per ciò che riguarda il suo aspetto esterno e visibile, la casa degli uomini anziani a Bersush è indiscutibilmente ostile a ogni umana attenzione. Comunque è un edificio di estrema vastità, che al tempo in cui era in affari a Boston, costò al suo caritatevole fondatore i profitti di più di uno di quei carichi di tè, di sete e di spezie che le sue navi riuscivano a trasportare grazie ai buoni rapporti con la malavita. La spesa maggiore della casa era tuttavia dovuta ai fondi dedicati al suo mantenimento. In totale, questo irresponsabile aveva derubato i suoi legittimi eredi di una somma non inferiore al $500,000, gettata via in un riottoso slancio di beneficenza. Probabilmente fu per sottrarsi allo sguardo del grande, muto testimone della sua stravaganza che, poco dopo, egli si sbarazzò di tutte le proprietà che ancora gli rimanevano a Greyville, voltò le spalle alla scena della sua prodigalità e se ne andò per mare a bordo di una delle sue navi. Ma i pettegolezzi, direttamente ispirati dal cielo, lo dichiararono partito alla ricerca di una moglie, una teoria che male si accordava con quella dell'umorista locale, il quale affermava solennemente che lo scapolo filantropo aveva lasciato questa vita, vale a dire aveva lasciato Greyville, dal momento che le donne in età da marito gliel'avevano resa troppo difficile perché vi si trattenesse. Comunque fosse andata, non era ritornato, e sebbene a lunghi intervalli fossero occasionalmente giunte a Greyville vaghe notizie sui suoi vagabondaggi in strani paesi, nessuno sembrava sapere con certezza qualcosa di lui, e per le nuove generazioni non era null'altro che un nome. Un nome che tuttavia era proclamato a chiare lettere dalla pietra incisa sopra il portale della Casa degli Uomini Anziani. Nonostante il suo aspetto esterno assai sfavorevole, la casa è un luogo piuttosto comodo per trovare riparo dalle malattie di cui i suoi ospiti, per il fatto stesso di essere poveri, uomini e anziani, sono stati affetti. Al tempo di questa breve cronaca, essi erano in numero di circa una ventina, ma in termini di acidità, petulanza e generale ingratitudine, a stento potevano essere considerati meno di un centinaio. Questa, almeno, era la stima del direttore, Mr. Silas Tilbody. Era ferma convenzione di Mr. Tilbody che a ogni nuova ammissione di anziani al posto di quelli che avevano raggiunto un'altra e migliore casa, i membri del consiglio mostrassero la chiara intenzione di distruggere la sua tranquillità e di mettere a dura prova la sua pazienza. In verità, più a lungo si legava a quell'istituzione, più in lui si rafforzava la sensazione che le caritatevoli intenzioni del fondatore venissero tristemente travisate dall'ammissione indiscriminata di qualsiasi tipo di ospite. Mr. Tilbody non aveva molta immaginazione, ma con quella di cui disponeva si era impegnato a trasformare la casa degli uomini anziani in una sorta di castello spagnolo, di cui lui stesso era il castellano, che accogliesse con ospitalità una ventina di facoltosi gentiluomini di mezza età, sani e di bell'aspetto, perfettamente di buon umore e desiderosi di pagare senza discutere le spese di vitto e alloggio.
In questo rinnovato progetto di filantropia, dai quali egli dipendeva per la propria posizione e cui rispondeva per la propria condotta, non avevano la felicità di apparire. Quanto a costoro, era opinione del summenzionato umorista locale che nella gestione di una così grande opera di carità la provvidenza li avesse saggiamente dotati di un incentivo alla parsimonia, con la conclusione che egli riteneva si potesse trarre da quest'idea: noi non abbiamo nulla che spartire. Dagli ospiti, che erano certamente i più interessati, essa non aveva né appoggio né opposizione. Essi vivevano il breve tempo che ancora era loro dato, scendevano nella tomba in bell'ordine ed erano sostituiti da altri uomini anziani, tanto simili a loro quanto potevano desiderarlo l'avversario della pace. Se davvero la casa era un luogo di punizione per la colpa di prodigalità, quei vecchi peccatori cercavano di espiarla con un'ostinazione che testimoniava della sincerità del loro pentimento. È a uno di costoro che l'attenzione del lettore va ora diretta. Quanto ad abbigliamento, questa persona non era nel complesso troppo attraente. Tuttavia, per la stagione, si era in pieno inverno, un osservatore disattento avrebbe forse potuto confonderlo con l'ingegnoso ritrovato del contadino, desideroso di non dividere i frutti delle sue fatiche con gli uccelli del cielo, che, come dice il Signore, non lavorano e neppure filano. Un errore che forse sarebbe stato evitato non senza uno sguardo più lungo e più attento di quelli che egli sembrava attrarre, poiché, a ben guardarlo, il suo passaggio lungo Habersooch Street, in direzione della casa avvolta dall'oscurità, non era più veloce di ciò che ci si sarebbe aspettati da uno spaventapasseri nel pieno della gioventù, della buona salute e dell'insoddisfazione. L'uomo era indiscutibilmente mal vestito, non senza, tuttavia, una certa prestanza e anche del buon gusto, poiché ovviamente era un candidato all'ammissione alla casa, dove la povertà era un titolo di merito. Nell'esercito dell'indigenza, l'uniforme è fatta di stracci. Essi hanno lo scopo di distinguere la truppa dagli ufficiali di reclutamento. Entrato nel parco, il vecchio strascicò i passi lungo il viale, già bianco per la nevicata che continuava a cadere. Di tanto in tanto egli sfiorava la neve ammucchiata sui numerosi punti panoramici del percorso e la faceva cadere su di sé. Poi vide la grande lampada a globo che ogni notte veniva accesa sopra il portone principale dell'edificio. Come se non intendesse incappare nei suoi raggi rivelatori, egli svoltò a sinistra e, coprendo una distanza considerevole lungo la facciata, suonò ad una porta più piccola dalla quale, attraverso la lunetta superiore, usciva un raggio più fioco che si perdeva senza troppa curiosità su di lui. La porta venne aperta da null'altro che dal grande Mr. Tilbody in persona. Osservando il visitatore, che immediatamente si era tolto il cappello e aveva alquanto accorciato il raggio di curvatura permanente della sua schiena, il grande uomo diede segno visibile di non essere né sorpreso né dispiaciuto. Circostanza davvero fuori dal comune, Mr. Tilbody era proprio di ottimo umore, un fenomeno indubbiamente ascrivibile alla lieta influenza della stagione, perché era la vigilia di Natale e l'indomani sarebbe giunta quella benedetta 365esima parte dell'anno che ogni anima cristiana si riserva per mostrare la grandezza della propria bontà e della propria letizia. Mr. Tilbody era talmente colmo dello spirito della stagione che il suo viso paffuto e i suoi pallidi occhi azzurri, il cui debole sguardo aveva lo scopo di non farlo confondere con una zucca fuori stagione, si accesero di un bagliore tanto cordiale che era proprio un peccato che egli non potesse vedersi in quello stato, tutto compiaciuto dalla consapevolezza che aveva di se stesso. Portava il cappello, gli stivali, il pastrano e l'ombrello, come chi stesse per esporsi alla notte alla bufera per un'altra missione di carità. Poiché Mr. Tilbody aveva appena lasciato la moglie e i figli per andare in centro,
a procurarsi il denaro necessario per confermare l'annuale bugia di quel santo dal ventre prominente che frequenta i camini e porta i doni ai bambini e alle bambine che siano sempre stati buoni e specialmente che non siano stati mai bugiardi. Per questa ragione non invitò il vecchio a entrare, ma lo accolse allegramente. «Salve, giusto in tempo. Un altro minuto e non mi avrebbe trovato. Venga, non ho tempo da perdere. Cammineremo un po' insieme». «Grazie», disse il vecchio, sul cui viso, sparuto e pallido, ma non ignobile, la luce proveniente dalla porta aperta mostrava un'espressione che forse era di dispiacere. «Ma se i membri del consiglio... se la mia domanda di ammissione...» «I membri del consiglio», disse Mr. Tilbody, chiudendo più di una porta e spegnendo due tipi di luce, «hanno concordato sul fatto che la sua domanda di ammissione non concorda con loro. Certi sentimenti non sono appropriati all'atmosfera di Natale, ma l'umorismo, come la morte, ha un tempo tutto suo». «Io, Dio!» gridò il vecchio in un tono così sottile e rauco che l'invocazione fu tutt'altro che convincente e, almeno a uno dei due ascoltatori, suonò quasi ridicola. All'altro, ma questa è una materia che i profani, privi della luce, non sono in grado di trattare. «Sì», continuò Mr. Tilbody, adattando la sua andatura a quella del suo compagno, che, meccanicamente e senza molto successo, stava ripercorrendo il cammino già compiuto attraverso la neve. «Hanno deciso che, date le circostanze, date le particolarissime circostanze, lei capirà, non sarebbe opportuno ammetterla. Come direttore e segretario ex officio dell'onorevole consiglio, mentre Mr. Tilbody proclamava formalmente il suo titolo, la mole stessa del grande edificio, vista attraverso il velo della neve che scendeva, sembrò in un certo senso soffrire al paragone. È mio dovere informarla che, secondo l'espressione del presidente, il diacono Biram, la sua presenza nella casa sarebbe, date le circostanze, particolarmente imbarazzante. Ho doverosamente sottoposto all'onorevole consiglio la dichiarazione che lei mi ha consegnato ieri circa le sue proprie necessità, il suo stato fisico e le dure prove che la provvidenza si è compiaciuta di imporle nel suo appropriatissimo sforzo per presentare la sua richiesta di persona. Tuttavia, dopo un attentissimo e direi devoto esame del suo caso, cui, in fede mia, non è estraneo il grande senso di carità appropriato alla stagione presente, abbiamo deciso che non sarebbe stato ragionevolmente giusto consentire qualcosa che, in tutta probabilità, avrebbe indebolito l'utilità dell'istituzione affidata per l'alto disegno della provvidenza alle nostre cure». Ora erano usciti dal parco. Il lampione davanti al cancello era a stento visibile attraverso la neve. Già il segno del precedente passaggio del vecchio era quasi cancellato ed egli sembrava incerto sulla strada da percorrere. Mr. Tilbody si era un po' allontanato, ma si fermò, volgendosi per metà verso di lui, apparentemente riluttante a non sfruttare l'opportunità che ancora gli si presentava. «Date le circostanze», riprese la decisione, ma il vecchio era ormai inaccessibile alla persuasività dell'oratoria di Mr. Tilbody. Aveva attraversato la strada, dirigendosi verso uno spazio vuoto, e si muoveva con andatura piuttosto incerta, senza una meta apparente, il che, non avendo egli nessun luogo in particolare da raggiungere, non era un modo di procedere così insensato come sembrava a un primo sguardo. Ed ecco spiegato come avvenne che, la mattina seguente, quando le campane di tutte le chiese di Greyville suonavano con un sentimento aggiuntivo di devozione appropriato al giorno, il robusto figlioletto del decano Biram, mentre si apriva un varco nella neve in direzione del luogo di culto, urtasse con il piede contro il corpo di Amasa Habersush, il filantropo.

0: Il racconto.
1: Caterina Cornaro, regina di Cipro. Note storiche tratte da Wikipedia. Testo di Federico Pinaffo. Voce narrante, Federico Pinaffo.
2: Che si vede in mare dal promontorio?
3: Nulla! I flutti si impennano alti e fra il mare e il cielo non si vede una vela.
4: Il vento infuria anche sulla terraferma. Mai raffiche così forti si sono abbattute sui nostri bastioni. Il mare è così grosso che le navi su cui si rovesciano montagne finiranno per sfasciarsi. Che ne verrà? I cavalloni sembrano inondare il carro ardente e subissare le due stelle a guardia della polare. Io non ho mai visto tale sconvolgimento di irati flutti.
5: Cos'è sta roba? Questa è una tempesta sul mare di Cipro, descritta da due ufficiali dell'esercito veneziano di stanza nell'isola. Siamo nella prima metà del 1500. Due nobilomeni che sono preoccupati perché da quel mare aspettano qualcuno di molto importante per loro, il nuovo comandante della piazzaforte di Cipro. Niente po' di meno che Otello, il Moro di Venezia. E infatti, le battute che sono appena state lette sono tratte proprio dal dramma di William Shakespeare, Otello, atto secondo, scena prima. Ma cosa c'entra Otello con Caterina Cornaro? Cosa c'entra Shakespeare? La stiamo prendendo un po' alla larga, lo riconosco, ma vedete, il fatto è che se Shakespeare ha avuto la possibilità storica, certo non quella artistica, ma la possibilità storica di scrivere l'Otello, è merito delle vicende della vita di lei, della regina Cornaro. Ma regina di che? E quando?
4: Caterina Cornaro fu regina di Cipro e nacque a Venezia nel 1454 e ivi morì nel 1510. Bene, interessante, ma Otello? Un attimo di pazienza, l'ho pur detto che l'ho presa alla larga. Cominciamo dall'inizio. Nel 1468 il Senato Veneto, cioè il Senato della Serenissima Repubblica di Venezia, dichiara la giovane Caterina Cornaro di Marco figlia della Repubblica.
3: E perché? Non ce l'ha una mamma la Caterina? Che cos'è? Figlia di mamma ignota?
4: Ma no, dai, ce l'ha sì una mamma la Caterina. È una donna dell'alta nobiltà veneziana. Fiorenza Crispo si chiama, nobiltà antica. Vanta ascendenze addirittura imperiali da qualche parte in Oriente. No. Figlia della Repubblica è un titolo onorifico, ma di quelli importanti. In tanti anni di dominio, la Repubblica l'ha dato fuori tante volte che si possono contare sulle dita di un paio di mani. E Caterina è la prima donna che riceve questa onorificenza.
3: Però, cosa mi racconti?
4: Ma aspetta un po', fammi fare due conti. Nata nel 1454, nel 68 ho 14 anni.
3: Ma cosa avrà mai fatto sta ragazzetta di 14 anni per meritare un riconoscimento tanto importante?
4: Niente. Non ha fatto niente.
3: Ma farà.
4: Caterina dovrà, per conto della Repubblica, sposare niente meno che un re. Giacomo II Lusignano, re di Cipro. Da questo fatto traiamo un paio di importanti informazioni. La prima, bisogna che Cornaro, secondo l'uso veneziano si dice Corner, siano una famiglia di eccezionale rilievo per poter pensare di dare una loro figliola in sposa a un re. E infatti, si tratta di una famiglia di antichissima nobiltà, famiglia dogale, un bisnonno di Caterina era stato doge, e poi ricchissima, gente che finanzia i regni, gli stati. Infatti, in questo periodo sta finanziando proprio il re di Cipro. La seconda informazione. È evidente a tutti che si tratta di un matrimonio d'amore. Il Senato della Repubblica, infatti, è innamorato morto dell'isola di Cipro. Le sta facendo una corte spietata. E Cipro? Cipro ci sta, sì, ci sta. Fa la smorfiosetta, perché ha qualche altro pretendente, ma è intrigata dalle avance veneziane. Però in questo periodo Cipro è un'amorosa un po' instabile. È in preda a lotte intestine dinastiche tra il giovane re, Giacomo II, recentemente salito sul trono, e la sorella Carlotta, che, sostenuta da un marito forte, un Savoia, vuole detronizzarlo e prenderne il posto. E allora via con le rivolte di palazzo, congiure, conflitti, per dare la spallata al fratello. La situazione è fluida e Venezia vuole regolarizzare il suo lungo amoreggiare con l'isola e stabilizzare l'unione. E cosa c'è di meglio per stabilizzare un fidanzamento che un bel matrimonio?

E così, nel 1468 a Venezia, in pompa magna, si celebrano le nozze fra Caterina Corner, figlia della Repubblica, e Giacomo II Lusignano, re di Cipro. In pompa magna, ma per procura. Giacomo II non viene, manda un suo rappresentante, il quale sarà stato vestito a festa, avrà fatto sicuramente la sua bella figura, ma poi non consuma e torna a casa. Caterina invece resta a Venezia ancora 4 anni. All'ingrasso. Ha solo 14 anni, povera figliola, e poi devono insegnarle a far da regina per conto della Repubblica. E così, nel 1472, compiuti 18, la imbarcano su una bella galea veneziana con direzione Cipro, che vada a fare il suo nuovo mestiere di regina. Emigrante. Dicono i cronachisti dell'epoca che il giorno in cui Caterina arriva nell'isola, sul mare è scatenata una tempesta terribile. Cavalloni, nuvoloni, lamponi, tanto che il comandante della galea, preoccupato, butta a mare un po' di zavorra per alleggerire lo scafo e finiscono in mare anche un po' dei bauli della dote di Caterina. Per farla breve, la povera neo-regina arriva nel suo regno sana e salva, ma vomitando come una plebea. Il mal di mare non fa sconti a nessuno. Ah, adesso ho capito. Per questo hai attaccato con la tempesta osservata dai due veneziani a Cipro che aspettano una nave. Bravo, hai indovinato. Sì, vabbè, ma Otello? La possibilità storica per Shakespeare di scrivere Otello? Un momento che ci arriviamo. Manca poco. Intanto Caterina si insedia, o meglio si introna, sul trono di Cipro e diventa cipriota, nel senso che entra proprio nello spirito dell'isola. Il suo nuovo regno le piace, si veste con i costumi tradizionali locali, i suoi nuovi sudditi le piacciono e lei piace a loro. D'altra parte è anche una bella donna. Anche il suo rapporto con Giacomo sembra procedere bene. Insomma, fossimo in una favola, sarebbe il momento di dire e vissero sempre felici e contenti. Ma non è una favola, e la storia qui sarebbe finita e non ci interesserebbe più se non ci fosse il ma. Dopo un solo un anno di felice regno della coppia, Giacomo II muore in circostanze oscure, lasciando la povera Caterina vedova, regina e incinta. A questo punto si riscatenano le faide interne. I partigiani di Carlotta Lusignano vedono in Caterina una figura femminile, giovane, inesperta, e pensano che sia il momento di riprendere a battere il ferro e dare la famosa spallata. Si scatena una congiura di palazzo. Una roba grossa, cruenta, ci furono dei morti. La suocera di Caterina fa addirittura rapire anche il bambino neonato per educarlo a modo suo. Bambino che poi morirà ancora infante di colera, povero fantolino. Insomma, le cose si mettono male. Ma appena la Serenissima viene a conoscenza della cosa, via che parte la flotta alla volta di Cipro, con l'esercito per i rivoltosi e i consiglieri politici e militari per la regina. E Caterina resta sul trono di Cipro per altri 15 anni. Ma gli altri pretendenti al trono non si sono rassegnati e continuano a trafficare sotto banco. E così, nel 1488, dopo che è stata sventata l'ennesima congiura di palazzo, il doge Agostino Barbarigo, preoccupato anche dall'inasprirsi delle guerre con i turchi, e d'altra parte l'isola di Cipro è lì, una spina nel fianco dell'impero ottomano, prende da parte il fratello della ragazza, Giorgio Corner, capo della famiglia dopo la morte del padre, e gli dice più o meno:
«Ciò sorsi, fio mio. Non puoi mica andare avanti così, sa. So preoccupà. Qui a tua sorella lì, la Cate. Bisogna che la torna a casa, che a Cipro, che pensemo noi altri». E a Giorgio Corner non resta che prendere la barchetta e andare a trovare la sorella per convincerla ad abdicare. «Ciò Cate, diseldose, che ti cada a tornare a casa». Ma Caterina non è più la ragazzetta di 14 anni e neanche di 18, ormai ha 35 anni, è abituata a far la regina e non ha tanta voglia di mollar tutto. «Ciò sorsi, diga al dose che mi stago ben qua». «No, no, no, Cate, non ti ga capio, è il dose vuol che ti vegni via». «E mi no vegno, e sì che ti vien, e no che no vegno, e sì che ti vien, e no che no vegno, e sì che ti vien, e no che no vegno». Insomma, sta di fatto che nel 1489 la povera Caterina cede alla ragion di Stato e graziosamente abdica al trono a favore della Repubblica, che insedia in Cipro, attenzione perché ci siamo, una serie di governatori militari pro tempore che si succederanno nel tempo governando l'isola in nome e per conto della Repubblica direttamente. Eccolo qua, Otello! Perché Otello, nella fantasia di Shakespeare, è proprio uno di quei governatori militari che a rotazione hanno esercitato su Cipro il potere veneziano dalla partenza di Caterina e per circa 80 anni, fino alla caduta dell'isola nelle mani dell'impero ottomano. Certo, lo so anch'io, Otello, Desdemona, Iago e tutti gli altri sono tutti parto della fantasia del bardo, ma la possibilità storica di ambientare a Cipro il dramma della gelosia di un governatore veneziano trova una ragione proprio nelle vicende che abbiamo appena finito di raccontare. Otello. Sì, va bene Otello, ma Otello se l'ha inventato Shakespeare, non è mica esistito sul serio. Caterina sì, invece. Povera Caterina. Cacciata di casa, raminga, profuga. Ma non è il caso di preoccuparsi troppo. La Serenissima ha tutto l'interesse che il gran gesto di Caterina sembri del tutto spontaneo e non spintaneo, come in realtà è stato. Un gesto di responsabilità politica.

0: Regina. Nel 1489 Caterina comincia la costruzione di un palazzo cum giardino et barco, conosciuto appunto come il Barco della Regina Cornaro, nel territorio di quello che oggi è il comune di Altivole, ai piedi del Colle di Asolo, e dove rimane ancora visitabile un corpo di fabbrica assolutamente pregevole, lungo oltre 100 metri e abbellito da affreschi, con una cappella ad un capo e in mezzo una elegante loggia ad archi. E dentro l'ampia loggia, contro il muro perimetrale, stava, oggi non più, una bella fontana con le acque zampillanti. Questo è quel che l'incuria, le guerre e la, diciamo così, scarsa preveggenza di alcuni proprietari successivi hanno lasciato. Ma all'epoca si trattava di ben altri spazi. Alla fabbrica che vediamo se ne aggiungevano altre due, a formare una specie di rettangolo aperto su un lato. In mezzo si formava così un ampio spazio, con la fontana, gli alberi fronzuti, i sentieri serpeggianti, e dal lato aperto si accedeva agli orti, orti con piante esotiche, e poi la peschiera. E tutto questo era inserito in un più vasto possedimento di 50 ettari, tutto racchiuso in un perimetro murato e turrito di oltre 3 chilometri. In questo spazio c'era la collinetta, il boschetto, e poi vi si tenevano animali selvatici in libertà. Caprioli, lepri, cervi, conigli, per il sollazzo della regina e dei suoi ospiti che li andavano a cacciare. La caccia era lo spasso preferito dei signori. D'altra parte, mancando internet. E in quel luogo di delizie, dopo la caccia, giusto prima della cena, la regina tiene corte e si diletta di dotte conversazioni con i più importanti personaggi dell'arte e della cultura veneta del tempo. Questo fino al 1509. L'anno prima si era costituita una vasta alleanza tra mezza Europa, la cosiddetta Lega di Cambrai, contro la Repubblica Serenissima di Venezia, che evidentemente stava diventando troppo forte. Quando le truppe dell'imperatore Massimiliano d'Austria giunsero alle porte dei suoi possedimenti, Caterina rifugiò a Venezia, dove morì l'anno dopo, nel 1510, a soli 56 anni, e dove è sepolta nella chiesa di San Salvador.
1: Avete ascoltato Il racconto.
2: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Non fare agli altri ciò che vorresti che loro facessero a te. Possono avere gusti diversi dai tuoi. George Bernard Shaw.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica, dalle 23:30 a mezzanotte, un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La misura dell'intelligenza è data dalla capacità di cambiare quando è necessario. Albert Einstein.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Dulce Vida.
1: Si usa uno specchio di vetro per guardare il viso e si usano le opere d'arte per guardare la propria anima. George Bernard Shaw.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
3: Dalla rivista Focus Storia. Curioso per caso, nel mondo di Frida. Entriamo nella Casa Azul, l'abitazione di Città del Messico, dove l'iconica pittrice nacque, visse e morì. Sempre fra atroci sofferenze, grandi esplosioni creative e una sola distruttiva passione per il due volte marito Diego Rivera. Di Massimo Cannoletta. Nessuna abitazione racconta la parabola di un artista dalla nascita alla morte, passando per interminabili e dolorose convalescenze e rapporti tortuosi e turbolenti, come la Casa Azul, per sempre legata alla memoria di Frida Kahlo e oggi divenuta un museo dedicato alla popolarissima pittrice messicana. Nel quartiere di Coyoacán, un tempo villaggio al margine di Città del Messico, oggi inglobato nella megalopoli, la Casa Azul è meta di pellegrinaggi di consapevoli ammiratori dell'artista o di fervidi fan dell'icona che è divenuta negli ultimi anni. Oggi l'edificio è circondato da una miriade di chioschi che espongono gadget e souvenir, dove il volto inconfondibile di Frida è declinato in mille colori, fattezze e materiali. Ma un tempo era un'abitazione come tante altre. Nella Casa Azul nacque nel 1907 Magdalena Carmen Frida Kahlo y Calderón. Kahlo non è un cognome messicano. Il padre infatti era tedesco e discendeva da una famiglia di ebrei ungheresi. Frida ne amava l'anima creativa, mite, appassionata e affettuosa. La madre, al contrario, era razionale e conservatrice. Furono proprio loro a risvegliare il talento artistico della diciottenne Frida nel periodo più traumatico della sua vita. Un incidente l'aveva letteralmente sfasciata, frantumata, sbriciolandone le ossa. Era il 17 settembre 1925, quando l'autobus su cui Frida viaggiava con il fidanzato dell'epoca, Alejandro, si scontrò violentemente con un tram. La povera ragazza, già afflitta da seri problemi di salute, subì fratture e contusioni in tutto il corpo e un corrimano metallico le trapassò il ventre, compromettendo per sempre la possibilità di portare a termine una gravidanza. Proprio nella Casa Azul, Frida trascorse i lunghi mesi di convalescenza, immobile a letto. Fu allora che i genitori montarono uno specchio sul baldacchino del letto e realizzarono un cavalletto affinché la figlia potesse ingannare il tempo dipingendo. Dipinse una lunga e ossessiva serie di autoritratti. Del resto, il suo mondo in quei giorni era il suo volto, l'unico orizzonte che riusciva a scorgere riflesso nello specchio sul soffitto del baldacchino. Poi un altro ciclone travolse la sua vita, l'amore per il pittore muralista Diego Rivera. Più grande di 20 anni, era goffo, non bello, ma dotato di un fascino al quale nessuna donna resisteva. Un ciclone talmente violento che Frida diceva: «Ho avuto due incidenti nella mia vita. Uno è stato il tram, l'altro è stato Diego». La Casa Azul fu la residenza della coppia dopo il loro primo matrimonio nel 1929 e anche dopo il secondo, avvenuto nel 1939 in seguito a un breve e tormentato divorzio. Un rapporto viscerale, infuocato, a tratti tossico, costellato dalle continue infedeltà di lui e dalle ripicche e dalle relazioni per dispetto di lei. Eppure era un legame del quale nessuno dei due poteva fare a meno. La Casa Azul ha visto passeggiare tra le sue stanze e nel suo florido giardino i numerosi ospiti della celebre coppia, intellettuali del calibro di André Breton, il padre del surrealismo, che era rimasto folgorato dai dipinti di Frida, e ancora fotografi, scrittori, attori e divi del cinema, fino a esponenti politici di spicco. Il più famoso fu certamente Lev Trotsky, rivoluzionario sovietico in fuga dalla caccia spietata che aveva scatenato Stalin, suo nemico politico. Trotsky e la moglie soggiornarono per un periodo alla Casa Azul e le finestre delle loro stanze furono murate per garantire la loro incolumità. Furono al sicuro nei giorni che trascorsero a casa di Diego e Frida, ma Trotsky, che instaurò con la pittrice una fugace relazione sentimentale, guadagnandosi un autoritratto di Frida a lui dedicato, fu comunque ucciso nel 1940 dalla spia Ramon Mercader. Le pareti della Casa Azul assistettero al graduale e inesorabile peggioramento delle condizioni di Frida, che nonostante più di 30 interventi chirurgici molto invasivi e dolorosi, finì costretta su una sedia a rotelle. Negli ultimi mesi della sua vita fu addirittura necessario amputarle la gamba destra. Le sofferenze divenivano sempre più insostenibili, ogni giorno più straziante del precedente, e attraverso i pennelli Frida sublimava il dolore nella sua arte. Con il decadere del suo fisico, le pennellate si fecero sempre più deboli e imprecise, e Frida decise di non dipingere più se stessa. Si dedicò quindi a nature morte e paesaggi, interrompendo la lunga serie di autoritratti che aveva caratterizzato la sua produzione. Testimone di ogni evento importante della sua vita, la Casa Azul si raccolse in rispettoso silenzio quando Frida vi morì il 13 luglio 1954, una settimana dopo aver compiuto 47 anni. Ancora oggi riposa tra le sue mura, le stesse che la videro nascere, scoprire la propria arte e soffrire le pene causate dal suo corpo spezzato e dal marito infedele. Volle farsi cremare. Ho trascorso tutta la vita distesa. Non resterò distesa anche da morta. Le sue ceneri sono custodite in un'urna precolombiana a forma di rospo, a pochi passi dal letto dove si spense, tra le mura dell'amata Casa Azul.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Focus. Minore età, maggiore ansia. Un malessere degli adulti adesso ha contagiato i giovani. E anche se coinvolge la generazione Covid, ha radici più lontane della pandemia, come districarsi tra cause e rimedi. Di Elena Meli. C'è chi pian piano ha iniziato a isolarsi dagli amici perché non si sente a suo agio in mezzo agli altri, chi non tollera più l'idea di essere interrogato o non riesce a presentarsi a scuola quando c'è il compito in classe. C'è chi fatica a uscire all'aperto, tanto da non essere più uscito dalla sua cameretta dopo le restrizioni imposte dalla pandemia e la scuola a distanza, L'ansia oggi è una compagna costante della vita di tanti adolescenti, uno dei tratti più diffusi di quella che gli esperti hanno ribattezzato la generazione Covid. Il peso delle aspettative. Eppure tutto era iniziato già prima dell'arrivo del virus che ha cambiato il mondo. Secondo un rapporto dei Centers for Disease Control statunitensi, già nel 2019 il 14% dei ragazzini dai 12 ai 17 anni soffriva o aveva sofferto di un disturbo d'ansia, dati confermati anche da stime europee, secondo cui da almeno un decennio la salute mentale dei giovanissimi si stava lentamente deteriorando. I motivi del malessere erano già tanti, anche prima del virus. Secondo un documento dell'American Academy of Pediatrics, nell'ultimo decennio vari fattori hanno contribuito all'aumento dell'ansia, fra cui le alte aspettative e la pressione per avere successo, assai maggiori rispetto al passato. Un'indagine condotta ogni anno su un campione di matricole di College dell'Health Education Research Institute dell'Università di Los Angeles, per esempio, ha rivelato che nel 2016 il 41% dei diciottenni ha ammesso di sentirsi sopraffatto dalle aspettative e dalla quantità di impegni. Nel 1985 accadeva solo al 18%. A questo si aggiungono, secondo gli esperti statunitensi, la sensazione sempre più diffusa che il mondo sia un posto insicuro e minaccioso, ma soprattutto l'uso dei social. I teenager sono esposti quotidianamente a smartphone e computer per una media di 8 ore e mezzo, parecchie delle quali passate a sbirciare post e video di coetanei che ostentano vite sfavillanti che li fanno sentire inadeguati e sbagliati. Così, già alle soglie del 2020, i ragazzi con l'ansia da prestazione, l'ansia da paura del mondo o quella di esporsi agli altri erano tantissimi. Il Covid, poi, è stato un enorme detonatore di disagio. Nicole Racine, psicologa all'Università di Calgary, in Canada, ha analizzato i dati di oltre 80.000 adolescenti durante la pandemia e osservato che oggi il 20% ha sintomi d'ansia, contro una percentuale che negli anni precedenti era in media di circa il 10%. Una recente indagine, il laboratorio Adolescenza, su un campione di oltre 5.000 adolescenti italiani, conferma il quadro poco confortante. Stando ai risultati, la maggior parte dei ragazzi si sente spesso triste senza ragione, soffre di sbalzi d'umore e oltre il 40% ammette di sentirsi di frequente ansiosa o impaurita, al punto da avere la sensazione di non riuscire a respirare. Il femminile non è un caso. Fra le ragazze i disagi psicologici sfiorano l'80%. Una vera e propria angoscia, insomma, ben diversa dall'ansia buona e fisiologica, quella che prende prima di un compito o un'interrogazione e agita, ma non impedisce di uscire di casa e misurarsi col mondo. L'ansia, divenuta un disturbo, quando non consente di vivere normalmente, compromettendo le giornate, spiega Stefano Vicari, responsabile della neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza dell'IRCS, ospedale pediatrico Bambin Gesù di Roma. L'ansia esiste in tante forme, ma tutte hanno un impatto negativo sulla qualità di vita. C'è chi ha una fobia specifica e quindi, per esempio, non riesce a guidare o stare negli spazi aperti o affollati. C'è l'ansia di separazione di chi, specialmente i più piccoli, non vuole lasciare la famiglia. C'è la fobia sociale dei ragazzi che non escono più di casa ed evitano tutti i contatti col mondo. La pandemia ha aggiunto poi la paura di ammalarsi o far ammalare i familiari e tolto mezzi di difesa come il rapporto con gli amici. Gli adolescenti che hanno superato meglio i vari lockdown, senza sviluppare disturbi d'ansia, sono quelli che hanno potuto avere una frequenza scolastica regolare e mantenere in qualche forma i rapporti coi coetanei. Anche avere fratelli e sorelle è risultato protettivo, così come vivere in una casa con spazi esterni e in una famiglia in cui si è privilegiata la lettura e il dialogo rispetto all'uso di strumenti elettronici. L'importanza delle relazioni vere. Questo anche perché telefonini e social non aiutano, anzi. Come sottolinea Giuseppe Ducci della Società Italiana di Psichiatria, l'iperconnessione digitale porta a una disconnessione delle emozioni. Interagire con gli altri senza vederli e ascoltarli in presenza, mettendo solo like, non aiuta i processi di costruzione della personalità necessari in adolescenza, che invece richiedono un confronto diretto coi coetanei. Questo, associato alla mancanza della scuola, che è il contesto principale in cui gli adolescenti imparano ad autoregolare le proprie emozioni, ha provocato un'impennata di disagio di cui l'ansia è solo il fenomeno più appariscente e spesso un sintomo sentinella che nasconde altri problemi. Sono insomma le relazioni con gli amici e con i familiari che salvano i ragazzi dall'ansia, ma occorre coltivarle fin dall'infanzia perché possano davvero prevenire il disagio. La funzione dei genitori è fondamentale, precisa Vicari. Adolescenti non ansiosi si costruiscono fin da piccoli, per esempio incoraggiando all'autonomia, non acconsentendo a qualsiasi richiesta perché imparino a gestire la frustrazione, aiutandoli a regolare le emozioni positive e negative per non farsene sopraffare, imparando ad ascoltarli e rispettarli, ma senza voler essere loro amici. Proprio durante l'adolescenza dovranno differenziarsi dai genitori per trovare se stessi e avere accanto mamme e papà che si comportano da ragazzini non aiuta a trovare la propria strada e può far emergere un disagio emotivo e affettivo.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
5: Da rivista Natura. Perché le zanzare diventano ogni anno più forti? In Vietnam e Cambogia sono state scoperte super zanzare, portatrici della febbre dengue, che manifestano resistenza alle sostanze chimiche. Un gruppo internazionale di ricercatori, guidato da Shinji Kasai del National Institute of Infectious Diseases del Giappone, ha pubblicato su Science Adventures un nuovo studio che mostra la scoperta di zanzare resistente agli insetticidi in Vietnam e in Cambogia. Le zanzare Aedes aegypti sono le responsabili della dengue, della febbre gialla, della chikungunya, della zika e altre malattie. Si cerca di combattere la loro diffusione tramite una serie di sostanze chimiche volte ad uccidere o respingere le zanzare. La maggior parte di questi composti chimici vanno ad agire sul sistema nervoso centrale dell'insetto. Lo studio, al quale hanno collaborato altre istituzioni scientifiche giapponesi e ricercatori di Vietnam, Cambogia, Singapore, Taiwan, Indonesia e Ghana, evidenzia come le zanzare si siano evolute. Nel primo step sono state raccolti sul campo, in Vietnam, Indonesia, Ghana e Taiwan, esemplari di zanzare per spruzzarle con la permetrina, un piretroide generale utilizzato nelle aree di raccolta dei campioni. Gli scienziati hanno scoperto che solo il 20% delle zanzare raccolte dal Vietnam è morto. I tassi di mortalità delle zanzare negli altri campioni erano quelli previsti. Successivamente sono stati analizzati i genomi delle zanzare rimaste in vita dopo l'esposizione all'insetticida ed è stata evidenziata una mutazione in un gene già stato associato alla resistenza a queste sostanze chimiche. Raccogliendo altri campioni, questa volta a Singapore e in Cambogia, ed esaminando specificamente quel gene, sono stati ritrovati 10 ceppi unici con mutazioni affini a quelle osservate nelle zanzare vietnamite e quasi tutti in Cambogia. Dallo studio è emerso che fino al 78% delle zanzare nei campioni raccolti in Cambogia o in Vietnam erano resistenti ai piretroidi e quelle con la mutazione del piretroide hanno mostrato di avere in media un aumento della resistenza da 50 a 100 volte. Questa mutazione era già stata rilevata precedentemente, ma non con una frequenza così elevata. La ricerca ha inoltre riscontrato una massima resistenza a due insetticidi differenti spruzzati nella capitale cambogiana Phnom Penh, dove le zanzare possedevano più di una mutazione che attribuiva loro meno fragilità. Questa nuova capacità delle zanzare preoccupa molto per la salute pubblica, anche perché, a causa del cambiamento climatico, dell'urbanizzazione e della globalizzazione, Aedes aegypti e altre specie stanno aumentando in maniera esponenziale ed estendendo i loro areali. Il nuovo studio è perciò un campanello d'allarme e suggerisce di aumentare gli sforzi per combattere le zanzare, dal momento che loro stanno diventando sempre più forti. Questa mutazione nelle zanzare per ora è ancora confinata nel sud-est asiatico, ma sappiamo che Aedes aegypti è una grande viaggiatrice, oltre alla caratteristica non indifferente di poter vivere ovunque, soprattutto in contenitori artificiali per l'acqua, come bacinelle, bicchieri e barattoli, impossibili dunque da eliminare. Anche le sue uova hanno una grande robustezza, possono sopravvivere per mesi in condizioni asciutte. Queste zanzare potrebbero diventare una minaccia senza precedenti per il controllo della febbre dengue e di altre malattie trasmesse da loro. Altri paesi dovrebbero iniziare a testare la resistenza per determinare la vera entità del problema, aggiungono i ricercatori.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
6: Dalla rivista Airone. Quanto sale ci occorre per mangiare bene e stare bene? Meno di 5 grammi al giorno. Lo dice l'OMS, che calcola 1 milione di morti in meno per ictus e 3 milioni in meno per malattie cardiovascolari se viene rispettato questo limite. Noi italiani stiamo imparando la lezione. In 10 anni il nostro consumo di sale è diminuito del 12%, ma dobbiamo fare meglio. Di Barbara Merlo. Il sale in cucina, cloruro di sodio, è la principale fonte di sodio nell'alimentazione. I dati scientifici disponibili dimostrano che un consumo eccessivo di sale ha effetti negativi sulla salute, perché un apporto elevato di sodio aumenta il rischio di malattie cardio e cerebrovascolari. L'eccesso di sale, infatti, aumenta la pressione arteriosa a tutte le età, a partire dall'infanzia, cioè favorisce l'ipertensione, che è una delle cause più importanti di ictus cerebrale, oltre che uno dei principali fattori di rischio per l'aterosclerosi e per l'infarto miocardico. L'Organizzazione Mondiale della Sanità, OMS, raccomanda per questo un consumo giornaliero di sale inferiore ai 5 grammi, che corrispondono a circa 2 grammi di sodio. In media nel mondo se ne consumano invece più del doppio. Se rispettassimo i limiti raccomandati, si calcola che potremmo evitare in tutto il mondo più di 1 milione di morti per ictus e circa 3 milioni di morti per malattie cardiovascolari. Negli ultimi 10 anni gli italiani hanno ridotto del 12% il consumo medio giornaliero di sale, come evidenziato da uno studio condotto dall'Istituto Superiore di Sanità in collaborazione con l'Università degli Studi di Napoli Federico II, promosso e finanziato dal Ministero della Salute, Centro Nazionale per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie. La notizia è buona, anche se non possiamo dirci virtuosi, perché siamo ancora lontani dalle raccomandazioni dell'OMS. Gli uomini italiani in 10 anni sono passati dal consumare in media 10,8 grammi di sale al giorno a 9,5. Le donne invece, da 8,3 grammi, sono scese a 7,2. I dati emergono da 2 indagini che fanno capo al progetto Cuore. La prima ha analizzato nel periodo 2008-2012 l'escrezione di sodio nelle urine di campioni di popolazione italiana di età compresa fra 35 e 79 anni, provenienti da tutte le regioni. Nella seconda indagine, la medesima analisi è stata invece condotta su campioni di popolazione italiana provenienti da 10 regioni nel periodo 2018-2019. Il confronto tra le due indagini è stato fatto su campioni di persone dai 35 ai 74 anni in 10 regioni italiane, da nord a sud. 200 persone per ogni regione, in totale 2000 per ciascun periodo, una numerosità statisticamente necessaria a ottenere stime rappresentative del consumo di sale nella popolazione. La riduzione è stata rilevata, sebbene con ampiezza diversa, in quasi tutte le regioni esaminate e in tutte le classi di età. Le categorie di indice di massa corporea, normopeso, sovrappeso, obesi e in tutti i livelli di istruzione, afferma Chiara Don Francesco, ricercatrice dell'Istituto Superiore di Sanità e responsabile dello studio, la quale aggiunge: in entrambi i periodi, i livelli medi di assunzione di sale sono risultati significativamente più alti negli uomini che nelle donne, in quelli con sovrappeso e obesità rispetto alle persone di peso normale e in individui meno istruiti rispetto a quelli più istruiti, confermando l'importante ruolo delle disuguaglianze sociali. Quanti sono invece i consumatori virtuosi che restano al di sotto del limite raccomandato dall'OMS? Nel campione esaminato nel periodo 2008-2012, risponde la ricercatrice, il 4% degli uomini ha mantenuto un consumo giornaliero di sale inferiore a 5 grammi al giorno, contro il 15% delle donne. Nell'indagine 2018-2019 sono stati riscontrati valori significativamente più alti, 9% degli uomini e 23% delle donne. Servirà raccogliere ancora altri dati per confermare questo andamento positivo. Tuttavia, al momento i risultati confermano l'importanza di proseguire e rafforzare le iniziative di prevenzione intraprese nella popolazione italiana attraverso il programma strategico del Ministero della Salute Guadagnare Salute, grazie a cui sono state promosse e sostenute anche diverse azioni per ridurre il consumo eccessivo di sale, sottolinea Chiara Don Francesco. Per esempio, dal 2009 sono stati siglati protocolli d'intesa tra Ministero e associazioni dei panificatori artigianali e le aziende dell'industria alimentare per ridurre il contenuto di sale nel pane artigianale e in alcuni prodotti industriali, pane, gnocchi confezionati, primi piatti pronti surgelati, zuppe e passati di verdure surgelati. Se infatti per impegnarci a consumare meno sale possiamo partire dal modificare alcune abitudini in cucina e a tavola, meno sale in cottura, niente saliera in tavola, eccetera, è più difficile controllare il contenuto di sale di alimenti che non prepariamo da soli, ma acquistiamo già pronti al consumo, a partire dal pane. Una fetta media può contenere quasi un grammo di sale. Le etichette dove sono presenti ci informano sulle quantità di sale negli alimenti, ma non sempre sono di facile lettura. Non c'è differenza dal punto di vista chimico tra il sale marino ricavato dall'acqua di mare o il salgemma estratto dalle miniere, né tra sale grosso e sale fino, se non nel grado di macinazione. Oppure tra il sale normale e quello integrale, che è meno purificato e contiene altri elementi residui, ma non per questo può vantare delle proprietà. Piuttosto, i medici, oltre a raccomandare di limitare le quantità di sale, consigliano di scegliere quello iodato, cioè il sale comune, marino o salgemma, a cui è stato aggiunto lo iodio, sotto forma di ioduro o iodato di potassio. È utile per prevenire o correggere le carenze alimentari di iodio, che sono piuttosto diffuse nella popolazione, anche in Italia. Meno sale in 6 mosse. 1. Aggiungiamo meno sale alle ricette. Pasta e riso possono essere cotti in acqua poco salata. Bistecche, pesce, pollo, verdure o patate, anche fritte, possono essere cucinati e conditi con meno sale o senza, da sostituire per esempio con le erbe aromatiche. Limitiamo l'uso di dado da brodo, ketchup, salsa di soia, senape, eccetera, che contengono sodio. 2. A tavola mettiamo solo olio e aceto per condire. 3. Quando facciamo la spesa, acquistiamo alimenti poco salati. Controlliamo le etichette anche delle acque minerali. Riduciamo il consumo di piatti industriali, sughi già pronti o cibi in scatola. 4. Per gli spuntini, frutta o spremute sono un'ottima alternativa agli snack salati. 5. Nell'attività sportiva leggera reintegriamo con semplice acqua i liquidi che perdiamo attraverso il sudore. 6. Non aggiungiamo sale nelle pappe dei bambini almeno per il primo anno di vita e abituiamoli ad apprezzare cibi poco salati. Come leggere le

0: formaggini, eccetera. Molte etichette nutrizionali indicano solo la quantità di sodio che l'alimento contiene per 100 grammi o per porzione. Se si vuole conoscere il contenuto di sale, cloruro di sodio, si deve fare questo calcolo. Un grammo di sodio uguale 2,5 grammi di sale. I medici raccomandano di consumare il più possibile alimenti con basso contenuto di sodio, inferiore a 0,1 grammi per 100 grammi, che corrisponde a meno di 0,25 grammi di sale. Concludiamo l'articolo con altre indicazioni da parte dei medici. 2 mesi è quanto basta ai nostri recettori del gusto per diventare sensibili alle basse concentrazioni di sale, dopo che ne abbiamo diminuito il consumo. Possiamo quindi apprezzare i cibi poco salati senza rinunciare al gusto. Attenti al batterio. Un eccesso di sale può stimolare la crescita dell'Helicobacter pylori, un batterio che può provocare ulcere gastriche e duodenali e favorire lo sviluppo del tumore allo stomaco. E ancora di seguito una lista di alimenti ricchi di sale da consumare saltuariamente. Salumi, formaggi, pizza, crackers, grissini, patatine, salatini, pesce sotto sale o marinato, conserve vegetali, piatti industriali pronti, ketchup, salsa di soia, senape, maionese, olive, capperi, margarina, dato per brodo. Si possono invece consumare abitualmente frutta e verdure fresche, spremuta a succo, uova, carni fresche, pesce fresco, legumi freschi e secchi, pasta, riso, latte, yogurt, mozzarella, ricotta, olio e pane poco salato.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista National Geographic. La storia del pane, un alimento semplice e antico consumato in tutto il mondo. Di Carol Ann Boyd, Joel Porter e Rebecca Seal. Circa 14.400 anni fa, un fornaio dell'attuale Giordania bruciò un disco di pane azzimo. Questo è stato ritrovato nel 2018 in un antico focolare nel deserto nero. Fino a quel momento si pensava che il consumo di pane fosse iniziato molto più tardi, dopo l'avvento della coltivazione del grano di circa 10.000 anni fa. Questa scoperta invece ha indicato che i cacciatori-raccoglitori facevano il pane già molto prima di stabilirsi presso i campi coltivati. In breve, ha rivoluzionato le nozioni accettate sulle origini del pane e sul ruolo che ha nelle nostre vite. Nonostante la moda del XXI secolo del basso tenore di carboidrati e la crescente fetta di popolazione che deve o vuole evitare il glutine, pare che il pane sia tornato in voga. Può darsi che sia per la popolarità del The Great British Baking Show, talent show britannico per pasticceri amatoriali, o per il fatto che la semplice azione del mescolare farina, acqua, lievito e un po' di energia manuale basta a produrre un cibo gustoso e confortante. Dal cornbread dell'America meridionale al roti dell'Asia del Sud, il pane è una presenza costante nei nostri piatti e nel nostro cuore. Basti pensare che solo qui in Italia ne esistono di numerosissimi tipi, tutti legati alla tradizione regionale. Ecco come può essere gustato in tutto il mondo. Roti asiatico on the road. Il roti, chiamato anche chapati, pulka o mani, può sembrare semplice. Si tratta di un pane azzimo che può sostituirsi al piatto e alla forchetta per qualsiasi pietanza ci si mangi insieme. Ma il roti porta con sé una storia complessa, fatta dei primi passi dell'agricoltura e delle rotte commerciali, di come

0: commercio di schiavi, schiavitù debitoria e migrazioni di massa. In India e Pakistan fa parte della dieta da secoli e negli ultimi 500 anni di colonizzazione europea ha seguito le comunità che sono state trascinate via dai loro paesi natii nel sud dell'Asia. È un genere di prima necessità in Sri Lanka, Thailandia, Malesia e Indonesia, nonché un prodotto importante per le popolazioni originarie dell'Asia del Sud, in Sudafrica e nei Caraibi. Pane a doppia cottura in Sardegna. Già 3.000 anni fa i pastori sardi partivano per i pascoli in collina con i fagotti pieni di pane carasau. Conosciuto anche come carta musica per la sua sottigliezza, si conserva a lungo, anche per un anno. Gli archeologi inoltre hanno trovato tracce di questo pane in molte delle costruzioni megalitiche sparse sull'isola. È fatto di un impasto di grano duro con cui vengono realizzati sottilissimi dischi poi cotti in forno a legna. Non appena si gonfiano e assumono una forma quasi sferica, le due parti del disco ancora morbide vengono separate, schiacciate e cotte una seconda volta, fino a che non diventano molto croccanti. Fare la pace con il menage libanese. Sono molti i posti a Beirut, in Libano, dove poter gustare un menage, una sorta di focaccia punteggiata di za'atar, parentesi, piante locali della famiglia delle lamiacee, tra le quali maggiorana, origano e timo, tradizionalmente servita al mattino. Ma se vi piace l'idea di una colazione in un luogo dalla storia particolare, dirigetevi verso il mercato contadino di Souk El Tayyab. È stato fondato nel 2004 come mezzo per riunire le comunità divise e frammentate per etnia e religione dopo anni di conflitti, e anche per consentire, in particolare alle donne, di trarre profitto da questo prodotto regionale. All'insegna del motto «Make food, not war», «Fate il cibo, non la guerra», questo mercato ha anche aiutato a mantenere vive antiche tradizioni culinarie, come la ricetta del vero menage. Cornbread del Sud. Prima che la molitura industriale arrivasse nel sud degli Stati Uniti all'inizio del XX secolo, nessuno usava la farina di grano né lo zucchero per il cornbread. La farina gialla macinata a pietra o ad acqua, mischiata con uova, burro, latticello e un po' di agente lievitante, aveva infatti consistenza e sapore già sufficienti. Ma i nuovi mulini in acciaio macinavano più finemente il gran turco e il calore dei rulli lo deprivava del suo sapore, producendo una farina gialla insipida e friabile. Allora i cuochi iniziarono ad aggiungere del grano perché la miscela fosse più compatta e dello zucchero per il sapore. Altri, tuttavia, hanno declassato il risultato a torta. Se si vuole far partire una discussione nel sud, questo è un argomento che garantisce partecipazione e contraddittorio. Il pane dei folletti tedesco. L'etimologia del pumpernickel tedesco è piuttosto buffa. Pumper significa flatulenza e nickel significa folletto. Si dice che il nome derivi dagli effetti del consumo di questo pane. Un nome piuttosto ingrato, visto quanto è sostanzioso. I tedeschi amano il pane. Di media ne consumano all'anno oltre 80 kg a testa, ma sorprendentemente non molto pumpernickel. La quota di mercato tedesco è piuttosto piccola, spiega Bernd Kutscher, direttore dell'Accademia di Panificazione Artigianale Tedesca e dell'Ente per il Pane Tedesco. Comunque il pane alla segale si trova in tutte le regioni. Abbinato a prosciutto, würstel o formaggio è l'ideale per la tipica cena tedesca. La maggior parte dei pani di segale sono fatti con farina macinata, ma per il pumpernickel si usa solo quella di semi di segale macinati grossolanamente. Inoltre, come per molti pani di segale, viene usato il lievito madre al posto di quello per la panificazione, per evitare che diventi troppo denso. Ipotizzando che non sia stato inventato da un folletto con problemi di intestino, che origini ha il pumpernickel? Viene dalla Westfalia, una regione della Germania occidentale, afferma Bernd. La leggenda narra che durante la guerra civile di Zeist, 1444-1449, un fornaio dimenticò l'impasto del pane che aveva lasciato raffreddare nel forno e che lo ritrovò il giorno dopo. Anche il pumpernickel che viene preparato oggi, come quello dello smemorato fornaio, richiede una preparazione molto lunga e dopo la cottura non lo si può riporre subito. Una volta finito di cuocere, il pane deve raffreddarsi per almeno un giorno prima di poter essere tagliato, dice Burns. Ma per chi ama il pane robusto, vale la pena aspettare. La cerimonia della challah. Con il suo gusto dolciastro e il suo aspetto lucido, la challah, il tradizionale pane per le occasioni speciali della diaspora ebraica, assomiglia un po' alla brioche francese. Questa versione, però, immancabile nelle cene dello Shabbat e in altre occasioni cerimoniali, è kosher e senza latticini. In passato, per distinguere tra il pane di tutti i giorni e il pane dello Shabbat, si aggiungevano all'impasto quelli che allora erano ingredienti costosi, come uova, olio e zucchero, dice Uri Sheft, proprietario della Leamim Bakery di Tel Aviv in Israele e autore del libro Breaking Breads e New World of Israeli Baking. Il rituale prevede la benedizione del vino e dopo della challah. Poi il pane cosparso con un po' di sale viene distribuito ai commensali. Chef dice che affinché venga bene, la challah deve essere poco lavorata, non troppo lievitata e non troppo cotta. Questo le conferisce la sua tipica consistenza morbida e leggera. Si presenta spesso nella tipica forma a treccia. Ma Chef dice che se ne trovano in numerose varianti di forme e ricette diverse. A Gerba, in Tunisia, la challah viene fatta a forma di kislaya, fiore. Il pane al formaggio georgiano. Esistono almeno 53 tipi diversi di cacciapuri, il tradizionale pane georgiano ripieno di formaggio. Non è difficile capire perché sia così apprezzato. Anche se ogni regione ha la propria versione, l'unica cosa che accomuna quasi tutte è che è ripieno o che viene cosparso con una generosa quantità di formaggio fuso. E in più, a piacere, carne macinata, patate, verdure o erbe aromatiche. Spesso è servito come contorno, anche se è grande quasi quanto una pizza piccola. La Jarouli Cacciapuri, a forma di barca e con origini vicino al Mar Nero, è probabilmente la versione più famosa e facile da trovare fuori dalla Georgia. Rispetto alla versione di base, è ancora più unto di impasto e formaggio. E questo perché appena sfornato, sul formaggio bollente viene rotto un uovo, che viene cotto fino a farlo solidificare appena. Infine viene aggiunto un pezzetto di burro. Baguette da premio a Parigi. Ottima se spalmata con una generosa quantità di burro fresco cremoso, magari con una fetta di brie o di prosciutto, la baguette rappresenta la quintessenza della Francia, al pari del tipico berretto basco o di una bottiglia di rosé. Infatti si dice che il paese consumi 10 miliardi di baguette all'anno. Ma sembra che non siano tutte uguali. Se gli ingredienti ufficiali di una baguette de tradition sono farina, sale, lievito e acqua, i panettieri artigiani cercano minuziosamente la farina da mulini specializzati e lavorano l'impasto in modo particolare per realizzare un pain de qualità superiore. Tradizionalmente sulla superficie vengono fatti 5 tagli per far fuoriuscire l'anidride carbonica. Il disegno esatto invece varia da panettiere a panettiere, come una sorta di firma. Trovare la migliore baguette in Francia è un'impresa ardua. Ne vengono vendute semplicemente troppe ogni giorno. Ma limitate la vostra ricerca a Parigi e orientatevi guardando la competizione annuale che premia il miglior impasto della città. Negli ultimi 26 anni, il Grand Prix de la Baguette le ha classificate e distinte tra le varianti mollicose, croccanti, panose e soffici. Per partecipare, i panifici di tutta la città devono presentare due baguette di peso e lunghezza identici, da sottoporre all'esame di una giuria di chef, panettieri ed esperti gastronomi. Il vincitore riceve 4.000 euro.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine Night. Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo della disabilità. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda La Bibbia, il libro della Genesi, letto da Maria Teresa Totti, Federico Pinaffo, Luisa Mazzone, Elsa Sabbadin, Lorena De Tommaso, Chiara Zanovello, Luciano Ferrario. La Bibbia è il libro più famoso ed importante che esista al mondo. Racconta la storia della salvezza, ossia i fatti scelti e compiuti da Dio per liberare l'umanità dal male e condurla alla felicità. La Bibbia è stata scritta durante un lungo periodo di tempo, quasi 1000 anni, dal 900 circa avanti Cristo al 100 circa dopo Cristo, ed è composta da 73 libri, raggruppati in Antico Testamento e Nuovo Testamento. In particolare, il libro della Genesi tratta delle origini dell'universo, del genere umano, il peccato dei personaggi Adamo ed Eva, Abramo e la sua discendenza, fino a Giuseppe d'Egitto e il diluvio universale. L'introduzione è tratta da La grande storia di Pietro Bolognesi, letta da Gianfranco Piccirillo.
2: Si può vivere alla giornata oppure interrogarsi sulla propria collocazione in un universo più ampio. Dio, il Signore, ha scelto di illustrare quale sia la storia dentro alla quale ogni uomo è inserito. La sua rivelazione dispiega questa grande storia con una prima grande scena. In principio Dio. Questo è scritto nel libro della Genesi, al capitolo 1 e al versetto 1. Ora, prima di questo atto c'era soltanto Dio che ama. La grande storia del nostro mondo ha avuto inizio con la decisione di Dio di far esistere la realtà e, dando origine alla realtà, Dio sceglie di manifestare la sua straordinaria sovrabbondanza, che è prima di tutto un luogo. È un luogo per la creatura, da godere e curare. La creatura trova lì un appagamento perché vi vede dispiegata la bellezza, l'eleganza e la sapienza di Dio. Il mondo appare come qualcosa di bello, di accogliente. Oggi sembra che si possa sopravvivere soltanto in un mondo liquido, fluido, uniformante. Ma qui si respira la solidità, c'è la terra, la luce, la distinzione, la separazione. Dio separò, è scritto. Si respira l'armonia. L'impegno di Dio nel relazionarsi con noi è qualcosa di straordinario. Le cose create non sono una sua emanazione e nemmeno una sua estensione, ma sono degli interlocutori del suo amore. Sono là per intrattenere una relazione di sottomissione, di armonia con Lui. La creazione è la disposizione di mezzi con al centro l'uomo. In relazione con Dio tu puoi leggere i segni, interpretarli, armonizzarli e finalizzarli alla celebrazione del Creatore. Questa è la tua libertà. Libero di nutrire la tua anima con la gloria di Dio. Libero di dare ordine alla tua vita con la santità di Dio. Libero di esercitare il tuo dominio con l'onnipotenza di Dio.

0: Capitolo 33. Giacobbe alzò gli occhi, guardò, ed ecco Esaù che veniva avendo con sé 400 uomini. Allora divise i figli tra Lea, Rachele e le due serve. Mise davanti le serve i loro figli, poi Lea e i suoi due figli, e infine Rachele e Giuseppe. Egli stesso passò davanti a loro e si inchinò fino a terra 7 volte, finché si fu avvicinato a suo fratello. Ed Esaù gli corse incontro, l'abbracciò, gli si gettò al collo, lo baciò e piansero. Poi Esaù, alzando gli occhi, vide le donne e i bambini e disse: «Chi sono questi che hai con te?» Giacobbe rispose: «Sono i figli che Dio si è compiaciuto di dare al tuo servo». Allora le serve si avvicinarono con i loro figli e si inchinarono. Si avvicinarono anche Lea e i suoi figli e si inchinarono. Poi si avvicinarono Giuseppe e Rachele e si inchinarono. Allora Esaù disse: «Che ne vuoi fare di tutta quella schiera che ho incontrato?» Giacobbe rispose: «È per trovare grazia agli occhi del mio Signore». Ed Esaù: «Io ho molta roba, fratello mio. Tieni per te ciò che è tuo». Ma Giacobbe disse: «No, ti prego, se ho trovato grazia agli occhi tuoi, accetta il dono dalla mia mano, perché io ho visto il tuo volto come uno vede il volto di Dio, e tu mi hai fatto buona accoglienza. Ti prego, accetta il mio dono che ti è stato presentato, perché Dio è stato molto buono con me e io ho di tutto». E tanto insistette che Esaù l'accettò. Poi Esaù disse: «Partiamo, incamminiamoci, io andrò davanti a te». Giacobbe rispose: «Il mio Signore sa che i bambini sono in tenera età e che ho con me delle pecore e delle vacche che allattano. Se si forzasse la loro andatura anche per un giorno solo, le bestie morirebbero. Passi dunque il mio Signore davanti al suo servo, e io me ne verrò pian piano al passo del bestiame che mi precederà e al passo dei bambini, finché arrivi presso al mio Signore a Seir». Esaù disse: «Permetti almeno che io lasci con te un po' della gente che ho con me». Ma Giacobbe rispose: «E perché questo? Basta che io trovi grazia agli occhi del mio Signore». Così Esaù, in quel giorno stesso, rifece il cammino verso Seir. Giacobbe partì alla volta di Succoth, costruì una casa per sé e fece delle capanne per il suo bestiame. Per questo quel luogo fu chiamato Succoth. Poi Giacobbe, tornando da Padan Aram, arrivò sano e salvo alla città di Sichem, nel paese di Canaan, e piantò le tende di fronte alla città. Per 100 pezzi di denaro comprò dai figli di Camor, padre di Sichem, la parte del campo dove aveva piantato le sue tende. Eresse qui un altare e lo chiamò El Eloè Israel. Capitolo 34. Dina, la figlia che Lea aveva partorita a Giacobbe, uscì per vedere le ragazze del paese. Sichem, figlio di Camor Libveo, principe del paese, la vide, la rapì e si unì a lei, violentandola. Poi egli rimase affezionato a Dina, figlia di Giacobbe. Amò la giovane e parlò al cuore di lei. E disse a Camor suo padre: «Dammi questa ragazza in moglie». Or Giacobbe udì che quegli aveva disonorato sua figlia Dina, e siccome i suoi figli erano ai campi con il suo bestiame, Giacobbe tacque finché non furono tornati. Intanto Camor, padre di Sichem, si recò da Giacobbe per parlargli. I figli di Giacobbe, com'ebbero udito il fatto, tornarono dai campi. Questi uomini furono addolorati e fortemente adirati perché costui aveva commesso un'infamia in Israele unendosi alla figlia di Giacobbe, cosa che non era da farsi. Camor parlò loro, dicendo: «Mio figlio Sichem si è innamorato di vostra figlia. Vi prego, dategliela per moglie e imparentatevi con noi. Dateci le vostre figlie e prendete per voi le figlie nostre. Abiterete con noi e il paese sarà a vostra disposizione. Fissate qui la vostra dimora, trafficate e acquistatevi delle proprietà». Allora Sichem disse al padre e ai fratelli di Dina: «Possa io trovare grazia agli occhi vostri e vi darò quello che mi direte. Imponetemi pure una gran dote e molti doni, io ve li darò come mi direte, ma datemi la ragazza in moglie». I figli di Giacobbe risposero a Sichem e a suo padre Camor, ma parlarono loro con astuzia, perché quegli aveva disonorato Dina, loro sorella. Dissero loro: «Questo non possiamo farlo. Non possiamo dare nostra sorella a uno che non è circonciso, perché ciò sarebbe per noi un disonore. Acconsentiremo alla vostra richiesta soltanto a questa condizione: se sarete come siamo noi, circoncidendo ogni maschio tra di voi, allora vi daremo le nostre figlie e noi ci prenderemo le figlie vostre. Abiteremo con voi e diventeremo un solo popolo. Ma se non volete ascoltarci e non volete farvi circoncidere, noi prenderemo la nostra figlia e ce ne andremo». Le loro parole piacquero a Camor e a Sichem, figlio di Camor. Il giovane non indugiò a fare la cosa perché amava la figlia di Giacobbe. Egli era l'uomo più onorato in tutta la casa di suo padre. Camor e suo figlio Sichem giunsero alla porta della loro città, dicendo: «Questa è gente pacifica in mezzo a noi. Rimanga pure nel paese e vi traffichi, perché esso è abbastanza ampio per loro. Noi prenderemo le loro figlie per mogli e daremo loro le nostre. Ma questa gente acconsentirà ad abitare con noi per formare un solo popolo a questa condizione: che ogni nostro maschio sia circonciso come sono circoncisi loro. I loro armenti, le loro ricchezze e tutto il loro bestiame non saranno forse nostri? Acconsentiamo alla loro richiesta ed essi abiteranno con noi». Tutti quelli che erano venuti alla porta della città diedero ascolto a Camor e a suo figlio Sichem. Ogni maschio si fece circoncidere, ognuno di quelli che erano venuti alla porta della città. Ma il terzo giorno, mentre quelli erano sofferenti, due dei figli di Giacobbe, Simeone e Levi, fratelli di Dina, presero ciascuno la propria spada, assalirono la città che si riteneva sicura e uccisero tutti i maschi. Passarono a fil di spada anche Camor e suo figlio Sichem, presero Dina dalla casa di Sichem e uscirono. I figli di Giacobbe si gettarono sugli uccisi e saccheggiarono la città perché la loro sorella era stata disonorata. Presero le loro greggi, i loro armenti, i loro asini, quanto era nella città e nei campi. Portarono via come bottino tutte le loro ricchezze, tutti i loro bambini, le loro mogli e tutto quello che si trovava nelle case. Allora Giacobbe disse a Simeone e a Levi: «Voi mi causate grande angoscia, mettendomi in cattiva luce davanti agli abitanti del paese, ai cananei e ai ferezei. Io non ho che pochi uomini. Essi si raduneranno contro di me, mi piomberanno addosso e sarò distrutto io con la mia casa». Ed essi risposero: «Nostra sorella dovrebbe forse essere trattata come una prostituta». Capitolo 35. Dio disse a Giacobbe: «Alzati, va ad abitare a Betel. Là farai un altare al Dio che ti apparve quando fuggivi davanti a tuo fratello Esau». Allora Giacobbe disse alla sua famiglia e a tutti quelli che erano con lui: Togliete gli dèi stranieri che sono in mezzo a voi. Purificatevi e cambiatevi i vestiti. Partiamo, andiamo a Betel. Là farò un altare al Dio che mi esaudì nel giorno della mia angoscia e che è stato con me nel viaggio che ho fatto. Essi diedero a Giacobbe tutti gli dèi stranieri che erano nelle loro mani e gli anelli che avevano agli orecchi. Giacobbe li nascose sotto la quercia che è presso Sichem. Poi partirono. Il terrore di Dio invase le città che erano intorno a loro e nessuno inseguì i figli di Giacobbe. Così Giacobbe e tutta la gente che aveva con sé giunsero a Luz, cioè Betel, che è nel paese di Canaan. Lì costruì un altare e chiamò quel luogo El Betel, perché Dio gli era apparso lì quando egli fuggiva davanti a suo fratello. Allora morì Debora, balia di Rebecca, e fu sepolta al di sotto di Betel, sotto la quercia che fu chiamata Allon Bakut. Dio apparve ancora a Giacobbe quando questi veniva da Padan Aram e lo benedisse. Dio gli disse: «Il tuo nome è Giacobbe. Tu non sarai più chiamato Giacobbe, ma il tuo nome sarà Israele». E lo chiamò Israele. Dio gli disse: «Io sono il Dio onnipotente. Sii fecondo e moltiplicati. Una nazione, anzi, una moltitudine di nazioni discenderà da te. Dei re usciranno dai tuoi lombi. Darò a te e alla tua discendenza dopo di te il paese che diedi ad Abramo e ad Isacco». E Dio se ne andò risalendo dal luogo dove gli aveva parlato. Allora Giacobbe eresse nel luogo dove Dio gli aveva parlato un monumento di pietra. Vi fece sopra una libazione e vi sparse su dell'olio. Giacobbe chiamò Betel il luogo dove Dio gli aveva parlato. Poi partirono da Betel. C'era ancora qualche distanza per arrivare a Efrata quando Rachele partorì. Ella ebbe un parto difficile. Mentre penava a partorire, la levatrice le disse: «Non temere, perché questo è un altro figlio per te». Mentre l'anima sua se ne andava perché stava morendo, chiamò il bimbo Ben-Oni, ma il padre lo chiamò Beniamino. Rachele dunque morì e fu sepolta sulla via di Efrata, cioè di Betlemme. Giacobbe eresse una pietra commemorativa sulla tomba di lei. Questa pietra commemorativa della tomba di Rachele esiste tuttora. Poi Israele partì e piantò la sua tenda di là da Migdal Eder. Mentre Israele abitava in quel paese, Ruben andò e si unì a Bila, concubina di suo padre, e Israele venne a saperlo. I figli di Giacobbe erano 12. I figli di Lea, Ruben, primogenito di Giacobbe, Simeone, Levi, Giuda, Issacar, Zabulon. I figli di Rachele, Giuseppe e Beniamino. I figli di Bila, serva di Rachele, Dan e Neftali. I figli di Zilpa, serva di Lea, Gad e Asher. Questi sono i figli di Giacobbe che gli nacquero in Padan Aram. Giacobbe venne da Isacco suo padre a Mamre, a Kiriat Arba, cioè Hebron, dove Abramo e Isacco avevano soggiornato. La durata della vita di Isacco fu di 180 anni. Poi Isacco spirò, morì e fu riunito al suo popolo, vecchio e sazio di giorni. Esaù e Giacobbe, suoi figli, lo seppellirono. Capitolo 36. Questa è la discendenza di Esaù, cioè Edom. Esaù prese le sue mogli tra le figlie dei Cananei: Ada, figlia di Elon l'Ittita; Olibama, figlia di Ana, figlia di Sibeon l'Ibveo; e Basmat, figlia di Ismaele, sorella di Nebaiot. Ada partorì a Esaù Elifaz. Basmat partorì Reuel, e Olibama partorì Jeus, Jalam e Cora. Questi sono i figli di Esaù che gli nacquero nel paese di Canaan. Esaù prese le sue mogli, i suoi figli e le sue figlie, tutte le persone della sua casa, le sue greggi, tutto il suo bestiame e tutti i beni che aveva messi insieme nel paese di Canaan, se ne andò in un altro paese lontano da Giacobbe suo fratello, poiché il loro bestiame era troppo numeroso perché essi potessero abitare insieme. Il paese nel quale soggiornavano non era loro sufficiente a causa del loro bestiame. Così Esaù abitò sulla montagna di Seir. Esaù è Edom. Questa è la discendenza di Esaù, padre degli Edomiti, sulla montagna di Seir. Questi sono i nomi dei figli di Esaù: Elifaz, figlio di Ada, moglie di Esaù; Reuel, figlio di Basmat, moglie di Esaù. I figli di Elifaz furono Teman, Omar, Sefo, Gatam e Kenaz. Timna era la concubina di Elifaz, figlio di Esaù. Ella partorì Amalek a Elifaz. Questi furono i figli di Ada, moglie di Esaù. Questi furono i figli di Reuel, Naat e Zerak, Samma e Mizza. Questi furono i figli di Basmat, moglie di Esaù. Questi furono i figli di Olibama, figlia di Ana, figlia di Sibeon, moglie di Esaù. Ella partorì a Esaù Jeus, Jalam e Cora. Questi sono i capi dei figli di Esaù. Figli di Elifaz, primogenito di Esaù. Il capo Teman, il capo Omar, il capo Sefo, il capo Kenaz, il capo Cora, il capo Gatam, il capo Amalek. Questi sono i capi discesi da Elifaz nel paese di Edom e sono i figli di Ada. Questi sono i figli di Reuel, figlio di Esaù, il capo Naat, il capo Zerak, il capo Samma, il capo Mizza. Questi sono i capi discesi da Reuel nel paese di Edom e sono i figli di Basmat, moglie di Esaù. E questi sono i figli di Olibama, moglie di Esaù: il capo Jeus, il capo Jalam, il capo Cora. Questi sono i capi discesi da Olibama, figlia di Ana, moglie di Esaù. Questi sono i figli di Esaù, che è Edom, e questi sono i loro capi. Questi sono i figli di Seir, il Coreo, che abitavano il paese: Lotan, Sobal, Sibeon, Ana, Dison, Eser e Disan. Questi sono i capi dei Corei, figli di Seir, nel paese di Edom. I figli di Lotan furono Cori e Eman, e la sorella di Lotan fu Timna. Questi sono i figli di Sobal: Alvan, Manat, Ebal, Sefo e Onam. Questi sono i figli di Sibeon: Aia e Ana. Questo è quell'Ana che trovò le acque calde nel deserto mentre pascolava gli asini di suo padre Sibeon. Questi sono i figli di Ana: Dison e Olibama, figlia di Ana. Questi sono i figli di Dison: Chemdan, Esban, Itran e Keran. Questi sono i figli di Eser: Bilan, Zavan e Akan. Questi sono i figli di Disan, Uz e Aran. Questi sono i capi dei Corei: il capo Lotan, il capo Sobal, il capo Sibeon, il capo Ana, il capo Dison, il capo Eser, il capo Disan. Questi sono i capi dei Corei, i capi che essi ebbero nel paese di Seir. Questi sono i re che regnarono nel paese di Edom, prima che alcun re regnasse sui figli di Israele. Bela, figlio di Beor, regnò in Edom, e il nome della sua città fu Dinaba. Bela morì, e Jobab, figlio di Zerak di Bosra, regnò al suo posto. Jobab morì e Cusam, del paese dei Temaniti, regnò al suo posto. Cusam morì e Adad, figlio di Bedad, che sconfisse i Madianiti nei campi di Moab, regnò al suo posto, e il nome della sua città fu Avit. Adad morì, e Samla di Masreca regnò al suo posto. Samla morì e Saul di Rehoboth-Naar regnò al suo posto. Saul morì e Baal-Canan, figlio di Acbor, regnò al suo posto. Baal-Canan, figlio di Acbor, morì e Adad regnò al suo posto. Il nome della sua città fu Pau e il nome di sua moglie Meetabeel, figlia di Matred, figlia di Mezaab. Questi sono i nomi dei capi discendenti da Esaù, secondo le loro famiglie, secondo i loro territori, con i loro nomi. Il capo Timna, il capo Alva, il capo Yetet, il capo Olibama, il capo Ela, il capo Pinon, il capo Kenaz, il capo Teman, il capo Mibsar, il capo Magdiel, il capo Iram. Questi sono i capi di Edom secondo i loro insediamenti nel paese che possedevano. Questo Esaù era il padre degli Edomiti.
1: Capitolo 37. Giacobbe abitò nel paese dove suo padre aveva soggiornato, nel paese di Canaan. Questa è la discendenza di Giacobbe. Giuseppe, all'età di 17 anni, pascolava il gregge con i suoi fratelli. Egli era giovane e stava con i figli di Bila e con i figli di Zilpa, mogli di suo padre. Giuseppe riferì al loro padre la cattiva fama che circolava sul loro conto. Israele amava Giuseppe più di tutti gli altri suoi figli, perché era il figlio della sua vecchiaia, e gli fece una veste lunga, con le maniche. I suoi fratelli vedevano che il loro padre l'amava più di tutti gli altri fratelli, perciò lo odiavano e non potevano parlargli amichevolmente. Giuseppe fece un sogno e lo raccontò ai suoi fratelli. Allora questi lo odiarono più che mai. Egli disse loro: «Ascoltate, vi prego, il sogno che ho fatto. Noi stavamo legando dei covoni in mezzo ai campi, ed ecco che il mio covone si alzò e restò diritto. I vostri covoni si radunarono intorno al mio covone e gli si inchinarono davanti». Allora i suoi fratelli gli dissero: «Regnerai forse tu su di noi o ci dominerai?» E lo odiarono ancor di più a causa dei suoi sogni e delle sue parole. Egli fece ancora un altro sogno e lo raccontò ai suoi fratelli dicendo: «Ho fatto un altro sogno. Il sole, la luna e 11 stelle si inchinavano davanti a me». Egli lo raccontò a suo padre e ai suoi fratelli. Suo padre lo sgridò e gli disse: «Che significa questo sogno che hai fatto? Dovremmo dunque io, tua madre e i tuoi fratelli venire a inchinarci fino a terra davanti a te?» I suoi fratelli erano invidiosi di lui, ma suo padre serbava dentro di sé queste parole. Ora i fratelli di Giuseppe erano andati a pascolare il gregge del padre a Sichem. Israele disse a Giuseppe: «I tuoi fratelli sono al pascolo a Sichem. Vieni, ti manderò da loro». Egli rispose: «Eccomi». Israele gli disse: «Va a vedere se i tuoi fratelli stanno bene e se tutto procede bene con il gregge. Poi torna a dirmelo». Così lo mandò dalla valle di Hebron e Giuseppe arrivò a Sichem. Mentre andava errando per i campi, un uomo lo trovò. E quest'uomo lo interrogò dicendo: «Che cerchi?» Egli rispose: «Cerco i miei fratelli. Ti prego, dimmi dove sono a pascolare il gregge». Quell'uomo gli disse: «Sono partiti di qui perché li ho uditi che dicevano: andiamocene a Dotan». Giuseppe andò quindi in cerca dei suoi fratelli e li trovò a Dotan. Essi lo videro da lontano e prima che egli fosse vicino a loro, complottarono per ucciderlo. Dissero l'uno all'altro: «Ecco, il sognatore arriva. Forza, uccidiamolo e gettiamolo in una di queste cisterne. Diremo poi che una bestia feroce l'ha divorato e vedremo che ne sarà dei suoi sogni». Ruben udì e lo liberò dalle loro mani dicendo: «Non togliamogli la vita». Poi Ruben aggiunse: «Non spargete sangue, gettatelo in quella cisterna che è nel deserto, ma non lo colpisca la vostra mano». Diceva così per liberarlo dalle loro mani e restituirlo a suo padre. Quando Giuseppe fu giunto presso i suoi fratelli, lo spogliarono della sua veste, della veste lunga con le maniche che aveva addosso. Lo presero e lo gettarono nella cisterna. La cisterna era vuota, non c'era acqua. Poi si sedettero per mangiare e, alzando gli occhi, videro una carovana di ismaeliti che veniva da Galaad con i suoi cammelli carichi di aromi, di balsamo e di mirra, che scendeva in Egitto. Giuda disse ai suoi fratelli: «Che ci guadagneremo a uccidere nostro fratello e a nascondere il suo sangue? Su, vendiamolo agli ismaeliti e non lo colpisca la nostra mano, perché è nostro fratello, nostra carne». I suoi fratelli gli diedero ascolto. Come quei mercanti madianiti passavano, essi tirarono su Giuseppe, lo fecero salire dalla cisterna e lo vendettero per 20 sicli d'argento a quegli ismaeliti. Questi condussero Giuseppe in Egitto. Ruben tornò alla cisterna. Ed ecco, Giuseppe non era più nella cisterna. Allora egli si stracciò le vesti, tornò dai suoi fratelli e disse: «Il ragazzo non c'è più. E io dove andrò?» Essi presero la veste di Giuseppe, scannarono un becco e intinsero la veste nel sangue. Poi mandarono uno a portare al padre loro la veste lunga con le maniche e gli fecero dire: «Abbiamo trovato questa veste. Vedi tu se è quella di tuo figlio o no». Egli la riconobbe e disse: «È la veste di mio figlio. Una bestia feroce l'ha divorato. Certamente Giuseppe è stato sbranato». Allora Giacobbe si stracciò le vesti, si vestì di sacco e fece cordoglio di suo figlio per molti giorni. Tutti i suoi figli e tutte le sue figlie vennero a consolarlo, ma egli rifiutò di essere consolato e disse: «Io scenderò con cordoglio da mio figlio nel soggiorno dei morti». E suo padre lo pianse. Intanto quei madianiti vendettero Giuseppe in Egitto a Potifar, ufficiale del faraone, capitano delle guardie.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza. Dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario, lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità. Un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 92183120283 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

In qualche punto lungo il tragitto sapevo che ci sarebbero state ragazze, visioni, tutto. In qualche punto lungo il tragitto mi sarebbe stata donata una perla. Jack Kerouac.

0: La storia di Firenze, dalle origini all'inizio del XIX secolo, un millennio di eventi che hanno plasmato non solo una città, ma l'intera cultura europea. La storia di Firenze, ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22, su Radio Senti Chi Parla.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.

La storia di una ribelle moderna, di una madre affettuosa e di uno spirito guerriero pronto sempre a ruggire. Vera icona del Novecento, a lei si deve il merito della creazione e della nascita di Burda Moden, celebre rivista di moda che porta ora il nome di Burda Style, attualmente pubblicata in oltre 100 paesi al mondo e tradotta in 17 lingue diverse. Diplomatica quando era giusto esserlo, ma capace di esplodere come un vulcano, ha trasformato la frustrazione di un matrimonio fallito in creatività, cercando di dare bellezza, gioia e piacere alle donne che dovevano risollevarsi spiritualmente e psicologicamente dopo la guerra persa dalla Germania. Su questo principio aveva costruito la sua vita, idee rivoluzionarie che avrebbero prima sconvolto e poi conquistato il mondo intero. Enne è nata con il nome di Anna Magdalene Leminer il 28 luglio 1909. Suo padre era un macchinista, una posizione che in Germania gli ha dato un buon status sociale, se non la ricchezza. Si descriveva sempre come una figlia di papà, i cui rapporti con la madre erano solitamente tesi. Ha frequentato una scuola di suore, lasciando a 16 anni lo studio per lavorare nell'azienda elettrica locale, dove ha seguito una formazione in economia e commercio. A congiungerla con la realizzazione fattuale del suo sogno fu il suo grande amore, Franz Burda, incontrato nel 1930. All'epoca 21enne, l'incontro con il figlio della Burda Company, una nota casa editrice, fu fatale per la donna, che decise poi di convolare con lui a nozze nel 1931. La passione li fortificò e li unì anche nel progetto di rivoluzionare l'azienda familiare di Burda, che accolse con gioia l'occasione presentatagli dalla moglie di fondare una rivista di moda. Un'idea ai tempi sicuramente coraggiosa e rivoluzionaria. Nacque così Favorite, nonna dell'attuale rivista Burda Style. I primi anni della sua vita scorrono regolari, quasi monotoni, ma lei è felice così. Dal matrimonio sono nati 3 figli maschi. Enne è una donna dal carattere fortissimo. Si è piegata davanti alle difficoltà della vita, ma non si è spezzata. Capito di essere stata tradita dal marito e che tutti sapevano di questo tradimento, ha deciso di gestire la vita a modo suo. Ha lasciato la gente parlare quando era uno scandalo che una donna come lei lavorasse e sapesse delle evidenti scappatelle del marito. Una donna che ha applicato in tutta la sua vita il detto «Non ti curar di loro, ma guarda e passa». Il marito non l'ha aiutata all'inizio, ma lei voleva far presa sui sogni che ognuno ha nel cuore. È al cuore delle donne che ha provato a parlare. Lei, infatti, pensava sempre a questo. Cosa vogliamo noi donne? Bellezza e i vestiti alla moda. Basta con tutta questa tristezza. È arrivato il momento di voltare pagina. Ora tocca a lei stessa risollevare i destini della ditta, perché ci sono ben 200.000 marchi tedeschi di debito. All'inizio Enne è disperata e i dipendenti erano quasi in rivolta visto che non c'erano gli stipendi. È andata a casa, ha preso i gioielli, li ha messi in una scatola ed è andata a venderli. È tornata in fabbrica, ha augurato Buon Natale e ha distribuito doni e stipendi. Questi sono stati periodi particolarmente tormentati. Una volta una dipendente ha chiesto ad Enne: «Ha bisogno ancora di qualcosa, signora Burda?» Lei ha risposto: «Un miracolo non sarebbe male. Se per caso ne ha uno in borsa, lo lasci qui, per favore».

Enè aveva ottenuto dal marito soltanto la gestione del laboratorio di moda. Voleva fortemente pubblicare il suo primo numero della rivista e si recò dal marito per avere il consenso. Gestì questo accordo finanziario come un negoziato con un nemico, discutendo punto su punto il contratto. Non aveva paura di dissentire quando non era d'accordo e ha contrattato in modo strenuo pur di salvare la sua rivista. Era determinata. La pubblicazione era a rischio, ma se fossero riusciti a vendere non avrebbero più avuto debiti. Al momento però di partire, colpo di scena. Si sono accorti di non avere un modello per la prima pagina. E allora Enè ha letteralmente separato una famiglia che festeggiava il Natale per avere una modella a cui fare le foto per la prima pagina. Si è presentata a casa loro e con il suo fare gentile ma determinato ha detto: «Vostra figlia è la più bella del paese. Ho bisogno di lei come modella. Adesso». Il padre è sembrato cadere dalle nuvole, ma alla fine ha ceduto al carisma di Enè e ha lasciato andare la figlia. Anche il fidanzato era contrario. Enè con diplomazia è riuscita a convincere tutti che sarebbe stato solo uno scatto fotografico, niente di impegnativo. Finalmente si sono fatte le foto e si può andare in stampa. Solo che il destino ha ancora in serbo un ostacolo per lei. Il titolo della rivista scelto da Enè era Favorite Modern. Si è però scoperto intanto che la rivista era in stampa, che esisteva già un'altra pubblicazione con quel titolo. Per un attimo è parso tutto perduto, ma Enè è caparbia. Dopo un attimo di disperazione, ha deciso di contrattaccare. La rivista sarebbe stata stampata così com'era, ma ci avrebbero poi attaccato degli adesivi con un altro nome. Enè ha radunato tutti i suoi impiegati, che hanno incollato per ore ed ore, ed ha consegnato la rivista. Il nuovo titolo è diventato Burda Modern. Burda pubblicò la sua prima rivista nel 1948, ma l'attività iniziò davvero a prosperare quando sua moglie rilevò una piccola casa editrice di moda in difficoltà a Lahr, vicino ad Offenburg, e inaugurò l'impronta Burda Modern l'anno successivo, anno in cui fu fondata la Repubblica Federale Tedesca nella Germania Occidentale e l'economia mostrò i primi germogli di rinascita. Nel 1950 apparve il primo numero della rivista Burda Modern. Offriva una combinazione vincente di articoli e illustrazioni, che ha portato l'alta moda al grande pubblico a costi contenuti. Due anni dopo, l'azienda ha prodotto i suoi primi modelli fai da te, consentendo alle donne di realizzare abiti alla moda per non più del costo del materiale. Il concetto si adattava perfettamente alle aspirazioni dei tedeschi dell'Ovest del dopoguerra, che non avevano i soldi per comprare vestiti, ma volevano mettersi al passo con il resto del mondo occidentale, incluso il New Look. Le donne potevano acquistare la rivista per vedere chi indossava cosa, quindi acquistare il modello in modo da poter seguire l'esempio. Tutto ciò ha reso Enè Burda una delle poche donne d'affari a svolgere un ruolo di primo piano nel miracolo economico tedesco. La prima rivista è andata a ruba, ma Enè non si accontenta ed è andata avanti a lavorare, mostrandosi sempre disponibile con i suoi dipendenti. Un giorno, infatti, un suo timido impiegato ed una sarta hanno un'idea nuova. Lei rimane strabiliata e dopo avergli detto solo di controllare tutti i dettagli, avrebbe lasciato all'impiegato il nome del brevetto, perché l'idea era sua. La cosa impressionante era la fiducia e la lealtà che avevano i suoi collaboratori. E aveva anche il pregio di non impossessarsi mai delle cose altrui e di non abusare mai del suo potere.

Enè ha poi deciso di andare a Berlino per espandere i suoi affari. Anche lì ha dovuto combattere, perché invitata ad una sfilata di moda non le era stato riservato un posto in prima fila. Trova anche in questo caso una soluzione. Compra metà della collezione. La prossima volta non riserveranno l'ultimo posto ad una buona cliente. Non solo. Da quel momento, le case che organizzavano sfilate hanno incominciato a dimostrare interesse per la rivista di moda. Hanno voluto fare affari con lei, avere un posto nella sua rivista con i loro capi di abbigliamento. In 15 anni, Burda Moden è diventata la rivista di moda più venduta al mondo, superando il milione di copie nel 1965. Nel frattempo, nel 1953, Enè fondò il prestigioso quadrimestrale Burda International. 10 anni dopo, si espansa nell'arte della cucina con Burda Cook Studio. Il più grande successo di Enè rimane Burda Moden, che oggi vende più di 2 milioni di copie al mese. In tutto il tempo libero che aveva, coltivava orchidee e rose e supportava progetti sociali. Tra le tante onorificenze, è stata insignita della Gran Croce dell'Ordine Federale Tedesco al Merito. Sempre più titoli sono stati aggiunti alla lista Burda negli anni 70 e 80, comprese riviste di moda specializzate e altri mirati a interessi come il lavoro a maglia, l'uncinetto, le bambole fatte in casa, la moda per gli scolari e le decorazioni di Natale. Nel 1971 i Burda fondarono la Meredith Burda, con una grande azienda di stampa americana per penetrare negli Stati Uniti, e nel 1987 fecero irruzione nel mercato russo-sovietico con una versione in lingua russa di Burda Moden. Le riviste e le loro imprese associate sono state unite amministrativamente nel 1994, sotto la guida del figlio più giovane dei Burda, Hubert, che aveva presieduto l'azienda principale dal 1987, l'anno dopo la morte del padre. Sebbene Enè si sia ritirata dalla gestione quotidiana nel 1994, è rimasta attiva nell'azienda, ora denominata Hubert Burda Median. È uno dei più grandi conglomerati editoriali in Germania, fino a poco prima della sua morte. Nel frattempo, la sua attività di riviste incentrate sulla moda si è spostata con pubblicazioni di interesse generale. Il gruppo ha lanciato il settimanale Focus, la prima sfida dei pesi massimi al dominio del mercato dei settimanali di notizie, da parte del formidabile Der Spiegel di Amburgo. I settimanali hanno una maggiore influenza e importanza in Germania che in Gran Bretagna, dove la stampa domenicale è molto più forte e più letta della sua piccola controparte tedesca.

L'editrice tedesca Enea Burda, morta all'età di 96 anni, ha creato il più grande impero di riviste di moda del mondo e si è espansa nel mercato delle riviste di interesse generale, producendo alcuni dei settimanali più famosi del suo paese. I suoi interessi commerciali coprirono gli Stati Uniti e si diffusero inaspettatamente per l'epoca nell'Unione Sovietica nel 1987, quando Mikhail Gorbachev le concede di pubblicare la prima edizione in lingua russa di una rivista occidentale. L'azienda che lascia pubblica materiale in 16 lingue in circa 90 paesi.

In quel deserto del New Mexico accadde qualcosa di molto singolare. Un'enorme macchina volante piombò al suolo a gran velocità, prima di essere completamente circondata dall'esercito americano. Dopo molti anni, un capitano dell'aeronautica militare e altri testimoni si decisero a raccontare tutta la verità su quel caso clamoroso. Questa breve ricerca può essere considerata un viaggio nella psiche umana, sempre attratta da quegli eventi misteriosi che razionalmente possono apparire storie buone soltanto per la fantascienza. Sembra infatti che accettare che certe cose siano impossibili equivalga ad una sorta di limite imposto alla propria possibilità di sognare. Ignorando questi confini, perciò, ci addentreremo in una cronaca di fatti straordinari grazie ad alcuni documenti top secret, dai quali si vocifera da molti anni, costituirebbero il più clamoroso dei segreti della CIA. Era il 1948, quando in una zona semidesertica del New Mexico si verificò un caso che a molti parve puramente inventato. Ma con il trascorrere degli anni iniziarono ad emergere sempre nuovi testimoni che affermavano di non aver potuto dichiarare in anticipo quanto avevano visto a causa di un divieto imposto dall'esercito degli Stati Uniti. Di cosa si trattava? Cos'era potuto accadere di tanto sconcertante in quella terra desolata? Molte testimonianze combaciavano riguardo alla tesi che una mattina era stato avvistato in cielo un enorme oggetto volante. Aveva la forma di una sfera e sembrava costruito con un materiale simile al metallo. Quel velivolo, però, non era sembrato procedere orizzontalmente come un aereo. Era piombato verso terra a gran velocità, quasi come se il pilota avesse perso il controllo del mezzo. Gli allevatori di bestiame che vivevano in quelle zone impervie del New Mexico diedero subito l'allarme. Per una persona che viveva nel deserto nel 1948, confondere un aereo ultramoderno con un UFO era possibile. Quanto però ha suscitato molti sospetti riguardo questa vicenda è stato proprio il racconto di alcuni particolari. Quell'oggetto che piombò a terra provocando un enorme eco misurava 30 metri e subito dopo l'impatto con il suolo venne circondato dall'esercito americano che impose a tutti i testimoni di allontanarsi immediatamente. Quale segreto nascondeva quella macchina volante caduta sulla terra? Il silenzio intorno al misterioso velivolo che cadde in New Mexico durò 2 anni, finché nel 1950 ci fu una dichiarazione shock da parte di uno stimato esperto di sistemi di controllo per missili teleguidati. Robert Serbacher affermò che il governo degli Stati Uniti nascondeva molte verità riguardo quella vicenda. Secondo lui, fino a quel momento, nessuno aveva parlato perché temeva per la propria vita. Il dottor Robert Serbacher dichiarò pubblicamente che gli Stati Uniti erano in possesso dei resti di una nave volante di costruzione extraterrestre, creata con sistemi tecnologici del tutto ignoti. Quelle parole da molti vennero considerate come le affermazioni di un mitomane e la cosa per anni fu ignorata dai mass media. Ma nel 1992 accadde una cosa sensazionale. Una personalità illustre del tutto attendibile decise di raccontare la verità su quanto accaduto in New Mexico. Era stato un capitano dell'aeronautica militare americana, un uomo che aveva avuto contatti diretti con i capi della CIA. Si chiamava Virgil Armstrong e nel 1992 venne invitato al Congresso Mondiale sugli oggetti volanti non identificati che si tenne a Berlino.
molti sospettavano da anni che il capitano Armstrong, seppur in pensione, sapesse tante cose riguardo quella vicenda e che aveva perciò deciso, per segreto professionale, di non parlarne. Il fatto che avesse preso parte a quell'operazione, però, era certo, e questo particolare rese la sua versione dei fatti più credibile. Il capitano dichiarò che in quella macchina volante caduta nel 1948 in New Mexico, che non voleva chiamare UFO per non banalizzare la cosa, erano stati ritrovati cinque cadaveri. Si trattava dei corpi dei membri dell'equipaggio che si trovava a bordo. Particolare clamoroso era che si trattava a suo dire di extraterrestri che subito vennero congelati e condotti in una base segreta del Nevada. Secondo lui, ancora oggi si troverebbero lì. Le affermazioni di Virgil Armstrong fecero emergere un interesse di fatto mai del tutto spento. L'ex capitano sapeva che molti lo avrebbero considerato non attendibile nonostante la sua carriera, ma non si sarebbe mai potuto prevedere quale seguito avrebbero avuto le sue parole. Due soldati che avevano partecipato a quell'operazione, ormai non più giovani e congedati dall'esercito americano da decenni, vollero aggiungere delle dichiarazioni. I racconti di quell'ex capitano dell'aeronautica militare che avevano sconvolto tutti nulla sarebbero sembrati rispetto alle cronache riportate da due soldati che avevano fatto parte di quella missione e che per presentarsi vollero usare i nomi in codice di Falcon e Condor. Dissero che se avessero rivelato la loro identità avrebbero potuto correre dei seri pericoli. Entrambi avevano conosciuto il capitano Armstrong e non esitarono a dire che lui aveva mentito. La verità su quel caso, secondo loro, era molto più sconvolgente. I due ex soldati Falcon e Condor raccontarono che i corpi ritrovati nella macchina volante non erano cinque, ma quattro. Il quinto corpo, a loro dire, sarebbe stato aggiunto agli altri soltanto successivamente, considerato che alcune ore dopo l'impatto con il suolo di quel velivolo, l'esercito americano catturò uno dei componenti dell'equipaggio sopravvissuto, che stava scappando attraverso il deserto. Queste affermazioni segnarono soltanto l'inizio di una serie di segreti davvero singolari. Il membro dell'equipaggio extraterrestre, secondo le testimonianze dei due soldati, riuscì a stabilire una comunicazione con altri personaggi dell'esercito americano, al punto tale da essere in grado di fornire informazioni tecnologiche e scientifiche di grande importanza. Inoltre, Falcon e Condor sostennero che quelle notizie di natura aliena si sarebbero rivelate di straordinaria importanza per il processo evolutivo dell'umanità. Gli scettici, che legittimamente posero molti quesiti ai due ex soldati, chiesero anche cosa ne fosse stato di quell'alieno. La convinzione con cui Falcon e Condor risposero agli interrogativi sembrò comunque dare una certa credibilità alle loro clamorose tesi. Dissero che quel pilota extraterrestre si chiamava Abe ed aveva un quoziente intellettivo di gran lunga superiore alla media umana. Inoltre, il sopravvissuto alieno avrebbe affermato che potenzialmente sarebbe potuto vivere fino a un corrispettivo di 400 anni terrestri. L'alieno Abe, secondo quelle testimonianze straordinarie, sopravvisse per 4 anni dopo la sua cattura. In quel periodo si sarebbe reso disponibile a tentare di stabilire un contatto fra la base in cui si trovava, probabilmente sita nel Nevada, e il suo pianeta di provenienza. A questo punto la storia prende un risvolto ancora più clamoroso, considerato che secondo quei due ex militari, nel 1982 avrebbe avuto inizio un programma di atterraggi segreti di alcune navi extraterrestri, con lo scopo di far giungere sulla Terra altri alieni. Perché far giungere segretamente sulla Terra
delle altre entità extraterrestri. Una domanda che può far sorridere se la si analizza superficialmente. Eppure, tentando di provare ad immaginare l'immensità dell'universo, possiamo dire che non è possibile di certo escludere che popoli di altri pianeti cerchino almeno quanto noi di stabilire contatti e probabili alleanze, anche in caso di qualche guerra galattica da affrontare insieme. Il tutto, secondo quelle dichiarazioni, sarebbe un processo in corso già da molti anni, ma l'opinione pubblica non è stata informata. I soldati extraterrestri in missione sul pianeta Terra avrebbero raccontato di avere molte cose in comune con la razza umana. Un punto di grande identificazione lo si sarebbe trovato nella spiritualità. Anche quelle popolazioni provenienti da un altro sistema solare, infatti, avrebbero diverse divinità di riferimento, in quanto, così come noi, non sarebbero ancora riuscite a scoprire il vero segreto delle loro origini. Le tante rivelazioni riguardo al misterioso oggetto caduto nel deserto del New Mexico ancora oggi continuano ad essere discusse e spesso il rischio è di imbattersi in personaggi che per vendere un libro o farsi semplicemente pubblicità sono pronti a raccontare particolari assolutamente inventati. Con tutti i dubbi del caso, però, si può affermare che qualcosa di speciale in quel luogo nel 1948 accadde quasi di sicuro. Il sospetto dei più scettici è che l'intero caso accaduto nel 1948 sia stato creato a regola d'arte per nascondere eventi molto più terrestri, come ad esempio qualche esperimento fallito. Si potrebbe trattare dunque di un ordigno o di macchine da guerra della cui esistenza l'opinione pubblica non è a conoscenza. Se così fosse, la vicenda degli extraterrestri sarebbe servita come alibi per celare qualcosa che avrebbe fatto mettere sotto accusa il governo degli Stati Uniti. Ma è bene sottolineare che questa è soltanto una delle tante ipotesi. Questo breve racconto ha certamente degli aspetti che possono farlo assomigliare ad una storia buona per scrivere la sceneggiatura di un film di fantascienza. C'è però da dire che ufficialmente nessuno scienziato fino ad ora ha escluso che quanto è stato raccontato possa essere realmente accaduto, considerato che i campi della nostra conoscenza sono ancora molto limitati. Se nel 1500 poteva sembrare pura follia che un uomo un giorno avrebbe potuto volare e raggiungere Parigi da Roma in poco più di un'ora, oggi è dunque giusto non mettere limiti alla ricerca e alla possibilità di immaginare un futuro in cui l'umanità potrà rapportarsi con popoli provenienti da altre galassie.

Letteraturarte presenta l'Epica Latina, la struttura dell'Eneide. L'Eneide è un poema epico composto da 12 libri, metà dei 24 che formano l'Iliade e l'Odissea. L'opera è concettualmente divisa in due nuclei tematici. Il primo, che ricalca l'Odissea, racconta il viaggio di Enea da Troia all'Italia. Il secondo, che segue le orme dell'Iliade e descrive le battaglie dei troiani contro i latini. Libri primo, quarto. Enea a Cartagine e racconta i suoi viaggi. Enea è in viaggio da 7 anni, quando Giunone, ancora adirata con i troiani per il giudizio di Parite, scatena una tempesta che decima la flotta dell'eroe e lo spinge con i superstiti sulle coste dell'Africa. Qui, grazie alla protezione di sua madre Afrodite, l'eroe viene accolto dalla regina fenicia Didone, che sta costruendo la città di Cartagine. Durante il banchetto imbandito in onore degli ospiti, Enea racconta la sua storia: la caduta di Troia per l'inganno del cavallo di legno, la fuga con il padre Anchise, il figlio Ascanio Iulio e i penati, cioè le immagini sacre degli antenati, simbolo della continuità della stirpe, la perdita della moglie Creusa, scomparsa nell'incendio. I troiani in fuga hanno toccato le coste della Tracia. A Delo, Enea ha consultato l'oracolo di Apollo e da lì ha raggiunto Creta, credendo che fosse la terra dove portare i superstiti troiani. I penati, comparsi in sogno all'eroe, gli hanno spiegato che non è Creta l'antica madre. Enea allora ha raggiunto le isole Strofadi, dove ha incontrato le arpie, uccelli mostruosi con il volto di donna.

0: suppliche della regina per farlo restare. Didone, disperata, maledice la stirpe troiana e si uccide per il dolore. Libri quinto, sesto. Enea sbarca in Italia e scende nell'Ade. Giunto per la seconda volta in Sicilia, Enea celebra la memoria di suo padre con dei giochi funebri. Poi naviga verso Cuma per consultare la Sibilla, la vergine sacerdotessa di Apollo. La profetessa gli suggerisce di visitare l'oltretomba per sapere quale sarà il suo destino. Qui l'eroe incontra le anime di diverse persone: suo fratello, caduto sotto le mura di Troia, l'ombra di Didone, Palinuro, il timoniere della sua nave che è morto in mare per essersi addormentato a timone. Infine, l'anima di Anchise indica al figlio i grandi uomini che nasceranno a Roma, la città fondata dai suoi discendenti, e gli mostra la gloria della sua stirpe. Così, nel mondo dell'oltretomba, il passato e il futuro si incrociano davanti agli occhi del protagonista. Libri settimo, ottavo. Enea arriva nel Lazio. Quando Enea sbarca alla foce del Tevere, riconosce la terra destinata ai troiani dal fato, ma i luoghi a cui si alludeva nelle profezie sono già abitati dai latini. Il loro sovrano, il Pacifico Latino, sarebbe disposto ad accogliere i nuovi arrivati e a concedere sposa a Enea sua figlia Lavinia, per sancire l'alleanza tra il suo popolo e i troiani. Giunone però manda nel Lazio il demone della discordia, Aletto. Così la regina Amata, moglie di Latino, e il principe dei Rutuli, Turno, che a sua volta aveva sperato di sposare Lavinia, provocano la guerra. Una donna è di nuovo al centro di lunghi e feroci combattimenti. Enea si reca da re Evandro, sovrano di una cittadina del Palatino, per chiedergli un'alleanza. Libri 9, 12. La guerra e la morte di Turno. Dalla parte dei Latini si schiera un'alleanza di popoli italici. Enea ottiene l'aiuto di Evandro e l'appoggio dei cavalieri guidati dal giovane Pallante, figlio del re. Riceve inoltre in dono un'armatura forgiata dal dio Vulcano. Sullo scudo è rappresentato il futuro di Roma. Mentre Enea è lontano dall'accampamento, Turno e i suoi alleati sembrano avere la meglio sui troiani. Perciò due giovani amici, Eurialo e Niso, tentano una spedizione notturna attraverso le linee nemiche per raggiungere Enea e avvertirlo di quanto sta accadendo. Ma i due giovani vengono sorpresi e uccisi dai nemici. Finalmente Enea torna a combattere e subito i troiani si dimostrano più forti. La superiorità dei troiani però non impedisce che molte altre vite siano spezzate da entrambi gli schieramenti. Turno uccide Pallante e indossa la sua cintura, con cui i soldati romani appendevano la spada, come trofeo di vittoria. Enea tenta una proposta di pace, ma Turno è ancora determinato a combattere, sebbene tra i suoi serpeggi lo scontento. Muore un'importante alleata dei Rutuli, la giovane e fortissima guerriera Camilla. Turno allora, prostrato dall'eccidio dei suoi, accetta lo scontro diretto con Enea. Anche se Giunone è ostinata e avversa ai troiani, infine è il principe dei Rutuli a subire il colpo fatale. All'ultimo Enea non sa se ucciderlo o risparmiargli la vita, ma la vista della cintura di Pallante allontana ogni pietà per il nemico. Mentre la guerra volge al termine, Giove promette a Giunone che il nome dei troiani sarà cancellato nella discendenza di Enea.
1: Avete ascoltato Pillole di Letteratura Arte, l'arte di raccontare la letteratura, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturaarte.martinamichelangeli.com. Letteratura Arte, l'arte di raccontare la letteratura.
2: La vita è sofferenza, dolore, tristezza, ma è l'unica alternativa che abbiamo alla morte. Woody Allen.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries, con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica, dalle 23:30 a mezzanotte, un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica sera, alle 23:30, perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Hai dei nemici? Bene. Questo significa che hai lottato per qualcosa, a volte, nella tua vita. Winston Churchill.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Lo spreco della vita si trova nell'amore che non si è saputo dare, nel potere che non si è saputo utilizzare, nell'egoistica prudenza che ci ha impedito di rischiare e che, evitandoci un dispiacere, ci ha fatto mancare la felicità. Oscar Wilde.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
1: Dal sito web Città News. Roma, ancora caput mundi? Di Anna Maria Stefanini. All'alba dell'Unità d'Italia, la scelta più naturale per la capitale del nuovo Stato sembrava essere Napoli. A quei tempi la popolazione della città partenopea era pari alla somma degli abitanti di Roma, Milano e Venezia. Napoli era sede di primarie istituzioni economiche e culturali, aveva un centro monumentale e un grande e importante porto. Napoli dunque era l'unica città italiana che potesse confrontarsi con le altre grandi capitali europee. Roma era una città di medie dimensioni, profondamente diversa da come è oggi. Il Colosseo era circondato da campi coltivati e pascoli, e il Vaticano si trovava ai limiti del centro abitato. Nonostante ciò, Roma aveva un significato ben più importante che ne giustificava la scelta, e non solo per l'eredità dell'Impero Romano. Roma era in primo luogo la capitale della Chiesa Cattolica, il potere che era in antitesi con la stessa Unità d'Italia. Scegliere come capitale una qualsiasi altra città o addirittura lasciare Roma fuori dallo Stato unitario avrebbe significato permanere in uno stato di conflitto perenne tra i due poteri. Inoltre la posizione era invidiabile. Con la sua centralità geografica e storica, Roma fu scelta per diventare la definitiva capitale del Regno d'Italia. Già il 25 marzo 1861 Cavour aveva fatto un lungo discorso. La scelta della capitale è determinata da grandi ragioni morali. È il sentimento dei popoli quello che decide le questioni ad essa relative. Ora, o signori, in Roma concorrono tutte le circostanze storiche, intellettuali, morali, che devono determinare le condizioni della capitale di un grande Stato. Roma è la sola città d'Italia che non abbia memorie esclusivamente municipali. Tutta la storia di Roma, dal tempo dei Cesari al giorno d'oggi, è la storia di una città la cui importanza si estende infinitamente al di là del suo territorio. Di una città, cioè, destinata ad essere la capitale di un grande Stato. Convinto di questa verità, io mi credo in obbligo di proclamarlo nel modo più solenne davanti a voi, davanti alla nazione, e mi tengo in obbligo di fare in questa circostanza il patriottismo di tutti i cittadini d'Italia e dei rappresentanti delle più illustre sue città, onde cessi ogni discussione in proposito, affinché noi possiamo dichiarare all'Europa, affinché chi ha l'onore di rappresentare questo paese a fronte delle esteri e potenze possa dire: la necessità di avere Roma per capitale è riconosciuta e proclamata dall'intera nazione. Ho detto, o signori, e affermo ancora una volta, che Roma, Roma sola, deve essere la capitale d'Italia. Nella seduta del 27 marzo 1861, la Camera approvò alla quasi unanimità che Roma capitale, acclamata dall'opinione nazionale, sia congiunta all'Italia. Tuttavia non sembrava vicina nel 1861 la possibilità di trasferire veramente a Roma la capitale. Lo Stato Pontificio godeva della protezione della Francia di Napoleone III e nel 1864, con la Convenzione di Settembre, lo Stato italiano si impegnò a non cercare di occupare Roma, sottoscrivendo un apposito trattato con Napoleone III. Per questa ragione, l'anno successivo la capitale d'Italia venne trasferita da Torino a Firenze, avvicinandosi però geograficamente a Roma. Nel 1870, però, la Francia fu messa alle corde nella guerra franco-prussiana e Napoleone III fu costretto a richiamare le proprie truppe da Roma. Il Regno d'Italia colse questa opportunità e il 20 settembre 1870 entrò in città attraverso la breccia di Porta Pia, annettendo così Roma al Regno d'Italia e proclamandola come propria capitale l'anno successivo, il 21 gennaio 1871. Il 3 febbraio, esattamente 150 anni fa, Roma veniva proclamata capitale del Regno d'Italia e per la città dei Papi, espugnata dai bersaglieri comandati dal generale Raffaele Cadorna il 20 settembre 1870, con la breccia nella cerchia delle mura aureliane nei pressi di Porta Pia, iniziò una delle più imponenti modifiche urbanistiche, architettoniche e funzionali. Con la legge del 3 febbraio 1871, numero 33, fu deciso dunque il trasferimento della sede del governo da Firenze alla città eterna. Il trasferimento ufficiale si realizzò il 1 luglio successivo. Il giorno dopo, il 2 luglio 1871, il re Vittorio Emanuele II fece ufficialmente il suo ingresso solenne nell'urbe per insediarsi al Quirinale, visto che, sempre il 3 febbraio 1871, era stato approvato il relativo regolamento per il trasferimento del governo a Roma e nominata la commissione governativa con il compito di attuare, coordinare e sovrintendere a tutte le operazioni per l'insediamento degli organi di governo nella nuova capitale. Il nuovo re si insediò così in quello che era stato il Palazzo del Papa, uno dei più grandi al mondo, sul colle più alto della città. Il Papa non accettò l'unificazione d'Italia e si rifugiò nel Vaticano, dando luogo alla rinomata questione romana, ovvero la disputa politica fra il governo italiano e il pontefice. Questa si concluse l'11 febbraio 1929, quando Pio XI e Mussolini firmarono i patti lateranensi con cui si riconobbe legalmente lo Stato Vaticano. La data del 3 febbraio ha una pura valenza simbolica, perché in realtà, dal punto di vista storico, le due date importanti sono la presa di Porta Pia e poi il plebiscito del 2 ottobre del 1870. Tuttavia, il 3 febbraio sancisce l'avvio di una nuova stagione. Roma subì profonde trasformazioni grazie a questo passaggio di status, diventando più aperta all'Europa e più moderna. Da subito furono scelte le sedi delle massime istituzioni. Il Palazzo del Quirinale, già residenza estiva del Papa, fu destinato a Palazzo Reale. A Palazzo Madama, già sede del Ministero delle Finanze Pontificio, fu insediato il Senato. A Palazzo Montecitorio, già sede dei Tribunali, fu insediata la Camera dei Deputati, convertendo in aula il cortile centrale. Sono trascorsi 150 anni da allora. In occasione della ricorrenza, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha scritto: «Il Paese assicuri sostegno per le sue funzioni. Roma può dare tanto allo sviluppo del paese. Con questa consapevolezza, la comunità nazionale deve assicurare il sostegno necessario affinché le funzioni della capitale siano svolte al meglio e creino così vantaggi per l'intero sistema. Per l'anniversario sono stati presentati ufficialmente sia il francobollo dedicato ai 150 anni della proclamazione di Roma capitale, realizzato dal Campidoglio insieme al Ministero dello Sviluppo Economico, all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e a Poste Italiane, che la moneta coniata dalla Zecca dello Stato. Su di essa è rappresentato il volto della Dea Roma, una scultura realizzata da Angelo Zanelli che si trova al centro dell'Altare della Patria. Da questo importante anniversario, Roma dovrebbe ripartire per una nuova riqualificazione politica, culturale, umanitaria, ambientale e per assumere un ruolo ancora più importante a livello europeo. Roma di nuovo caput mundi, o per dirlo in romanesco sulle note di Antonello Venditti, Roma capoccia. Tutti noi glielo auguriamo.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
3: Da consumatori, notizie e approfondimenti per i soci Coop. Un futuro senza caffè, di Claudio Strano. I vigneti coltivati in Gran Bretagna, mentre in Sassonia si colgono le pesche, in Sicilia mango e avocado, e arrivano i primi raccolti di caffè nel Palermitano, in quello che è diventato il punto più a nord del pianeta in cui la pianta è coltivata, in via sperimentale. Tutti effetti del cambiamento climatico che nel 2022 è l'anno più bollente di sempre, con una temperatura superiore di più 0,98 gradi rispetto alla media storica e precipitazioni in calo del 45%, dati CNR, è risultato evidente a tutti. Ma è forse il caffè, pianta estremamente delicata e sensibile ai fenomeni climatici, siccità e troppa piovosità e alle stagioni, il migliore indicatore di quanto sta succedendo sul pianeta e dentro casa nostra? Ci aspetta un futuro senza la dorata tazzina. A causa dell'aumento della temperatura, si stima che nel 2050 l'area di produzione del caffè sarà ridotta del 50%, risponde Giulia Camparsi, supply chain manager di Fairtrade. Si sono già spostate le aree coltivate, ma soprattutto stanno diminuendo. Prossimamente berremo caffè siciliano o argentino. Niente di più facile, osservando la geografia dei siti idonei alla coltivazione. La cintura marrone del caffè, infatti, che da secoli è compresa tra i due tropici, si sta allontanando e assottigliando progressivamente. La pianta ha bisogno di una temperatura tra i 18 e i 28 gradi al massimo. Arabica soprattutto, ma anche robusta, le due principali varietà necessitano inoltre, assieme a un clima moderato e costante, di una fascia di rispetto per la stagione delle piogge, che deve arrivare al momento giusto per far sì che il fiore si trasformi in frutto e i raccolti non si riducano. La siccità porta all'appassimento della pianta e alla caduta del frutto. La poca o troppa acqua ingenera debolezza e favorisce le malattie nei circa 3 anni di durata del ciclo produttivo. A causa delle gelate del 2021, il Brasile ha perso nel 2022 il 20% del raccolto di caffè e gran parte del Sud America soffre. Il problema lo viviamo sulla nostra pelle, racconta Griselda Jarquin Lopez, direttrice di una grande cooperativa di caffè, la UCA di San Juan del Rio Coco, nel nord del Nicaragua. Fino a 3 anni fa avevamo il dubbio se il cambiamento climatico esistesse veramente o fosse un argomento di cui si parlava nei paesi in via di sviluppo, ma oggi ci rendiamo conto che è una realtà. Avere circa 7 mesi di pioggia l'anno per noi era normale, mentre ora abbiamo alcuni mesi piovosi accanto ad altri molto secchi. Quest'anno un eccesso di acqua ha ridotto decisamente le rese. Mitigare il caffè del chicco che comincia a scarseggiare si è discusso al recente Festival dello Sviluppo Sostenibile dell'ASVIS, Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, in un seminario a cura di Fairtrade Italia e Coop. Varie e a largo spettro sono le misure introdotte per mitigare gli eccessi del clima, a monte di una lunghissima filiera che fa il giro del mondo. Si va dalla riforestazione all'agricoltura rigenerativa che ripristini la biodiversità, al mettere le piantine all'ombra di alberi più alti come mango, avocado o banano, che abbassano le temperature e danno agli agricoltori un reddito aggiuntivo, fino a cambiare le forme stesse di lavorazione di questa materia prima, quotata alla borsa di New York. Ma anche studiare incroci per selezionare cultivar più resistenti al caldo. Si tratta comunque di operazioni a lungo termine con tecnologie costosissime, fa notare Paolo Bonsignore, direttore marketing di Coop. L'80% del caffè è prodotto da 25 milioni di piccoli agricoltori che ora rischiano non poco. Si calcola che 125 milioni di persone dipendano dal caffè per sopravvivere e devono essere messe in condizione di difendere il proprio reddito, osserva Bonsignore, nonché in prospettiva di fare sviluppo d'impresa. Ma non hanno la forza per fare economie di scala, né mezzi e tecnologie per reggere gli sconquassi del clima. Per questo Fairtrade e Coop possono avere e già hanno un ruolo importante. La prima nel supportare gli agricoltori attraverso i prodotti equo e solidali, che mirano a cambiare le regole del commercio, affinché il produttore agricolo tragga un maggior guadagno dal suo lavoro e abbia una vita più dignitosa. Coop nel garantire sbocchi nei propri negozi dove ogni giorno transitano più di 1 milione di persone che qui trovano i prodotti Solidal e Fairtrade.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dal sito scienzenotizie.it. Quali sono i sintomi della celiachia? Di Angelo Petrone. I sintomi della celiachia sono variabili e non sempre si manifestano, soprattutto negli adulti. La celiachia è una malattia autoimmune che colpisce circa l'1% della popolazione mondiale. È una condizione in cui il sistema immunitario del corpo attacca il proprio tessuto intestinale quando entra in contatto con il glutine, una proteina presente in molti cereali come il grano, l'orzo e la segale. Questo attacco causa danni all'intestino tenue e può causare una serie di sintomi spiacevoli. Problemi gastrointestinali. Uno dei sintomi più comuni della celiachia sono i problemi gastrointestinali. Questi sintomi includono diarrea, costipazione, flatulenza, dolore addominale e nausea. Questi sintomi sono causati dal fatto che quando il glutine entra in contatto con l'intestino tenue può causare infiammazione e danni al tessuto intestinale. Perdita di peso. La celiachia può causare anche un improvviso calo di peso, senza alcuna ragione apparente. La perdita di peso può essere dovuta al malassorbimento dei nutrienti dal cibo che viene ingerito. Anemia. L'anemia è un'altra condizione comune tra le persone affette da celiachia. L'anemia si sviluppa quando il corpo non ha abbastanza globuli rossi sani. La celiachia può causare anemia perché il tessuto intestinale danneggiato non riesce ad assorbire adeguatamente il ferro e altri nutrienti. Disturbi della pelle. Alcune persone con celiachia possono sviluppare disturbi della pelle come la dermatite herpetiforme. Questa è una condizione in cui si sviluppano vesciche pruriginose sulla pelle, particolarmente sui gomiti, le ginocchia e il cuoio capelluto. Sensazione di stanchezza. La celiachia può influire anche sui livelli di energia del corpo. Le persone che soffrono di celiachia possono sentirsi stanche anche dopo aver dormito a sufficienza o nonostante non abbiano svolto alcuna attività fisica. Problemi di fertilità. La celiachia può anche avere un impatto sulla fertilità delle donne. Alcune donne con celiachia possono avere difficoltà a concepire o avere problemi di aborto spontaneo. È importante sottolineare che questi sintomi possono manifestarsi anche in altre diverse malattie o condizioni di salute. Per poter diagnosticare la celiachia, è importante rivolgersi al proprio medico di base, che potrebbe indicare esami del sangue e test specifici per una diagnosi precisa. In caso di sospetta celiachia, è fondamentale sottoporsi ad una dieta priva di glutine, al fine di evitare conseguenze su lunga scala, come ad esempio il rischio di sviluppare cancro nel tratto gastrointestinale.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
5: Da Rivista Natura. Le folli società di acclimatazione del XIX secolo, di Alfonso Lucifredi. In Nuova Zelanda mi sono divertito a guardare i rari bombi del Regno Unito e le api domestiche che si nutrivano e impollinavano felicemente enormi e colorate infiorescenze di viperina azzurra, lupino, digitale e trifoglio. Eppure, mentre stavo lì, masticando con soddisfazione un pasticcio fatto di selvaggina, anch'essa non nativa, sapevo che stavo guardando una parodia ecologica. La verità è che in Nuova Zelanda abbiamo messo insieme un ecosistema Frankenstein nella parte sbagliata del mondo e che così facendo abbiamo annientato le creature native che vivevano qui. Dave Golson, Il ritorno della regina, edizione Hoepli. Al giorno d'oggi buona parte del pubblico è a conoscenza del fatto che l'introduzione di specie provenienti dall'altro capo del mondo può provocare danni ecologici anche gravi. Nutrie, procioni, scoiattoli grigi e gamberi rossi della Louisiana sono soltanto alcune delle specie alloctone che hanno invaso le campagne del bel paese, portando con sé problemi di vario genere, come competizione diretta con gli animali nativi o danni all'ecosistema. All'estero i danni causati dalle specie introdotte sono stati spesso devastanti, come ad esempio i conigli introdotti in Australia. Oggi, consci di questi drammatici precedenti, si evita di trasportare animali e piante da una parte all'altra del pianeta, ma è una conoscenza che è maturata col tempo e con decenni di lavoro di sensibilizzazione da parte di naturalisti e comunicatori scientifici. In passato la faccenda era ben diversa. Con l'avvento del colonialismo, nazioni europee come la Francia, la Spagna o l'Olanda iniziarono a spartirsi ampie porzioni di Africa, Sud America e Sud-Est asiatico. La conquista di nuove terre esotiche spinse molti europei a voler vedere da vicino la natura insolita di quei paesi lontani, e così animali e piante totalmente estranei agli ecosistemi europei vennero portati nel vecchio continente. Allo stesso modo, i coloni che erano espatriati ed erano andati a popolare quelle colonie combatterono la nostalgia di casa portando con sé animali e piante a cui erano maggiormente avvezzi. Per questo motivo nacquero le società di acclimatazione, con lo specifico intento di favorire queste introduzioni. Nel 1854 il grande zoologo francese Isidore Geoffroy Saint-Hilaire fondò la Société Zoologique d'Acclimatation, che aveva come missione l'importazione di animali esotici in Francia. Non erano esclusi nemmeno gli esseri umani. Saint-Hilaire credeva infatti che le specie potessero essere forzate ad adattarsi a nuovi ambienti. Venne ben presto creata una filiale in Algeria, mentre nel 1861 a Parigi venne fondato il Jardin d'Acclimatation, con lo scopo di mostrare ai curiosi animali e persone provenienti da paesi lontani. la società offriva anche onorificenze a chiunque riuscisse a fare in modo che le specie importate si riproducessero stabilmente nei loro nuovi ambienti. Il Regno Unito seguì a ruota su proposta del giornale The Field. Il 21 ottobre 1859 venne organizzata una cena a base di animali esotici, a cui partecipò, tra gli altri, il celebre biologo Richard Owen. Venne discussa la possibilità di allevare alcune di queste specie in territorio inglese, principalmente per allevarle. Tra queste c'era l'Eland, una massiccia antilope originaria dell'Africa orientale, di cui Owen parlò nei giorni seguenti in una lettera indirizzata al Times. Nella lettera, il celebre scienziato esaltò la bontà delle carni dell'animale e abbracciò con convinzione la causa dell'acclimatazione. Ma fu nelle colonie ed ex colonie britanniche che le società di acclimatazione si mossero con più convinzione, facendo danni ben più gravi. L'ornitologo dilettante Eugene Schaeffelin portò con sé negli Stati Uniti prima alcuni passeri europei che entrarono in competizione diretta con le specie locali e poi un centinaio di storni che diventarono un'autentica piaga, generando negli anni una popolazione di oltre 200 milioni di individui. Per alcuni storici questa sua iniziativa fu spinta dal desiderio di portare in America tutte le specie di volatili citati da Shakespeare. Questa però è probabilmente solo una diceria, nata dalla sua scarsa popolarità. In Oceania, poi, queste iniziative ebbero un grande successo. Un colonizzatore inglese in Australia, di nome J. Martin, scrisse nel 1830: «Gli alberi trattengono le loro foglie e cambiano la corteccia. I cigni sono neri, le aquile bianche, le api non hanno il pungiglione, alcuni mammiferi hanno le tasche, altri depongono uova». La falsa convinzione che la natura australe fosse in qualche modo più debole di quella europea, oltre al desiderio di avere forme di vita più familiari, portò all'introduzione di decine di specie europee. Animali da allevamento e pesci d'acqua dolce, uccelli selvatici e piante da fiore, molte specie divennero invasive, altre danneggiarono gravemente la natura locale. Ad alcuni errori si rimediò con altri errori. Tra i vari tentativi che si portarono avanti per eradicare i conigli dall'Australia e gli opossum dalla Nuova Zelanda, ci fu persino l'introduzione di donnole ed ermellini, che ovviamente si concentrarono su ben altre prede. Fu soltanto con i primi anni del XX secolo che finalmente iniziarono ad essere creati rigidi protocolli sull'importazione delle specie esotiche e molte società di acclimatazione chiusero o si reinventarono come società di cacciatori o pescatori. Ma ormai enormi danni erano già stati fatti.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
6: Dalla rivista Focus Storia. Napoleone, tic e manie imperiali. Ambizione, superbia e manie di grandezza erano i tratti caratteristici del condottiero francese, che sognava di trasformare l'Europa in una colonia di Parigi. Di Roberto Roveda. Scorbutico, introverso, taciturno e piccolo di statura, sono queste alcune delle caratteristiche, neanche tutte giuste. Era alto 1,68, non così poco per l'epoca, che ci sono state tramandate su Napoleone. Ma un uomo così, come fece a soggiogare la Francia e a farsi seguire in battaglia per anni da migliaia di uomini? Ciò che spiccava di più in Napoleone, ci racconta lo scrittore Luigi Garlando, autore del libro per ragazzi Mister Napoleone, era il carisma, la forza di un leader che era mosso da un'ambizione sconfinata e da un'assoluta certezza di essere un predestinato. I suoi sogni di gloria diventarono così i sogni anche di chi gli stava accanto. I grandi successi militari gli regalarono inoltre una patente di invincibilità e di superiorità, di cui il condottiero, del resto, non aveva mai dubitato. Tutta la mia ascesa si è svolta sotto il segno della guerra. Uomini come me tengono in poco conto le vite di 1 milione di altri uomini, amava ripetere, rivelando con queste parole tutta la superbia del personaggio. Una superbia che a volte diventava arroganza, tracotanza, ci spiega Garlando, e lo portava a sottovalutare le situazioni e a commettere errori. Errori talvolta giganteschi. Qualche esempio. È divenuta leggendaria la risposta data nel 1805 all'ingegnere statunitense Robert Fulton quando gli presentò i progetti per il primo battello a vapore. Come, signore? Voi fareste navigare una nave contro vento e contro corrente accendendo un falò sotto coperta? Vi prego di scusarmi. Non ho tempo di ascoltare simili sciocchezze. 2 anni dopo, però, la nave di Fulton prendeva il largo e cambiava per sempre il mondo della navigazione.

più blasonata di quella che aveva cinto lui stesso nel 1804. Una corona imperiale che Napoleone si era posto sul capo da solo, dicendo tra l'altro: «Dio me l'ha data, guai a chi me la tocca», rifiutando che l'incoronazione avvenisse per mano del Papa o di un vescovo, come era sempre accaduto fino a quel momento. Anzi, il pontefice, Pio VII, fu costretto a presenziare alla cerimonia, ma nelle vesti di semplice spettatore. Questa mania di grandezza raggiungeva a volte picchi di parossismo. Per esempio, Bonaparte non poteva accettare che mancasse un santo con il suo nome e di non poter celebrare il proprio onomastico. Fece allora fare delle ricerche e venne scovato un oscuro martire del IV secolo chiamato Neopolus. Divenne San Napoleone e la sua ricorrenza fu fissata nel 1806 per il 15 agosto, giorno di nascita del piccolo caporale. Inutili furono le proteste del Papa, dato che in quella data viene celebrata l'importante ricorrenza religiosa dell'Assunzione di Maria. San Napoleone rimase al suo posto fino alla caduta del Bonaparte. Naturalmente, questa assoluta fiducia nei propri mezzi e questa sfrontata superbia portarono anche a risultati eccezionali. Il suo genio militare e il suo coraggio seducevano i suoi soldati e intimorivano gli avversari, mentre la sua intraprendenza alimentava progetti di grande portata, conferma ancora Garlando. Determinazione, carisma, genio militare erano questi i segni di Bonaparte, insieme alla smania di potere. Napoleone è stato un innovatore in molti campi: nella strategia militare, nelle armi da guerra, nell'amministrazione pubblica, nell'urbanistica, nel sistema scolastico, che ha reso statale e non più solo privato a disposizione dei più ricchi. Anche fuori dal campo di battaglia, il condottiero Corso era assolutamente certo di poter lasciare un segno indelebile, tanto da scrivere, dopo aver approvato il suo codice civile, la grande raccolta di leggi dello Stato francese. «Ho creato un codice che eternerà il mio nome fin nei secoli più lontani». E qui non sbagliò di molto, perché le leggi napoleoniche influenzarono profondamente il diritto di molte nazioni d'Europa, Italia compresa. La frase, però, ci fa capire quanto per Napoleone fosse importante rendere eterni il proprio nome e le proprie imprese. Dopo la vittoria di Austerlitz del 1805, fece realizzare a Parigi l'Arco di Trionfo, a imitazione degli imperatori romani, e già durante la campagna d'Italia, la prima delle imprese militari, fece pubblicare e distribuire opuscoli che raccontavano i suoi successi, per crescere in popolarità. Inoltre, fu sempre molto attento a curare la propria immagine, affidandola ai migliori pittori dell'epoca, tra cui spiccò Jacques-Louis David, l'artista che ebbe il compito di trasmettere ai contemporanei e ai posteri la figura di un uomo perennemente trionfante. David, del resto, si dedicò all'impresa con fervore ed era solito ripetere: «Napoleone è un uomo al quale si sarebbero innalzati altari nell'antichità. Sì, amici miei, Bonaparte è il mio eroe». Se qualcuno non la pensava in questo modo, poteva incorrere nelle ire del piccolo caporale, come conferma Garlando. Nel 1800 chiuse in un colpo solo una cinquantina di redazioni di giornali a Parigi e tenne sotto stretto controllo tutti gli altri fogli. Bisognava scrivere solo ciò che era gradito all'imperatore, che ripeteva: «Temo di più tre giornali che mille baionette». Inoltre, mise sotto censura anche le opere teatrali. Impossibile quindi dubitare delle scelte di Napoleone, e impensabile parlare, almeno apertamente, delle sue umane debolezze, che pure aveva. Sembra che provasse un timore irrazionale per i gatti, ma probabilmente era superstizione nei confronti dei gatti neri, considerati portatori di sventura. A chi osava domandargli se credeva nella sfortuna rispondeva: «Io non sono un superstizioso, solamente non sfido ciò che non conosco».

0: se i felini lo mettevano in difficoltà, anche con le donne, tanto sicuro di sé non doveva essere, almeno agli inizi della carriera militare. Per pavoneggiarsi con una nobildonna, allestì una finta battaglia tra i suoi soldati, che però costò la vita a ben 12 reclute. Non è dato sapere se la donzella apprezzò il sacrificio offerto per le sue grazie, però in seguito il condottiero raccontò che gli pesavano sulla coscienza più quei 12 caduti delle migliaia di morti della campagna di Russia. Anche nel caso di Giuseppina di Beauharnais fu lei a sedurlo, coprendolo di lusinghe per le sue imprese. Bonaparte sopportò non solo qualche tradimento, ma anche la presenza nel talamo nuziale dell'amatissimo Carlino della moglie, un cane che Napoleone detestava, anche perché sembrava gli avesse lasciato l'impronta dei denti su una coscia durante un amplesso con Giuseppina. Ma all'imperatore non mancarono le distrazioni femminili, a mano che la sua carriera progrediva. Ebbe infatti moltissime amanti, che però dovevano mantenere totale riservatezza per non ledere la sua immagine di uomo tutto dedito alla cura dello Stato e della famiglia. Gli incontri avvenivano in luoghi appartati e discreti, e i pettegoli dell'epoca non ci hanno tramandato se anche dalle amanti il piccolo caporale pretendesse che non si lavassero prima dei rapporti sessuali, come ingiungeva la moglie. Napoleone, infatti, amava gli odori forti nell'intimità, ma non era l'unica mania. Quando era di buon umore, dava pizzicotti sul naso, guance e lobi delle orecchie delle persone che incontrava, un vezzo che non tutti apprezzavano, ma che ci fa sembrare il superbo Napoleone un po' più umano.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Da il notiziario del FAI. I beni del FAI scelti come location cinematografiche. I luoghi di cui il FAI si prende cura sono così unici e scenografici che spesso i registi se ne sono innamorati, scegliendoli per ambientare i loro film. A cura della redazione. Villa del Balbianello, Tremezzina, Como. Come non citare Villa del Balbianello, affacciata sul lago di Como, teatro di numerosi film della scena internazionale, grazie alla sua maestosità. Se siete amanti della saga di Star Wars, diretto da George Lucas, sicuramente ricorderete nell'episodio secondo, L'attacco dei cloni, il pittoresco e suggestivo luogo dove si svolge il matrimonio segreto fra Padmé Amidala e Anakin Skywalker. Era infatti la Loggia Durini, la monumentale struttura ad archi, decorata con una rosa dei venti intarsiata nel pavimento. Qualche anno dopo, nel 2006, Villa del Balbianello diventa parte della scenografia del remake del film James Bond Casino Royale, con il noto attore Daniel Craig che vi trascorre un periodo di convalescenza dopo essere stato ferito. Nel parco della villa settecentesca è stata girata la famosa scena del bacio con la Bond girl Eva Green. Allungata a picco sulle acque del centro del lago di Como, la villa si affaccia elegantemente su un ampio panorama che ne fa una delle più scenografiche dimore dell'Ario. L'iniziatore delle meraviglie del Balbianello fu il cardinal Durini, letterato e mecenate, che a fine Settecento scelse questo angolo lacustre per farne un ritiro di delizia e di svago letterario. Una vocazione recuperata in tempi moderni da Guido Monzino, imprenditore, collezionista e appassionato viaggiatore, che nel 1974 fece della villa il rifugio dove conservare con ordine e gusto i ricordi di una vita avventurosa che lo condusse primo italiano in cima all'Everest. La sua vita quotidiana e le fortunate gesta emergono da mappe, strumenti di viaggio, libri, arredi e preziose quanto curiose collezioni di oggetti d'arte antica e primitiva. Tutto è ancora allestito secondo il suo volere, come i cimeli delle sue note imprese alpiniste. artistiche. Per sua volontà, nel 1988 la fondazione ha preso in carico la rigorosa gestione della villa, preservandone lo spirito, che rivive anche nello stupefacente giardino che il FAI mantiene con la stessa maniacale perfezione. Un tracciato che spazia tra ardite potature e scorci romantici, viali fiancheggiati da statue, terrazze panoramiche e copiose fioriture, fino a culminare nella loggia settecentesca, che corona l'intero complesso regalando un duplice e aereo panorama. Villa Necchi Campiglio, Milano. La villa di design anni 30 di Milano è stata teatro di diverse riprese cinematografiche. Corteggiata e ammirata da molti, oggi è il palcoscenico principale di grandi pellicole che hanno lasciato il segno nel cuore di tanti registi e spettatori. Uno di loro è Luca Guadagnino, che nel 2009 l'ha scelta come set cardine per il suo film Io sono l'amore, dove la villa diventa regina e protagonista del racconto. Anche Ridley Scott ha prediletto Villa Necchi Campiglio per House of Gucci, recente successo con Lady Gaga, Adam Driver, Al Pacino, Jared Leto e altri famosi attori in un film che ha appassionato tutta la platea cinefila. In House of Gucci, Villa Necchi è un ambiente centrale perché è la dimora del padre di Maurizio Gucci, protagonista della vicenda, ed è stato scelto non solo per la sua eleganza, ma anche perché le sue mura evocano una reale atmosfera di famiglia. Appartata nel cuore di un tranquillo quartiere nel centro di Milano, la villa venne progettata nei primi anni 30 dall'architetto Piero Portaluppi, su incarico delle sorelle Nedda e Gigina Necchi, e di Angelo Campiglio, marito di Gigina, esponenti di una borghesia industriale lombarda colta e al passo coi tempi. Oltre alla villa, il giardino ospitava la casa del custode con la portineria, la serra, il garage, il campo da tennis e la piscina, la prima di proprietà privata a Milano. Spazi concepiti per padroni di casa operosi, ma capaci comunque di godersi il proprio tempo libero in compagnia di ospiti e amici. Ambienti dove l'innovazione si traduceva nel comfort e nell'efficienza di ascensori, montavivande, citofoni interni, porte blindate scorrevoli e cavomurati. Tutte caratteristiche che per lusso e modernità fecero della villa una delle residenze simbolo dell'epoca. Tre importanti donazioni arricchiscono oggi la visita: la collezione di opere d'arte del primo Novecento di Claudia Gianferrari, la raccolta di dipinti e arti decorative del XVIII secolo di Alighiero ed Emilietta De Micheli, e dal 2017 la collezione Guido Sforni, composta da 21 disegni su carta di artisti del XX secolo. Abbazia di Santa Maria di Cerrate, Lecce. A pochi chilometri da Lecce, in Salento, l'abbazia è la location della serie TV Briganti, che apparirà su Netflix nella primavera 2023. Prodotta da Fabula Pictures, è una serie crime western composta da 6 episodi. Briganti è ambientata nell'Italia meridionale della metà del XIX secolo. Un racconto moderno, epico e ricco di azione sul fenomeno del brigantaggio, visto attraverso uno sguardo femminile inedito, liberamente ispirato a personaggi, uomini e donne realmente esistiti. Immersa in un meraviglioso paesaggio di uliveti, alberi da frutto e aree coltivate, leggenda vuole che l'abbazia sia stata fondata in seguito a una visione da parte del re Tancredi d'Altavilla, conte di Lecce, a cui apparve l'immagine della Madonna dopo aver inseguito una cerbiatta in una grotta. Storicamente invece la fondazione è attestata tra la fine dell'XI e gli inizi del XII secolo, quando Boemondo d'Altavilla, figlio di Roberto il Guiscardo, insedia un cenobio di monaci greci, seguaci della regola di San Basilio Magno, che riparano in Salento per sfuggire alle persecuzioni iconoclaste di Bisanzio. Sorta in prossimità della strada romana che univa Brindisi con Lecce e Otranto, l'abbazia viene ampliata fino a divenire uno dei più importanti centri monastici dell'Italia meridionale. Nel 1531, quando passa sotto il controllo dell'ospedale degli incurabili di Napoli, il complesso comprende, oltre alla chiesa, stalle, alloggi per i contadini, un pozzo, un mulino, due frantoi ipogei. Il saccheggio dei pirati turchi nel 1711 fa precipitare l'intero centro in uno stato di completo abbandono che prosegue nel corso del XIX secolo fino all'intervento della provincia di Lecce nel 1965, che affida i lavori di restauro all'architetto Franco Minissi. Grazie a un bando pubblico promosso dalla provincia di Lecce, nel 2012 il complesso viene affidato al FAI. Oggi, dopo un complesso intervento di restauro che ha permesso anche di riaprire al culto la chiesa di Santa Maria di Cerrate, l'abbazia è nuovamente visitabile e rappresenta uno splendido esempio di architettura romanica pugliese, impreziosita da importanti affreschi che ne fanno un unicum nel mondo bizantino.
3: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine Night. Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. RadioSentiChiParla.org.
1: L'audiolibro.
2: Va ora in onda un estratto da Un'eredità di Avorio ed Ambra di Edmond de Waal, traduzione di Carlo Prosperi, Bollati Boringhieri 2011, letto da Daniela Bovi. Un'elegante vetrina nella casa londinese di Edmond de Waal contiene 264 sculture giapponesi di avorio o legno, raffiguranti divinità, personaggi di ogni tipo, animali, piante. La vetrina è aperta e i bambini di de Waal possono giocarci, come facevano, ha scoperto l'autore, i figli di Victor e Emmy, von e Prussi, suoi bisnonni, nel boudoir della madre in un fastoso palazzo viennese della Ringstrasse un secolo fa, prima che Hitler entrasse in trionfo a Vienna e avessero inizio le persecuzioni e i saccheggi nelle case degli ebrei. Buon ascolto.
3: Nel 1991 ricevetti una borsa di studio di 2 anni da una fondazione nipponica che aveva deciso di offrire a 7 giovani inglesi con interessi professionali diversi, ingegneria, giornalismo, impresa, ceramica, un corso di lingua giapponese presso una università dell'Inghilterra, seguito da un soggiorno di 1 anno a Tokyo. Negli obiettivi della fondazione, la conoscenza della lingua avrebbe contribuito a inaugurare una nuova epoca di contatti fra i 2 paesi e io facevo parte dei 7 prescelti come pionieri dell'iniziativa. Le aspettative erano enormi. Durante l'anno di soggiorno a Tokyo trascorrevamo la mattina in una scuola di lingua nel quartiere di Shibuya, su un'altura che domina una distesa di fast food e mega store di elettronica. La città si stava riprendendo dal crollo seguito alla bolla speculativa degli anni Ottanta e i pendolari si soffermavano in prossimità del celebre attraversamento pedonale, il più affollato del mondo, per osservare dai maxi schermi l'ascesa inarrestabile degli indici di borsa. Per evitare la calca dell'ora di punta in metropolitana, uscivo con 1 ora di anticipo e, in compagnia di un borsista più anziano, un archeologo, facevo colazione con caffè e girelle alla cannella prima delle lezioni. Era dai tempi della scuola che non avevo l'assillo dei compiti a casa. 150 kanji, gli ideogrammi giapponesi, da imparare ogni settimana. Analisi grammaticale di un articolo di giornale, decine di espressioni colloquiali da ripetere tutti i giorni. Niente mi era parso mai più spaventoso, mentre i borsisti più giovani conversavano tranquillamente in giapponese con gli insegnanti, scambiandosi battute sui programmi televisivi o sugli scandali politici del momento. Ricordo che un giorno sferrai un calcio alla cancellata verde oltre la quale sorgeva il nostro istituto, pensando che avevo 28 anni e stavo prendendo a calci il cancello di una scuola. I pomeriggi però erano tutti per me. 2 alla settimana li passavo in un laboratorio di ceramica frequentato sia da imprenditori in pensione che si dilettavano con le shawan, le tradizionali tazze per la cerimonia del tè, sia da giovani studenti impegnati in creazioni sperimentali, realizzate con l'impiego di maglia metallica e terracotta grezza rossa. Pagata la quota mensile, avevi accesso a uno dei banchi o dei torni del laboratorio e potevi sbizzarrirti a piacimento. Non era un ambiente chiassoso, ma non mancava mai un vivace brusio di chiacchiere. Fu allora che iniziai a lavorare la porcellana, staccando i vasetti e le teiere dalla ruota e premendone delicatamente i fianchi. La passione per la ceramica era sbocciata in me da ragazzino, quando avevo assillato mio padre perché mi accompagnasse a un corso serale. La mia prima opera era stata una ciotola invetriata di bianco opalescente con un tocco di cobalto. Da allora avevo trascorso in un laboratorio da vasaio la maggior parte dei miei pomeriggi, finché a 17 anni incominciai l'apprendistato presso un austero seguace del ceramista inglese Bernard Leach, che mi insegnò il rispetto per il materiale e l'obbedienza alla funzione. Nel suo atelier, oltre a spazzare il pavimento, plasmavo centinaia di scodelle e barattoli per il miele in ceramica grigia. Lo aiutavo anche a realizzare le sue invetriature, meticolose ricalibrature di colori orientali. Non era mai stato in Giappone, ma aveva interi scaffali di libri dedicati alla ceramica di quel paese e mi capitava spesso di discutere con il mio maestro davanti a una tazza di caffè latte le caratteristiche e i pregi di determinate chawan. «Guardati sempre», mi diceva dal gesto gratuito. «Less is more», bando al superfluo. Lavoravamo in silenzio o con musica classica in sottofondo. Durante l'apprendistato trascorsi una lunga estate in Giappone, incontrando maestri altrettanto rigorosi nelle antiche manifatture ceramiche sparse in tutto il paese. Mashiko, Bisen, Tamba. Ogni fruscio di paravento, ogni mormorio d'acqua che scorreva sulle pietre nel giardino di una casa da tè era un'epifania. Allo stesso modo, ogni insegna al neon di Dunkin' Donuts mi trasmetteva una vaga sensazione di disagio. La profondità della mia devozione è testimoniata da un articolo che scrissi per una rivista al mio ritorno. Il Giappone e l'etica del vasaio, ossequio per i materiali e i segni del tempo. Dopo aver portato a termine l'apprendistato e studiato letteratura inglese all'università, lavorai da solo per 7 anni in laboratori silenziosi e ordinati, prima al confine con il Galles e poi in un degradato quartiere metropolitano. Eravamo estremamente concentrati, io e le mie creazioni. Poi, d'un tratto, rieccomi in Giappone, in un laboratorio che era un porto di mare, seduto accanto a un tizio che, chiacchierando di baseball, plasmava un vasetto di porcellana dai fianchi incavati, gestuali. Mi divertivo molto. Qualcosa stava andando per il verso giusto. Altri 2 pomeriggi alla settimana li trascorrevo nell'archivio del Nihon Minjei Kan, il museo dell'artigianato giapponese, dove mi dedicavo a un libro che intendevo scrivere su Leach. Il museo, ospitato in una casa di campagna restaurata, conserva la collezione di artigianato giapponese e coreano del filosofo, poeta e storico dell'arte Yanagi Soetsu. Secondo Yanagi, la bellezza inconsapevole di determinati oggetti, vasi, ceste, tessuti realizzati da artigiani sconosciuti, è dovuta al numero degli esemplari prodotti, talmente elevato da liberare l'autore della propria individualità. Da giovani, nella Tokyo del primo Novecento, Yanagi e Leach avevano stretto una grande amicizia, di cui rimane un vivace carteggio a proposito delle rispettive appassionate letture di Black, Whitman, Ruskin. I 2 avevano persino fondato una colonia per artisti in un piccolissimo villaggio a opportuna distanza dalla capitale, dove Leach realizzava le sue ceramiche con l'aiuto dei ragazzi del posto e Yanagi discuteva di Rodin e di bellezza con la sua cerchia di bohemien. L'archivio del filosofo era ubicato in fondo a un corridoio laterale del museo, dietro una porta oltre la quale il pavimento in pietra cedeva il passo a un dozzinale linoleum da ufficio. Lo stanzino di 3,5 metri per 2 conteneva scaffali alti fino al soffitto, pieni dei suoi libri e di cartelline con i diari e la corrispondenza, una scrivania e un'unica lampadina. Mi piacciono gli archivi. In questo, molto, molto silenzioso e particolarmente tetro, Studiavo, annotavo e immaginavo la mia biografia revisionista di Leach, quello che in realtà avrebbe dovuto essere, tra le righe, un libro sul giapponismo, ossia sui 100 anni e più in cui l'Occidente ha, con grande passione e creatività, travisato questo paese. Mi interessava scoprire quali aspetti del Giappone avevano scatenato un tale fervore ed entusiasmo negli artisti dell'epoca, oltre alle ire degli accademici che dei primi sottolineavano i continui abbagli interpretativi. Speravo anche che la stesura del libro mi liberasse dalla profonda e convulsa infatuazione che mi legava alla terra del Sol Levante. Un pomeriggio alla settimana, infine, lo trascorrevo con mio prozio Iggy. Uscivo dalla metropolitana e imboccavo la salita, lasciandomi alle spalle gli scintillanti distributori di lattine di birra, il tempio di Sengakuji, dove sono sepolti i 47 Ronin, la curiosa sala riunioni di una setta shintoista e il sushi bar del burbero Mr. X, e svoltavo a destra in corrispondenza dei giardini del principe Takamatsu, con le chiome dei pini che si innalzavano oltre il muro di cinta. Entrato nel palazzo, prendevo l'ascensore fino al 6° piano e trovavo Iggy assorto nella lettura, sulla poltrona accanto alla finestra. Elmore Leonardo Le Carré, in genere, oppure biografie in francese. «È strano», diceva, «che certe lingue siano più calde di altre». Mi chinavo e lo zio mi dava un bacio. Anche se Iggy non scriveva più, sulla scrivania c'erano un tampone di carta assorbente, un fascio di fogli intestati e penne pronte all'uso. La finestra alle sue spalle incorniciava un paesaggio di gru meccaniche e la baia di Tokyo, che cominciava a scomparire dietro i condomini di 40 piani in costruzione. Pranzavamo insieme, mangiando quello che ci aveva preparato la sua domestica, la signora Nakano, ho lasciato il suo compagno, Hiro, che abitava nell'appartamento comunicante. Omelette e insalata. Il pane tostato di una delle eccellenti panetterie francesi dei grandi magazzini di Ginza. Un bicchiere di vino bianco freddo, Sancerre au Pouilly-Fumé. Una pesca, del formaggio e un ottimo caffè. Caffè nero. Iggy aveva 84 anni ed era leggermente ingobbito. Vestiva in maniera impeccabile, sempre bellissimo con le sue giacche sfigate e il fazzoletto nel taschino, le camicie chiare e l'ascot al collo. Si era fatto crescere un paio di baffetti bianchi. Dopo pranzo apriva l'anta scorrevole della lunga bacheca che occupava quasi per intero una parete del salotto ed estraeva i netsuko a uno. La lepre dagli occhi d'ambra, il bambino con l'elmo e la spada da samurai, la tigre tutta spalla e zampe che si volta di scatto digrignando i denti. Me ne passava uno e lo studiavamo insieme prima di riporlo con cura tra le decine di figurine umane e animali sistemate sui ripiani di vetro. Poi riempivo d'acqua i piccoli contenitori che Iggy teneva nel mobile per umidificare l'aria e impedire che l'avorio si incrinasse. «Ti ho mai raccontato», mi diceva, «quanto ci piacevano questi oggetti da bambini, che furono regalati a mia madre e a mio padre da un cugino di Parigi? E ti ho mai raccontato la storia della tasca di Anna?» Zio Iggy saltava spesso di palo in frasca. Poteva, per esempio, raccontare del Kaiserschmarren che la cuoca, nella loro casa di Vienna, preparava per colazione il giorno del compleanno del papà, un dolce composto da diversi strati di crepe spolverati di zucchero a velo, che il maggiordomo Josef portava in pompa magna nella sala da pranzo e tagliava con un lungo coltello, e che faceva dire al loro padre che nemmeno l'imperatore avrebbe potuto sperare di iniziare in modo migliore il giorno del proprio compleanno. E un attimo dopo passare al secondo matrimonio di Lilly. E adesso da dove salta fuori questa Lilly? Anche se non avevo idea di chi potesse essere Lilly, Grazie a Dio conoscevo quantomeno l'ambientazione di molte di queste storie. Badischl, Kövesche, Vienna. Al crepuscolo, quando uno dopo l'altro si accendevano i fari sulle gru dei cantieri in direzione della baia, mi sentivo pronto a trasformarmi in una sorta di amanuense. Pensavo che forse avrei dovuto sedermi accanto a Iggy con un taccuino e registrare quello che mi diceva della Vienna prima della Grande Guerra. Ma non lo feci mai. Mi sarebbe sembrato un atteggiamento formale e scortese, oltre che opportunista. Toh, una bella storia, quasi quasi me ne approprio. A ogni modo, il bello della ripetizione è che leviga le cose e i racconti di Iggy somigliavano ai sassi di un fiume. Nel corso di quei pomeriggi sentii parlare dell'orgoglio del loro padre per l'intelligenza della primogenita Elizabeth, a cui la mamma rimproverava invece il linguaggio troppo ricercato. «Parla come si deve!» Con ancora un po' di batticuore, Iggy citava spesso un gioco che faceva con l'altra sorella, Gisela, e che consisteva nel prendere un piccolo oggetto dal salotto, scendere da basso, attraversare il cortile evitando gli stallieri, imboccare le scale che portavano alle cantine dalle volte a botte e lì nascondere l'oggetto per poi sfidarsi a ritrovarlo. Un giorno, al buio, Iggy aveva finito per smarrire qualcosa, ma era un ricordo incompiuto, sfocato. Molti racconti ruotavano attorno a Kövesche, la casa di campagna nella futura Cecoslovacchia, come quello del giorno in cui fu svegliato prima dell'alba dalla madre Emmy perché uscisse insieme a un guardiacaccia con il fucile per la prima volta senza i genitori. Avrebbe dovuto sparare alle lepri fra le stoppie, ma non riusciva mai a premere il grilletto quando vedeva le loro orecchie che tremavano appena nell'aria fresca del mattino. In un altro ricordo, Iggy e Gisela si imbattono in un gruppo di zingari con un orso danzante al guinzaglio, accampati ai margini della tenuta presso il fiume, e se la danno a gambe spaventati. E poi c'è l'Orient Express, che si ferma nella loro stazioncina privata, e la nonna, vestita di bianco, che viene aiutata a scendere dal capostazione. I nipoti le corrono incontro per darle il benvenuto e prendere la confezione verde con i dolcetti che ha comprato apposta per loro da Demel a Vienna. E, ancora, Emmy che trascina il piccolo Iggy alla finestra della sala da pranzo, a colazione, per mostrargli un albero che l'autunno ha spogliato delle foglie, ma che ha i rami completamente ricoperti di cardellini. Iggy picchia sul vetro e gli uccelli volano via, ma l'albero continua a risplendere di un alone dorato. Dopo pranzo lavavo i piatti mentre mio zio schiacciava il suo pisolino, poi cercavo di studiare i miei kanji, riempiendo di scarabocchi un foglio a quadretti dietro l'altro. Mi trattenevo finché Hiro non tornava dal lavoro con i giornali della sera, giapponesi e inglesi, e i croissant per la colazione dell'indomani. Hiro metteva sul piatto un disco di Schubert o di jazz, bevevamo qualcosa, poi li lasciavo in pace. Avevo preso in affitto un bel monolocale a Mehiro, affacciato su un piccolo giardino pieno di azalee. Ero munito di una piastra elettrica e bollitore e non me la passavo male, ma la sera c'erano soltanto i noodles a tenermi compagnia. Due volte al mese Hiro e Iggy mi portavano fuori a cena o a un concerto. Mi offrivano prima un aperitivo all'Imperial, poi favolosi sushi o tartare o, in omaggio ai nostri antenati banchieri, bœuf à la financière. Non prendevo mai il foie gras, il piatto preferito di mio zio. Quell'estate l'ambasciata britannica organizzò un ricevimento per i borsisti. Avevo provato e riprovato fino alla nausea il mio discorso in giapponese, nel quale esponevo quanto avevo imparato nel corso dell'anno e individuavo nella cultura il possibile ponte fra i nostri due paesi insulari. Erano presenti anche Iggy e Hiro. Li vedevo, incoraggianti, dietro le coppe di champagne. Dopo il discorso ricevetti una pacca sulla spalla da Hiro e un bacio dallo zio Iggy. Con un sorriso d'intesa mi dissero che il mio giapponese era Yosu Desune, fluente, ricercato e impareggiabile. Si erano sistemati bene quei due. Una stanza dell'appartamento di Hiro era arredata alla giapponese. Oltre ai tatami aveva un altarino con le fotografie di sua madre e della madre di Iggy, davanti al quale venivano recitate le preghiere e suonata la campana buddista. Sulla scrivania dell'appartamento di Iggy, separato da una porta, c'era una foto di loro due insieme su una barca nel mare interno, un'altura coperta di pini alle spalle, chiazze di sole sull'acqua. È il gennaio del 1960. Hiro, così elegante con i capelli lisciati all'indietro, tiene una mano sulla spalla di Iggy. In un'altra fotografia, risalente agli anni Ottanta, sono a braccetto su una nave da crociera al largo delle Hawaii, entrambi in abito da sera. Sopravvivere agli altri è dura, dice Iggy a mezza bocca. Ma invecchiare in Giappone è fantastico, aggiunge a voce più alta. Ho trascorso qui più di metà della mia vita. Ti manca qualcosa di Vienna? Perché non chiedergli chiaro e tondo, dimmi un po' cosa ti manca ora che sei anziano e non abiti più nel paese dove sei nato? No, ci sono tornato solo nel 1973. Era una città soffocante, opprimente. Ti conoscevano tutti. Andavi a comprare un romanzo in Kärntnerstrasse e ti chiedevano se il raffreddore di tua madre era guarito. Non ti potevi muovere. E tutti quei marmi e quelle dorature nella casa buia. L'hai mai vista, la nostra vecchia casa sulla Ringstrasse? Lo sai, mi chiede di punto in bianco, che i fagottini alle prugne qui in Giappone sono più buoni di quelli viennesi? Per la verità, riprende dopo una pausa, papà mi ripeteva in continuazione che mi avrebbe proposto come membro del suo club quando fossi stato abbastanza grande. Si riunivano il giovedì nella sede dei dintorni dell'opera, lui e tutti i suoi amici ebrei. Il giovedì tornava a casa sempre di buon umore. Il Wiener Club si chiamava. Mi sarebbe tanto piaciuto accompagnarlo, ma non mi ci portava mai. Poi mi sono trasferito a Parigi e di lì a New York e alla fine scoppiò la guerra. Ecco cosa mi manca, cosa mi mancava. Iggy morì nel 1994, subito dopo il mio ritorno in Inghilterra. Ricevetti la notizia da Hiro per telefono. Aveva passato solo 3 giorni in ospedale. La morte era stata una liberazione. Tornai a Tokyo per il funerale. Eravamo una ventina, i suoi vecchi amici, i familiari di Hiro, la signora Nakano e sua figlia, in lacrime. Ci raccogliamo in silenzio per la cerimonia della cremazione. Le ceneri vengono portate fuori e 2 di noi, a turno, prendono un paio di lunghe bacchette nere e depongono dentro un'urna i frammenti di ossa non bruciati. Andiamo nel tempio dove Iggy e Hiro, 20 anni prima, avevano riservato uno spazio per i propri resti. Il cimitero sorge su un colle alle spalle del tempio. Ogni tomba è delimitata da bassi muretti in pietra. Accanto alla lapide grigia che porta già i nomi di entrambi, c'è un posto per i fiori. Secchi pieni d'acqua, scope, lunghi listelli di legno con ideogrammi. Si viene qui e si battono 3 volte le mani, si salutano i propri cari chiedendo perdono per il ritardo dall'ultima visita. Poi si dà una rassettata, si buttano via i crisantemi appassiti e se ne mettono di freschi nei vasi. Nel tempio l'urna viene poggiata su una piccola pedana e davanti viene sistemata una fotografia di Iggy, quella sulla nave da crociera, in smoking. Il monaco recita un sutra e mentre spargiamo incenso, Iggy riceve il suo nuovo nome buddista, il suo Kaimyo, che lo aiuterà nella vita ultraterrena. Poi parliamo di lui. Cerco di spiegare, in giapponese, quanto sia importante lo zio per me, ma non ci riesco. Non ci riesco perché sto piangendo e perché, malgrado il costoso biennio da borsista, il mio giapponese non è all'altezza dell'occasione. Allora, nella sala di questo tempio buddista, in questo sobborgo di Tokyo, recito il Kaddish per Ignaz von Efrussi, così lontano da Vienna, per suo padre e sua madre, per suo fratello e le sue sorelle nella diaspora. Dopo il funerale, Hiro mi chiede di aiutarlo a sistemare i vestiti di mio zio. Apro gli armadi dello spogliatoio e vedo le camicie suddivise per colore. Mentre impacchetto le cravatte, mi rendo conto che sono souvenir delle sue vacanze con Hiro a Londra e Parigi, a Honolulu e New York. Dopo aver finito, davanti a un bicchiere di vino, Hiro estrae inchiostro e pennino, scrive un documento e lo sigilla. Ora che Iggy è morto, mi dice, tocca a me occuparmi dei Netsuke. Ha scritto questo. Dunque, il prossimo sono io.

Avete ascoltato un estratto da Un'eredità di Avorio ed Ambra di Edmond de Waal, traduzione di Carlo Prosperi, Bollati Boringhieri 2011, letto da Daniela Bovi.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. Radio Senti Chi Parla.org.

guarda le cose anche con gli occhi di quelli che non le vedono più. Ne avrai un rammarico che te le renderà più sacre e più belle. Luigi Pirandello.

0: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza. Dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario, lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità. Un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921831202 83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Le grandi montagne hanno il valore degli uomini che le salgono, altrimenti non sarebbero altro che un cumulo di sassi. Walter Bonatti.

0: La storia di Firenze. Dalle origini all'inizio del XIX secolo. Un millennio di eventi che hanno plasmato non solo una città, ma l'intera cultura europea. La storia di Firenze. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Verrà un giorno in cui i nostri ricordi saranno la nostra ricchezza. Paul Geraldi.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Ambrose Bierce, il filantropo. Affondando avventurosamente gli stinchi nella neve alta, caduta durante la notte, incoraggiato dai gridolini di gioia della sorellina che lo seguiva nel solco da lui aperto camminando, un robusto ragazzino, figlio del più eminente cittadino di Greyville, urtò con il piede contro qualcosa di cui non v'era segno visibile sulla superficie della neve. Scopo di questa narrazione è spiegare come accadde che quel qualcosa fosse proprio lì. Chiunque abbia colto la vantaggiosa opportunità di passare per Greyville durante il giorno non può non aver osservato la grande costruzione in pietra che corona la collinetta a nord della stazione, vale a dire a destra andando verso Great Mowbray. È un edificio dall'aspetto alquanto scialbo, in stile proto-comatoso, e appare come progettato da un architetto alieno da ogni notorietà, che, sebbene incapace di nascondere la sua opera, in ciò costretto anche dalla posizione panoramica in cui l'aveva edificata, aveva onestamente fatto il possibile per assicurarla contro un secondo sguardo. Per ciò che riguarda il suo aspetto esterno e visibile, la casa degli uomini anziani a Bersush è indiscutibilmente ostile a ogni umana attenzione. Comunque è un edificio di estrema vastità, che al tempo in cui era in affari a Boston, costò al suo caritatevole fondatore i profitti di più di uno di quei carichi di tè, di sete e di spezie che le sue navi riuscivano a trasportare grazie ai buoni rapporti con la malavita. La spesa maggiore della casa era tuttavia dovuta ai fondi dedicati al suo mantenimento. In totale, questo irresponsabile aveva derubato i suoi legittimi eredi di una somma non inferiore al $500,000, gettata via in un riottoso slancio di beneficenza. Probabilmente fu per sottrarsi allo sguardo del grande, muto testimone della sua stravaganza che, poco dopo, egli si sbarazzò di tutte le proprietà che ancora gli rimanevano a Greyville, voltò le spalle alla scena della sua prodigalità e se ne andò per mare a bordo di una delle sue navi. Ma i pettegolezzi, direttamente ispirati dal cielo, lo dichiararono partito alla ricerca di una moglie, una teoria che male si accordava con quella dell'umorista locale, il quale affermava solennemente che lo scapolo filantropo aveva lasciato questa vita, vale a dire aveva lasciato Greyville, dal momento che le donne in età da marito gliel'avevano resa troppo difficile perché vi si trattenesse. Comunque fosse andata, non era ritornato, e sebbene a lunghi intervalli fossero occasionalmente giunte a Greyville vaghe notizie sui suoi vagabondaggi in strani paesi, nessuno sembrava sapere con certezza qualcosa di lui, e per le nuove generazioni non era null'altro che un nome. Un nome che tuttavia era proclamato a chiare lettere dalla pietra incisa sopra il portale della Casa degli Uomini Anziani. Nonostante il suo aspetto esterno assai sfavorevole, la casa è un luogo piuttosto comodo per trovare riparo dalle malattie di cui i suoi ospiti, per il fatto stesso di essere poveri, uomini e anziani, sono stati affetti. Al tempo di questa breve cronaca, essi erano in numero di circa una ventina, ma in termini di acidità, petulanza e generale ingratitudine, a stento potevano essere considerati meno di un centinaio. Questa, almeno, era la stima del direttore, Mr. Silas Tilbody. Era ferma convenzione di Mr. Tilbody che a ogni nuova ammissione di anziani al posto di quelli che avevano raggiunto un'altra e migliore casa, i membri del consiglio mostrassero la chiara intenzione di distruggere la sua tranquillità e di mettere a dura prova la sua pazienza. In verità, più a lungo si legava a quell'istituzione, più in lui si rafforzava la sensazione che le caritatevoli intenzioni del fondatore venissero tristemente travisate dall'ammissione indiscriminata di qualsiasi tipo di ospite. Mr. Tilbody non aveva molta immaginazione, ma con quella di cui disponeva si era impegnato a trasformare la casa degli uomini anziani in una sorta di castello spagnolo, di cui lui stesso era il castellano, che accogliesse con ospitalità una ventina di facoltosi gentiluomini di mezza età, sani e di bell'aspetto, perfettamente di buon umore e desiderosi di pagare senza discutere le spese di vitto e alloggio. In questo rinnovato progetto di filantropia, dai quali egli dipendeva per la propria posizione e cui rispondeva per la propria condotta, non avevano la felicità di apparire. Quanto a costoro, era opinione del summenzionato umorista locale che nella gestione di una così grande opera di carità la provvidenza li avesse saggiamente dotati di un incentivo alla parsimonia, con la conclusione che egli riteneva si potesse trarre da quest'idea: noi non abbiamo nulla a che spartire. Dagli ospiti, che erano certamente i più interessati, essa non aveva né appoggio né opposizione. Essi vivevano il breve tempo che ancora era loro dato, scendevano nella tomba in bell'ordine ed erano sostituiti da altri uomini anziani, tanto simili a loro quanto potevano desiderarlo l'avversario della pace. Se davvero la casa era un luogo di punizione per la colpa di prodigalità, quei vecchi peccatori cercavano di espiarla con un'ostinazione che testimoniava della sincerità del loro pentimento. È a uno di costoro che l'attenzione del lettore va ora diretta. Quanto ad abbigliamento, questa persona non era nel complesso troppo attraente. Tuttavia, per la stagione, si era in pieno inverno, un osservatore disattento avrebbe forse potuto confonderlo con l'ingegnoso ritrovato del contadino, desideroso di non dividere i frutti delle sue fatiche con gli uccelli del cielo, che, come dice il Signore, non lavorano e neppure filano. Un errore che forse sarebbe stato evitato non senza uno sguardo più lungo e più attento di quelli che egli sembrava attrarre, poiché, a ben guardarlo, il suo passaggio lungo Habersooch Street in direzione della casa avvolta dall'oscurità non era più veloce di ciò che ci si sarebbe aspettati da uno spaventapasseri nel pieno della gioventù, della buona salute e dell'insoddisfazione. L'uomo era indiscutibilmente mal vestito, non senza, tuttavia, una certa prestanza e anche del buon gusto, poiché ovviamente era un candidato all'ammissione alla casa, dove la povertà era un titolo di merito. Nell'esercito dell'indigenza, l'uniforme è fatta di stracci. Essi hanno lo scopo di distinguere la truppa dagli ufficiali di reclutamento. Entrato nel parco, il vecchio strascicò i passi lungo il viale, già bianco per la nevicata che continuava a cadere. Di tanto in tanto egli sfiorava la neve ammucchiata sui numerosi punti panoramici del percorso e la faceva cadere su di sé. Poi vide la grande lampada a globo che ogni notte veniva accesa sopra il portone principale dell'edificio. Come se non intendesse incappare nei suoi raggi rivelatori, egli svoltò a sinistra e, coprendo una distanza considerevole lungo la facciata, suonò ad una porta più piccola, dalla quale, attraverso la lunetta superiore, usciva un raggio più fioco, che si perdeva senza troppa curiosità su di lui. La porta venne aperta da null'altro che dal grande Mr. Tilbody in persona. Osservando il visitatore, che immediatamente si era tolto il cappello e aveva alquanto accorciato il raggio di curvatura permanente della sua schiena, il grande uomo diede segno visibile di non essere né sorpreso né dispiaciuto. Circostanza davvero fuori dal comune, Mr. Tilbody era proprio di ottimo umore, un fenomeno indubbiamente ascrivibile alla lieta influenza della stagione, perché era la vigilia di Natale e l'indomani sarebbe giunta quella benedetta 365esima parte dell'anno che ogni anima cristiana si riserva per mostrare la grandezza della propria bontà e della propria letizia. Mr. Tilbody era talmente colmo dello spirito della stagione che il suo viso paffuto e i suoi pallidi occhi azzurri, il cui debole sguardo aveva lo scopo di non farlo confondere con una zucca fuori stagione, si accesero di un bagliore tanto cordiale che era proprio un peccato che egli non potesse vedersi in quello stato, tutto compiaciuto dalla consapevolezza che aveva di se stesso. Portava il cappello, gli stivali, il pastrano e l'ombrello, come chi stesse per esporsi alla notte alla bufera per un'altra missione di carità. Poiché Mr. Tilbody aveva appena lasciato la moglie e i figli per andare in centro a procurarsi il denaro necessario per confermare l'annuale bugia di quel santo dal ventre prominente che frequenta i camini e porta i doni ai bambini e alle bambine che siano sempre stati buoni e specialmente che non siano stati mai bugiardi. Per questa ragione non invitò il vecchio a entrare, ma lo accolse allegramente. «Salve, giusto in tempo. Un altro minuto e non mi avrebbe trovato. Venga, non ho tempo da perdere. Cammineremo un po' insieme». «Grazie», disse il vecchio, sul cui viso, sparuto e pallido, ma non ignobile, la luce proveniente dalla porta aperta mostrava un'espressione che forse era di dispiacere. «Ma se i membri del consiglio... se la mia domanda di ammissione...» «I membri del consiglio», disse Mr. Tilbody, chiudendo più di una porta e spegnendo due tipi di luce, «hanno concordato sul fatto che la sua domanda di ammissione non concorda con loro. Certi sentimenti non sono appropriati all'atmosfera di Natale, ma l'umorismo, come la morte, ha un tempo tutto suo». «Io, Dio!» gridò il vecchio in un tono così sottile e rauco che l'invocazione fu tutt'altro che convincente e, almeno a uno dei due ascoltatori, suonò quasi ridicola. All'altro, ma questa è una materia che i profani, privi della luce, non sono in grado di trattare. «Sì», continuò Mr. Tilbody, adattando la sua andatura a quella del suo compagno, che, meccanicamente e senza molto successo, stava ripercorrendo il cammino già compiuto attraverso la neve. «Hanno deciso che, date le circostanze, date le particolarissime circostanze, lei capirà, non sarebbe opportuno ammetterla. Come direttore e segretario ex officio dell'onorevole consiglio, mentre Mr. Tilbody proclamava formalmente il suo titolo, la mole stessa del grande edificio, vista attraverso il velo della neve che scendeva, sembrò in un certo senso soffrire al paragone. È mio dovere informarla che, secondo l'espressione del presidente, il diacono Biram, la sua presenza nella casa sarebbe, date le circostanze, particolarmente imbarazzante. Ho doverosamente sottoposto all'onorevole consiglio la dichiarazione che lei mi ha consegnato ieri circa le sue proprie necessità, il suo stato fisico e le dure prove che la provvidenza si è compiaciuta di imporle nel suo appropriatissimo sforzo per presentare la sua richiesta di persona. Tuttavia, dopo un attentissimo e direi devoto esame del suo caso, cui, in fede mia, non è estraneo il grande senso di carità appropriato alla stagione presente, abbiamo deciso che non sarebbe stato ragionevolmente giusto consentire qualcosa che, in tutta probabilità, avrebbe indebolito l'utilità dell'istituzione affidata per l'alto disegno della provvidenza alle nostre cure». Ora erano usciti dal parco. Il lampione davanti al cancello era a stento visibile attraverso la neve. Già il segno del precedente passaggio del vecchio era quasi cancellato ed egli sembrava incerto sulla strada da percorrere. Mr. Tilbody si era un po' allontanato, ma si fermò, volgendosi per metà verso di lui, apparentemente riluttante a non sfruttare l'opportunità che ancora gli si presentava. «Date le circostanze», riprese la decisione, ma il vecchio era ormai inaccessibile alla persuasività dell'oratoria di Mr. Tilbody. Aveva attraversato la strada, dirigendosi verso uno spazio vuoto, e si muoveva con andatura piuttosto incerta, senza una meta apparente, il che, non avendo egli nessun luogo in particolare da raggiungere, non era un modo di procedere così insensato come sembrava a un primo sguardo. Ed ecco spiegato come avvenne che, la mattina seguente, quando le campane di tutte le chiese di Greyville suonavano con un sentimento aggiuntivo di devozione appropriato al giorno, il robusto figlioletto del decano Byram, mentre si apriva un varco nella neve in direzione del luogo di culto, urtasse con il piede contro il corpo di Amasa Habersush, il filantropo.

0: Il racconto.
1: Caterina Cornaro, regina di Cipro. Note storiche tratte da Wikipedia. Testo di Federico Pinaffo. Voce narrante, Federico Pinaffo.
2: Che si vede in mare dal promontorio?
3: Nulla! I flutti si impennano alti e fra il mare e il cielo non si vede una vela.
4: Il vento infuria anche sulla terraferma. Mai raffiche così forti si sono abbattute sui nostri bastioni. Il mare è così grosso che le navi su cui si rovesciano montagne finiranno per sfasciarsi. Che ne verrà? I cavalloni sembrano inondare il carro ardente e subissare le due stelle a guardia della polare. Io non ho mai visto tale sconvolgimento di rati flutti.
5: Cos'è sta roba?
4: Questa è una tempesta sul mare di Cipro, descritta da due ufficiali dell'esercito veneziano di stanza nell'isola. Siamo nella prima metà del 1500. Due nobilomeni che sono preoccupati perché da quel mare aspettano qualcuno di molto importante per loro, il nuovo comandante della piazzaforte di Cipro. Niente po' di meno che Otello, il Moro di Venezia. E infatti, le battute che sono appena state lette sono tratte proprio dal dramma di William Shakespeare, Otello, atto secondo, scena prima. Ma cosa c'entra Otello con Caterina Cornaro? Cosa c'entra Shakespeare? La stiamo prendendo un po' alla larga, lo riconosco, ma vedete, il fatto è che se Shakespeare ha avuto la possibilità storica, certo non quella artistica, ma la possibilità storica di scrivere l'Otello, è merito delle vicende della vita di lei, della regina Cornaro. Ma regina di che? E quando? Caterina Cornaro fu regina di Cipro e nacque a Venezia nel 1454 e ivi morì nel 1510. Bene, interessante, ma Otello? Un attimo di pazienza, l'ho pur detto che l'ho presa alla larga. Cominciamo dall'inizio. Nel 1468 il Senato Veneto, cioè il Senato della Serenissima Repubblica di Venezia, dichiara la giovane Caterina Cornaro di Marco figlia della Repubblica. E perché? Non ce l'ha una mamma la Caterina? Che cos'è? Figlia di mamma ignota? Ma no, dai, ce l'ha sì una mamma la Caterina. È una donna dell'alta nobiltà veneziana. Fiorenza Crispo si chiama, nobiltà antica. Vanta ascendenze addirittura imperiali da qualche parte in Oriente. No. Figlia della Repubblica è un titolo onorifico, ma di quelli importanti. In tanti anni di dominio, la Repubblica l'ha dato fuori tante volte che si possa contare sulle dita di un paio di mani. E Caterina è la prima donna che riceve questa onorificenza. Però, cosa mi racconti? Ma aspetta un po', fammi fare due conti. Nata nel 1454, nel 68 ho 14 anni. Ma cosa avrà mai fatto sta ragazzetta di 14 anni per meritare un riconoscimento tanto importante? Niente. Non ha fatto niente. Ma farà. Caterina dovrà, per conto della Repubblica, sposare niente meno che un re. Giacomo II Lusignano, re di Cipro. Da questo fatto traiamo un paio di importanti informazioni. La prima, bisogna che Cornaro, secondo l'uso veneziano si dice Corner, siano una famiglia di eccezionale rilievo per poter pensare di dare una loro figliola in sposa a un re. E infatti, si tratta di una famiglia di antichissima nobiltà, famiglia dogale,
0: un bisnonno di Caterina era stato doge, e poi ricchissima, gente che finanzia i regni, gli stati. Infatti, in questo periodo sta finanziando proprio il re di Cipro. La seconda informazione. È evidente a tutti che si tratta di un matrimonio d'amore. Il Senato della Repubblica, infatti, è innamorato morto dell'isola di Cipro. Le sta facendo una corte spietata. E Cipro? Cipro ci sta, sì, ci sta. Fa la smorfiosetta, perché ha qualche altro pretendente, ma è intrigata dalle avance veneziane. Però in questo periodo Cipro è un'amorosa un po' instabile. È in preda a lotte intestine dinastiche tra il giovane re, Giacomo II, recentemente salito sul trono, e la sorella Carlotta, che, sostenuta da un marito forte, un Savoia, vuole detronizzarlo e prenderne il posto. E allora via con le rivolte di palazzo, congiure, conflitti, per dare la spallata al fratello. La situazione è fluida e Venezia vuole regolarizzare il suo lungo amoreggiare con l'isola e stabilizzare l'unione. E cosa c'è di meglio per stabilizzare un fidanzamento che un bel matrimonio?

0: E così, nel 1468, a Venezia, in pompa magna, si celebrano le nozze fra Caterina Corner, figlia della Repubblica, e Giacomo II Lusignano, re di Cipro. In pompa magna, ma per procura. Giacomo II non viene, manda un suo rappresentante, il quale sarà stato vestito a festa, avrà fatto sicuramente la sua bella figura, ma poi non consuma e torna a casa. Caterina invece resta a Venezia ancora 4 anni. All'ingrasso. Ha solo 14 anni, povera figliola, e poi devono insegnarle a far da regina per conto della Repubblica. E così, nel 1472, compiuti 18, la imbarcano su una bella galea veneziana con direzione Cipro, che vada a fare il suo nuovo mestiere di regina. Emigrante. Dicono i cronachisti dell'epoca che il giorno in cui Caterina arriva nell'isola, sul mare è scatenata una tempesta terribile. Cavalloni, nuvoloni, lamponi, tanto che il comandante della galea, preoccupato, butta a mare un po' di zavorra per alleggerire lo scafo e finiscono in mare anche un po' dei bauli della dote di Caterina. Per farla breve, la povera neo-regina arriva nel suo regno sana e salva, ma vomitando come una plebea. Il mal di mare non fa sconti a nessuno. Ah, adesso ho capito. Per questo hai attaccato con la tempesta osservata dai due veneziani a Cipro che aspettano una nave. Bravo, hai indovinato. Sì, vabbè, ma Otello? La possibilità storica per Shakespeare di scrivere Otello? Un momento che ci arriviamo. Manca poco. Intanto Caterina si insedia, o meglio si introna, sul trono di Cipro e diventa cipriota, nel senso che entra proprio nello spirito dell'isola. Il suo nuovo regno le piace, si veste con i costumi tradizionali locali, i suoi nuovi sudditi le piacciono e lei piace a loro. D'altra parte è anche una bella donna. Anche il suo rapporto con Giacomo sembra procedere bene. Insomma, fossimo in una favola, sarebbe il momento di dire e vissero sempre felici e contenti. Ma non è una favola, e la storia qui sarebbe finita e non ci interesserebbe più se non ci fosse il ma. Dopo un solo un anno di felice regno della coppia, Giacomo II muore in circostanze oscure, lasciando la povera Caterina vedova, regina e incinta. A questo punto si riscatenano le faide interne. I partigiani di Carlotta Lusignano vedono in Caterina una figura femminile, giovane, inesperta, e pensano che sia il momento di riprendere a battere il ferro e dare la famosa spallata. Si scatena una congiura di palazzo, una roba grossa, cruenta, ci furono dei morti. La suocera di Caterina fa addirittura rapire anche il bambino neonato per educarlo a modo suo. Bambino che poi morirà ancora infante di colera, povero fantolino. Insomma, le cose si mettono male. Ma appena la Serenissima viene a conoscenza della cosa, via che parte la flotta alla volta di Cipro, con l'esercito per i rivoltosi e i consiglieri politici e militari per la regina. E Caterina resta sul trono di Cipro per altri 15 anni. Ma gli altri pretendenti al trono non si sono rassegnati e continuano a trafficare sotto banco. E così, nel 1488, dopo che è stata sventata l'ennesima congiura di palazzo, il doge Agostino Barbarigo, preoccupato anche dall'inasprirsi delle guerre con i turchi, e d'altra parte l'isola di Cipro è lì, una spina nel fianco dell'impero ottomano, prende da parte il fratello della ragazza, Giorgio Corner, capo della famiglia dopo la morte del padre, e gli dice più o meno: «Ciò sorsi, fio mio. Non puoi mica andare avanti così, sa. So preoccupà. Qui a tua sorella lì, la cate. Bisogna che la torna a casa, che a Cipro, che pensemo noi altri». E a Giorgio Corner non resta che prendere la barchetta e andare a trovare la sorella per convincerla ad abdicare. «Ciò cate, diseldose, che ti cada a tornare a casa». Ma Caterina non è più la ragazzetta di 14 anni e neanche di 18, ormai ha 35 anni, è abituata a far la regina e non ha tanta voglia di mollar tutto. «Ciò sorsi, diga al dose che mi stago ben qua». «No, no, no, Cate, non ti ga capio, è il dose vuol che ti vegni via». «E mi no vegno, e sì che ti vien, e no che no vegno, e sì che ti vien, e no che no vegno, e sì che ti vien, e no che no vegno». Insomma, sta di fatto che nel 1489 la povera Caterina cede alla ragion di Stato e graziosamente abdica al trono a favore della Repubblica, che insedia in Cipro, attenzione perché ci siamo, una serie di governatori militari pro tempore che si succederanno nel tempo governando l'isola in nome e per conto della Repubblica direttamente. Eccolo qua, Otello! Perché Otello, nella fantasia di Shakespeare, è proprio uno di quei governatori militari che a rotazione hanno esercitato su Cipro il potere veneziano dalla partenza di Caterina e per circa 80 anni, fino alla caduta dell'isola nelle mani dell'impero ottomano. Certo, lo so anch'io, Otello, Desdemona, Iago e tutti gli altri sono tutti parto della fantasia del bardo, ma la possibilità storica di ambientare a Cipro il dramma della gelosia di un governatore veneziano trova una ragione proprio nelle vicende che abbiamo appena finito di raccontare. Otello. Sì, va bene Otello, ma Otello se l'ha inventato Shakespeare, non è mica esistito sul serio. Caterina sì, invece. Povera Caterina, cacciata di casa, raminga, profuga. Ma non è il caso di preoccuparsi troppo. La Serenissima ha tutto l'interesse che il gran gesto di Caterina sembri del tutto spontaneo e non spintaneo, come in realtà è stato. Un gesto di responsabilità politica, ecco. E Caterina viene accolta a Venezia con grandi onori. Le viene dato un vitalizio adeguato, un palazzo sul Canal Grande e, soprattutto, il diritto a mantenere il titolo di regina e esercitarlo su uno dei territori più belli della terraferma veneziana, i Colli Asolani. Pensate un po', un piccolo regno dentro il territorio della Repubblica Serenissima di Venezia, con le leggi della Repubblica, si sa, ma governato da una regina. Nel 1489 Caterina comincia la costruzione di un palazzo cum zardino et barco, conosciuto appunto come il barco della regina Cornaro, nel territorio di quello che oggi è il comune di Altivole, ai piedi del colle di Asolo, e dove rimane ancora visitabile un corpo di fabbrica assolutamente pregevole, lungo oltre 100 metri e abbellito da affreschi, con una cappella ad un capo e in mezzo una elegante loggia ad archi. E dentro l'ampia loggia, contro il muro perimetrale, stava, oggi non più, una bella fontana con le acque zampillanti. Questo è quel che l'incuria, le guerre e la, diciamo così, scarsa preveggenza di alcuni proprietari successivi hanno lasciato. Ma all'epoca si trattava di ben altri spazi. Alla fabbrica che vediamo se ne aggiungevano altre due, a formare una specie di rettangolo aperto su un lato. In mezzo si formava così un ampio spazio, con la fontana, gli alberi fronzuti, i sentieri serpeggianti, e dal lato aperto si accedeva agli orti, orti con piante esotiche, e poi la peschiera. E tutto questo era inserito in un più vasto possedimento di 50 ettari, tutto racchiuso in un perimetro murato e turrito di oltre 3 chilometri. In questo spazio c'era la collinetta, il boschetto, e poi vi si tenevano animali selvatici in libertà. Caprioli, lepri, cervi, conigli, per il sollazzo della regina e dei suoi ospiti che li andavano a cacciare. La caccia era lo spasso preferito dei signori. D'altra parte, mancando internet. E in quel luogo di delizie, dopo la caccia, giusto prima della cena, la regina tiene corte e si diletta di dotte conversazioni con i più importanti personaggi dell'arte e della cultura veneta del tempo. Questo fino al 1509. L'anno prima si era costituita una vasta alleanza tra mezza Europa, la cosiddetta Lega di Cambrai, contro la Repubblica Serenissima di Venezia, che evidentemente stava diventando troppo forte. Quando le truppe dell'imperatore Massimiliano d'Austria giunsero alle porte dei suoi possedimenti, Caterina rifugiò a Venezia, dove morì l'anno dopo, nel 1510, a soli 56 anni, e dove è sepolta nella chiesa di San Salvador.
1: Avete ascoltato Il racconto.

0: that's still enough.
1: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
2: Note classiche a piedi pagina.
3: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
2: Note classiche a piedi pagina.
3: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
4: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La vita non è quella che si è vissuta, ma quella che si ricorda e come la si ricorda per raccontarla. Gabriel García Márquez.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine Night. Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana, dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.

0: Dalla rivista History. Curiosità storiche. La misteriosa fanciulla dell'Appia. Tra i tanti segreti sepolti lungo la via Appia, uno venne alla luce in modo del tutto inaspettato. Era il 14 aprile 1485, quando alcuni operai intenti a lavorare nei terreni del convento di Santa Maria Nuova trovarono all'interno di una tomba romana un sarcofago ancora intatto. Quando fu aperto, la sorpresa fu enorme. L'umanista fiorentino Bartolomeo della Fonte, che era accorso alla notizia del ritrovamento, descrisse così lo spettacolo, aggiungendo un prezioso disegno: un corpo disposto bocconi, coperto d'una sostanza alta due dita, grassa e profumata. Rimossa la crosta odorosa, apparve un volto di così limpido pallore da far sembrare che la fanciulla fosse stata sepolta quel giorno. I lunghi capelli neri aderivano ancora al cranio, spartiti e annodati come si conviene a una giovane, e raccolti in una reticella di seta e oro. Orecchie piccole, fronte bassa, sopraccigli neri, occhi di forma singolare, le labbra rosse socchiuse, i denti piccoli e bianchi, la lingua scarlatta sin vicino al palato, guance, mento, nuca e collo sembravan palpitare. Tutto il corpo aveva proporzioni splendide e armoniose. Il sarcofago fu trasportato in Campidoglio e subito in migliaia accorsero a vedere la fanciulla, restando affascinati dalla sua bellezza. Si disse che si trattava di Tulliola, l'amata figlia di Cicerone morta giovinetta, un mito romantico ma non suffragato da alcuna prova. Ma Papa Innocenzo VIII non gradì tutto quel clamore e dopo pochi giorni, quando la salma si annerì, ordinò che fosse portata via nottetempo per essere seppellita fuori di Porta Pinciana, in terra sconsacrata, o gettata nel Tevere. Così della misteriosa fanciulla si persero le tracce per sempre.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Focus, si calvi chi può. La perdita dei capelli è un problema diffusissimo che affligge fino al 50% degli uomini. Ecco dove punta la ricerca scientifica per risolverlo. Di Elena Meli. Ci si può sempre consolare, pensando che le classifiche degli uomini più attraenti del mondo sono zeppe di sex symbol calvi, oppure che attori come Jason Statham o Luca Zingaretti hanno sempre accanto donne bellissime nonostante la pelata. Ma quando i capelli iniziano a rimanere sul cuscino, è difficile che gli uomini facciano i salti di gioia. Più probabile che cerchino soluzioni per tornare ad avere chiome rigogliose, come fece Andrea Gassi, l'ex tennista che negli anni 90 giocava con capelli leonini al vento. Il campione, che oggi sfoggia una testa liscia come una palla da biliardo, ha ammesso di aver giocato per anni con un toupé fissato coi fermagli, temendo volasse via da un momento all'altro. Perché c'è poco da fare, essere calvi non piace praticamente a nessuno, e così la scienza si sta impegnando per trovare rimedi sempre più efficaci, al punto che le ultime ricerche fanno quasi ipotizzare un futuro in cui la calvizie sarà sconfitta. Chi dovesse davvero trovare il sacro graal del capello immortale, certamente diventerebbe l'idolo di gran parte degli uomini. Si stima che entro i 50 anni d'età, tra il 30 e il 50% dei maschi abbia già iniziato a perdere i capelli, ritrovandosi con l'attaccatura alta della fronte o una chierica di rada peluria sulla sommità del capo, e non manca chi è già quasi calvo. I motivi della caduta sono tanti, ma il più frequente è l'alopecia androgenetica, che dipende da alterazioni nell'equilibrio degli ormoni androgeni. Nell'uomo inizia con un diradamento su fronte e tempie o al centro del cranio. Nelle donne, di solito, comporta un assottigliamento dei capelli. Nell'alopecia androgenetica c'è un aumento di attività dell'enzima 5-alfa-reduttasi, che atrofizza i follicoli piliferi e trasforma il testosterone in diitrotestosterone, androgeno che rende i capelli più sottili e fragili, o un aumento dell'attività dei recettori per gli androgeni, sintetizza Alfredo Rossi, direttore dell'ambulatorio di tricologia e annessi cutanei del Policlinico Umberto I di Roma e membro del gruppo di studio sulle patologie annessiali della Società Italiana di Dermatologia e malattie sessualmente trasmesse. A volte l'alopecia androgenetica è la spia di altre malattie, per esempio la sindrome dell'ovaio policistico nelle donne o la sindrome metabolica in entrambi i sessi. In questi casi va trattata la patologia di base, ma nelle altre situazioni l'origine è la predisposizione genetica. Per sapere se si è destinati a perdere i capelli, bisogna guardare la chioma del nonno materno. La suscettibilità genetica alla calvizie arriva in gran parte, anche se non del tutto, dal cromosoma X ereditato dalla mamma. Un destino che potrebbe presto essere ribaltato. Le possibilità attuali di intervento ci sono e in futuro si prevede di sconfiggere completamente la calvizie con la medicina rigenerativa. Si potrebbero, per esempio, utilizzare le cellule staminali dell'orecchio interno che una decina di anni fa Karl Köhler, biologo di Harvard, ha scoperto essere in grado di differenziarsi in cellule cutanee. Il ricercatore ha inoltre dimostrato 3 anni fa che anche nell'uomo si possono ottenere toppe di pelle complete di derma, epidermide e soprattutto follicoli piliferi, a partire da queste cellule staminali. Recuperarle però non è semplice e quindi si è provato, per esempio, a usare al loro posto cellule della papilla dermica. Ce ne sono circa 1 migliaio alla base di ogni follicolo pilifero. Regolano la crescita dei peli e in alcune aree del corpo, testa compresa, con il tempo vengono perse. Quando si arriva ad averne circa la metà del normale, i capelli crescono a stento e si assottigliano fino a diventare pressoché invisibili in un processo detto miniaturizzazione. Le cellule della papilla dermica, che guidano la proliferazione e la differenziazione delle diverse linee cellulari che costituiscono la complessa struttura di un capello, possono però essere coltivate e iniettate, chiarisce Piero Tesauro del Consiglio Direttivo della Società Italiana di Tricologia e Chirurgia della Calvizie. Rimpiazzarle con successo è possibile nei topolini. Così si è provato a verificare se iniettarle nel cuoio capelluto umano, dopo averle moltiplicate in vitro, potesse stimolare la crescita di nuovi capelli, costituendo una sorta di ricarica cellulare. Ci ha provato Paul Kemp, fondatore del progetto dall'evocativo nome di Hair Clone, che, come spiega Tesauro, offre ai potenziali pazienti con calvizie la possibilità di ibernare alcuni follicoli a fronte di un piccolo affitto per le camere di conservazione. Il servizio è disponibile in USA, Canada, Australia e Regno Unito. Se la clonazione e moltiplicazione delle cellule avrà successo, o se più realisticamente si troveranno terapie a partire dai follicoli congelati e coltivati, chi ha scommesso sulla ricerca sarà il primo a beneficiarne. Passare alla pratica clinica non è facile, perché le cellule della papilla dermica, quando vengono coltivate in vitro, sono meno attive. Per ovviare a questo problema, si stanno provando sistemi tridimensionali di coltura. Se l'approccio funzionerà, la moltiplicazione di queste cellule potrebbe essere una soluzione a lungo termine per la calvizie. Non è certo l'unica allo studio. C'è chi, infatti, ritiene che non sia necessario usare le cellule della papilla dermica, ma basti copiare i messaggi che queste inviano al follicolo per stimolare la crescita dei capelli. Maxim Plikus, docente di biologia cellulare e dello sviluppo all'Università di Irvine in California, ha individuato in due vie di trasmissione per i segnali chimici tra le cellule, chiamate VNT e Hedgehog, gli elementi più importanti che portano alla crescita dei capelli. La loro attività, però, è più alta anche in alcuni tumori, perciò aumentarla per ripristinare la chioma potrebbe innescare effetti collaterali pericolosi. Plicus ha quindi scelto di cercare molecole più a valle del dialogo cellulare, porta a capelli fluenti, individuando una proteina che potrebbe essere usata come farmaco pro-ricrescita. Come specifica Tesauro, si tratta di SCUBE3, una molecola capace di dare alle cellule staminali del capello il segnale che le induce a dividersi. Negli esperimenti sui topi e sui follicoli umani, ha confermato di attivare la crescita dei capelli, ma prima di considerarla come una possibile terapia per l'alopecia androgenetica, servono ulteriori ricerche. Occorre anche capire se gli effetti di questa proteina siano simili, migliori o additivi rispetto ai farmaci già usati per la calvizie. Una società spin-off dell'Università californiana sta iniziando i primi test clinici per valutarlo. Intanto Plicus ha isolato un altro potenziale candidato farmaco pro-crescita, l'osteopontina, identificandola nei nevi cutanei, sui quali crescono spesso peli particolarmente spessi e lunghi proprio grazie a questa molecola. Succede in persone di diverse etnie e differenti profili genetici, perciò un possibile farmaco a base di osteopontina, almeno in teoria, potrebbe essere efficace in un gran numero di casi. I follicoli piliferi sensibili al diodrotestosterone e alla 5-alfa-reduttasi, le molecole che portano all'assottigliamento e alla crescita sempre più stentata dei capelli, sono soprattutto quelli che si trovano sulla sommità della testa e nella parte alta della fronte. Stempiatura e chierica sono le due modalità comuni con cui compare la calvizie, mentre sulla nuca i capelli continuano quasi sempre a crescere senza problemi, tanto da essere usati per gli autotrapianti. Una differenza di destini che potrebbe dipendere dall'origine embrionale diversa del cuoio capelluto. Nella terza settimana di sviluppo, le cellule dell'embrione si distribuiscono infatti in tre foglietti di cellule chiamati ectoderma, mesoderma ed endoderma, da cui poi derivano i vari tessuti del corpo umano. Di norma, ogni tessuto ha origine da uno di questi foglietti, ma la pelle è un mix. Quella del viso deriva dall'ectoderma, quella del corpo dal mesoderma, il cuoio capelluto ha un'origine ancora ignota e probabilmente mista. Ecco perché in alcune zone c'è un'ipersensibilità agli androgeni, in altre no. L'obiettivo futuro, comune a molte delle nuove ipotesi di terapia della calvizie, è quindi trovare molecole che portino il messaggio giusto ai capelli sottili e fragili rimasti in testa, per farli ricrescere forti, iniettando questi composti come tali, oppure utilizzando gli RNA messaggeri o mRNA, molecole capaci di farli produrre direttamente dall'organismo. È la stessa tecnologia usata per realizzare i vaccini anti-Covid e Plicus sta cercando di realizzare un mRNA che diano istruzioni per creare SCUBE3 e osteopontina. Ci sono però anche altre sostanze che potrebbero salvare le chiome. Rui Ji, dermatologo della Northwestern University in Illinois, ha scoperto di recente che MIR-205, un micro-RNA, molecole presenti nelle cellule e importanti per l'espressione dei geni, agisce sulle cellule staminali dei follicoli piliferi, portando un messaggio che si traduce, almeno nei topi, in peli che nell'arco di appena 10 giorni crescono più folti. Il microRNA potrebbe essere racchiuso in nanoparticelle, realizzando un prodotto da applicare localmente come una lozione. G lo sta provando sui topi e se i risultati saranno positivi passerà ai test sull'uomo. Meglio però smorzare gli entusiasmi. Nonostante il grande impegno profuso nelle ricerche anticalvizie, nessuna delle possibilità attualmente allo studio sarà disponibile domani. E potrebbe non esserlo mai, perché, come sottolinea il dermatologo Alfredo Rossi, con la ricerca di cure anticalvizie ci stiamo opponendo all'evoluzione della specie. Peli e capelli non ci servono più, né per scaldarci, né per proteggerci dall'ambiente esterno. La tendenza evolutiva è diventare una specie sempre più glabra. Chissà se la vanità umana avrà la meglio pure sulla selezione naturale. L'alopecia androgenetica non è una caratteristica isolata. Spesso porta con sé altre qualità più o meno desiderabili. Un recente studio dell'Università di Bonn, per esempio, ha dimostrato che i capelli iniziano a diradarsi presto, soprattutto in chi è basso di statura. I ricercatori hanno analizzato il DNA di oltre 20.000 uomini calvi o con chiome abbondanti da 7 paesi, individuando 63 alterazioni genetiche che aumentano in maniera significativa il rischio di perdita prematura dei capelli. Alcune di queste sono chiaramente correlate alla bassa statura, ma anche alla predisposizione e alla pubertà precoce. Come ha spiegato il direttore dell'Istituto di Genetica Umana dell'Università di Bonn, Markus Noten, i geni che portano all'alopecia si associano poi a una pelle più chiara e a una maggiore densità ossea, elementi che potrebbero indicare una migliore capacità di usare la luce solare per sintetizzare la vitamina D e che spiegano perché gli uomini bianchi diventano più spesso calvi anzitempo rispetto agli uomini di colore. C'è anche un'associazione con un rischio più alto di tumore alla prostata, ma l'incremento della probabilità di malattia è minimo.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Airone. Guida pratica al galateo del cane. Il comportamento del nostro amico è un aspetto fondamentale per renderlo gradito ovunque andiamo. Il cane, infatti, ormai ci accompagna al ristorante, in albergo, a fare compere, sui mezzi di trasporto. Persino al lavoro sta diventando un compagno abituale. Ecco alcuni consigli da seguire nelle diverse situazioni. A ristorante. Per evitare che possa disturbare, abbaiando o agitandosi per richiedere cibo, è conveniente farlo mangiare prima di andare al ristorante. Meglio chiedere sempre al ristorante la disponibilità ad accoglierlo e a riservarci un tavolo defilato, dove non arrechi disturbo agli altri commensali. Va sempre tenuto al guinzaglio. Mai legarlo a una sedia vuota, però. Può farla cadere. E lontano dai luoghi di passaggio di camerieri o altre persone. Sui mezzi di trasporto. Deve viaggiare al guinzaglio e con la museruola. Molte linee di trasporto pubblico chiedono il pagamento di una tariffa ridotta e ammettono solo piccole e medie taglie. Per impedire che il cane possa sentirsi pressato dalla folla, è bene evitare le ore di punta o i convogli troppo pieni. Meglio evitare anche la vicinanza con altri cani. I mezzi pubblici non sono luoghi adatti alla socializzazione. In automobile. È bene abituare il cane fin da cucciolo a viaggiare in macchina. Si inizia facendolo viaggiare per brevi tratti attorno all'isolato per arrivare a viaggi di qualche ora, ma sempre con pause per sgranchire le zampe, fare i bisogni e bere. Secondo il regolamento di sicurezza stradale, il cane deve viaggiare in un apposito trasportino o, nel caso si possieda una vettura open space, nel vano bagagli limitato dalla rete di separazione che gli impedisca di saltare sui sedili anteriori. Meglio non farlo mangiare nelle 10 ore che precedono il viaggio. Nel caso soffra particolarmente la nausea, è utile consultare il veterinario di fiducia per una eventuale terapia. Attenzione! Mai lasciare che il cane viaggi con la testa fuori dal finestrino. Potrebbero infiammarsi occhi e orecchie. E mai lasciarlo chiuso in auto da solo, In estate bastano poche decine di minuti per un colpo di calore mortale. In albergo. Le regole per una buona accoglienza si traducono in poche norme. Avvisare l'albergatore della presenza del cane al momento della prenotazione e informarsi su un'eventuale tariffa di soggiorno extra. Portare una cuccia o una coperta da viaggio dove farlo dormire. Mai farlo salire su letti o divani. Non lasciarlo solo perché in un ambiente estraneo potrebbe sentirsi abbandonato e abbaiare, o peggio ancora, graffiare le porte. Al di fuori della stanza, tenerlo sempre al guinzaglio. Nei parchi e giardini. In molti parchi o giardini pubblici, per questione di igiene e sicurezza, i cani non sono ammessi o al più devono essere tenuti al guinzaglio. Possono scorrazzare liberi solo nelle apposite aree cani. Qui però è buona norma seguire una sorta di galateo con gli altri utenti per evitare pericolose azzuffate. Se infatti si sa che il proprio amico ha un'indole litigiosa e diventa aggressivo, come spesso accade tra maschi, è bene aspettare che il recinto sia libero da possibili rivali. Volendo, ci si può anche accordare con gli habitué sui turni di frequenza. Immancabili al parco e per strada sono paletta e sacchetto per raccogliere i bisogni. Si evitano multe salate e si dà prova di senso civico favorendo la tolleranza dei cani da parte di tutti. Al lavoro. Sono sempre di più gli uffici e i datori di lavoro che accolgono gli amici a quattro zampe dei propri dipendenti. Diverse ricerche hanno infatti accertato che gli animali domestici aiutano a creare un ambiente di lavoro sereno e aumentano la produttività dei lavoratori. Nel caso i cani siano permessi, ricordarsi di portare per loro copertina o cuccia per farli dormire, una ciotola dell'acqua e qualche snack per la pausa pranzo. In viaggio. Il bagaglio del nostro amico deve includere anzitutto una ciotola per bere. In commercio si trovano modelli da viaggio pieghevoli o costituite da particolari bottigliette di plastiche provviste di ciotolina estraibile. Un paio di scatolette o una scorta di mangime secco della marca abituale lo aiuterà ad abituarsi al cambiamento di ambiente e a evitare di rimanere senza cibo qualora non si trovassero negozi aperti all'arrivo. Possono essere utili una spazzola e un asciugamano, in caso sia necessario un bagno di emergenza e una semplice cuccia da viaggio per dargli il piacere di un letto comodo. I cani guida che accompagnano i portatori di disabilità, proprio per il loro importante e insostituibile ruolo, hanno la precedenza sui posti riservati. Inoltre hanno diritto a viaggiare gratuitamente, senza limiti di taglia e peso, al fianco del loro assistito. Devono comunque essere muniti di guinzaglio e di apposita pettorina che segnali il loro ruolo e di eventuale museruola.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Focus Storia. Da secoli ebrei, musulmani e cristiani si dividono la città di Gerusalemme, luogo sacro per i tre culti. Di Matteo Liberti. Statistiche alla mano, oggi oltre 2 miliardi di individui si professano cristiani, poco meno di 2 miliardi sono musulmani e circa 15 milioni ebrei, per un totale che supera la metà della popolazione mondiale. Ebbene, questa enorme mole di devoti ha una sorta di santuario condiviso, costituito dal territorio storico della Palestina e in particolare da Gerusalemme, città considerata santa da tutte e tre le grandi religioni monoteiste. Cosa lega rispettivamente ebraismo, cristianesimo e islam a questi luoghi? Citata nel racconto biblico come terra di Canaan, la Palestina vide giungere nel secondo millennio a.C. tribù di lingua semitica provenienti dalla Mesopotamia, che per via di una carestia si sarebbero poi mosse in Egitto, vivendo in schiavitù prima di intraprendere il ritorno in area palestinese. Tra loro, secondo la Bibbia, c'era Abramo, patriarca dell'ebraismo, nonché del cristianesimo e dell'Islam, tanto che si parla di religioni abramitiche, il quale, facendo atto di fede a un solo Dio, ne ricevette la promessa di un territorio destinato alla sua discendenza. Abramo passò tale eredità al figlio Isacco e poi al nipote Giacobbe, chiamato Israele, colui che lotta con Dio, il quale la trasmise ai propri discendenti, gli Israeliti, guidati verso la terra promessa dal profeta Mosè e da Giosuè. Terminato il biblico esodo e conquistate le genti stanziate in Palestina, attorno al 1030 a.C., gli ebrei crearono un regno il cui primo sovrano fu Saul. Il regno di Israele in seguito passò a Isbaal e quindi a Davide, che scelse come capitale la città già esistente di Gerusalemme, dove il suo successore Salomone ultimò nel 960 a.C. la costruzione di un tempio destinato a divenire il cuore dell'ebraismo. Dopo la morte di Salomone, il regno si separò in due e nella parte meridionale, la regione storica della Giudea, si formò il regno di Giuda, che includeva Gerusalemme. Questi luoghi divennero però terreno di conquista per altri popoli. Assiri e babilonesi nel 587 a.C., dopo un lungo assedio, riuscirono a espugnare la città. Il re babilonese Nabucodonosor II distrusse il tempio dalle fondamenta, depredandone i tesori e profanandone gli arredi, spiega lo storico Franco Cardini, autore del saggio Gerusalemme, una storia, il mulino. Nel 538 a.C., tuttavia, gli ebrei poterono rientrare a Gerusalemme e nel 515 a.C. vi ricostruirono il Tempio. Seguirono altre dominazioni, tra cui quella romana, durante la quale in Giudea il sovrano Erode il Grande, sul trono dal 37 a.C. al 4 a.C., ampliò il Tempio. Intanto, nel vicino villaggio di Betlemme, nasceva un uomo che diventerà il fulcro di una nuova religione, Gesù. La sua infanzia e giovinezza trascorsero nel villaggio di Nazareth, a nord di Betlemme, in Galilea, dove il padre Giuseppe, lontano discendente di Davide, faceva il falegname. Di fede ebraica, dotato fin da piccolo di un'accesa spiritualità, intorno ai 30 anni Gesù si dedicò alla predicazione, visitando vari luoghi della Palestina e più volte Gerusalemme, nella quale si scagliò contro i mercanti presenti nel Tempio, luogo sacro. Seguito da una dozzina di apostoli, si fece portavoce di importanti concetti morali, aiutando gli individui più poveri e umili della società, gli ultimi. Compì guarigioni e atti miracolosi che lo fecero individuare come il Messia, unto, Christos in greco antico, il Salvatore inviato da Dio che gli ebrei stavano attendendo. I romani, gli stessi ebrei, però, non vedevano di buon occhio questo predicatore, ritenuto un sovversivo. E così i suoi giorni terreni terminarono su una croce del Golgota, un'altura presso Gerusalemme. Dopo la resurrezione di cui parlano i Vangeli, i suoi discepoli saranno i primi devoti di quella che sarà la religione cristiana. La nuova fede fu dapprima osteggiata e i cristiani perseguitati, e poi accettata dall'imperatore Costantino, che con l'editto del 313 la ammise tra i culti ufficiali. Lo stesso Costantino fece costruire a Gerusalemme la Basilica della Resurrezione o del Santo Sepolcro, inglobandovi il luogo tradizionale della tomba di Gesù. La chiesa cristiana fu edificata a poche centinaia di metri da quel che rimaneva dello storico tempio ebraico. Era stato distrutto dai romani nel 70 d.C., mentre nel 135 d.C. l'imperatore Adriano aveva devastato l'intera Gerusalemme, edificando sulle sue rovine la colonia di Elia Capitolina, prosegue Cardini. Si salvò solo la parete occidentale del tempio, il muro del pianto, tuttora principale luogo sacro dell'ebraismo. La comunità ebraica sotto i colpi romani cominciò a migrare verso altre terre. Era l'inizio della diaspora. Il nome di Gerusalemme fu ripristinato nel 638 dai musulmani che l'avevano nel frattempo conquistata in seguito alla loro rapida espansione. La città aveva infatti importanza anche per la neonata religione islamica. Profeta del nuovo credo era Maometto, nato attorno al 570 a La Mecca, attuale Arabia Saudita. Orfano da giovane, divenne come il padre commerciante e si avvicinò ad alcune comunità monoteiste presenti nella sua terra d'origine. Dal 610 abbracciò la vita meditativa e la predicazione in concomitanza con un'inaspettata rivelazione. Gli apparve l'arcangelo Gabriele, lo stesso che aveva annunciato a Maria il concepimento di Gesù, rivelandogli di essere stato prescelto da Dio come messaggero. In seguito Gabriele tornò a parlargli, dettandogli messaggi sotto forma di versetti, dapprima divulgati oralmente e poi trascritti nel Corano, lettura, testo sacro dell'Islam, termine che significa sottomissione, mentre chi si sottomette è detto muslim, musulmano. Maometto iniziò a predicare l'esistenza di un unico Dio supremo, Allah. Ma con il crescere dei suoi seguaci, i mercanti della città cominciarono a osteggiarlo. Ne conseguì l'esodo dei musulmani verso il nord saudita, in direzione di Yathrib, poi rinominata Medina, dove il profeta morì nel 632. Prima di morire, però, era stato protagonista di un altro evento misterioso. Tra il 620 e il 621, alla Mecca, una notte fu svegliato da un angelo che lo condusse, in sella a un cavallo alato dal volto di donna, al Tempio Ultimo, situato sulla stessa area dello storico Tempio Ebraico di Gerusalemme, e lì sarebbe asceso al cielo. Nei cieli incontrò Abramo e gli altri profeti prima di essere ammesso al cospetto di Allah e fare infine ritorno a casa. Quel viaggio celeste prese le mosse da una grande roccia, la stessa sulla quale Abramo era stato pronto a sacrificare il figlio Isacco, attorno a cui, dopo la morte di Maometto, sarà edificato il santuario chiamato Cupola della Roccia. Vicino a esso sorsero la moschea di Al-Aqsa e poi altri edifici sacri e minareti, proprio a pochi passi dai luoghi sacri dell'ebraismo e del cristianesimo. Tutti concentrati nella città vecchia, dal 1981 patrimonio UNESCO. Una descrizione d'insieme di tali luoghi santi condivisi dalle tre religioni apparve già alla fine del X secolo in una celebre opera del geografo arabo al-Muqaddasi, il Gerosolimitano, afferma Cardini. Ma l'intreccio di fedi in Palestina, terra destinata a passare sotto varie dominazioni, determinò sempre crescenti tensioni tra i fedeli, in particolare tra musulmani e pellegrini cristiani diretti in Terra Santa, da cui derivò la drammatica stagione delle crociate tra l'XI e il XIII secolo. Tornata nell'orbita islamica con i Mamelucchi, la Palestina fu poi conquistata dai turchi. E a seguito del crollo dell'impero ottomano dopo la prima guerra mondiale passò sotto il controllo inglese. Infine nel 1948 in quei territori nacque lo Stato di Israele. Nonostante sia garantita la salvaguardia di tutti i luoghi sacri, a Gerusalemme tra le varie comunità vi sono forti tensioni. Città santa per le tre religioni sorelle, Gerusalemme è oggi contesa tra israeliani e palestinesi e, più in generale, tra ebrei, musulmani e cristiani. Tutti, seppur in misura differente, a essa legatissimi, conclude Cardini. L'area più contesa è quella del Monte del Tempio, formalmente sotto amministrazione musulmana, ma vi sono altri luoghi condivisi. A Hebron, in Cisgiordania, si trova la tomba dei patriarchi Abramo, Isacco e Giacobbe, a cui sono devote le tre religioni. Mentre in Giordania c'è il Monte Nebo, dove a Mosè apparve la terra promessa. Il patrimonio religioso comune ha generato e genera ancora discordia. E pensare che secondo alcuni, ma l'ipotesi è controversa, l'etimo di Gerusalemme è città della pace. Per il momento solo una speranza.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dal sito ANSA.

0: ipotizzare che questo limite di velocità derivi dal mondo lento in cui si sono evoluti i nostri antenati. Lo studio, pubblicato sulla rivista Neuro, solleva nuovi interrogativi sulla reale possibilità di potenziare il pensiero umano attraverso interfacce collegate a computer come quelle sviluppate dalla compagnia Neuralink di Elon Musk. Per stimare la velocità di funzionamento del cervello umano in termini informatici, i ricercatori del Caltech hanno analizzato un grande numero di studi scientifici relativi ad attività come la lettura, la scrittura, l'uso di videogiochi e la risoluzione del cubo di Rubik. Applicando tecniche di analisi mutuate dalla teoria dell'informazione, hanno calcolato che il pensiero umano viaggia alla velocità di 10 bit al secondo, un valore limitato se si pensa che una classica connessione Wi-Fi arriva a 50 milioni di bit al secondo. In ogni momento, spiega il neuroscienziato Marcus Maestà, estraiamo solo 10 bit dai 1.000 miliardi che i nostri sensi stanno captando e li usiamo per percepire il mondo che ci circonda e prendere decisioni. Ciò solleva un paradosso. Cosa fa il cervello per filtrare tutte queste informazioni? Resta poi da capire perché la nostra mente sia così lenta se i singoli neuroni hanno il potenziale per trasmettere più di 10 bit al secondo e perché il cervello elabori solo un pensiero alla volta, invece che diversi in parallelo. Secondo gli autori dello studio, le ragioni vanno ricercate nella nostra storia evolutiva. È possibile infatti che i primi organismi viventi dotati di un sistema nervoso usassero il cervello principalmente per orientarsi, muoversi verso il cibo e allontanarsi dai predatori, e che dunque avessero la necessità di valutare un solo percorso alla volta. I nostri antenati, inoltre, hanno scelto una nicchia ecologica in cui il mondo è abbastanza lento da rendere possibile la sopravvivenza. In effetti, puntualizzano i ricercatori, i 10 bit al secondo sono necessari solo nelle situazioni peggiori e il più delle volte il nostro ambiente cambia a un ritmo molto più lento. Questa stima della velocità del pensiero umano, concludono i ricercatori, suggerisce che i nostri cervelli potrebbero continuare a lavorare alla velocità di 10 bit al secondo, anche se connessi a un'interfaccia neurale, smentendo così le fantascientifiche aspettative dei magnati della tecnologia.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista National Geographic. Le antiche origini del reggiseno, un capo d'abbigliamento senza tempo. I reggiseni con ferretto e ignifughi sono solo le ultime innovazioni di un indumento che da millenni fa parte dell'abbigliamento femminile. Ma quali sono le sue reali origini? Di Erin Blackmore. I reggiseni moderni sollevano, definiscono e comunque sono una voce fondamentale del mercato della lingerie, di cui si stimano 88 miliardi di dollari di vendite annuali solo negli Stati Uniti. Le versioni odierne possono essere caratterizzate da tessuti all'avanguardia e un tipo di sostegno precisamente progettato, ma derivano da predecessori risalenti a tempi molto antichi. Da antiche corazze a simboli di passione, ecco come si sono evoluti i precursori del reggiseno e in che modo questo articolo di abbigliamento ha resistito alla prova del tempo. Prima del reggiseno. Non è chiaro a quando risalga il primo dei tanti precursori del reggiseno, ma gli storici hanno trovato riferimenti a indumenti simili in opere dell'antica Grecia, come l'Iliade di Omero, che descrive la dea Afrodite mentre si toglie dal seno una fascia curiosamente ricamata, e la Lisistrata di Aristofane, in cui una donna che non si concede al marito lo stuzzica dicendo che si sta togliendo lo strophion, maldestramente tradotto con fascia per il seno. La storica Mireille Lee scrive che, sebbene lo strophion presentasse connotazioni sessuali e di genere, è difficile determinare con esattezza cosa indossassero le antiche donne sotto i vestiti. Esiste infatti una sola raffigurazione artistica dell'epoca che mostra una donna che indossa lo strophion. Un'altra raffigurazione è stata trovata dagli archeologi che stavano eseguendo gli scavi presso la Villa del Casale in Sicilia,

0: ebraico del IV secolo d.C., che raffigura donne romane che svolgono attività atletiche con i seni coperti da un indumento che gli studiosi ritengono essere un amictorium, ovvero un indumento di lino non dissimile a un bikini, che infatti è valso ai soggetti dell'opera il soprannome di fanciulle in bikini. Un altro indumento romano che copriva il seno, il mamillare, era fatto di cuoio. Ma come scrive il classicista Jan Radic, anche se pare che le donne romane avessero a disposizione varie opzioni per coprire e modellare il seno, le evidenze a disposizione sono troppo poche per determinare l'aspetto effettivo di questi indumenti e per stabilire se la loro funzione fosse di tipo estetico, erotico o semplicemente di supporto. Borse per il seno medievali. Nel 2008 alcuni archeologi hanno scoperto in una sorta di ripostiglio del castello austriaco di Lendberg una serie di oggetti risalenti al XV secolo, tra cui 4 reggiseni di lino. Questi indumenti, molto simili ai reggiseni moderni, potrebbero essere quello a cui alcuni autori medievali si riferiscono con il termine di borse per il seno. Al tempo i seni grandi non erano di moda ed erano oggetto di pettegolezzi. Quindi le donne indossavano indumenti che fornissero sostegno e ne riducessero le dimensioni. Le cosiddette borse per il seno di 600 anni fa, scoperte nel castello di Lengberg, presentano coppe simili a quelle dei reggiseni moderni e mostrano una pregiata lavorazione del tessuto, che doveva modellare e sostenere il seno. Il ritrovamento ha entusiasmato gli storici dell'abbigliamento, dimostrando che i reggiseni con le coppe, che si pensava fossero nati nel XIX secolo, sono stati inventati invece molto prima. La nascita del reggiseno moderno. Il reggiseno, come lo conosciamo oggi, è nato quando inventori e riformatori dell'abbigliamento hanno promosso nuovi indumenti per modellare e sostenere il seno. Ma le opinioni su chi sia stato in effetti a inventare il reggiseno moderno sono varie. Fu Hermine Cadol, la commerciante francese degli anni 80 del 1800, che realizzò una versione del corsetto in due pezzi, il superiore dei quali era definito supporto per il seno? Olivia Flint, la sarta il cui modello di corsetto, denominato corsetto Flint, fu brevettato negli Stati Uniti nel 1873? O fu forse Caress Crosby, che nel 1914 brevettò una corslet sull'onda della moda dell'epoca, caratterizzata da generose scollature sia sul petto che sulla schiena? Negli anni 30 il reggiseno sostituì il corsetto e in quel decennio l'industria della lingerie dotò questo indumento sempre più indispensabile sia delle coppe di misura standardizzate sia delle spalline regolabili. Nel 1968 i reggiseni modellanti erano così diffusi e associati alla sessualità femminile e agli standard di bellezza che durante le proteste contro il concorso di Miss America ad Atlantic City, le femministe li gettarono nei bidoni della spazzatura. Furono poi schematizzate nella cultura popolare come le bruciatrici di reggiseni, ma in realtà quell'atto non avvenne. Avevamo intenzione di bruciarlo, un bidone della spazzatura pieno di reggiseni sul lungomare di Atlantic City, ha raccontato nel 2008 l'organizzatrice della protesta. Ma il dipartimento di polizia non ce lo ha permesso. E poi ci sono i reggiseni sportivi. Prima che venissero concepiti e prodotti modelli specifici per lo sport, scrive Jamie Schulz, storica dell'abbigliamento sportivo, molte donne indossavano semplicemente i reggiseni normali oppure si fasciavano il seno, più o meno alla maniera delle antiche fanciulle in bikini. Poi, negli anni 70, due podiste si ispirarono al sospensorio maschile per creare il jockbra, oggi considerato il primo reggiseno sportivo moderno. Ma si è dovuto aspettare fino al 1999 per vedere i reggiseni sportivi accettati come indumenti a sé stanti. La stella del calcio femminile statunitense, Brandi Chastain, dopo la vittoria della Coppa del Mondo, si toglie la maglietta ed esulta in campo con indosso solo il reggiseno sportivo. Quello è stato definito da Schulz stessa come il gesto che ha portato al coming out dell'indumento. La pandemia ha portato un altro cambiamento nell'uso del reggiseno, spingendo molte persone a rinunciarvi o a preferire bralette e reggiseni sportivi meno sostenitivi al posto dei reggiseni a balconcino, push-up e preformati che si sono diffusi negli ultimi anni. Ma dalle fasce alle borse per il seno e oltre, l'innovazione nel campo dei reggiseni continua inarrestabile. Un esempio. Nel 2022 l'esercito americano ha presentato dei prototipi per il reggiseno tattico ignifugo Army Tactical Bra, che sarà incorporato nelle uniformi militari. A prova del fatto che c'è sempre margine per migliorare i modi in cui posizioniamo, supportiamo e modelliamo il seno femminile.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Ogni giorno a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, racconti brevi, estratti da audiolibri, rubriche culturali. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

0: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo della disabilità. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda La Bibbia, il libro della Genesi, letto da Maria Teresa Totti, Federico Pinaffo, Luisa Mazzone, Elsa Sabbadin, Lorena De Tommaso, Chiara Zanovello, Luciano Ferrario. La Bibbia è il libro più famoso ed importante che esista al mondo. Racconta la storia della salvezza, ossia i fatti scelti e compiuti da Dio per liberare l'umanità dal male e condurla alla felicità. La Bibbia è stata scritta durante un lungo periodo di tempo, quasi 1000 anni, dal 900 circa avanti Cristo al 100 circa dopo Cristo, ed è composta da 73 libri, raggruppati in Antico Testamento e Nuovo Testamento. In particolare, il libro della Genesi tratta delle origini dell'universo, del genere umano, il peccato dei personaggi Adamo ed Eva, Abramo e la sua discendenza, fino a Giuseppe d'Egitto e il diluvio universale. L'introduzione è tratta da La grande storia di Pietro Bolognesi, letta da Gianfranco Piccirillo.
2: Si può vivere alla giornata oppure interrogarsi sulla propria collocazione in un universo più ampio. Dio, il Signore, ha scelto di illustrare quale sia la storia dentro alla quale ogni uomo è inserito. La sua rivelazione dispiega questa grande storia con una prima grande scena. In principio, Dio. Questo è scritto nel libro della Genesi, al capitolo 1 e al versetto 1. Ora, prima di questo atto, c'era soltanto Dio che ama. La grande storia del nostro mondo ha avuto inizio con la decisione di Dio di far esistere la realtà e, dando origine alla realtà, Dio sceglie di manifestare la sua straordinaria sovrabbondanza, che è prima di tutto un luogo. È un luogo per la creatura, da godere e curare. La creatura trova lì un appagamento perché vi vede dispiegata la bellezza, l'eleganza e la sapienza di Dio. Il mondo appare come qualcosa di bello, di accogliente. Oggi sembra che si possa sopravvivere soltanto in un mondo liquido, fluido, uniformante. Ma qui si respira la solidità, c'è la terra, la luce, la distinzione, la separazione. Dio separò, è scritto. Si respira l'armonia. L'impegno di Dio nel relazionarsi con noi è qualcosa di straordinario. Le cose create non sono una sua emanazione e nemmeno una sua estensione, ma sono degli interlocutori del suo amore. Sono là per intrattenere una relazione di sottomissione, di armonia con Lui. La creazione è la disposizione di mezzi con al centro l'uomo. In relazione con Dio tu puoi leggere i segni, interpretarli, armonizzarli e finalizzarli alla celebrazione del Creatore. Questa è la tua libertà. Libero di nutrire la tua anima con la gloria di Dio, libero di dare ordine alla tua vita con la santità di Dio, libero di esercitare il tuo dominio con l'onnipotenza di Dio.

0: Capitolo 33. Giacobbe alzò gli occhi, guardò, ed ecco Esaù che veniva avendo con sé 400 uomini. Allora divise i figli tra Lea, Rachele e le due serve. Mise davanti le serve i loro figli, poi Lea e i suoi due figli, e infine Rachele e Giuseppe. Egli stesso passò davanti a loro e si inchinò fino a terra 7 volte, finché si fu avvicinato a suo fratello. Ed Esaù gli corse incontro, l'abbracciò, gli si gettò al collo, lo baciò e piansero. Poi Esaù, alzando gli occhi, vide le donne e i bambini e disse: «Chi sono questi che hai con te?» Giacobbe rispose: «Sono i figli che Dio si è compiaciuto di dare al tuo servo». Allora le serve si avvicinarono con i loro figli e si inchinarono. Si avvicinarono anche lei ai suoi figli e si inchinarono. Poi si avvicinarono Giuseppe e Rachele e si inchinarono. Allora Esaù disse: «Che ne vuoi fare di tutta quella schiera che ho incontrato?» Giacobbe rispose: «È per trovare grazia agli occhi del mio Signore». Ed Esaù: «Io ho molta roba, fratello mio, tieni per te ciò che è tuo». Ma Giacobbe disse: «No, ti prego, se ho trovato grazia agli occhi tuoi, accetta il dono dalla mia mano, perché io ho visto il tuo volto come uno vede il volto di Dio, e tu mi hai fatto buona accoglienza. Ti prego, accetta il mio dono che ti è stato presentato, perché Dio è stato molto buono con me e io ho di tutto». E tanto insistette che Esaù l'accettò. Poi Esaù disse: «Partiamo, incamminiamoci, io andrò davanti a te». Giacobbe rispose: «Il mio Signore sa che i bambini sono in tenera età e che ho con me delle pecore e delle vacche che allattano. Se si forzasse la loro andatura anche per un giorno solo, le bestie morirebbero. Passi dunque il mio signore davanti al suo servo, e io me ne verrò pian piano al passo del bestiame che mi precederà e al passo dei bambini, finché arrivi presso al mio signore a Seir». Esaù disse: «Permetti almeno che io lasci con te un po' della gente che ho con me». Ma Giacobbe rispose: «E perché questo? Basta che io trovi grazia agli occhi del mio Signore». Così Esaù, in quel giorno stesso, rifece il cammino verso Seir. Giacobbe partì alla volta di Succot, costruì una casa per sé e fece delle capanne per il suo bestiame. Per questo quel luogo fu chiamato Succot. Poi Giacobbe, tornando da Padan Aram, arrivò sano e salvo alla città di Sichem, nel paese di Canaan, e piantò le tende di fronte alla città. Per 100 pezzi di denaro comprò dai figli di Camor, padre di Sichem, la parte del campo dove aveva piantato le sue tende. Eresse qui un altare e lo chiamò El Eloè Israel. Capitolo 34. Dina, la figlia che Lea aveva partorita a Giacobbe, uscì per vedere le ragazze del paese. Sichem, figlio di Camor Libveo, principe del paese, la vide, la rapì e si unì a lei, violentandola. Poi egli rimase affezionato a Dina, figlia di Giacobbe. Amò la giovane e parlò al cuore di lei. E disse a Camor suo padre: «Dammi questa ragazza in moglie». Or Giacobbe udì che quegli aveva disonorato sua figlia Dina, e siccome i suoi figli erano ai campi con il suo bestiame, Giacobbe tacque finché non furono tornati. Intanto Camor, padre di Sichem, si recò da Giacobbe per parlargli. I figli di Giacobbe, com'ebbero udito il fatto, tornarono dai campi. Questi uomini furono addolorati e fortemente adirati perché costui aveva commesso un'infamia in Israele unendosi alla figlia di Giacobbe, cosa che non era da farsi. Camor parlò loro, dicendo: «Mio figlio Sichem si è innamorato di vostra figlia. Vi prego, dategliela per moglie e imparentatevi con noi. Dateci le vostre figlie e prendete per voi le figlie nostre. Abiterete con noi e il paese sarà a vostra disposizione. Fissate qui la vostra dimora, trafficate e acquistatevi delle proprietà». Allora Sichem disse al padre e ai fratelli di Dina: «Possa io trovare grazia agli occhi vostri e vi darò quello che mi direte. Imponetemi pure una gran dote e molti doni, io ve li darò come mi direte, ma datemi la ragazza in moglie». I figli di Giacobbe risposero a Sichem e a suo padre Camor, ma parlarono loro con astuzia, perché quegli aveva disonorato Dina, loro sorella. Dissero loro: «Questo non possiamo farlo. Non possiamo dare nostra sorella a uno che non è circonciso, perché ciò sarebbe per noi un disonore. Acconsentiremo alla vostra richiesta soltanto a questa condizione: se sarete come siamo noi, circoncidendo ogni maschio tra di voi, allora vi daremo le nostre figlie e noi ci prenderemo le figlie vostre. Abiteremo con voi e diventeremo un solo popolo. Ma se non volete ascoltarci e non volete farvi circoncidere, noi prenderemo la nostra figlia e ce ne andremo». Le loro parole piacquero a Camor e a Sichem, figlio di Camor. Il giovane non indugiò a fare la cosa perché amava la figlia di Giacobbe. Egli era l'uomo più onorato in tutta la casa di suo padre. Camor e suo figlio Sichem giunsero alla porta della loro città, dicendo: «Questa è gente pacifica in mezzo a noi. Rimanga pure nel paese e vi traffichi, perché esso è abbastanza ampio per loro. Noi prenderemo le loro figlie per mogli e daremo loro le nostre. Ma questa gente acconsentirà ad abitare con noi per formare un solo popolo a questa condizione: che ogni nostro maschio sia circonciso come sono circoncisi loro. I loro armenti, le loro ricchezze e tutto il loro bestiame non saranno forse nostri? Acconsentiamo alla loro richiesta ed essi abiteranno con noi». Tutti quelli che erano venuti alla porta della città diedero ascolto a Camor e a suo figlio Sichem. Ogni maschio si fece circoncidere, ognuno di quelli che erano venuti alla porta della città. Ma il terzo giorno, mentre quelli erano sofferenti, due dei figli di Giacobbe, Simeone e Levi, fratelli di Dina, presero ciascuno la propria spada, assalirono la città che si riteneva sicura e uccisero tutti i maschi. Passarono a fil di spada anche Camor e suo figlio Sichem, presero Dina dalla casa di Sichem e uscirono. I figli di Giacobbe si gettarono sugli uccisi e saccheggiarono la città perché la loro sorella era stata disonorata. Presero le loro greggi, i loro armenti, i loro asini, quanto era nella città e nei campi. Portarono via come bottino tutte le loro ricchezze, tutti i loro bambini, le loro mogli e tutto quello che si trovava nelle case. Allora Giacobbe disse a Simeone e a Levi: «Voi mi causate grande angoscia, mettendomi in cattiva luce davanti agli abitanti del paese, ai cananei e ai ferezei. Io non ho che pochi uomini. Essi si raduneranno contro di me, mi piomberanno addosso e sarò distrutto io con la mia casa». Ed essi risposero: «Nostra sorella dovrebbe forse essere trattata come una prostituta». Capitolo 35. Dio disse a Giacobbe: «Alzati, va ad abitare a Betel. Là farai un altare al Dio che ti apparve quando fuggivi davanti a tuo fratello Esau». Allora Giacobbe disse alla sua famiglia e a tutti quelli che erano con lui: Togliete gli dèi stranieri che sono in mezzo a voi. Purificatevi e cambiatevi i vestiti. Partiamo, andiamo a Betel. Là farò un altare al Dio che mi esaudì nel giorno della mia angoscia e che è stato con me nel viaggio che ho fatto. Essi diedero a Giacobbe tutti gli dèi stranieri che erano nelle loro mani e gli anelli che avevano agli orecchi. Giacobbe li nascose sotto la quercia che è presso Sichem. Poi partirono. Il terrore di Dio invase le città che erano intorno a loro e nessuno inseguì i figli di Giacobbe. Così Giacobbe e tutta la gente che aveva con sé giunsero a Luz, cioè Betel, che è nel paese di Canaan. Lì costruì un altare e chiamò quel luogo El Betel, perché Dio gli era apparso lì quando egli fuggiva davanti a suo fratello. Allora morì Debora, balia di Rebecca, e fu sepolta al di sotto di Betel, sotto la quercia che fu chiamata Allon Bakut. Dio apparve ancora a Giacobbe quando questi veniva da Padan Aram e lo benedisse. Dio gli disse: «Il tuo nome è Giacobbe. Tu non sarai più chiamato Giacobbe, ma il tuo nome sarà Israele». E lo chiamò Israele. Dio gli disse: «Io sono il Dio onnipotente. Sii fecondo e moltiplicati. Una nazione, anzi, una moltitudine di nazioni discenderà da te. Dei re usciranno dai tuoi lombi. Darò a te e alla tua discendenza dopo di te il paese che diedi ad Abramo e ad Isacco». E Dio se ne andò risalendo dal luogo dove gli aveva parlato. Allora Giacobbe eresse nel luogo dove Dio gli aveva parlato un monumento di pietra. Vi fece sopra una libazione e vi sparse su dell'olio. Giacobbe chiamò Betel il luogo dove Dio gli aveva parlato. Poi partirono da Betel. C'era ancora qualche distanza per arrivare a Efrata quando Rachele partorì. Ella ebbe un parto difficile. Mentre penava a partorire, la levatrice le disse: «Non temere, perché questo è un altro figlio per te». Mentre l'anima sua se ne andava perché stava morendo, chiamò il bimbo Ben-Oni, ma il padre lo chiamò Beniamino. Rachele dunque morì e fu sepolta sulla via di Efrata, cioè di Betlemme. Giacobbe eresse una pietra commemorativa sulla tomba di lei. Questa pietra commemorativa della tomba di Rachele esiste tuttora. Poi Israele partì e piantò la sua tenda di là da Migdal Eder. Mentre Israele abitava in quel paese, Ruben andò e si unì a Bila, concubina di suo padre, e Israele venne a saperlo. I figli di Giacobbe erano 12. I figli di Lea: Ruben, primogenito di Giacobbe, Simeone, Levi, Giuda, Issacar, Zabulon. I figli di Rachele: Giuseppe e Beniamino. I figli di Bila, serva di Rachele: Dan e Neftali. I figli di Zilpa, serva di Lea: Gad e Asher. Questi sono i figli di Giacobbe che gli nacquero in Padan Aram. Giacobbe venne da Isacco suo padre a Mamre, a Kiriat Arba, cioè Hebron, dove Abramo e Isacco avevano soggiornato. La durata della vita di Isacco fu di 180 anni. Poi Isacco spirò, morì e fu riunito al suo popolo, vecchio e sazio di giorni. Esaù e Giacobbe, suoi figli, lo seppellirono. Capitolo 36. Questa è la discendenza di Esaù, cioè Edom. Esaù prese le sue mogli tra le figlie dei Cananei: Ada, figlia di Elon l'Ittita; Olibama, figlia di Ana, figlia di Sibeon l'Ivveo; e Basmat, figlia di Ismaele, sorella di Nebaiot. Ada partorì a Esaù Elifaz. Basmat partorì Reuel, e Olibama partorì Jeus, Jalam e Cora. Questi sono i figli di Esaù che gli nacquero nel paese di Canaan. Esaù prese le sue mogli, i suoi figli e le sue figlie, tutte le persone della sua casa, le sue greggi, tutto il suo bestiame e tutti i beni che aveva messi insieme nel paese di Canaan, se ne andò in un altro paese lontano da Giacobbe suo fratello, poiché il loro bestiame era troppo numeroso perché essi potessero abitare insieme. Il paese nel quale soggiornavano non era loro sufficiente a causa del loro bestiame. Così Esaù abitò sulla montagna di Seir. Esaù è Edom. Questa è la discendenza di Esaù, padre degli Edomiti, sulla montagna di Seir. Questi sono i nomi dei figli di Esaù. Elifaz, figlio di Ada, moglie di Esaù. Reuel, figlio di Basmat, moglie di Esaù. I figli di Elifaz furono Teman, Omar, Sefo, Gatam e Kenaz. Timna era la concubina di Elifaz, figlio di Esaù. Ella partorì Amalek a Elifaz. Questi furono i figli di Ada, moglie di Esaù. Questi furono i figli di Reuel, Naat e Zerak, Samma e Mizza. Questi furono i figli di Basmat, moglie di Esaù. Questi furono i figli di Olibama, figlia di Ana, figlia di Sibeon, moglie di Esaù. Ella partorì a Esaù, Jeus, Jalam e Cora. Questi sono i capi dei figli di Esaù. Figli di Elifaz, primogenito di Esaù. Il capo Teman, il capo Omar, il capo Sefo, il capo Kenaz, il capo Cora, il capo Gatam, il capo Amalek. Questi sono i capi discesi da Elifaz nel paese di Edom e sono i figli di Ada. Questi sono i figli di Reuel, figlio di Esaù, il capo Naat, il capo Zerak, il capo Samma, il capo Mizza. Questi sono i capi discesi da Reuel nel paese di Edom e sono i figli di Basmat, moglie di Esaù. E questi sono i figli di Olibama, moglie di Esaù. Il capo Jeus, il capo Jalam, il capo Cora. Questi sono i capi discesi da Olibama, figlia di Ana, moglie di Esaù. Questi sono i figli di Esaù, che è Edom. E questi sono i loro capi. Questi sono i figli di Seir, il Coreo, che abitavano il paese: Lotan, Sobal, Sibeon, Ana. Dison, Eser e Disan. Questi sono i capi dei Corei, figli di Seir, nel paese di Edom. I figli di Lotan furono Cori e Eman, e la sorella di Lotan fu Timna. Questi sono i figli di Sobal: Alvan, Manaat, Ebal, Sefo e Onam. Questi sono i figli di Sibeon, Aia e Ana. Questo è quell'Ana che trovò le acque calde nel deserto mentre pascolava gli asini di suo padre Sibeon. Questi sono i figli di Ana: Dison e Olibama, figlia di Ana. Questi sono i figli di Dison: Chemdan, Esban, Itran e Keran. Questi sono i figli di Eser: Bilan, Zaavan e Akan. Questi sono i figli di Disan, Uz e Aran. Questi sono i capi dei Corei: il capo Lotan, il capo Sobal, il capo Sibeon, il capo Ana, il capo Dison, il capo Eser, il capo Disan. Questi sono i capi dei Corei, i capi che essi ebbero nel paese di Seir. Questi sono i re che regnarono nel paese di Edom, prima che alcun re regnasse sui figli di Israele. Bela, figlio di Beor, regnò in Edom, e il nome della sua città fu Dinaba. Bela morì, e Jobab, figlio di Zerak di Bosra, regnò al suo posto. Jobab morì e Cusam, del paese dei Temaniti, regnò al suo posto. Cusan morì e Adad, figlio di Bedad, che sconfisse i Madianiti nei campi di Moab, regnò al suo posto e il nome della sua città fu Avit. Adad morì e Samla di Masreca regnò al suo posto. Samla morì e Saul di Rehoboth-Naar regnò al suo posto. Saul morì e Baal-Canan, figlio di Achbor, regnò al suo posto. Baal-Canan, figlio di Achbor, morì e Adad regnò al suo posto. Il nome della sua città fu Pau e il nome di sua moglie Meetabeel, figlia di Matred, figlia di Mezaab. Questi sono i nomi dei capi discendenti da Esaù, secondo le loro famiglie, secondo i loro territori, con i loro nomi. I capotimna, il capo Alva, il capo Yetet, il capo Olibama, il capo Ela, il capo Pinon, il capo Kenaz, il capo Teman, il capo Mibsar, il capo Magdiel, il capo Iram. Questi sono i capi di Edom secondo i loro insediamenti nel paese che possedevano. Questo Esaù era il padre degli Edomiti.
1: Capitolo 37. Giacobbe abitò nel paese dove suo padre aveva soggiornato, nel paese di Canaan. Questa è la discendenza di Giacobbe. Giuseppe, all'età di 17 anni, pascolava il gregge con i suoi fratelli. Egli era giovane e stava con i figli di Bila e con i figli di Zilpa, mogli di suo padre. Giuseppe riferì al loro padre la cattiva fama che circolava sul loro conto. Israele amava Giuseppe più di tutti gli altri suoi figli, perché era il figlio della sua vecchiaia, e gli fece una veste lunga, con le maniche. I suoi fratelli vedevano che il loro padre l'amava più di tutti gli altri fratelli, perciò lo odiavano e non potevano parlargli amichevolmente. Giuseppe fece un sogno e lo raccontò ai suoi fratelli. Allora questi lo odiarono più che mai. Egli disse loro: «Ascoltate, vi prego, il sogno che ho fatto. Noi stavamo legando dei covoni in mezzo ai campi, ed ecco che il mio covone si alzò e restò diritto. I vostri covoni si radunarono intorno al mio covone e gli si inchinarono davanti». Allora i suoi fratelli gli dissero: «Regnerai forse tu su di noi o ci dominerai?» E lo odiarono ancor di più a causa dei suoi sogni e delle sue parole. Egli fece ancora un altro sogno e lo raccontò ai suoi fratelli dicendo: «Ho fatto un altro sogno. Il sole, la luna e 11 stelle si inchinavano davanti a me». Egli lo raccontò a suo padre e ai suoi fratelli. Suo padre lo sgridò e gli disse: «Che significa questo sogno che hai fatto? Dovremmo dunque io, tua madre e i tuoi fratelli venire a inchinarci fino a terra davanti a te?» I suoi fratelli erano invidiosi di lui, ma suo padre serbava dentro di sé queste parole. Ora i fratelli di Giuseppe erano andati a pascolare il gregge del padre a Sichem. Israele disse a Giuseppe: «I tuoi fratelli sono al pascolo a Sichem. Vieni, ti manderò da loro». Egli rispose: «Eccomi». Israele gli disse: «Va a vedere se i tuoi fratelli stanno bene e se tutto procede bene con il gregge. Poi torna a dirmelo». Così lo mandò dalla valle di Hebron e Giuseppe arrivò a Sichem. Mentre andava errando per i campi, un uomo lo trovò. E quest'uomo lo interrogò dicendo: «Che cerchi?» Egli rispose: «Cerco i miei fratelli. Ti prego, dimmi dove sono a pascolare il gregge». Quell'uomo gli disse: «Sono partiti di qui perché li ho uditi che dicevano: andiamocene a Dotan». Giuseppe andò quindi in cerca dei suoi fratelli e li trovò a Dotan. Essi lo videro da lontano e prima che egli fosse vicino a loro, complottarono per ucciderlo. Dissero l'uno all'altro: «Ecco, il sognatore arriva. Forza, uccidiamolo e gettiamolo in una di queste cisterne. Diremo poi che una bestia feroce l'ha divorato e vedremo che ne sarà dei suoi sogni». Ruben udì e lo liberò dalle loro mani dicendo: «Non togliamogli la vita». Poi Ruben aggiunse: «Non spargete sangue. Gettatelo in quella cisterna che è nel deserto, ma non lo colpisca la vostra mano». Diceva così per liberarlo dalle loro mani e restituirlo a suo padre. Quando Giuseppe fu giunto presso i suoi fratelli, Lo spogliarono della sua veste, della veste lunga con le maniche che aveva addosso. Lo presero e lo gettarono nella cisterna. La cisterna era vuota, non c'era acqua. Poi si sedettero per mangiare e, alzando gli occhi, videro una carovana di ismaeliti che veniva da Galaad con i suoi cammelli carichi di aromi, di balsamo e di mirra, che scendeva in Egitto. Giuda disse ai suoi fratelli: «Che ci guadagneremo a uccidere nostro fratello e a nascondere il suo sangue? Su, vendiamolo agli ismaeliti e non lo colpisca la nostra mano, perché è nostro fratello, nostra carne». I suoi fratelli gli diedero ascolto. Come quei mercanti madianiti passavano, essi tirarono su Giuseppe, lo fecero salire dalla cisterna e lo vendettero per 20 sicli d'argento a quegli ismaeliti. Questi condussero Giuseppe in Egitto. Ruben tornò alla cisterna. Ed ecco, Giuseppe non era più nella cisterna. Allora egli si stracciò le vesti, tornò dai suoi fratelli e disse: «Il ragazzo non c'è più. E io dove andrò?» Essi presero la veste di Giuseppe, scannarono un becco e intinsero la veste nel sangue. Poi mandarono uno a portare al padre loro la veste lunga con le maniche e gli fecero dire: «Abbiamo trovato questa veste. Vedi tu se è quella di tuo figlio o no». Egli la riconobbe e disse: «È la veste di mio figlio. Una bestia feroce l'ha divorato. Certamente Giuseppe è stato sbranato». Allora Giacobbe si stracciò le vesti, si vestì di sacco e fece cordoglio di suo figlio per molti giorni. Tutti i suoi figli e tutte le sue figlie vennero a consolarlo, ma egli rifiutò di essere consolato e disse: «Io scenderò con cordoglio da mio figlio nel soggiorno dei morti». E suo padre lo pianse. Intanto quei madianiti vendettero Giuseppe in Egitto a Potifar, ufficiale del faraone, capitano delle guardie.

0: Avete ascoltato La Bibbia, il libro della Genesi, letto da Maria Teresa Totti, Federico Pinaffo, Luisa Mazzone, Elsa Sabbadin, Lorena De Tommaso, Chiara Zanovello, Luciano Ferrario. Introduzione tratta da La grande storia di Pietro Bolognesi, letta da Gianfranco Piccirillo. Una produzione Senti chi parla, centro di registrazione del libro parlato, per Radio Senti chi parla.
1: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.
2: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza. Dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità, un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti chi parla.
3: Per sostenere Radio Senti chi parla e Senti chi parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 92183120283 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
0: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

0: La storia di Firenze, dalle origini all'inizio del XIX secolo, un millennio di eventi che hanno plasmato non solo una città, ma l'intera cultura europea. La storia di Firenze, ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22, su Radio Senti Chi Parla.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Visita il sito radiosentichiparla.org per conoscere la programmazione settimanale. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

ogni minuto che passa è un'occasione per rivoluzionare tutto completamente. Dal film Vanilla Sky.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla. La web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.

0: L'uomo è mortale, ma questo è ancora il meno. Il guaio è che può morire all'improvviso. È qui il punto. E in generale non può dire che cosa farà la sera. Mikhail Bulgakov.
1: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
2: Va ora in onda il racconto.

La storia di una ribelle moderna, di una madre affettuosa e di uno spirito guerriero pronto sempre a ruggire. Vera icona del Novecento, a lei si deve il merito della creazione e della nascita di Burda Moden, celebre rivista di moda che porta ora il nome di Burda Style, attualmente pubblicata in oltre 100 paesi al mondo e tradotta in 17 lingue diverse. Diplomatica quando era giusto esserlo, ma capace di esplodere come un vulcano, ha trasformato la frustrazione di un matrimonio fallito in creatività, cercando di dare bellezza, gioia e piacere alle donne che dovevano risollevarsi spiritualmente e psicologicamente dopo la guerra persa dalla Germania. Su questo principio aveva costruito la sua vita, idee rivoluzionarie che avrebbero prima sconvolto e poi conquistato il mondo intero. Enne è nata con il nome di Anna Magdalene Leminer il 28 luglio 1909. Suo padre era un macchinista, una posizione che in Germania gli ha dato un buon status sociale, se non la ricchezza. Si descriveva sempre come una figlia di papà, i cui rapporti con la madre erano solitamente tesi. Ha frequentato una scuola di suore, lasciando a 16 anni lo studio per lavorare nell'azienda elettrica locale, dove ha seguito una formazione in economia e commercio. A congiungerla con la realizzazione fattuale del suo sogno fu il suo grande amore, Franz Burda, incontrato nel 1930. All'epoca 21enne, l'incontro con il figlio della Burda Company, una nota casa editrice, fu fatale per la donna, che decise poi di convolare con lui a nozze nel 1931. La passione li fortificò e li unì anche nel progetto di rivoluzionare l'azienda familiare di Burda, che accolse con gioia l'occasione presentatagli dalla moglie di fondare una rivista di moda. Un'idea ai tempi sicuramente coraggiosa e rivoluzionaria. Nacque così Favorite, nonna dell'attuale rivista Burda Style. I primi anni della sua vita scorrono regolari, quasi monotoni, ma lei è felice così. Dal matrimonio sono nati 3 figli maschi. Enne è una donna dal carattere fortissimo. Si è piegata davanti alle difficoltà della vita, ma non si è spezzata. Capito di essere stata tradita dal marito e che tutti sapevano di questo tradimento, ha deciso di gestire la vita a modo suo. Ha lasciato la gente parlare quando era uno scandalo che una donna come lei lavorasse e sapesse delle evidenti scappatelle del marito. Una donna che ha applicato in tutta la sua vita il detto «Non ti curar di loro, ma guarda e passa». Il marito non l'ha aiutata all'inizio, ma lei voleva far presa sui sogni che ognuno ha nel cuore. E al cuore delle donne che ha provato a parlare. Lei, infatti, pensava sempre a questo. Cosa vogliamo noi donne? Bellezza e i vestiti alla moda. Basta con tutta questa tristezza. È arrivato il momento di voltare pagina. Ora tocca a lei stessa risollevare i destini della ditta, perché ci sono ben 200.000 marchi tedeschi di debito. All'inizio Enne è disperata e i dipendenti erano quasi in rivolta visto che non c'erano gli stipendi. È andata a casa, ha preso i gioielli, li ha messi in una scatola ed è andata a venderli. È tornata in fabbrica, ha augurato Buon Natale e ha distribuito doni e stipendi. Questi sono stati periodi particolarmente tormentati. Una volta una dipendente ha chiesto ad Enne: «Ha bisogno ancora di qualcosa, signora Burda?» Lei ha risposto: «Un miracolo non sarebbe male. Se per caso ne ha uno in borsa, lo lasci qui, per favore».

e ne aveva ottenuto dal marito soltanto la gestione del laboratorio di moda. Voleva fortemente pubblicare il suo primo numero della rivista e si recò dal marito per avere il consenso. Gestì questo accordo finanziario come un negoziato con un nemico, discutendo punto su punto il contratto. Non aveva paura di dissentire quando non era d'accordo e ha contrattato in modo strenuo pur di salvare la sua rivista. Era determinata. La pubblicazione era a rischio, ma se fossero riusciti a vendere non avrebbero più avuto debiti. Al momento però di partire, colpo di scena. Si sono accorti di non avere un modello per la prima pagina. E allora Enne ha letteralmente separato una famiglia che festeggiava il Natale per avere una modella a cui fare le foto per la prima pagina. Si è presentata a casa loro e con il suo fare gentile ma determinato ha detto: «Vostra figlia è la più bella del paese. Ho bisogno di lei come modella. Adesso». Il padre è sembrato cadere dalle nuvole, ma alla fine ha ceduto al carisma di Anne e ha lasciato andare la figlia. Anche il fidanzato era contrario. Anne con diplomazia è riuscita a convincere tutti che sarebbe stato solo uno scatto fotografico, niente di impegnativo. Finalmente si sono fatte le foto e si può andare in stampa. Solo che il destino ha ancora in serbo un ostacolo per lei. Il titolo della rivista scelto da Enne era Favorite Modern. Si è però scoperto intanto che la rivista era in stampa, che esisteva già un'altra pubblicazione con quel titolo. Per un attimo è parso tutto perduto, ma Enne è caparbia. Dopo un attimo di disperazione, ha deciso di contrattaccare. La rivista sarebbe stata stampata così com'era, ma ci avrebbero poi attaccato degli adesivi con un altro nome. Enne ha radunato tutti i suoi impiegati, che hanno incollato per ore ed ore, ed ha consegnato la rivista. Il nuovo titolo è diventato Burda Modern. Burda pubblicò la sua prima rivista nel 1948, ma l'attività iniziò davvero a prosperare quando sua moglie rilevò una piccola casa editrice di moda in difficoltà a Lahr, vicino ad Offenburg, e inaugurò l'impronta Burda Modern l'anno successivo, anno in cui fu fondata la Repubblica Federale Tedesca nella Germania occidentale e l'economia mostrò i primi germogli di rinascita. Nel 1950 apparve il primo numero della rivista Burda Modern. Offriva una combinazione vincente di articoli e illustrazioni che ha portato l'alta moda al grande pubblico a costi contenuti. Due anni dopo, l'azienda ha prodotto i suoi primi modelli fai da te, consentendo alle donne di realizzare abiti alla moda per non più del costo del materiale. Il concetto si adattava perfettamente alle aspirazioni dei tedeschi dell'Ovest del dopoguerra, che non avevano i soldi per comprare vestiti, ma volevano mettersi al passo con il resto del mondo occidentale, incluso il New Look. Le donne potevano acquistare la rivista per vedere chi indossava cosa, quindi acquistare il modello in modo da poter seguire l'esempio. Tutto ciò ha reso Enne Burda una delle poche donne d'affari a svolgere un ruolo di primo piano nel miracolo economico tedesco. La prima rivista è andata a ruba, ma Enne non si accontenta ed è andata avanti a lavorare mostrandosi sempre disponibile con i suoi dipendenti. Un giorno, infatti, un suo timido impiegato ed una sarta hanno un'idea nuova. Lei rimane strabiliata e dopo avergli detto solo di controllare tutti i dettagli, avrebbe lasciato all'impiegato il nome del brevetto, perché l'idea era sua. La cosa impressionante era la fiducia e la lealtà che avevano i suoi collaboratori e aveva anche il pregio di non impossessarsi mai delle cose altrui e di non abusare mai del suo potere.

Enè ha poi deciso di andare a Berlino per espandere i suoi affari. Anche lì ha dovuto combattere, perché invitata ad una sfilata di moda non le era stato riservato un posto in prima fila. Trova anche in questo caso una soluzione. Compra metà della collezione. La prossima volta non riserveranno l'ultimo posto ad una buona cliente. Non solo. Da quel momento, le case che organizzavano sfilate hanno incominciato a dimostrare interesse per la rivista di moda. Hanno voluto fare affari con lei, avere un posto nella sua rivista con i loro capi di abbigliamento. In 15 anni, Burda Modern è diventata la rivista di moda più venduta al mondo, superando il milione di copie nel 1965. Nel frattempo, nel 1953, Enè fondò il prestigioso quadrimestrale Burda International. 10 anni dopo, si espansa nell'arte della cucina con Burda Cook Studio. Il più grande successo di Enè rimane Burda Modern, che oggi vende più di 2 milioni di copie al mese. In tutto il tempo libero che aveva, coltivava orchidee e rose e supportava progetti sociali. Tra le tante onorificenze, è stata insignita della Gran Croce dell'Ordine Federale Tedesco al Merito. Sempre più titoli sono stati aggiunti alla lista Burda negli anni 70 e 80, comprese riviste di moda specializzate e altri mirati a interessi come il lavoro a maglia, l'uncinetto, le bambole fatte in casa, la moda per gli scolari e le decorazioni di Natale. Nel 1971 i Burda fondarono la Meredith Burda, con una grande azienda di stampa americana per penetrare negli Stati Uniti, e nel 1987 fecero irruzione nel mercato russo-sovietico con una versione in lingua russa di Burda Modern. Le riviste e le loro imprese associate sono state unite amministrativamente nel 1994, sotto la guida del figlio più giovane dei Burda, Hubert, che aveva presieduto l'azienda principale dal 1987, l'anno dopo la morte del padre. Sebbene Enè si sia ritirata dalla gestione quotidiana nel 1994, è rimasta attiva nell'azienda, ora denominata Hubert Burda Median. È uno dei più grandi conglomerati editoriali in Germania, fino a poco prima della sua morte. Nel frattempo, la sua attività di riviste incentrate sulla moda si è spostata con pubblicazioni di interesse generale. Il gruppo ha lanciato il settimanale Focus, la prima sfida dei pesi massimi al dominio del mercato dei settimanali di notizie, da parte del formidabile Der Spiegel di Amburgo. I settimanali hanno una maggiore influenza e importanza in Germania che in Gran Bretagna, dove la stampa domenicale è molto più forte e più letta della sua piccola controparte tedesca.

L'editrice tedesca Anne Burda, morta all'età di 96 anni, ha creato il più grande impero di riviste di moda del mondo e si è espansa nel mercato delle riviste di interesse generale, producendo alcuni dei settimanali più famosi del suo paese. I suoi interessi commerciali coprirono gli Stati Uniti e si diffusero inaspettatamente per l'epoca nell'Unione Sovietica nel 1987, quando Mikhail Gorbachev le concede di pubblicare la prima edizione in lingua russa di una rivista occidentale. L'azienda che lascia pubblica materiale in 16 lingue in circa 90 paesi.

0: In quel deserto del New Mexico accadde qualcosa di molto singolare. Un'enorme macchina volante piombò al suolo a gran velocità, prima di essere completamente circondata dall'esercito americano. Dopo molti anni, un capitano dell'aeronautica militare e altri testimoni si decisero a raccontare tutta la verità su quel caso clamoroso. Questa breve ricerca può essere considerata un viaggio nella psiche umana, sempre attratta da quegli eventi misteriosi che razionalmente possono apparire storie buone soltanto per la fantascienza. Sembra infatti che accettare che certe cose siano impossibili equivalga ad una sorta di limite imposto alla propria possibilità di sognare. Ignorando questi confini, perciò, ci addentreremo in una cronaca di fatti straordinari grazie ad alcuni documenti top secret, dai quali si vocifera da molti anni costituirebbero il più clamoroso dei segreti della CIA. Era il 1948, quando in una zona semidesertica del New Mexico si verificò un caso che a molti parve puramente inventato. Ma con il trascorrere degli anni iniziarono ad emergere sempre nuovi testimoni che affermavano di non aver potuto dichiarare in anticipo quanto avevano visto a causa di un divieto imposto dall'esercito degli Stati Uniti. Di cosa si trattava? Cos'era potuto accadere di tanto sconcertante in quella terra desolata? Molte testimonianze combaciavano riguardo alla tesi che una mattina era stato avvistato in cielo un enorme oggetto volante. Aveva la forma di una sfera e sembrava costruito con un materiale simile al metallo. Quel velivolo, però, non era sembrato procedere orizzontalmente come un aereo. Era piombato verso terra a gran velocità, quasi come se il pilota avesse perso il controllo del mezzo. Gli allevatori di bestiame che vivevano in quelle zone impervie del New Mexico diedero subito l'allarme. Per una persona che viveva nel deserto nel 1948, confondere un aereo ultramoderno con un UFO era possibile. Quanto però ha suscitato molti sospetti riguardo questa vicenda è stato proprio il racconto di alcuni particolari. Quell'oggetto che piombò a terra provocando un enorme eco misurava 30 metri e subito dopo l'impatto con il suolo venne circondato dall'esercito americano che impose a tutti i testimoni di allontanarsi immediatamente. Quale segreto nascondeva quella macchina volante caduta sulla terra? Il silenzio intorno al misterioso velivolo che cadde in New Mexico durò 2 anni, finché nel 1950 ci fu una dichiarazione shock da parte di uno stimato esperto di sistemi di controllo per missili teleguidati. Robert Serbacher affermò che il governo degli Stati Uniti nascondeva molte verità riguardo quella vicenda. Secondo lui, fino a quel momento, nessuno aveva parlato perché temeva per la propria vita. Il dottor Robert Serbacher dichiarò pubblicamente che gli Stati Uniti erano in possesso dei resti di una nave volante di costruzione extraterrestre, creata con sistemi tecnologici del tutto ignoti. Quelle parole da molti vennero considerate come le affermazioni di un mitomane e la cosa per anni fu ignorata dai mass media. Ma nel 1992 accadde una cosa sensazionale. Una personalità illustre del tutto attendibile decise di raccontare la verità su quanto accaduto in New Mexico. Era stato un capitano dell'aeronautica militare americana, un uomo che aveva avuto contatti diretti con i capi della CIA. Si chiamava Virgil Armstrong e nel 1992 venne invitato al Congresso Mondiale sugli oggetti volanti non identificati che si tenne a Berlino. Molti sospettavano da anni che il capitano Armstrong, seppur in pensione, sapesse tante cose riguardo quella vicenda e che aveva perciò deciso, per segreto professionale, di non parlarne. Il fatto che avesse preso parte a quell'operazione, però, era certo, e questo particolare rese la sua versione dei fatti più credibile. Il capitano dichiarò che in quella macchina volante caduta nel 1948 in New Mexico, che non voleva chiamare UFO per non banalizzare la cosa, erano stati ritrovati cinque cadaveri.
1: Cinque cadaveri.
0: Si trattava dei corpi dei membri dell'equipaggio che si trovava a bordo. Particolare clamoroso era che si trattava a suo dire di extraterrestri che subito vennero congelati e condotti in una base segreta del Nevada. Secondo lui, ancora oggi si troverebbero lì. Le affermazioni di Virgil Armstrong fecero emergere un interesse di fatto mai del tutto spento. L'ex capitano sapeva che molti lo avrebbero considerato non attendibile nonostante la sua carriera, ma non si sarebbe mai potuto prevedere quale seguito avrebbero avuto le sue parole. Due soldati che avevano partecipato a quell'operazione, ormai non più giovani e congedati dall'esercito americano da decenni, vollero aggiungere delle dichiarazioni. I racconti di quell'ex capitano dell'aeronautica militare che avevano sconvolto tutti nulla sarebbero sembrati rispetto alle cronache riportate da due soldati che avevano fatto parte di quella missione e che per presentarsi vollero usare i nomi in codice di Falcon e Condor. Dissero che se avessero rivelato la loro identità avrebbero potuto correre dei seri pericoli. Entrambi avevano conosciuto il capitano Armstrong e non esitarono a dire che lui aveva mentito. La verità su quel caso, secondo loro, era molto più sconvolgente.
2: Era molto più sconvolgente.
0: I due ex soldati Falcon e Condor raccontarono che i corpi ritrovati nella macchina volante non erano cinque, ma quattro. Il quinto corpo, a loro dire, sarebbe stato aggiunto agli altri soltanto successivamente, considerato che alcune ore dopo l'impatto con il suolo di quel velivolo, l'esercito americano catturò uno dei componenti dell'equipaggio sopravvissuto, che stava scappando attraverso il deserto. Queste affermazioni segnarono soltanto l'inizio di una serie di segreti davvero singolari. Il membro dell'equipaggio extraterrestre, secondo le testimonianze dei due soldati, riuscì a stabilire una comunicazione con altri personaggi dell'esercito americano, al punto tale da essere in grado di fornire informazioni tecnologiche e scientifiche di grande importanza. Inoltre, Falcon e Condor sostennero che quelle notizie di natura aliena si sarebbero rivelate di straordinaria importanza per il processo evolutivo dell'umanità. Gli scettici, che legittimamente posero molti quesiti ai due ex soldati, chiesero anche cosa ne fosse stato di quell'alieno. La convinzione con cui Falcon e Condor risposero agli interrogativi sembrò comunque dare una certa credibilità alle loro clamorose tesi. Dissero che quel pilota extraterrestre si chiamava Abe ed aveva un quoziente intellettivo di gran lunga superiore alla media umana. Inoltre, il sopravvissuto alieno avrebbe affermato che potenzialmente sarebbe potuto vivere fino a un corrispettivo di 400 anni terrestri. L'alieno Abe, secondo quelle testimonianze straordinarie, sopravvisse per 4 anni dopo la sua cattura. In quel periodo si sarebbe reso disponibile a tentare di stabilire un contatto fra la base in cui si trovava, probabilmente sita nel Nevada, e il suo pianeta di provenienza. A questo punto la storia prende un risvolto ancora più clamoroso, considerato che secondo quei due ex militari, nel 1982 avrebbe avuto inizio un programma di atterraggi segreti di alcune navi extraterrestri, con lo scopo di far giungere sulla Terra altri alieni.
1: Altri alieni.
0: Perché far giungere segretamente sulla Terra delle altre entità extraterrestri. Una domanda che può far sorridere se la si analizza superficialmente. Eppure, tentando di provare ad immaginare l'immensità dell'universo, possiamo dire che non è possibile di certo escludere che popoli di altri pianeti cerchino almeno quanto noi di stabilire contatti e probabili alleanze, anche in caso di qualche guerra galattica da affrontare insieme. Il tutto, secondo quelle dichiarazioni, sarebbe un processo in corso già da molti anni, ma l'opinione pubblica non è stata informata. I soldati extraterrestri in missione sul pianeta Terra avrebbero raccontato di avere molte cose in comune con la razza umana. Un punto di grande identificazione lo si sarebbe trovato nella spiritualità. Anche quelle popolazioni provenienti da un altro sistema solare, infatti, avrebbero diverse divinità di riferimento, in quanto, così come noi, non sarebbero ancora riuscite a scoprire il vero segreto delle loro origini. Le tante rivelazioni riguardo al misterioso oggetto caduto nel deserto del New Mexico ancora oggi continuano ad essere discusse e spesso il rischio è di imbattersi in personaggi che per vendere un libro o farsi semplicemente pubblicità sono pronti a raccontare particolari assolutamente inventati. Con tutti i dubbi del caso, però, si può affermare che qualcosa di speciale in quel luogo nel 1948 accadde quasi di sicuro. Il sospetto dei più scettici è che l'intero caso accaduto nel 1948 sia stato creato a regola d'arte per nascondere eventi molto più terrestri, come ad esempio qualche esperimento fallito. Si potrebbe trattare dunque di un ordigno o di macchine da guerra della cui esistenza l'opinione pubblica non è a conoscenza. Se così fosse, la vicenda degli extraterrestri sarebbe servita come alibi per celare qualcosa che avrebbe fatto mettere sotto accusa il governo degli Stati Uniti. Ma è bene sottolineare che questa è soltanto una delle tante ipotesi. Questo breve racconto ha certamente degli aspetti che possono farlo assomigliare ad una storia buona per scrivere la sceneggiatura di un film di fantascienza. C'è però da dire che ufficialmente nessuno scienziato fino ad ora ha escluso che quanto è stato raccontato possa essere realmente accaduto, considerato che i campi della nostra conoscenza sono ancora molto limitati. Se nel 1500 poteva sembrare pura follia che un uomo un giorno avrebbe potuto volare e raggiungere Parigi da Roma in poco più di un'ora, oggi è dunque giusto non mettere limiti alla ricerca e alla possibilità di immaginare un futuro in cui l'umanità potrà rapportarsi con popoli provenienti da altre galassie.

0: Avete ascoltato Il racconto.
1: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

0: Letteratura Arte presenta l'epica latina, la struttura dell'Eneide. L'Eneide è un poema epico composto da 12 libri, metà dei 24 che formano l'Iliade e l'Odissea. L'opera è concettualmente divisa in due nuclei tematici. Il primo, che ricalca l'Odissea, racconta il viaggio di Enea da Troia all'Italia. Il secondo, che segue le orme dell'Iliade e descrive le battaglie dei troiani contro i latini. Libri primo, quarto. Enea a Cartagine e racconta i suoi viaggi. Enea è in viaggio da 7 anni, quando Giunone, ancora adirata con i troiani per il giudizio di Parite, scatena una tempesta che decima la flotta dell'eroe e lo spinge con i superstiti sulle coste dell'Africa. Qui, grazie alla protezione di sua madre Afrodite, l'eroe viene accolto dalla regina fenicia Didone, che sta costruendo la città di Cartagine. Durante il banchetto imbandito in onore degli ospiti, Enea racconta la sua storia: la caduta di Troia per l'inganno del cavallo di legno, la fuga con il padre Anchise, il figlio Ascanio Iulio e i penati, cioè le immagini sacre degli antenati, simbolo della continuità della stirpe, la perdita della moglie Creusa, scomparsa nell'incendio. I troiani in fuga hanno toccato le coste della Tracia. A Delo, Enea ha consultato l'oracolo di Apollo e da lì ha raggiunto Creta, credendo che fosse la terra dove portare i superstiti troiani. I penati, comparsi in sogno all'eroe, gli hanno spiegato che non è Creta l'antica madre. Enea allora ha raggiunto le isole Strofadi, dove ha incontrato le arpie, uccelli mostruosi con il volto di donna. A Butroto, in Epiro, Enea ha ricevuto doni e consigli da Eleno, un figlio di Priamo che ha sposato Andromaca, la vedova di Ettore. Infine, in Sicilia, è morto Anchise. I segni degli dèi non sono sempre stati facili da interpretare, ma ormai i troiani hanno capito che l'antica madre, suggerita dall'oracolo, li aspetta in Occidente. Durante il banchetto, Didone, vedova di Sicheo ed esule lei stessa, per l'intervento di Venere si innamora, ricambiata da Enea. Ma l'eroe viene richiamato dagli dèi, che ordinano di riprendere il viaggio. A nulla valgono le suppliche della regina per farlo restare. Didone, disperata, maledice la stirpe troiana e si uccide per il dolore. Libri quinto, sesto. Enea sbarca in Italia e scende nell'Ade. Giunto per la seconda volta in Sicilia, Enea celebra la memoria di suo padre con dei giochi funebri. Poi naviga verso Cuma per consultare la Sibilla, la vergine sacerdotessa di Apollo. La profetessa gli suggerisce di visitare l'oltretomba per sapere quale sarà il suo destino. Qui l'eroe incontra le anime di diverse persone: suo fratello, caduto sotto le mura di Troia, l'ombra di Didone, Palinuro, il timoniere della sua nave che è morto in mare per essersi addormentato a timone. Infine, l'anima di Anchise indica al figlio i grandi uomini che nasceranno a Roma, la città fondata dai suoi discendenti, e gli mostra la gloria della sua stirpe. Così, nel mondo dell'oltretomba, il passato e il futuro si incrociano davanti agli occhi del protagonista. Libri settimo, ottavo. Enea arriva nel Lazio. Quando Enea sbarca alla foce del Tevere, riconosce la terra destinata ai troiani dal fato, ma i luoghi a cui si alludeva nelle profezie sono già abitati dai latini. Il loro sovrano, il pacifico latino, sarebbe disposto ad accogliere i nuovi arrivati e a concedere in sposa a Enea sua figlia Lavinia, per sancire l'alleanza tra il suo popolo e i troiani. Giunone però manda nel Lazio il demone della discordia, Aletto. Così la regina amata, moglie di Latino, e il principe dei Rutuli, Turno, che a sua volta aveva sperato di sposare Lavinia, provocano la guerra. Una donna è di nuovo al centro di lunghi e feroci combattimenti. Enea si reca da re Evandro, sovrano di una cittadina del Palatino, per chiedergli un'alleanza. Libri 9, 12. La guerra e la morte di Turno. Dalla parte dei latini si schiera un'alleanza di popoli italici. Enea ottiene l'aiuto di Evandro e l'appoggio dei cavalieri guidati dal giovane Pallante, figlio del re. Riceve inoltre in dono un'armatura forgiata dal dio Vulcano. Sullo scudo è rappresentato il futuro di Roma. Mentre Enea è lontano dall'accampamento, Turno e i suoi alleati sembrano avere la meglio sui troiani. Perciò due giovani amici, Eurialo e Niso, tentano una spedizione notturna attraverso le linee nemiche per raggiungere Enea e avvertirlo di quanto sta accadendo. Ma i due giovani vengono sorpresi e uccisi dai nemici. Finalmente Enea torna a combattere e subito i troiani si dimostrano più forti. La superiorità dei troiani però non impedisce che molte altre vite siano spezzate da entrambi gli schieramenti. Turno uccide Pallante e indossa la sua cintura, con cui i soldati romani appendevano la spada, come trofeo di vittoria. Enea tenta una proposta di pace, ma Turno è ancora determinato a combattere, sebbene tra i suoi serpeggi lo scontento. Muore un'importante alleata dei Rutoli, la giovane e fortissima guerriera Camilla. Turno allora, prostrato dall'eccidio dei suoi, accetta lo scontro diretto con Enea. Anche se Giunone è ostinata e avversa ai troiani, infine è il principe dei Rutoli a subire il colpo fatale. All'ultimo Enea non sa se ucciderlo o risparmiargli la vita, ma la vista della cintura di Pallante allontana ogni pietà per il nemico. Mentre la guerra volge al termine, Giove promette a Giunone che il nome dei troiani sarà cancellato nella discendenza di Enea.
1: Avete ascoltato Pillole di letteratura arte, l'arte di raccontare la

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine Night. Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

La vita non è trovare te stesso. La vita è creare te stesso. George Bernard Shaw.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Star Bene, i lati nascosti degli impianti. Se ne fanno milioni l'anno, ma non sempre tutto fila liscio. Secondo dati recenti, addirittura 4 su 10 sarebbero mal posizionati, a cui si aggiungono gli errori di manutenzione. Di Alessandro Pellizzari. Sono passati oltre 60 anni da quando nel 1961 l'italiano Stefano Tramonte progettò le prime vite in grado di sostituire completamente, una volta inserita chirurgicamente nell'osso, un elemento mancante o senza speranza, come dicono i dentisti. Da allora l'implantologia non solo ha rappresentato la più importante rivoluzione in odontoiatria, ma ne ha fatta di strada, tanto da diventare un trattamento molto richiesto nonostante i costi. Solo nel 2024, quando l'Istituto di Ricerche specializzato Keystone nel nostro paese, sono stati realizzati più di 2 milioni di impianti con una spesa di oltre 2 miliardi di euro. Il costo medio per dente oscilla tra i 1.000 e i 3.200 euro. C'è un ma. Per la Società Italiana di Parodontologia e Implantologia, 4 impianti su 10 sono mal posizionati, tanto da ottenere innanzitutto un risultato estetico indesiderato. Così, addio effetto nuovo e bello. Il rischio gengive sottili. Il problema starebbe nella selezione del paziente e negli errori tecnici di chi opera. Il dottor Francesco Cairo, presidente SLDP, durante l'ultimo congresso nazionale ha spiegato che il 60% delle persone ha gengive costituzionalmente sottili, una condizione che le rende più a rischio di retrazione fino alla scopertura delle radici se l'impianto viene progettato male, per esempio perché troppo inclinato. Un rischio che aumenta di 14 volte la probabilità di avere un sorriso a tutta gengiva. Se progetto un ponte, deve essere padrone di materie come architettura e ingegneria, ma avere anche conoscenze di geologia, spiega il professor Raffaele Vinci, responsabile dell'unità dipartimentale di chirurgia orale avanzata e implantologia presso il Dipartimento di Odontoiatria di IRCCS San Raffaele di Milano e titolare dell'insegnamento di chirurgia orale e implantologia all'Università Vita Salute. Inoltre, occorre aver acquisito una buona esperienza e manualità sul campo. Si parla tanto di team multidisciplinari per curare bene certe malattie. Ecco, l'implantologo deve possedere diverse competenze tutte insieme. Essere un parodontotologo, ma anche un bravo protesista, un esperto chirurgo orale ed avere una visione globale dell'apparato masticatorio. Invece a posizionare gli impianti ormai da anni ci si sono messi un po' tutti. Da non dimenticare anche il turismo dentale low cost, mentre questa scienza odontoiatrica rimane una delle discipline più delicate e che richiedono maggiore esperienza. La Ferrari del sorriso. Si parlava di selezione del paziente come una delle cause di insuccesso dell'implantologia. Un dente artificiale è infatti un po' la Ferrari del sorriso. Richiede una manutenzione puntuale, accurata, con controlli e un'igiene dentale domiciliare professionale scrupolosa. Costa prima e costa dopo, anche in termini di impegno personale. Se vai dal dentista per sostituire uno o più denti, hai una predisposizione e spesso anche un atteggiamento nella cura dei denti che ti ha portato a perdere degli elementi. Quindi la prima domanda è: sei davvero disposto a impegnarti nell'igiene molto più profonda e accurata e sottoporti ai controlli che una Ferrari richiede? Sottolinea Vinci. Un dente artificiale non è una cosa di cui ti dimentichi, a parte qualche minuto di spazzolamento dopo i pasti, e l'odontoiatra può essere preparatissimo e bravissimo, ma se poi tu non collabori, l'implantologia può portare a complicanze che sono maggiori del mantenimento in vita di un dente considerato da sostituire. Però non è sempre colpa solo del paziente. La faciloneria con cui vengono estratti elementi dentari pensando di poterli sostituire con qualcosa di infallibile è una leggerezza che i nostri utenti stanno pagando molto caro. Nicotina, il vero nemico. Tra le cose che fanno la differenza tra un impianto di lunga e felice vita e uno destinato a complicanze fino al rigetto, quindi tutto da rifare, c'è la nicotina. Che venga dalla sigaretta classica o dal cosiddetto svapo, non importa, spiega l'esperto. C'è un effetto diretto tra questa sostanza e la vasocostrizione. Posso fumare tanto o poco, ma nel momento in cui lo faccio, determino una riduzione di apporto nutritivo ai tessuti, soprattutto nelle sue regioni periferiche, e ciò mette in crisi i processi di guarigione e mantenimento intorno a un impianto. È il problema di fondo. Il classico fumatore, dopo anni di nicotina, riporta comunque un danno irreversibile nella vascolarizzazione periferica. E questo è un monito per il paziente, ma anche per gli operatori, che non devono essere permissivi in questo campo. Un avvertimento che vale soprattutto per le donne, sempre più consumatrici di sigarette, che sommano questo elemento di alto rischio per l'implantologia con fluttuazioni ormonali che le contraddistingue. L'osteoporosi, invece, non è una controindicazione assoluta all'implantologia, ma chi assume farmaci per controllarla, come ad esempio i bifosfonati, deve avvertire il dentista prima di qualsiasi operazione, anche un'estrazione, perché, per esempio, possono modificare la capacità dell'osso di guarire dopo un trauma. Insomma, diventano pazienti più fragili. Dall'attacca alla chiusura guidata dall'intelligenza artificiale. Le tecnologie, vecchie e nuove, possono aiutare l'odontoiatra ad abbattere i rischi di un impianto riuscito male, come la CBCT, che fornisce immagini ad alta definizione di denti, ossa, articolazioni, come anche la densità e composizione dell'osso stesso. L'intelligenza artificiale, poi, comparando i dati degli esami radiografici con le immagini ottenute utilizzando scanner facciali ed intraorali, può suggerire la posizione ottimale dell'impianto, simulando virtualmente il suo inserimento all'interno della bocca. È possibile persino costruire guide personalizzate, stampabili in 3D, per guidare il manipolo implantare durante l'inserimento, riducendo così il margine d'errore e velocizzando l'intervento. È la cosiddetta chirurgia guidata, con cui si realizza una mascherina in resina da fissare in bocca, in grado di dirigere con la massima precisione le operazioni del chirurgo in termini di direzione, profondità e angolazione. Può essere fatta su pazienti selezionati e da operatori davvero esperti. Non è una scorciatoia che si impara in corsi di qualche mese, replica Vinci. Tutta questa tecnologia un giorno farà davvero la differenza, ma oggi l'intelligenza artificiale non è in grado di disegnare con precisione il percorso del nervo mandibolare. Cosa che un occhio umano esperto, guardando panoramiche ETC, è in grado di fare. Io preferisco parlare di intelligenza aumentata più che artificiale, cioè tecnologie digitali a servizio dell'intelletto umano, al fine di ottenere cure più efficaci. Il robot Da Vinci, che elimina la prostata con precisione, è molto utile, ma chi lo guida, dalla progettazione terapeutica all'intervento, è il chirurgo.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista History. Strade d'Italia. Via dei Calzaiuoli a Firenze. Tra le vie più antiche e suggestive del centro storico di Firenze c'è senza dubbio Via dei Calzaiuoli, uno scrigno di tesori artistici e storici che collega l'attuale Piazza della Repubblica con la Piazza del Duomo. Il nome deriva dall'attività dei calzolai che un tempo vi lavoravano numerosi ed evoca bene la vivacità delle botteghe artigiane che per secoli l'hanno popolata. Le origini della strada risalgono all'età romana, quando era parte del cardo massimo della città che allora si chiamava Florenzia. Il tracciato, che si snoda in leggera pendenza, è costellato da edifici storici, palazzi nobiliari e edifici sacri, a testimonianza del suo ruolo centrale. Tra questi spiccano le chiese di Or San Michele e di San Carlo dei Lombardi, anche se la superstar è Palazzo Vecchio, sede del Comune di Firenze, che domina la piazza della Signoria. Lo si incrocia lungo la strada, con l'antistante loggia dei Lanzi, impreziosita dalle statue del Perseo di Benvenuto Cellini e da due capolavori del Gian Bologna, il Ratto delle Sabine e l'Ercole e il Centauro Nesso. Una curiosità. In passato, Via dei Calzaiuoli era chiamata anche Via delle Stinche perché vi si trovavano le prigioni cittadine. Se ci si fa caso, inoltre, si noteranno strada facendo moltissime lapidi incastonate nei palazzi. Tra queste, l'omaggio a Guido Cavalcanti, inciso attraverso i versi danteschi dell'Inferno, sull'omonimo palazzo. La targa che ricorda dove sorgeva il laboratorio di Donatello e Michelozzo e lo stemma dell'odiatissimo Gualtieri VI di Brienne, che tra il 1342 e il 1343 tiranneggiò la città. A collocarlo sul muro di una casa come omaggio a Gualtieri fu un suo sostenitore, Cerrettieri Visdomini, anche lui detestato dai fiorentini.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Focus Scienze. A che cosa serve il tatto? Praticamente a tutto quello che ci occorre per vivere. Senza il senso del tatto non potremmo muoverci, crescere e persino mostrare affetto e comunicare. È il nostro confine fisico e mentale con il mondo. E il mezzo per esplorarlo. Di Elena Meli. Se ci venisse chiesto a quale dei cinque sensi non vorremmo rinunciare, la maggioranza di noi risponderebbe la vista, magari l'udito. Qualcuno, scottato dall'esperienza del Covid-19 che a molti ha tolto più o meno a lungo la capacità di sentire gli odori, forse non farebbe a meno dell'olfatto, e più golosi magari non potrebbero vivere senza il gusto. Pochi però affermerebbero di non poter rinunciare al tatto, considerato da tanti il più basico dei sensi. È il primo che sviluppiamo dalla nascita, e perfino prima, nel pancione. È l'ultimo che abbandoniamo con la morte. Forse è proprio per questo è l'unico che serve per dirci davvero vivi. Senza, per un mucchio di ragioni, vivere sarebbe parecchio difficile. Ne sono convinti gli scienziati, che dopo aver considerato a lungo il tatto una cenerentola dei sensi, hanno iniziato a studiarlo con maggiore attenzione, tanto che nel 2021 il premio Nobel per la fisiologia e la medicina è andato proprio ai due scopritori dei recettori del tatto e della temperatura, David Julius e Ardem Pataputian. Toccare infatti non significa solo accorgersi se una coperta è morbida o ruvida, se uno spigolo è tagliente o arrotondato. Lo diamo per scontato finché non ci si intorpidisce una mano, un piede, una gamba. Ma è dalla somatocezione, nome scientifico per indicare il tatto, che passa la capacità di sentire temperatura, pressione, dolore, vibrazioni, eppure la nostra posizione nello spazio. È con il tatto che capiamo se siamo coi piedi ben piantati per terra o instabili. Se stiamo tenendo la tazzina di carta del distributore automatico del caffè, abbastanza saldamente da non rovesciarcelo addosso, ma senza stringere tanto da romperla e ottenere lo stesso risultato. Senza il tatto non potremmo camminare, ma neppure star seduti. L'organo principale del tatto è la pelle, che con un'estensione che arriva a 2 metri quadri e un peso di circa 5 kg è il più grande del nostro organismo. Letteralmente disseminata di miliardi di recettori per accorgersi di tutto quel che ci sfiora, è il nostro confine fisico ma anche mentale col resto del mondo e il primo, più importante mezzo per esplorarlo. Spiega Laura Crucianelli, che studia il tatto al Brain Body and Self Laboratory del Dipartimento di Neuroscienze del Karolinska Institute di Stoccolma. Il tatto ci permette di svolgere attività fondamentali per la sopravvivenza. Mangiare, muoverci, mantenere l'equilibrio, prenderci cura di noi e degli altri. ed è perciò fondamentale anche nella relazione con il prossimo e con il mondo circostante. Il tatto è importante perfino prima di nascere. Già dalla settima settimana di gestazione, il feto è in grado di rispondere a stimoli tattili a livello della bocca e dei palmi delle mani. A 4 mesi il feto è coperto da una lanugine sottile, che sembra poter amplificare le sensazioni piacevoli che prova facendosi cullare dal liquido amniotico. A 6 mesi la sua pelle è capace di sentire il tocco di una carezza, e proprio le percezioni tattili contribuiscono al corretto sviluppo del cervello. Poco dopo riesce perfino a rispondere al tocco della mamma sul pancione. Attraverso ecografie tridimensionali in tempo reale nel secondo e terzo trimestre di gravidanza, ricercatori dell'Università di Dundee, in Scozia, hanno dimostrato che dal 6° mese il feto si tocca di meno quando la mamma si accarezza il pancione, rispetto a quando non lo fa o è un estraneo a metterci la mano sopra. Già prima di nascere, in altri termini, abbiamo bisogno di essere toccati da chi ci ama. Il contatto pelle a pelle alla nascita è fondamentale per la sopravvivenza del neonato, conferma Crucianelli. Siamo uno dei pochi animali a nascere prematuramente. Non possiamo nutrirci, non possiamo controllare la nostra temperatura corporea, non possiamo lavarci. Abbiamo bisogno di qualcuno che ci assista costantemente per sopravvivere. Ma non ci si può prendere cura dell'altro senza toccarlo. Tanto che la cosiddetta terapia del canguro, in cui il neonato viene messo a contatto più a lungo possibile, pelle contro pelle, con la mamma o anche il papà, è considerata oggi una cura per i bambini nati prima del termine. Uno studio dell'unità di terapia intensiva neonatale dell'Ospedale Maggiore di Milano, per esempio, ha dimostrato che impiegandola già dalle prime ore di vita o appena possibile, la terapia del canguro accelera l'acquisizione della capacità di nutrirsi da soli e quindi di essere allattati al seno. Inoltre può ridurre i danni cerebrali e ha effetti positivi sull'accrescimento e sul comportamento, perfino sul quoziente intellettivo misurato a 20 anni di distanza. La stretta prossimità madre e figlio è sempre positiva, eppure la donna ne trae beneficio, visto che così si può ridurre il rischio di depressione postpartum. Sottolinea Claudio De Felice, neonatologo del Policlinico Universitario Le Scotte di Siena. Il contatto materno-infantile è un tratto conservato in tutti i mammiferi, perciò a qualcosa dovrà pur servire. Per esempio ad allenare l'empatia, come ha dimostrato un esperimento su neonati di 7 mesi dell'Università di Washington. Proprio il tatto insegna loro a riconoscere le parti del corpo, prima ancora di poterle nominare, facendo capire che l'altra persona è come me e aprendo la strada a comprenderne le emozioni. Anche da adulti il tatto non smette di essere fondamentale. Basti pensare a Ian Waterman, un 19enne che per una reazione anomala a un'infezione lo ha perso dal collo in giù. Chris Mial, dell'Università di Birmingham, ha raccontato la sua storia e rivelato che, per esempio, pur essendo tecnicamente in grado di muovere i muscoli, Ian non riusciva a farlo in maniera volontaria, né aveva idea di dove fossero i suoi arti. Ha impiegato 2 mesi a imparare di nuovo a star seduto, facendo affidamento sugli altri sensi. Per alzarsi in piedi gli ci è voluto 1 anno e mezzo. Non saper gestire la propria posizione nello spazio è una condizione pericolosa, ma la capacità di adattamento dell'uomo è sorprendente, dice Mial. Chi ha messo a confronto le performance di Ian nell'orientamento spaziale con quelle di Kim, una ragazza nata senza le fibre sensoriali tattili, osservando che i risultati dei due sono oggi simili. Ma mentre al ragazzo occorre uno sforzo consapevole, per Kim tutto è più intuitivo perché ha sempre dovuto sfruttare gli altri sensi per sapere dove si trova. Si tratta di 2 casi limite, perché, come spiega Crucianelli, la perdita anche solo parziale del tatto è rara. Nel caso di neuropatie possono essere danneggiate fibre tattili specifiche e per esempio si può avere difficoltà a identificare la parte del corpo toccata oppure non si riesce a percepire se una sensazione sia dolorosa o piacevole, calda o fredda. Una disfunzione tattile può essere anche risultato di lesioni del midollo spinale. Esistono pure casi in cui la percezione c'è, ma è alterata, come l'allodinia, in cui stimoli innocui vengono percepiti come dolorosi. Il tatto non è solo toccare il mondo per orientarsi, ma anche un potente mezzo di comunicazione. L'espressione riconoscersi a pelle non è insomma campata in aria, perché toccando l'altro parliamo. Crucianelli ha dimostrato che riusciamo a capire le intenzioni altrui in base a come veniamo toccati, e anche che persone non vedenti hanno una percezione tattile più acuta dei vedenti, tale da consentire loro di esplorare il mondo, ma anche di percepire la vicinanza emotiva e il supporto sociale dell'altro. In vari disturbi psichiatrici, inoltre, si riscontrano difficoltà o alterazioni nella percezione affettiva del tatto, associate a difficoltà nelle relazioni sociali. Senza il tatto, insomma, ci perderemmo molto del conforto e del benessere che deriva dallo stare con gli altri. Il tatto facilita la coesione sociale. Del resto, i nostri cugini primati passano gran parte del loro tempo a spulciarsi l'un l'altro

0: proprio per insaldare i legami, anche perché la natura lo ha reso molto gratificante e piacevole. Quando veniamo toccati con gentilezza, si riducono frequenza cardiaca, pressione e cortisolo, l'ormone dello stress, e si produce ossitocina, un ormone che tranquillizza facendoci sentire in pace col mondo. Con le mani e il corpo, quindi, comunichiamo non solo a gesti, ma attenzione a come lo facciamo, perché, come scrive Margaret Atwood nel suo romanzo L'assassino cieco, il tatto è la prima lingua e l'ultima, e dice sempre la verità.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Airone, parlare da soli non è da matti, aiuta a pensare meglio. Dà forza alle nostre decisioni, migliora le performance, ci permette di ordinare i pensieri. Sono solo alcuni dei meriti del soliloquio, quel dialogo interiore, a volte solo pensato, altre anche espresso a voce alta. Lo mettiamo in atto quasi tutti, ma ci imbarazza essere sorpresi a farlo. Perché? Perché sbagliando lo associamo ai disturbi psichiatrici. Di Andrea Porta. C'è forse cosa più imbarazzante di essere sorpresi da qualcuno mentre parliamo da soli, ad alta voce, convinti di essere isolati in una stanza? Non lo ammettiamo, ma lo facciamo tutti. A volte fingiamo un dialogo con un altro, immaginandoci di discutere. Altre volte invece riflettiamo ad alta voce o bisbigliando tra noi, quasi a voler fare chiarezza tra i nostri pensieri. Perché ce ne vergogniamo? Perché associamo tale comportamento a quello di chi soffre di patologie psichiatriche. Ma non è vero. In realtà è un comportamento del tutto normale, se non addirittura utile, spiega ad Airone Antonella Montano, psicoterapeuta e direttrice dell'Istituto Beck di terapia cognitivo-comportamentale di Roma. Farlo ci aiuta a mettere ordine nella mente e a prestare attenzione a ciò che ci circonda. Questo fenomeno viene definito con vari nomi: dialogo interiore, monologo interiore, soliloquio o discorso interno, e sono diverse le forme in cui si manifesta. Come detto, possiamo parlare da soli a voce alta, ma anche a bocca chiusa, senza che gli altri se ne accorgano. In questo secondo caso, come hanno dimostrato gli studi condotti dallo psicologo Gary Oppenheim della Bangor University, Regno Unito, e dallo psicolinguista Gary Dell dell'Università dell'Illinois, il discorso interiore è a volte astratto, mentre altre volte è perfettamente articolato da un punto di vista sintattico. Quando parliamo da soli, usando un linguaggio così strutturato, utilizziamo verbi e li coniughiamo, accordiamo gli aggettivi e mettiamo i vocaboli nell'ordine giusto, spiega François Xavier Alario, ricercatore presso l'Istituto di ricerca sulle scienze cognitive e del cervello dell'Università di Marseille, in Essere intelligenti è una malattia? E in Audi 2013. In questi casi attiviamo gli stessi meccanismi psichici del linguaggio vero e proprio. Le frasi preparate mentalmente vengono inviate nelle aree motorie e premotorie che controllano i nostri gesti, in particolare l'articolazione e la scrittura, prosegue lo studioso. Del resto, osservando con la risonanza magnetica un cervello che parla tra sé a bocca chiusa, è stato rilevato che le aree connesse al movimento dei muscoli che controllano corde vocali e bocca si attivano anche se il soggetto resta silenzioso. Parlare da soli può essere persino utile. Studi lo dimostrano. Quando esprimiamo intenzioni, pensieri o sentimenti ad alta voce, diventiamo più consapevoli di ciò che sta accadendo nella mente, prosegue Montano. In pratica, farlo ci permette di guardarci dentro. Il discorso interiore ci consente di portare alla coscienza ciò che resterebbe sommerso nel subconscio, spiega lo psicologo Alain Morin della Mount Royal University. Ciò ha un impatto anche sulle funzioni cognitive. Parlare da soli potenzia la capacità di riflessione e la presa di decisioni, migliorando anche la concentrazione. Le parole pronunciate a voce alta sembrano destinate ad agevolare quanto si sta facendo in quel momento, aggiunge Alario. Effettuando una sottrazione, l'atto di verbalizzare le diverse tappe del calcolo permette di tenerle più a lungo presenti nella memoria. È un modo per non perdere il filo di quello che stiamo facendo. In fondo, è quanto succede anche quando ripetiamo un numero di telefono che non abbiamo modo di annotare. Non solo. Parlare tra noi ci consente di focalizzarci e orientare meglio la nostra attenzione. In uno studio pubblicato nel 2012 sul Quarterly Journal of Experimental Psychology, gli psicologi Gary Lupian dell'Università del Wisconsin e Daniel Zwingli dell'Università della Pennsylvania condussero una serie di test per scoprire se parlare da soli sia d'aiuto quando cerchiamo un oggetto nello spazio. Capita, ad esempio, quando non troviamo il cellulare e mentre ci aggiriamo per casa, guardando qua e là, ripetiamo tra noi: «Dov'è il telefono? Chissà dove ho messo il mio telefono?» Dalla ricerca emerge come nominare ad alta voce ciò che stiamo cercando ci aiuti a prestare maggiore attenzione. In un esperimento, Lupian e Zwingli suddivisero alcuni soggetti in due gruppi. A entrambi fu chiesto di cercare un oggetto in una stanza, ma solo a uno fu detto di ripeterne ad alta voce il nome. Dai risultati emerse che gli appartenenti al secondo gruppo trovavano gli oggetti molto più rapidamente di quelli del primo. Il linguaggio, quindi, non è solo una forma di comunicazione, ma anche uno strumento che ci aiuta a migliorare i nostri processi attentivi. Un altro caso è quando ci sproniamo a fare qualcosa, ad esempio dicendoci: «Dai, ancora uno sforzo e ce l'hai fatta!» L'effetto rafforzativo sembra variare anche in funzione di quali parole impieghiamo. Lo dimostra uno studio del 2014 condotto da Sanda Dolkos e Dolores Albarracin, rispettivamente delle università dell'Illinois e della Pennsylvania, e pubblicato dallo European Journal of Social Psychology, in base al quale c'è differenza se per spronarci usiamo la prima persona oppure la seconda. Le studiose hanno chiarito infatti che parlare a noi stessi con la seconda persona, «Dai, metticela tutta», rispetto alla prima, «Adesso ce la metto tutta», ci consente di raggiungere performance migliori. Il tutto è stato dimostrato per mezzo di esperimenti nei quali ai partecipanti era stato chiesto di eseguire esercizi mentali basati sugli anagrammi. L'effetto sembra essere ulteriormente potenziato se quando ci rivolgiamo a noi stessi in seconda persona usiamo anche il nostro nome. Lo ha chiarito in uno studio Ethan Cross, psicologo dell'Università del Michigan, che ha condotto vari esperimenti dai quali è emerso che le persone che parlano da sole, iniziando la conversazione tra sé e usando il proprio nome, hanno più successo nella vita. Del resto, è dimostrato che quando parliamo a noi stessi in modo gentile e incoraggiante, spiega Montano, siamo in grado di motivarci e aumentare le emozioni positive. Ciò ha un impatto sul benessere psichico. Aiuta a ridurre l'ansia, aumentare l'autostima e quindi la produttività, aggiunge la nostra esperta. Il soliloquio aumenta infatti l'autocontrollo e diminuisce i comportamenti impulsivi. A chiarirlo è una ricerca del 2010 pubblicata su Acta Psicologica dell'Università di Toronto. Nel corso di un esperimento, a 44 studenti fu chiesto di eseguire alcuni esercizi e, nel mentre, di parlare o di compiere azioni che comportavano movimenti nello spazio. Emerse che i tassi di errore nel compiere gli esercizi, imputabili a comportamenti impulsivi, erano maggiori quando ai soggetti era chiesto di eseguirli parlando con altri. Il motivo? Così impegnati, non potevano dare ascolto al loro soliloquio interiore che, in attività come queste, ha proprio la funzione di spingere ad azioni ponderate. Ci siamo resi conto che le persone agiscono più impulsivamente quando non possono usare la propria voce interiore. Spiega Michael Inslicht, che ha diretto la ricerca. Quella che, ad esempio, mentre facciamo jogging, ci dice di continuare a correre anche se siamo stanchi. Se non abbiamo il coraggio di affrontare qualcuno, possiamo prepararci da soli. Parlare da soli è utile a diventare consapevoli delle nostre emozioni e a imparare a gestirle. Capita quando, parlando da soli ad alta voce, immaginiamo un dialogo con un'altra persona. Ciò avverrebbe nel 60% dei soggetti, secondo studi che Charles Fernyhaug della Durham University ha condotto impiegando la risonanza magnetica funzionale. Possiamo, ad esempio, mettere in scena un dialogo realmente accaduto nel passato, o immaginare una discussione che non abbiamo avuto il coraggio di affrontare o che pensiamo capiterà in futuro. In questi casi, il dialogo interiore può fungere da meccanismo di coping, ovvero uno strumento per fronteggiare una situazione che, nella realtà, non siamo riusciti ad affrontare come avremmo voluto, spiega Antonella Montano, psicoterapeuta di Roma. Ciò può rivelarsi utile per le volte successive, perché ci permette di arrivare più pronti e di predisporci ad affrontare situazioni analoghe nel futuro. Se da un lato i dialoghi immaginari sono una consolazione, dall'altra ci aiutano a mettere in campo risorse nuove. Quando parlare da soli è sintomo di malattia? Il soliloquio è a volte segno di una patologia psichiatrica. Nei casi più gravi, può dipendere da allucinazioni visive o uditive riconducibili a schizofrenia o ad altri disturbi psicotici. Dice Antonella Montano, questi pazienti hanno infatti perso la capacità di distinguere la realtà dal loro mondo interiore e non sono consapevoli di parlare da soli. Lo sono invece i pazienti depressi e ansiosi, che spesso si abbandonano al dialogo interiore con contenuti emotivamente negativi. Parlando da soli, tendono a essere concentrati sul loro senso di inadeguatezza o di disperazione, oppure rimuginano sul passato ed evocano con apprensione il futuro.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dal sito ANSA Scienza. Sono gli infrasuoni e non i fantasmi a inquietarci negli edifici abbandonati. Anche se non udibili, aumentano il livello di ormone dello stress. A cura della redazione. Altro che spiriti e presenze soprannaturali. Se visitare certi vecchi edifici abbandonati suscita inquietudine, è colpa degli infrasuoni, ovvero suoni che, pur non essendo udibili, provocano comunque un aumento dell'ormone dello stress, generando irritabilità e disagio. Lo dimostra lo studio canadese guidato dalla McEwan University. I risultati aiutano a spiegare molti dei cosiddetti fenomeni paranormali e forniscono indicazioni utili per le normative sul rumore e gli standard di progettazione degli edifici. Immaginate di visitare un edificio che si suppone infestato. Il vostro umore cambia, vi sentite agitati, ma non riuscite a vedere o sentire nulla di insolito, afferma il coordinatore dello studio Rodney Schmaltz, psicologo presso la McEwan University in Canada. In un vecchio edificio è molto probabile che siano presenti infrasuoni, soprattutto nei seminterrati, dove tubature e sistemi di ventilazione obsoleti producono variazioni a bassa frequenza. Se vi dicessero che l'edificio è infestato, potreste attribuire quell'agitazione a qualcosa di soprannaturale. In realtà potreste semplicemente essere stati esposti agli infrasuoni. Qualsiasi suono al di sotto della soglia di percezione umana cosciente, 20 Hz, è considerato infrasuono e può propagarsi oltre gli ostacoli senza dissiparsi. Può essere generato da vecchie tubature e macchinari, ma anche da fonti naturali come tempeste, terremoti, vulcani e aurore polari. Perfino alcuni animali, come gli elefanti, usano gli infrasuoni per comunicare e orientarsi. Per scoprire quali effetti provocano nel corpo umano, i ricercatori hanno reclutato 36 studenti universitari e li hanno invitati a sedersi da soli.

0: di cortisolo più alti nella saliva. Inoltre, riferivano di sentirsi più irritabili e di aver percepito la musica come più triste. Questo studio è stato per molti versi un primo passo verso la comprensione degli effetti degli infrasuoni sugli esseri umani, affermano i ricercatori. Finora abbiamo testato solo la frequenza specifica, ma potrebbero esserci molte altre frequenze e combinazioni con effetti diversi.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Focus Storia. Il cioccolato. Per i Maya era il cibo degli dei. Poi i conquistadores spagnoli lo portarono in Europa, dove iniziò la sua avventura. Da bevanda a tavoletta. Di Matteo Liberti. Sinonimo di dolce, il suo gusto piace a tutti, tanto da generare veri fenomeni di dipendenza. Parliamo del cioccolato, risultato di una miscela di cacao e zucchero arricchibile con latte e aromi, consumabile in diverse forme a partire dalla classica tavoletta, perfezionata nel 1847 dalla società inglese J.S. Fry & Zone. La svolta era però avvenuta già nel 1828, quando il chimico cioccolatiere olandese Conrad Johannes van Houten aveva brevettato un rivoluzionario metodo di trattamento del cacao con sali alcalini, migliorandone la lavorabilità. Prima il cioccolato era consumato soprattutto come bevanda, e fino al XVI secolo in Europa nessuno lo conosceva. Le sue origini, infatti, affondano in America Latina, culla delle civiltà precolombiane, dove l'ingrediente base del cioccolato odierno, i semi o fave dei frutti dell'albero del cacao, Theobroma cacao, era consumato in versione naturale e non dolce. Per conoscere la storia che sta dietro alle barrette di cioccolato, alle creme spalmabili, ai cioccolatini, ai bignè, alle uova pasquali e a ogni dolce prodotto con quel che è anche detto cibo degli dei, bisogna dunque attraversare l'Atlantico. A fare abbondante uso di semi di cacao lavorati furono dapprima i Maya, le cui prime piantagioni risalgono al primo millennio avanti Cristo, e più tardi gli Aztechi. Queste civiltà ricavavano dal cacao una bevanda amara che arricchivano con addensanti e spezie varie, tra cui pepe e peperoncino. Il nome indigeno di questo alimento era cacao uanal, che significava per l'appunto cibo di natura divina, e il suo consumo era riservato agli uomini illustri. I semi di cacao erano così preziosi da essere usati come moneta e nei riti religiosi. Il saporito sciroppo a base di cacao era anche detto xocoatl, acqua aspra, da cui il termine spagnolo cioccolate, cioccolato, coniato dai colonizzatori spagnoli che nel XVI secolo ebbero modo di apprezzarlo. I conquistadores, infatti, rimasero colpiti prima ancora che dal sapore della cioccolata, che presero l'abitudine di addolcire con zucchero di canna e vaniglia, limitando le spezie, dalla sensazione di benessere e vigore che donava la sua assunzione, e così vollero esportarla in Europa, dove il cibo degli dei, usato anche in ambito medico, si sarebbe tramutato nel cioccolato che conosciamo. Dalla Spagna la passione per la cioccolata contagiò via via numerose corti europee e in varie città aprirono i primi locali in cui si poteva gustare, oltre il caffè, anche il cioccolato da bere. Tra il 600 e il 700 alla cioccolata calda si affiancarono i primi cioccolatini prodotti a Torino, simili a pastiglie e noti come diablottini. In seguito diversi cioccolatieri iniziarono a preparare le prime

0: tavolette. Tra loro lo svizzero François-Louis Caillé, fondatore nel 1819 della Maison Caillé, tuttora tra i marchi più rinomati. Ma le tecniche a disposizione non consentivano un adeguato trattamento del cacao, almeno fino al 1828, anno in cui Conrad Johannes von Houten brevettò il suo rivoluzionario metodo noto come lavorazione olandese. Grazie all'azione di specifici sali alcalini, von Houten riuscì a estrarre dalle fave tostate di cacao una polvere più facilmente solubile, maggiormente digeribile e dal gusto meno amaro. Nel medesimo anno, suo padre, il cioccolatiere Kasparus von Houten, perfezionò una speciale pressa per estrarre il burro di cacao derivante dalla parte grassa dei semi stessi. Il mix di tali elementi, polvere e burro, permise la realizzazione di paste più malleabili, consentendo la prima produzione industriale su vasta scala di tavolette di cioccolata, con relativo abbassamento dei prezzi per i consumatori. A fare da apripista nel 1847 fu la J.S. Fry & Zone, società britannica che mise sul mercato tavolette confezionate dal nome francese Chocolat délicieux à manger. Tra il 1865 e il 1875 giunsero altre due novità: il gianduiotto, cioccolatino realizzato dalla torinese Caffarel usando crema di gianduia, miscela di cacao e nocciole, e il cioccolato al latte, più delicato rispetto al fondente, ovvero senza latte, la cui produzione fu avviata dallo svizzero Daniel Peter utilizzando latte condensato, a sua volta inventato nel 1866 dal tedesco Henri Nestlé. Un altro passo avanti si fece nel 1879, quando il cioccolatiere svizzero Rudolf Lindt mise a punto un macchinario utile a produrre tavolette lisce e dalla consistenza vellutata, ottenuta con una miscela detta concaggio. Il consumo di cioccolata andò crescendo di decennio in decennio e attorno al 1930 nacque il cioccolato bianco, lanciato dalla svizzera Nestlé e ottenuto usando solo burro di cacao e zucchero, senza polvere di cacao. Dal secondo dopoguerra il cioccolato ha avuto un boom per via dell'offerta sempre più variegata di prodotti, tra i quali la Nutella, lanciata nel 1964, mentre risale al 1922 il bacio perugina. Nel terzo millennio il mondo del cioccolato è stato al centro di nuove sperimentazioni, promosso in show televisivi da illustri maître chocolatier, e ha inoltre conosciuto anche una riscoperta di lavorazioni tradizionali, come quella del cioccolato di Modica. Oggi le maggiori piantagioni di cacao si trovano in Sud America e Africa. Il primo produttore è la Costa d'Avorio. E se le operazioni di raccolta hanno spesso suscitato polemiche per le condizioni dei lavoratori, proprio intorno al cioccolato si è sviluppato il commercio equo e solidale. Infine, il cioccolato, se fondente e senza esagerazioni, è apprezzato per i suoi effetti positivi sull'organismo e sull'umore.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Il grado di civilizzazione di una società si misura dalle sue prigioni. Il segreto dell'esistenza umana non sta soltanto nel vivere, ma anche nel sapere per cosa si vive. Fëdor Dostoevskij.

0: Radio Elà.
1: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. RadioSentiChiParla.org.
2: L'audiolibro.
3: Va ora in onda un estratto da Un'eredità di Avorio ed Ambra di Edmond de Waal, traduzione di Carlo Prosperi, Bollati Boringhieri 2011, letto da Daniela Bovi. Un'elegante vetrina nella casa londinese di Edmond de Waal contiene 264 sculture giapponesi di avorio o legno, raffiguranti divinità, personaggi di ogni tipo, animali, piante. La vetrina è aperta e i bambini di de Waal possono giocarci, come facevano, ha scoperto l'autore, i figli di Victor e Emmy, Fon e Prussi, suoi bisnonni, nel boudoir della madre, in un fastoso palazzo viennese della Ringstrasse, un secolo fa, prima che Hitler entrasse in trionfo a Vienna e avessero inizio le persecuzioni e i saccheggi nelle case degli ebrei. Buon ascolto.
4: Nel 1991 ricevetti una borsa di studio di 2 anni da una fondazione nipponica che aveva deciso di offrire a 7 giovani inglesi con interessi professionali diversi, ingegneria, giornalismo, impresa, ceramica, un corso di lingua giapponese presso una università dell'Inghilterra, seguito da un soggiorno di 1 anno a Tokyo. Negli obiettivi della fondazione, la conoscenza della lingua avrebbe contribuito a inaugurare una nuova epoca di contatti fra i 2 paesi e io facevo parte dei 7 prescelti come pionieri dell'iniziativa. Le aspettative erano enormi. Durante l'anno di soggiorno a Tokyo trascorrevamo la mattina in una scuola di lingua nel quartiere di Shibuya, su un'altura che domina una distesa di fast food e megastore di elettronica. La città si stava riprendendo dal crollo seguito alla bolla speculativa degli anni Ottanta e i pendolari si soffermavano in prossimità del celebre attraversamento pedonale, il più affollato del mondo, per osservare dai maxi schermi l'ascesa inarrestabile degli indici di borsa. Per evitare la calca dell'ora di punta in metropolitana, uscivo con 1 ora di anticipo e, in compagnia di un borsista più anziano, un archeologo, facevo colazione con caffè e girelle alla cannella prima delle lezioni. Era dai tempi della scuola che non avevo l'assillo dei compiti a casa. 150 kanji, gli ideogrammi giapponesi, da imparare ogni settimana. Analisi grammaticale di un articolo di giornale, decine di espressioni colloquiali da ripetere tutti i giorni. Niente mi era parso mai più spaventoso, mentre i borsisti più giovani conversavano tranquillamente in giapponese con gli insegnanti, scambiandosi battute sui programmi televisivi o sugli scandali politici del momento. Ricordo che un giorno sferrai un calcio alla cancellata verde oltre la quale sorgeva il nostro istituto, pensando che avevo 28 anni e stavo prendendo a calci il cancello di una scuola. I pomeriggi però erano tutti per me. 2 alla settimana li passavo in un laboratorio di ceramica frequentato sia da imprenditori in pensione che si dilettavano con le shawan, le tradizionali tazze per la cerimonia del tè, sia da giovani studenti impegnati in creazioni sperimentali, realizzate con l'impiego di maglia metallica e terracotta grezza rossa. Pagata la quota mensile, avevi accesso a uno dei banchi o dei torni del laboratorio e potevi sbizzarrirti a piacimento. Non era un ambiente chiassoso, ma non mancava mai un vivace brusio di chiacchiere. Fu allora che iniziai a lavorare la porcellana, staccando i vasetti e le teiere dalla ruota e premendone delicatamente i fianchi. La passione per la ceramica era sbocciata in me da ragazzino, quando avevo assillato mio padre perché mi accompagnasse a un corso serale. La mia prima opera era stata una ciotola invetriata di bianco opalescente con un tocco di cobalto. Da allora avevo trascorso in un laboratorio da vasaio la maggior parte dei miei pomeriggi, finché a 17 anni incominciai l'apprendistato presso un austero seguace del ceramista inglese Bernard Leach, che mi insegnò il rispetto per il materiale e l'obbedienza alla funzione. Nel suo atelier, oltre a spazzare il pavimento, plasmavo centinaia di scodelle e barattoli per il miele in ceramica grigia. Lo aiutavo anche a realizzare le sue invetriature, meticolose ricalibrature di colori orientali. Non era mai stato in Giappone, ma aveva interi scaffali di libri dedicati alla ceramica di quel paese e mi capitava spesso di discutere con il mio maestro davanti a una tazza di caffè latte le caratteristiche e i pregi di determinate chawan. «Guardati sempre», mi diceva dal gesto gratuito. «Less is more», bando al superfluo. Lavoravamo in silenzio o con musica classica in sottofondo. Durante l'apprendistato trascorsi una lunga estate in Giappone, incontrando maestri altrettanto rigorosi nelle antiche manifatture ceramiche sparse in tutto il paese. Mashiko, Bisen, Tamba. Ogni fruscio di paravento, ogni mormorio d'acqua che scorreva sulle pietre nel giardino di una casa da tè era un'epifania. Allo stesso modo, ogni insegna al neon di Dunkin' Donuts mi trasmetteva una vaga sensazione di disagio. La profondità della mia devozione è testimoniata da un articolo che scrissi per una rivista al mio ritorno. Il Giappone e l'etica del vasaio, ossequio per i materiali e i segni del tempo. Dopo aver portato a termine l'apprendistato e studiato letteratura inglese all'università, lavorai da solo per 7 anni in laboratori silenziosi e ordinati, prima al confine con il Galles e poi in un degradato quartiere metropolitano. Eravamo estremamente concentrati, io e le mie creazioni. Poi, d'un tratto, rieccomi in Giappone, in un laboratorio che era un porto di mare, seduto accanto a un tizio che, chiacchierando di baseball, plasmava un vasetto di porcellana dai fianchi incavati, gestuali. Mi divertivo molto. Qualcosa stava andando per il verso giusto. Altri 2 pomeriggi alla settimana li trascorrevo nell'archivio del Nihon Minjei Kan, il museo dell'artigianato giapponese, dove mi dedicavo a un libro che intendevo scrivere su Leach. Il museo, ospitato in una casa di campagna restaurata, conserva la collezione di artigianato giapponese e coreano del filosofo, poeta e storico dell'arte Yanagi Soetsu. Secondo Yanagi, la bellezza inconsapevole di determinati oggetti, vasi, ceste, tessuti realizzati da artigiani sconosciuti, è dovuta al numero degli esemplari prodotti, talmente elevato da liberare l'autore della propria individualità. Da giovani, nella Tokyo del primo Novecento, Yanagi e Leach avevano stretto una grande amicizia, di cui rimane un vivace carteggio a proposito delle rispettive appassionate letture di Black, Whitman, Ruskin. I due avevano persino fondato una colonia per artisti in un piccolissimo villaggio a opportuna distanza dalla capitale, dove Leach realizzava le sue ceramiche con l'aiuto dei ragazzi del posto e Yanagi discuteva di Rodin e di bellezza con la sua cerchia di bohemien. L'archivio del filosofo era ubicato in fondo a un corridoio laterale del museo, dietro una porta oltre la quale il pavimento in pietra cedeva il passo a un dozzinale linoleum da ufficio. Lo stanzino di 3,5 metri per 2 conteneva scaffali alti fino al soffitto, pieni dei suoi libri e di cartelline con i diari e la corrispondenza, una scrivania e un'unica lampadina. Mi piacciono gli archivi. In questo molto, molto silenzioso e particolarmente tetro, studiavo, annotavo e immaginavo la mia biografia revisionista di Litch, quello che in realtà avrebbe dovuto essere, tra le righe, un libro sul giapponismo, ossia sui 100 anni e più in cui l'Occidente ha, con grande passione e creatività, travisato questo paese. Mi interessava scoprire quali aspetti del Giappone avevano scatenato un tale fervore ed entusiasmo negli artisti dell'epoca, oltre alle ire degli accademici che dei primi sottolineavano i continui abbagli interpretativi. Speravo anche che la stesura del libro mi liberasse dalla profonda e convulsa infatuazione che mi legava alla terra del Sol Levante. Un pomeriggio alla settimana, infine, lo trascorrevo con mio prozio Iggy. Uscivo dalla metropolitana e imboccavo la salita, lasciandomi alle spalle gli scintillanti distributori di lattine di birra, il tempio di Sengakuji, dove sono sepolti i 47 Ronin, la curiosa sala riunioni di una setta shintoista e il sushi bar del burbero Mr. X, e svoltavo a destra in corrispondenza dei giardini del principe Takamatsu, con le chiome dei pini che si innalzavano oltre il muro di cinta. Entrato nel palazzo, prendevo l'ascensore fino al 6° piano e trovavo Iggy assorto nella lettura, sulla poltrona accanto alla finestra. Elmore, Leonardo, Le Carré, in genere, oppure biografie in francese. «È strano», diceva, «che certe lingue siano più calde di altre». Mi chinavo e lo zio mi dava un bacio. Anche se Iggy non scriveva più, sulla scrivania c'erano un tampone di carta assorbente, un fascio di fogli intestati e penne pronte all'uso. La finestra alle sue spalle incorniciava un paesaggio di gru meccaniche e la baia di Tokyo, che cominciava a scomparire dietro i condomini di 40 piani in costruzione. Pranzavamo insieme, mangiando quello che ci aveva preparato la sua domestica, la signora Nakano, o lasciato il suo compagno, Hiro, che abitava nell'appartamento comunicante. Omelette e insalata. Il pane tostato di una delle eccellenti panetterie francesi dei grandi magazzini di Ginza. Un bicchiere di vino bianco freddo, Sancerre o Pouilly Fumé. Una pesca, del formaggio e un ottimo caffè. Caffè nero. Iggy aveva 84 anni ed era leggermente ingobbito. Vestiva in maniera impeccabile, sempre bellissimo con le sue giacche sfigate e il fazzoletto nel taschino, le camicie chiare e l'ascot al collo. Si era fatto crescere un paio di baffetti bianchi. Dopo pranzo apriva l'anta scorrevole della lunga bacheca che occupava quasi per intero una parete del salotto ed estraeva i netsuko a uno. La lepre dagli occhi d'ambra, il bambino con l'elmo e la spada da samurai, la tigre tutta spalla e zampe che si volta di scatto digrignando i denti. Me ne passava uno e lo studiavamo insieme prima di riporlo con cura tra le decine di figurine umane e animali sistemate sui ripiani di vetro. Poi riempivo d'acqua i piccoli contenitori che Iggy teneva nel mobile per umidificare l'aria e impedire che l'avorio si incrinasse. «Ti ho mai raccontato», mi diceva, «quanto ci piacevano questi oggetti da bambini, che furono regalati a mia madre e a mio padre da un cugino di Parigi? E ti ho mai raccontato la storia della tasca di Anna?» Zio Iggy saltava spesso di palo in frasca. Poteva, per esempio, raccontare del Kaiserschmarren che la cuoca, nella loro casa di Vienna, preparava per colazione il giorno del compleanno del papà, un dolce composto da diversi strati di crepe spolverati di zucchero a velo, che il maggiordomo Josef portava in pompa magna nella sala da pranzo e tagliava con un lungo coltello, e che faceva dire al loro padre che nemmeno l'imperatore avrebbe potuto sperare di iniziare in modo migliore il giorno del proprio compleanno. E un attimo dopo passare al secondo matrimonio di Lilly. E adesso, da dove salta fuori questa Lilly? Anche se non avevo idea di chi potesse essere Lilly, grazie a Dio conoscevo quantomeno l'ambientazione di molte di queste storie. Badischl, Kövesche, Vienna. Al crepuscolo, quando uno dopo l'altro si accendevano i fari sulle gru dei cantieri in direzione della baia, mi sentivo pronto a trasformarmi in una sorta di amanuense. Pensavo che forse avrei dovuto sedermi accanto a Iggy con un taccuino e registrare quello che mi diceva della Vienna prima della Grande Guerra. Ma non lo feci mai. Mi sarebbe sembrato un atteggiamento formale e scortese, oltre che opportunista. Toh, una bella storia, quasi quasi me ne approprio. A ogni modo, il bello della ripetizione è che leviga le cose e i racconti di Iggy somigliavano ai sassi di un fiume. Nel corso di quei pomeriggi sentii parlare dell'orgoglio del loro padre per l'intelligenza della primogenita Elizabeth, a cui la mamma rimproverava invece il linguaggio troppo ricercato. «Parla come si deve!» Con ancora un po' di batticuore, Iggy citava spesso un gioco che faceva con l'altra sorella, Gisela, e che consisteva nel prendere un piccolo oggetto dal salotto, scendere da basso, attraversare il cortile evitando gli stallieri, imboccare le scale che portavano alle cantine dalle volte a botte e lì nascondere l'oggetto per poi sfidarsi a ritrovarlo. Un giorno, al buio, Iggy aveva finito per smarrire qualcosa, ma era un ricordo incompiuto, sfocato. Molti racconti ruotavano attorno a Kövesche, la casa di campagna nella futura Cecoslovacchia, come quello del giorno in cui fu svegliato prima dell'alba dalla madre Emmy perché uscisse insieme a un guardiacaccia con il fucile per la prima volta senza i genitori. Avrebbe dovuto sparare alle lepri fra le stoppie, ma non riusciva mai a premere il grilletto quando vedeva le loro orecchie che tremavano appena nell'aria fresca del mattino. In un altro ricordo, Iggy e Gisela si imbattono in un gruppo di zingari con un orso danzante al guinzaglio, accampati ai margini della tenuta presso il fiume, e se la danno a gambe, spaventati. E poi c'è l'Orient Express, che si ferma nella loro stazioncina privata, e la nonna, vestita di bianco, che viene aiutata a scendere dal capostazione. I nipoti le corrono incontro per darle il benvenuto e prendere la confezione verde con i dolcetti che ha comprato apposta per loro da Demel a Vienna. E, ancora, Emmy che trascina il piccolo Iggy alla finestra della sala da pranzo, a colazione, per mostrargli un albero che l'autunno ha spogliato delle foglie, ma che ha i rami completamente ricoperti di cardellini. Iggy picchia sul vetro e gli uccelli volano via, ma l'albero continua a risplendere di un alone dorato. Dopo pranzo lavavo i piatti mentre mio zio schiacciava il suo pisolino. Poi cercavo di studiare i miei kanji, riempiendo di scarabocchi un foglio a quadretti dietro l'altro. Mi trattenevo finché Hiro non tornava dal lavoro con i giornali della sera, giapponesi e inglesi, e i croissant per la colazione dell'indomani. Hiro metteva sul piatto un disco di Schubert o di jazz, bevevamo qualcosa, poi li lasciavo in pace. Avevo preso in affitto un bel monolocale a Mehiro, affacciato su un piccolo giardino pieno di azalee. Ero munito di una piastra elettrica e bollitore e non me la passavo male, ma la sera c'erano soltanto i noodles a tenermi compagnia. Due volte al mese Hiro e Iggy mi portavano fuori a cena o a un concerto. Mi offrivano prima un aperitivo all'Imperial, poi favolosi sushi o tartare o, in omaggio ai nostri antenati banchieri, bœuf à la financière. Non prendevo mai il foie gras, il piatto preferito di mio zio. Quell'estate l'ambasciata britannica organizzò un ricevimento per i borsisti. Avevo provato e riprovato fino alla nausea il mio discorso in giapponese, nel quale esponevo quanto avevo imparato nel corso dell'anno e individuavo nella cultura il possibile ponte fra i nostri due paesi insulari. Erano presenti anche Iggy e Hiro, Li vedevo, incoraggianti, dietro le coppe di champagne. Dopo il discorso, ricevetti una pacca sulla spalla da Hiro e un bacio dallo zio Iggy. Con un sorriso d'intesa, mi dissero che il mio giapponese era Yosu Desune, fluente, ricercato, impareggiabile. Si erano sistemati bene quei due. Una stanza dell'appartamento di Hiro era arredata alla giapponese. Oltre ai tatami, aveva un altarino con le fotografie di sua madre e della madre di Iggy, davanti al quale venivano recitate le preghiere e suonata la campana buddista. Sulla scrivania dell'appartamento di Iggy, separato da una porta, c'era una foto di loro due insieme su una barca nel mare interno, un'altura coperta di pini alle spalle, chiazze di sole sull'acqua. È il gennaio del 1960. Hiro, così elegante con i capelli lisciati all'indietro, tiene una mano sulla spalla di Iggy. In un'altra fotografia, risalente agli anni Ottanta, sono a braccetto su una nave da crociera al largo delle Hawaii, entrambi in abito da sera. Sopravvivere agli altri è dura, dice Iggy a mezza bocca. Ma invecchiare in Giappone è fantastico, aggiunge a voce più alta. Ho trascorso qui più di metà della mia vita. Ti manca qualcosa di Vienna? Perché non chiedergli chiaro e tondo, dimmi un po' cosa ti manca ora che sei anziano e non abiti più nel paese dove sei nato? No, ci sono tornato solo nel 1973. Era una città soffocante, opprimente. Ti conoscevano tutti. Andavi a comprare un romanzo in Kärntnerstrasse e ti chiedevano se il raffreddore di tua madre era guarito. Non ti potevi muovere. E tutti quei marmi e quelle dorature nella casa buia. L'hai mai vista, la nostra vecchia casa sulla Ringstrasse? Lo sai, mi chiede di punto in bianco, che i fagottini alle prugne qui in Giappone sono più buoni di quelli viennesi? Per la verità, riprende dopo una pausa, papà mi ripeteva in continuazione che mi avrebbe proposto come membro del suo club quando fossi stato abbastanza grande. Si riunivano il giovedì, nella sede dei dintorni dell'opera, lui e tutti i suoi amici ebrei. Il giovedì tornava a casa sempre di buon umore. Il Wiener Club si chiamava. Mi sarebbe tanto piaciuto accompagnarlo, ma non mi ci portava mai. Poi mi sono trasferito a Parigi e di lì a New York. E alla fine scoppiò la guerra. Ecco cosa mi manca, cosa mi mancava. Iggy morì nel 1994, subito dopo il mio ritorno in Inghilterra. Ricevetti la notizia da Hiro per telefono. Aveva passato solo 3 giorni in ospedale. La morte era stata una liberazione. Tornai a Tokyo per il funerale. Eravamo una ventina, i suoi vecchi amici, i familiari di Hiro, la signora Nakano e sua figlia, in lacrime. Ci raccogliamo in silenzio per la cerimonia della cremazione. Le ceneri vengono portate fuori e 2 di noi, a turno, prendono un paio di lunghe bacchette nere e depongono dentro un'urna i frammenti di ossa non bruciati. Andiamo nel tempio dove Iggy e Hiro, 20 anni prima, avevano riservato uno spazio per i propri resti. Il cimitero sorge su un colle alle spalle del tempio. Ogni tomba è delimitata da bassi muretti in pietra. Accanto alla lapide grigia, che porta già i nomi di entrambi, c'è un posto per i fiori. Secchi pieni d'acqua, scope, lunghi listelli di legno con ideogrammi. Si viene qui e si battono 3 volte le mani, si salutano i propri cari chiedendo perdono per il ritardo dall'ultima visita. Poi si dà una rassettata, si buttano via i crisantemi appassiti e se ne mettono di freschi nei vasi. Nel tempio l'urna viene poggiata su una piccola pedana e davanti viene sistemata una fotografia di Iggy, quella sulla nave da crociera in smoking. Il monaco recita un sutra e mentre spargiamo incenso, Iggy riceve il suo nuovo nome buddista, il suo Kaimyo, che lo aiuterà nella vita ultraterrena. Poi parliamo di lui. Cerco di spiegare, in giapponese, quanto sia importante lo zio per me, ma non ci riesco. Non ci riesco perché sto piangendo e perché, malgrado il costoso biennio da borsista, il mio giapponese non è all'altezza dell'occasione. Allora, nella sala di questo tempio buddista, in questo sobborgo di Tokyo, recito il Kaddish per Ignaz von Efrussi, così lontano da Vienna, per suo padre e sua madre, per suo fratello e le sue sorelle nella diaspora. Dopo il funerale, Hiro mi chiede di aiutarlo a sistemare i vestiti di mio zio. Apro gli armadi dello spogliatoio e vedo le camicie suddivise per colore. Mentre impacchetto le cravatte, mi rendo conto che sono souvenir delle sue vacanze con Hiro a Londra e Parigi, a Honolulu e New York. Dopo aver finito, davanti a un bicchiere di vino, Hiro estrae inchiostro e pennino, scrive un documento e lo sigilla. Ora che Iggy è morto, mi dice, tocca a me occuparmi dei Netsuke. Ha scritto questo. Dunque, il prossimo sono io.

Avete ascoltato un estratto da Un'eredità di Avorio ed Ambra di Edmond de Waal, traduzione di Carlo Prosperi, Bollati Boringhieri 2011, letto da Daniela Bovi.

0: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza, dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario, lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità, un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 92183120283 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. www.radiosentichiparla.org

0: La storia di Firenze, dalle origini all'inizio del XIX secolo, un millennio di eventi che hanno plasmato non solo una città, ma l'intera cultura europea. La storia di Firenze, ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22, su Radio Senti Chi Parla.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La vita non si misura attraverso il numero dei respiri che facciamo, ma attraverso i momenti che ci lasciano senza respiro. Maya Angelou.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica, dalle 23:30 a mezzanotte, un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica sera, alle 23:30, perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

si può essere tutto ciò che si vuole. Basta trasformarsi in tutto ciò che si pensa di essere. Freddie Mercury.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
2: Va ora in onda il racconto.
3: Ambrose Bierce, il filantropo. Affondando avventurosamente gli stinchi nella neve alta, caduta durante la notte, incoraggiato dai gridolini di gioia della sorellina che lo seguiva nel solco da lui aperto camminando, un robusto ragazzino, figlio del più eminente cittadino di Greyville, urtò con il piede contro qualcosa di cui non v'era segno visibile sulla superficie della neve. Scopo di questa narrazione è spiegare come accadde che quel qualcosa fosse proprio lì. Chiunque abbia colto la vantaggiosa opportunità di passare per Greyville durante il giorno non può non aver osservato la grande costruzione in pietra che corona la collinetta a nord della stazione, vale a dire a destra andando verso Great Mowbray. È un edificio dall'aspetto alquanto scialbo, in stile protocomatoso, e appare come progettato da un architetto alieno da ogni notorietà, che, sebbene incapace di nascondere la sua opera, in ciò costretto anche dalla posizione panoramica in cui l'aveva edificata, aveva onestamente fatto il possibile per assicurarla contro un secondo sguardo. Per ciò che riguarda il suo aspetto esterno e visibile, la casa degli uomini anziani a Bersush è indiscutibilmente ostile a ogni umana attenzione. Comunque è un edificio di estrema vastità, che al tempo in cui era in affari a Boston, costò al suo caritatevole fondatore i profitti di più di uno di quei carichi di tè, di sete e di spezie che le sue navi riuscivano a trasportare grazie ai buoni rapporti con la malavita. La spesa maggiore della casa era tuttavia dovuta ai fondi dedicati al suo mantenimento. In totale, questo irresponsabile aveva derubato i suoi legittimi eredi di una somma non inferiore al $500,000, gettata via in un riottoso slancio di beneficenza. Probabilmente fu per sottrarsi allo sguardo del grande, muto testimone della sua stravaganza che, poco dopo, egli si sbarazzò di tutte le proprietà che ancora gli rimanevano a Greyville, voltò le spalle alla scena della sua prodigalità e se ne andò per mare a bordo di una delle sue navi. Ma i pettegolezzi, direttamente ispirati dal cielo, lo dichiararono partito alla ricerca di una moglie, una teoria che male si accordava con quella dell'umorista locale, il quale affermava solennemente che lo scapolo filantropo aveva lasciato questa vita, vale a dire aveva lasciato Greyville, dal momento che le donne in età da marito gliel'avevano resa troppo difficile perché vi si trattenesse. Comunque fosse andata, non era ritornato, e sebbene a lunghi intervalli fossero occasionalmente giunte a Greyville vaghe notizie sui suoi vagabondaggi in strani paesi, nessuno sembrava sapere con certezza qualcosa di lui, e per le nuove generazioni non era null'altro che un nome. Un nome che tuttavia era proclamato a chiare lettere dalla pietra incisa sopra il portale della Casa degli Uomini Anziani. Nonostante il suo aspetto esterno assai sfavorevole, la casa è un luogo piuttosto comodo per trovare riparo dalle malattie di cui i suoi ospiti, per il fatto stesso di essere poveri, uomini e anziani, sono stati affetti. Al tempo di questa breve cronaca, essi erano in numero di circa una ventina, ma in termini di acidità, petulanza e generale ingratitudine, a stento potevano essere considerati meno di un centinaio. Questa, almeno, era la stima del direttore, Mr. Silas Tilbody. Era ferma convenzione di Mr. Tilbody che a ogni nuova ammissione di anziani al posto di quelli che avevano raggiunto un'altra e migliore casa, i membri del consiglio mostrassero la chiara intenzione di distruggere la sua tranquillità e di mettere a dura prova la sua pazienza. In verità, più a lungo si legava a quell'istituzione, più in lui si rafforzava la sensazione che le caritatevoli intenzioni del fondatore venissero tristemente travisate dall'ammissione indiscriminata di qualsiasi tipo di ospite. Mr. Tilbody non aveva molta immaginazione, ma con quella di cui disponeva si era impegnato a trasformare la casa degli uomini anziani in una sorta di castello spagnolo, di cui lui stesso era il castellano, che accogliesse con ospitalità una ventina di facoltosi gentiluomini di mezza età, sani e di bell'aspetto, perfettamente di buon umore e desiderosi di pagare senza discutere le spese di vitto e alloggio. In questo rinnovato progetto di filantropia, dai quali egli dipendeva per la propria posizione e cui rispondeva per la propria condotta, non avevano la felicità di apparire. Quanto a costoro, era opinione del summenzionato umorista locale che nella gestione di una così grande opera di carità la provvidenza li avesse saggiamente dotati di un incentivo alla parsimonia, con la conclusione che egli riteneva si potesse trarre da quest'idea: noi non abbiamo nulla a che spartire. Dagli ospiti, che erano certamente i più interessati, essa non aveva né appoggio né opposizione. Essi vivevano il breve tempo che ancora era loro dato, scendevano nella tomba in bell'ordine ed erano sostituiti da altri uomini anziani, tanto simili a loro quanto potevano desiderarlo l'avversario della pace. Se davvero la casa era un luogo di punizione per la colpa di prodigalità, quei vecchi peccatori cercavano di espiarla con un'ostinazione che testimoniava della sincerità del loro pentimento. È a uno di costoro che l'attenzione del lettore va ora diretta. Quanto ad abbigliamento, questa persona non era nel complesso troppo attraente. Tuttavia, per la stagione, si era in pieno inverno, un osservatore disattento avrebbe forse potuto confonderlo con l'ingegnoso ritrovato del contadino, desideroso di non dividere i frutti delle sue fatiche con gli uccelli del cielo, che, come dice il Signore, non lavorano e neppure filano. Un errore che forse sarebbe stato evitato non senza uno sguardo più lungo e più attento di quelli che egli sembrava attrarre, poiché, a ben guardarlo, il suo passaggio lungo Habersooch Street, in direzione della casa avvolta dall'oscurità, non era più veloce di ciò che ci si sarebbe aspettati da uno spaventapasseri nel pieno della gioventù, della buona salute e dell'insoddisfazione. L'uomo era indiscutibilmente mal vestito, non senza, tuttavia, una certa prestanza e anche del buon gusto, poiché ovviamente era un candidato all'ammissione alla casa, dove la povertà era un titolo di merito. Nell'esercito dell'indigenza, l'uniforme è fatta di stracci. Essi hanno lo scopo di distinguere la truppa dagli ufficiali di reclutamento. Entrato nel parco, il vecchio strascicò i passi lungo il viale, già bianco per la nevicata che continuava a cadere. Di tanto in tanto egli sfiorava la neve ammucchiata sui numerosi punti panoramici del percorso e la faceva cadere su di sé. Poi vide la grande lampada a globo che ogni notte veniva accesa sopra il portone principale dell'edificio. Come se non intendesse incappare nei suoi raggi rivelatori, egli svoltò a sinistra e, coprendo una distanza considerevole lungo la facciata, suonò ad una porta più piccola, dalla quale, attraverso la lunetta superiore, usciva un raggio più fioco, che si perdeva senza troppa curiosità su di lui. La porta venne aperta da null'altro che dal grande Mr. Tilbody in persona. Osservando il visitatore, che immediatamente si era tolto il cappello e aveva alquanto accorciato il raggio di curvatura permanente della sua schiena, il grande uomo diede segno visibile di non essere né sorpreso né dispiaciuto. Circostanza davvero fuori dal comune, Mr. Tilbody era proprio di ottimo umore, un fenomeno indubbiamente ascrivibile alla lieta influenza della stagione, perché era la vigilia di Natale e l'indomani sarebbe giunta quella benedetta 365esima parte dell'anno che ogni anima cristiana si riserva per mostrare la grandezza della propria bontà e della propria letizia. Mr. Tilbody era talmente colmo dello spirito della stagione che il suo viso paffuto e i suoi pallidi occhi azzurri, il cui debole sguardo aveva lo scopo di non farlo confondere con una zucca fuori stagione, si accesero di un bagliore tanto cordiale che era proprio un peccato che egli non potesse vedersi in quello stato, tutto compiaciuto dalla consapevolezza che aveva di se stesso. Portava il cappello, gli stivali, il pastrano e l'ombrello, come chi stesse per esporsi alla notte alla bufera per un'altra missione di carità. Poiché Mr. Tilbody aveva appena lasciato la moglie e i figli per andare in centro a procurarsi il denaro necessario per confermare l'annuale bugia di quel santo dal ventre prominente che frequenta i camini e porta i doni ai bambini e alle bambine che siano sempre stati buoni e specialmente che non siano stati mai bugiardi. Per questa ragione non invitò il vecchio a entrare, ma lo accolse allegramente. «Salve, giusto in tempo. Un altro minuto e non mi avrebbe trovato. Venga, non ho tempo da perdere. Cammineremo un po' insieme». «Grazie», disse il vecchio, sul cui viso, sparuto e pallido, ma non ignobile, la luce proveniente dalla porta aperta mostrava un'espressione che forse era di dispiacere. «Ma se i membri del consiglio... se la mia domanda di ammissione...» «I membri del consiglio», disse Mr. Tilbody, chiudendo più di una porta e spegnendo due tipi di luce, «hanno concordato sul fatto che la sua domanda di ammissione non concorda con loro. Certi sentimenti non sono appropriati all'atmosfera di Natale, ma l'umorismo, come la morte, ha un tempo tutto suo». «Io Dio!» gridò il vecchio in un tono così sottile e rauco che l'invocazione fu tutt'altro che convincente e, almeno a uno dei due ascoltatori, suonò quasi ridicola. All'altro, ma questa è una materia che i profani privi della luce non sono in grado di trattare. «Sì», continuò Mr. Tilbody, adattando la sua andatura a quella del suo compagno, che meccanicamente e senza molto successo stava ripercorrendo il cammino già compiuto attraverso la neve. «Hanno deciso che, date le circostanze, date le particolarissime circostanze, lei capirà, non sarebbe opportuno ammetterla. Come direttore e segretario ex officio dell'onorevole consiglio», mentre Mr. Tilbody proclamava formalmente il suo titolo, «la mole stessa del grande edificio, vista attraverso il velo della neve che scendeva, sembrò in un certo senso soffrire al paragone. È mio dovere informarla che, secondo l'espressione del presidente, il diacono Biram, la sua presenza nella casa sarebbe, date le circostanze, particolarmente imbarazzante. Ho doverosamente sottoposto all'onorevole consiglio la dichiarazione che lei mi ha consegnato ieri circa le sue proprie necessità, il suo stato fisico e le dure prove che la provvidenza si è compiaciuta di imporle nel suo appropriatissimo sforzo per presentare la sua richiesta di persona. Tuttavia, dopo un attentissimo e direi devoto esame del suo caso, cui, in fede mia, non è estraneo il grande senso di carità appropriato alla stagione presente, abbiamo deciso che non sarebbe stato ragionevolmente giusto consentire qualcosa che, in tutta probabilità, avrebbe indebolito l'utilità dell'istituzione affidata per l'alto disegno della provvidenza alle nostre cure». Ora erano usciti dal parco. Il lampione davanti al cancello era a stento visibile attraverso la neve. Già il segno del precedente passaggio del vecchio era quasi cancellato ed egli sembrava incerto sulla strada da percorrere. Mr. Tilbody si era un po' allontanato, ma si fermò, volgendosi per metà verso di lui, apparentemente riluttante a non sfruttare l'opportunità che ancora gli si presentava. Date le circostanze, riprese la decisione, ma il vecchio era ormai inaccessibile alla persuasività dell'oratoria di Mr. Tilbody. Aveva attraversato la strada, dirigendosi verso uno spazio vuoto, e si muoveva con andatura piuttosto incerta, senza una meta apparente, il che, non avendo egli nessun luogo in particolare da raggiungere, non era un modo di procedere così insensato come sembrava a un primo sguardo. Ed ecco spiegato come avvenne che, la mattina seguente, quando le campane di tutte le chiese di Greyville suonavano con un sentimento aggiuntivo di devozione appropriato al giorno, il robusto figlioletto del decano Byram, mentre si apriva un varco nella neve in direzione del luogo di culto, urtasse con il piede contro il corpo di Amasa Habersush, il filantropo.

0: Il racconto.
1: Caterina Cornaro, regina di Cipro. Note storiche tratte da Wikipedia. Testo di Federico Pinaffo. Voce narrante, Federico Pinaffo.
2: Che si vede in mare dal promontorio?
3: Nulla! I flutti si impennano alti e fra il mare e il cielo non si vede una vela.
4: Il vento infuria anche sulla terraferma. Mai raffiche così forti si sono abbattute sui nostri bastioni. Il mare è così grosso che le navi su cui si rovesciano montagne finiranno per sfasciarsi. Che ne verrà? I cavalloni sembrano inondare il carro ardente e subissare le due stelle a guardia della polare. Io non ho mai visto tale sconvolgimento di rati flutti.
5: Cos'è sta roba? Questa è una tempesta sul mare di Cipro, descritta da due ufficiali dell'esercito veneziano di stanza nell'isola. Siamo nella prima metà del 1500. Due nobilomeni che sono preoccupati perché da quel mare aspettano qualcuno di molto importante per loro, il nuovo comandante della piazzaforte di Cipro. Niente po' di meno che Otello, il Moro di Venezia. E infatti, le battute che sono appena state lette sono tratte proprio dal dramma di William Shakespeare, Otello, atto secondo, scena prima. Ma cosa c'entra Otello con Caterina Cornaro? Cosa c'entra Shakespeare? La stiamo prendendo un po' alla larga, lo riconosco, ma vedete, il fatto è che se Shakespeare ha avuto la possibilità storica, certo non quella artistica, ma la possibilità storica di scrivere l'Otello, è merito delle vicende della vita di lei, della regina Cornaro. Ma regina di che? E quando?
4: Caterina Cornaro fu regina di Cipro e nacque a Venezia nel 1454 e ivi morì nel 1510. Bene, interessante, ma Otello? Un attimo di pazienza, l'ho pur detto che l'ho presa alla larga. Cominciamo dall'inizio. Nel 1468 il Senato Veneto, cioè il Senato della Serenissima Repubblica di Venezia, dichiara la giovane Caterina Cornaro di Marco figlia della Repubblica.
3: E perché? Non ce l'ha una mamma la Caterina? Che cos'è? Figlia di mamma ignota?
4: Ma no, dai, ce l'ha sì una mamma la Caterina. È una donna dell'alta nobiltà veneziana. Fiorenza Crispo si chiama, nobiltà antica. Vanta ascendenze addirittura imperiali da qualche parte in Oriente. No. Figlia della Repubblica è un titolo onorifico, ma di quelli importanti. In tanti anni di dominio, la Repubblica l'ha dato fuori tante volte che si possono contare sulle dita di un paio di mani. E Caterina è la prima donna che riceve questa onorificenza.
3: Però, cosa mi racconti?
4: Ma aspetta un po', fammi fare due conti. Nata nel 1454, nel 68 ho 14 anni. Ma cosa avrà mai fatto sta ragazzetta di 14 anni per meritare un riconoscimento tanto importante? Niente. Non ha fatto niente. Ma farà. Caterina dovrà, per conto della Repubblica, sposare niente meno che un re. Giacomo II Lusignano, re di Cipro. Da questo fatto traiamo un paio di importanti informazioni. La prima, bisogna che Cornaro, secondo l'uso veneziano si dice Corner, siano una famiglia di eccezionale rilievo per poter pensare di dare una loro figliola in sposa a un re. E infatti, si tratta di una famiglia di antichissima nobiltà, famiglia dogale,
3: un bisnonno di Caterina era stato doge, e poi ricchissima, gente che finanzia i regni, gli stati. Infatti, in questo periodo sta finanziando proprio il re di Cipro. La seconda informazione. È evidente a tutti che si tratta di un matrimonio d'amore. Il Senato della Repubblica, infatti, è innamorato morto dell'isola di Cipro. Le sta facendo una corte spietata. E Cipro? Cipro ci sta, sì, ci sta. Fa la smorfiosetta, perché ha qualche altro pretendente, ma è intrigata dalle avance veneziane. Però in questo periodo Cipro è un'amorosa un po' instabile. È in preda a lotte intestine dinastiche tra il giovane re, Giacomo II, recentemente salito sul trono, e la sorella Carlotta, che, sostenuta da un marito forte, un Savoia, vuole detronizzarlo e prenderne il posto. E allora via con le rivolte di palazzo, congiure, conflitti, per dare la spallata al fratello. La situazione è fluida e Venezia vuole regolarizzare il suo lungo amoreggiare con l'isola e stabilizzare l'unione. E cosa c'è di meglio per stabilizzare un fidanzamento che un bel matrimonio?

0: E così, nel 1468 a Venezia, in pompa magna, si celebrano le nozze fra Caterina Corner, figlia della Repubblica, e Giacomo II Lusignano, re di Cipro. In pompa magna, ma per procura. Giacomo II non viene, manda un suo rappresentante, il quale sarà stato vestito a festa, avrà fatto sicuramente la sua bella figura, ma poi non consuma e torna a casa. Caterina invece resta a Venezia ancora 4 anni. All'ingrasso. Ha solo 14 anni, povera figliola, e poi devono insegnarle a far da regina per conto della Repubblica. E così, nel 1472, compiuti 18, la imbarcano su una bella galea veneziana con direzione Cipro, che vada a fare il suo nuovo mestiere di regina. Emigrante. Dicono i cronachisti dell'epoca che il giorno in cui Caterina arriva nell'isola, sul mare è scatenata una tempesta terribile. Cavalloni, nuvoloni, lamponi, tanto che il comandante della galea, preoccupato, butta a mare un po' di zavorra per alleggerire lo scafo e finiscono in mare anche un po' dei bauli della dote di Caterina. Per farla breve, la povera neo-regina arriva nel suo regno sana e salva, ma vomitando come una plebea. Il mal di mare non fa sconti a nessuno. Ah, adesso ho capito. Per questo hai attaccato con la tempesta osservata dai due veneziani a Cipro che aspettano una nave. Bravo, hai indovinato. Sì, vabbè, ma Otello? La possibilità storica per Shakespeare di scrivere Otello? Un momento che ci arriviamo. Manca poco. Intanto Caterina si insedia, o meglio si introna, sul trono di Cipro e diventa cipriota, nel senso che entra proprio nello spirito dell'isola. Il suo nuovo regno le piace, si veste con i costumi tradizionali locali, i suoi nuovi sudditi le piacciono e lei piace a loro. D'altra parte è anche una bella donna. Anche il suo rapporto con Giacomo sembra procedere bene. Insomma, fossimo in una favola, sarebbe il momento di dire e vissero sempre felici e contenti. Ma non è una favola, e la storia qui sarebbe finita e non ci interesserebbe più se non ci fosse il ma. Dopo un solo un anno di felice regno della coppia, Giacomo II muore in circostanze oscure, lasciando la povera Caterina vedova, regina e incinta. A questo punto si riscatenano le faide interne. I partigiani di Carlotta Lusignano vedono in Caterina una figura femminile, giovane, inesperta, e pensano che sia il momento di riprendere a battere il ferro e dare la famosa spallata. Si scatena una congiura di palazzo. Una roba grossa, cruenta, ci furono dei morti. La suocera di Caterina fa addirittura rapire anche il bambino neonato per educarlo a modo suo. Bambino che poi morirà ancora infante di colera, povero fantolino. Insomma, le cose si mettono male. Ma appena la Serenissima viene a conoscenza della cosa, via che parte la flotta alla volta di Cipro, con l'esercito per i rivoltosi e i consiglieri politici e militari per la regina. E Caterina resta sul trono di Cipro per altri 15 anni. Ma gli altri pretendenti al trono non si sono rassegnati e continuano a trafficare sotto banco. E così, nel 1488, dopo che è stata sventata l'ennesima congiura di palazzo, il doge Agostino Barbarigo, preoccupato anche dall'inasprirsi delle guerre con i turchi, e d'altra parte l'isola di Cipro è lì, una spina nel fianco dell'impero ottomano, prende da parte il fratello della ragazza, Giorgio Corner, capo della famiglia dopo la morte del padre, e gli dice più o meno: «Ciò sorsi, fio mio! Non puoi mica andare avanti così, sa! So preoccupà! Qui a tua sorella lì, la Cate! Bisogna che la torna a casa, che a Cipro, che pensemo noi altri!» E a Giorgio Corner non resta che prendere la barchetta e andare a trovare la sorella per convincerla ad abdicare. «Ciò Cate, diseldose, che ti cada a tornare a casa!» Ma Caterina non è più la ragazzetta di 14 anni e neanche di 18, ormai ha 35 anni, è abituata a far la regina e non ha tanta voglia di mollar tutto. «Ciò sorsi, diga al dose che mi stago ben qua!» «No, no, no, Cate, non ti ga capio, e il dose vuol che ti vegni via!» «E mi no vegno, e sì che ti vien, e no che no vegno, e sì che ti vien, e no che no vegno, e sì che ti vien, e no che no vegno!» Insomma, sta di fatto che nel 1489 la povera Caterina cede alla ragion di Stato e graziosamente abdica al trono a favore della Repubblica, che insedia in Cipro, attenzione perché ci siamo, una serie di governatori militari pro tempore che si succederanno nel tempo governando l'isola in nome e per conto della Repubblica direttamente. Eccolo qua, Otello! Perché Otello, nella fantasia di Shakespeare, è proprio uno di quei governatori militari che a rotazione hanno esercitato su Cipro il potere veneziano dalla partenza di Caterina e per circa 80 anni, fino alla caduta dell'isola nelle mani dell'impero ottomano. Certo, lo so anch'io, Otello, Desdemona, Iago e tutti gli altri sono tutti parto della fantasia del bardo, ma la possibilità storica di ambientare a Cipro il dramma della gelosia di un governatore veneziano trova una ragione proprio nelle vicende che abbiamo appena finito di raccontare. Otello. Sì, va bene Otello, ma Otello se l'ha inventato Shakespeare, non è mica esistito sul serio. Caterina sì, invece. Povera Caterina. Cacciata di casa, raminga, profuga. Ma non è il caso di preoccuparsi troppo. La Serenissima ha tutto l'interesse che il gran gesto di Caterina sembri del tutto spontaneo e non spintaneo, come in realtà è stato. Un gesto di responsabilità politica, ecco. E Caterina viene accolta a Venezia con grandi onori. Le viene dato un vitalizio adeguato, un palazzo sul Canal Grande e, soprattutto, il diritto a mantenere il titolo di regina e esercitarlo su uno dei territori più belli della terraferma veneziana, i Colli Asolani. Pensate un po', un piccolo regno dentro il territorio della Repubblica Serenissima di Venezia, con le leggi della Repubblica, si sa, ma governato da una regina. Nel 1489 Caterina comincia la costruzione di un palazzo cum zardino et barco, conosciuto appunto come il barco della regina Cornaro, nel territorio di quello che oggi è il comune di Altivole, ai piedi del colle di Asolo, e dove rimane ancora visitabile un corpo di fabbrica assolutamente pregevole, lungo oltre 100 metri e abbellito da affreschi, con una cappella ad un capo e in mezzo una elegante loggia ad archi. E dentro l'ampia loggia, contro il muro perimetrale, stava, oggi non più, una bella fontana con le acque zampillanti. Questo è quel che l'incuria, le guerre e la, diciamo così, scarsa preveggenza di alcuni proprietari successivi hanno lasciato. Ma all'epoca si trattava di ben altri spazi. Alla fabbrica che vediamo se ne aggiungevano altre due, a formare una specie di rettangolo aperto su un lato. In mezzo si formava così un ampio spazio, con la fontana, gli alberi fronzuti, i sentieri serpeggianti, e dal lato aperto si accedeva agli orti, orti con piante esotiche, e poi la peschiera. E tutto questo era inserito in un più vasto possedimento di 50 ettari, tutto racchiuso in un perimetro murato e turrito di oltre 3 chilometri. In questo spazio c'era la collinetta, il boschetto, e poi vi si tenevano animali selvatici in libertà. Caprioli, lepri, cervi, conigli, per il sollazzo della regina e dei suoi ospiti che li andavano a cacciare. La caccia era lo spasso preferito dei signori. D'altra parte, mancando internet. E in quel luogo di delizie, dopo la caccia, giusto prima della cena, la regina tiene corte e si diletta di dotte conversazioni con i più importanti personaggi dell'arte e della cultura veneta del tempo. Questo fino al 1509. L'anno prima si era costituita una vasta alleanza tra mezza Europa, la cosiddetta Lega di Cambrai, contro la Repubblica Serenissima di Venezia, che evidentemente stava diventando troppo forte. Quando le truppe dell'imperatore Massimiliano d'Austria giunsero alle porte dei suoi possedimenti, Caterina rifugiò a Venezia, dove morì l'anno dopo, nel 1510, a soli 56 anni, e dove è sepolta nella chiesa di San Salvador.
1: Avete ascoltato Il racconto. Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine Night. Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

colui che non è abbastanza coraggioso da correre rischi non compirà nulla nella vita. Muhammad Ali.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Star Bene. Pelle. Problemi e soluzioni. Si arrossa, tira, perde uniformità, si macchia. In genere bastano skincare e make-up per farla tornare a splendere. A volte, invece, serve un check del medico. Di Laura Dorsi. La pelle parla e ci può dire tante cose. Racconta innanzitutto delle nostre emozioni. Basti pensare a quando si arrossisce per l'imbarazzo o quando si impallidisce per lo spavento. Ma in alcuni casi può rivelarci anche come stiamo fisicamente, se i nostri organi stanno funzionando bene o se è meglio fare qualche approfondimento. Capita piuttosto spesso che si vada da dermatologo per un problema che si pensa sia legato esclusivamente alla pelle e si venga poi indirizzati a un altro specialista, conferma Valeria Colonna, dermatologa. Questo perché alcuni disturbi o patologie si manifestano anche con sintomi cutanei, che a volte sono i primi a insorgere. Ecco allora alcuni segnali che la pelle ci manda e che non andrebbero sottovalutati. Pallore. Un colorito spento è la norma durante la stagione fredda. Zonate senza sole e inquinamento conferiscono alla pelle un colorito quasi grigiastro, che un buon make-up riesce a camuffare. Ma il pallore può essere anche segnale di un'anemia, anzi di solito il primo campanello d'allarme di una carenza di ferro o di un'emoglobina sotto i livelli normali. Talvolta, se l'anemia è abbastanza importante, si associano sintomi quali stanchezza, palpitazioni, mancanza di fiato per sforzi modesti, cefalea, sottolinea la specialista. Un primo check-up che puoi fare anche tu è controllare il colorito delle mucose, come quello delle congiuntive, o anche delle labbra. Se è pallido, anziché roseo, è probabile che tu sia anemica. Un semplice esame del sangue potrà sciogliere ogni dubbio. Rossore. Gli esperti lo definiscono un sintomo aspecifico, perché l'arrossamento del volto può essere segnale di vari disturbi della pelle, ma anche più semplicemente la conseguenza di azioni come l'utilizzo di prodotti aggressivi, l'esposizione al freddo, al vento, l'assunzione di cibi piccanti o alcol e via dicendo. Pochi sanno che il volto può diventare improvvisamente rosso anche in seguito a una crisi ipertensiva, fa notare la dottoressa Colonna. A volte l'arrossamento è accompagnato da vampate di calore dovute alla vasodilatazione temporanea dei capillari sottocute. Certo, potrebbe trattarsi anche di un fenomeno legato all'emotività, ma verificare i valori della pressione, soprattutto quando si avvicina l'età della menopausa, è sempre una buona regola. Palline sotto pelle. Se intorno alle palpebre, sia superiori che inferiori, e nelle zone circostanti noti delle piccolissime cisti dure e tondeggianti, è molto probabile che si tratti di grani di miglio, accumuli di cheratina e cellule morte che possono permanere sul viso anche anni. Il dermatologo può rimuovere questo enestetismo con varie tecniche, ad esempio con microincisioni effettuate con un ago. Attenzione però, non tutte le escrescenze in questa zona sono uguali. Se di varia grandezza, di colore giallastro e morbide al tatto, potresti aver bisogno di controllare i grassi nel sangue. Gli xantelasmi sono degli accumuli di lipidi e interessano soprattutto le donne tra i 30 e i 50 anni, chi fuma e chi è in forte sovrappeso, osserva l'esperta. Si possono rimuovere attraverso varie tecniche, come il laser, ma è opportuno risolvere prima la causa, accertandosi che non ci sia ad esempio un eccesso di colesterolo. Il rischio che si riformino è infatti elevato. Cute molto secca. Pelle disidratata, anzi di più. Molto spesso si tratta solo di una cute molto sensibile, bisognosa di cure e di prodotti specifici per alleviare prurito, rossore e ruvidità, che spesso si accompagnano alla secchezza. Questi sintomi però potrebbero essere indicativi di una dermatite atopica, che va curata con i farmaci, avverte la dermatologa. Ma una cute molto secca rientra anche tra le diverse manifestazioni del diabete. Chi soffre di questa patologia, infatti, ha una minore secrezione sebacea e una ridotta idratazione dello strato corneo, con conseguente elevata secchezza della pelle. Per questo un occhio esperto è sempre necessario. Peluria. Per molte donne l'appuntamento dall'estetista per togliere i baffetti è irrinunciabile. Vale soprattutto per i tipi mediterranei, con capelli e peli scuri, ma con ceretta, creme depilatorie o, se si desidera una soluzione permanente, la luce pulsata, l'inestetismo si risolve facilmente. Talvolta però una peluria abbondante, soprattutto se associata alla presenza di acne, può non essere un problema solamente estetico. Potrebbe trattarsi di un eccesso di ormoni maschili nell'ambito di una sindrome detta dell'ovaio policistico, che si manifesta molte volte anche con alterazioni del ciclo mestruale, seborrea, caduta dei capelli, chiarisce la dermatologa. In questo caso le cure, che possono essere prescritte in accordo con il ginecologo, prevedono di solito una terapia ormonale per contrastare l'eccesso di ormoni androgeni, oltre a trattamenti topici per curare acne e seborrea. Capillari in evidenza. Piccole ragnatele sulle guance, vicino al naso e sugli zigomi, che peggiorano con gli sbalzi di temperatura, esponendosi al sole o assumendo alcol, sono tipici segnali di coperose. Si manifesta soprattutto in chi soffre di fragilità capillare e ha una pelle sensibile. Si può tenere sotto controllo con prodotti dall'azione lenitiva e che rinforzano i piccoli vasi sanguigni. Ma soprattutto bisogna fare attenzione che non peggiori, trasformandosi in acne rosacea, con forti arrossamenti e la presenza di brufoli e pustole, avverte la dottoressa Colonna. Colpisce prevalentemente le donne tra i 30 e i 50 anni e per molto tempo si è trattato questo disturbo come un problema prevalentemente cutaneo. In seguito si è iniziato a capire che la rosacea è associata a uno squilibrio del microbioma intestinale che causa gonfiori, difficoltà a digerire, diarrea o stitichezza. Significa che per curare la pelle occorre prima vedere come sta l'intestino, perché tutto potrebbe partire da lì. Una dieta ricca di fibre e l'integrazione con probiotici sono il primo passo per la guarigione. Macchie scure. Esposizione al sole, uso di farmaci, esiti di infiammazione come l'acne. Sono diverse le cause che portano alla formazione di macchie sul viso. Anche l'età gioca un ruolo importante. Con l'avvicinarsi della menopausa è normale che la pelle presenti delle iperpigmentazioni diffuse. Cosmetici schiarenti in prima battuta e poi ricorso ai trattamenti del dermatologo, come laser e peeling, sono in grado di risolvere o attenuare l'inestetismo. Ma non tutte le macchie scure sono uguali. Chiazze scure, ispessite sulle pieghe del collo, che possono dare una sensazione di prurito, potrebbero essere la spia di un disturbo metabolico, per esempio di insulino resistenza o di diabete. Quando il corpo produce insulina in eccesso, questa può stimolare la crescita delle cellule della pelle, portando all'ispessimento e all'iperpigmentazione, spiega l'esperta. Spesso sono presenti in caso di obesità, squilibri ormonali, alterazioni della quantità di grassi presenti nel sangue, ma possono avere anche una natura del tutto benigna ed essere semplicemente di origine genetica.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista History. Domande e risposte. Cos'erano i Rolli e cosa rappresentavano per Genova? La Superba annotava sui pubblici registri le residenze nobiliari destinate a ospitare dignitari in visita diplomatica tra il XVI e il XVII secolo. Il sistema trasformò queste dimore private in magnifici palazzi di rappresentanza. Fuori da Genova forse sono poco noti, ma in realtà rappresentano uno dei capitoli più interessanti e peculiari della città della Lanterna. Il riferimento è ai Rolli, un sistema unico che ha saputo coniugare lo sfarzo architettonico con le necessità diplomatiche della superba Repubblica di Genova. I Rolli erano delle liste, precisamente dei registri pubblici, che catalogavano le residenze nobiliari più prestigiose della città. Questi palazzi, costruiti tra il XVI e il XVII secolo, erano destinati a ospitare le alte personalità in visita ufficiale a Genova, come ambasciatori, dignitari e sovrani stranieri. La città di Genova, ricca e potente durante il suo periodo repubblicano, non disponeva di un palazzo reale o di una residenza ufficiale in grado di ospitare convenientemente i visitatori illustri. Fu così che, per evitare spese eccessive per la costruzione di strutture pubbliche, si decise di utilizzare le dimore private delle famiglie nobiliari. Questo sistema, formalizzato nel 1576, venne regolamentato dal governo genovese attraverso i rolli degli alloggiamenti pubblici. I palazzi furono divisi in diverse categorie, chiamate bussoli, in base alla loro magnificenza, ricchezza e capacità di ospitare. A seconda del rango dell'ospite, veniva sorteggiato un palazzo tra quelli iscritti nel bussolo corrispondente. Questi palazzi, capolavori di architettura rinascimentale e barocca, si affacciavano principalmente su via Garibaldi, strada nuova, via Balbi e via Cairoli, tre strade che rappresentano il cuore del centro storico genovese. Tra i più famosi troviamo Palazzo Rosso, Palazzo Bianco, Palazzo Doria Tursi, oggi sedi museali e istituzionali, che ospitano collezioni d'arte di grande pregio e raccontano la storia della città attraverso affreschi, arredi e opere d'arte.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Focus, leggere tra le rughe. La pelle che raggrinzisce non è soltanto segno dell'età, ma può perfino agevolare l'invecchiamento e alcune patologie. Ecco perché lo stile di vita è importante e quando può servire la cosmesi. Di Elena Meli. Forse dovremmo iniziare a guardare in maniera differente la crema antirughe che occhieggia dalla mensola del bagno di ogni donna sopra i 30 anni. Le zampe di gallina, il codice a barre attorno alle labbra, le linee sul collo potrebbero non essere solo lo sgradito risultato del tempo che passa, ma loro stesse una causa dell'invecchiamento. Lisciarle con le creme potrebbe allora ringiovanirci dentro, anziché solo nell'aspetto, posto che funzionino davvero così bene. Se lo stanno chiedendo gli scienziati, dopo aver scoperto che quando si formano le rughe perdiamo molto più della possibilità di mentire sulla nostra vera età. Stando agli studi più recenti, infatti, quando la pelle si raggrinzisce, spedisce in giro sostanze che accelerano l'invecchiamento di tutto il resto dell'organismo. Lo sostiene Claudia Cavadas, neuroendocrinologa dell'Università di Coimbra in Portogallo, che ha puntato il dito contro le cellule senescenti, cellule zombie, che avendo subito danni irreversibili o essendo semplicemente anziane, entrano in una sorta di quiescenza, in attesa di essere ordinatamente rimosse dai sistemi dell'organismo che agiscono allo scopo, come le cellule del sistema immunitario chiamate macrofagi, letteralmente grandi mangiatori, sono le spazzine del corpo umano. Sono tecnicamente vive, ma non possono più moltiplicarsi, perché se lo facessero sarebbe molto probabile una degenerazione in senso tumorale. Il lato negativo di questo metodo per eliminare il rischio di cancro è che le cellule zombie producono sostanze dannose, cocktail tossici in cui si trovano molecole pro-infiammatorie, enzimi che distruggono le proteine, composti che danneggiano il sistema immunitario. Questi mix, oltre a essere negativi per i tessuti attorno, possono viaggiare in tutto l'organismo attraverso il sangue e quindi andare a danneggiare anche organi e tessuti lontani. La presenza di cellule senescenti è ritenuta una concausa di diverse malattie connesse all'età, dalla cataratta all'artrosi, ma è particolarmente massiccia nella pelle che invecchia, perché la cute è la prima barriera di fronte all'aggressione di inquinanti, fumo, sole. Tutti elementi che accelerano la senescenza, che sulla pelle si manifesta con rughe ben evidenti, che quindi sono il primo segno di una iperproduzione di sostanze invecchianti che poi vanno in giro per l'organismo. Le cellule della pelle invecchiano non solo perché l'età avanza, ma anche perché sono esposte ad agenti esterni che producono danni e avviano una cascata di eventi che portano alla comparsa delle rughe e, per colpa di queste, anche a una microinfiammazione locale che poi può avere effetti su tutto l'organismo, conferma Norma Cameli, responsabile della dermatologia correttiva e laser terapia degli istituti fisioterapici ospedalieri di Roma, è membro della Società Italiana di Dermatologia e Malattie Sessualmente Trasmesse. Quando le cellule cutanee sono sotto attacco per colpa dei raggi ultravioletti, del fumo, degli inquinanti ambientali, aumenta la produzione di radicali liberi dell'ossigeno, sostanze ossidanti che l'organismo cerca di neutralizzare, ma che se sono troppi restano a far danni. L'infiammazione locale aumenta. Le cellule iniziano a rilasciare enzimi che degradano il collagene e le fibre elastiche che costituiscono l'impalcatura della pelle. Pian piano si formano le rughe, anche perché con il tempo la sintesi di collagene e fibre elastiche si riduce e non riesce a compensare le perdite. Ma non ci sono confini o comportamenti stagni che trattengano le sostanze pro-infiammatorie nella cute. I composti dannosi vanno anche altrove e in questo modo le rughe contribuiscono all'invecchiamento generale. Per esempio, la microinfiammazione e i radicali dell'ossigeno accorciano i telomeri delle cellule, i cappucci al termine dei cromosomi che si riducono con l'età e quando sono troppo corti decretano la condanna a morte di una cellula. Non ci sono barriere, insomma. L'infiammazione della pelle che la porta a essere visibilmente anziana è la stessa che altrove contribuisce a processi che ci invecchiano e ci fanno ammalare. Non tutte le rughe sono uguali, però. Le più cattive sono quelle precoci, che sono il risultato di uno stile di vita sbagliato. In altri termini, a 80 anni sarà inevitabile che i processi di senescenza siano già ben avviati, ma le zampe di gallina a 30 anni, perché si è esagerato con l'esposizione al sole, si fuma o si dorme poco e male, potremmo risparmiarcele e con loro una bella dose di sostanze pro-invecchiamento in giro per l'organismo. Dormire troppo poco, per esempio, altera i ritmi circadiani e favorisce la senescenza delle cellule cutanee, così come stare troppo a lungo con la faccia di fronte agli schermi di computer, tablet o smartphone. La luce blu di questi strumenti facilita la comparsa di rughe, spiega Cameli. Anche il cambiamento climatico rema contro la pelle liscia, perché le temperature più elevate alterano il mantello idrolipidico che protegge la cute e così le sostanze inquinanti possono passare più facilmente. Meglio non esagerare con l'esercizio fisico, perché l'overtraining aumenta la formazione di radicali liberi dell'ossigeno e contribuisce a raggrinzire la pelle anzitempo. Da limitare poi le grigliate, perché nei cibi cotti alla brace e alle alte temperature si formano tanti prodotti avanzati della glicazione. Si chiamano Advanced Gligation and Products of Age, un acronimo a dir poco evocativo, visto che significa età in inglese. Se ne trovano in gran quantità in cibi ricchi di zuccheri e proteine, cotti ad alte temperature. E se la dieta abbonda di fritti, grigliate, dolci e fast food, vanno ad accumularsi nella pelle dove formano ponti molecolari fra le fibre di collagene ed elastina, irrigidendo il derma e accelerando l'invecchiamento. Lo ha confermato una recente ricerca dell'Università di Nanjing, in Cina, sottolineando che un eccesso di age si associa anche ad altre patologie connesse all'età che avanza, come le malattie cardiovascolari, il diabete di tipo 2, l'insufficienza renale o l'Alzheimer, ribadendo così come le rughe siano insieme causa ed effetto dell'invecchiamento. un legame confermato anche da altri studi. Tamar Nichten, dell'Università di Rotterdam, in Olanda, di recente ha dimostrato su oltre 2.600 persone dai 51 agli 88 anni che un aspetto di 5 anni più giovanile e meno rugoso per la propria età, valutato attraverso l'analisi al computer di fotografie in alta risoluzione, si associa a un funzionamento cognitivo migliore e a un rischio dal 15 al 25% più basso di avere problemi come cataratta, osteoporosi, calo dell'udito o broncopneumopatie croniche. E se ci fosse ancora qualche dubbio in merito, lo Fuga Carl Christensen del Danish Twin Registry e Danish Aging Research Center di Odense, in Danimarca, che seguendo poco meno di 200 coppie di gemelli per 12 anni, è arrivato alla conclusione che la mortalità è scritta sul viso, come recita il titolo dell'articolo scientifico che riassume i dati raccolti. Al diminuire delle rughe, infatti, l'età percepita si abbassa e con questa anche la probabilità di morire. Quindi è l'ora di rivalutare le creme antietà, perché ridurre le rughe può mantenerci giovani pure dentro. Innanzitutto dovremmo prevenirle con uno stile di vita sano che ne rallenti la formazione. Non fumare, proteggersi dai raggi ultravioletti usando correttamente i filtri solari, seguire una dieta sana ricca di antiossidanti e vitamine, dormire a sufficienza. Sono tutte regole che aiutano a mantenersi complessivamente in salute, risponde Cameli. Quanto alle creme per la pelle, funzionano. Ripristinano la barriera cutanea, forniscono principi attivi efficaci come il retinolo, che ha un'azione antirughe documentata, o la vitamina C, che ha effetti antiossidanti molto utili. Per vedere i risultati, serve però costanza nell'utilizzo, ma soprattutto prendersi cura della pelle fin da giovani, innanzitutto pulendola in maniera corretta ogni giorno con i prodotti più adatti al proprio tipo di cute. Poi idratandola per prevenire le rughe ed eventualmente trattandola per attenuarle. Sempre senza esagerare, perché se si accumulano strati su strati di prodotti, si ottiene l'effetto opposto, la cosiddetta pelle arrabbiata, che rifiuta l'eccesso di creme e diventa più sensibile o perfino allergica. Gli interventi antirughe più incisivi, dal micro-needling alla radiofrequenza, dal laser ai peeling sfoglianti o le biostimolazioni con acido ialuronico, sono molto efficaci. Non si può riportare indietro l'orologio della pelle, ma l'aspetto può migliorare molto e magari si può leggermente rallentare il processo di invecchiamento generale, come si spera di poter fare in maniera specifica con i senolitici e i senomodulatori, farmaci mirati alle cellule senescenti che contribuiscono all'invecchiamento cutaneo e non solo, eliminandole nel primo caso o impedendo che rilascino in circolo le loro tossine nel secondo. In sperimentazione in diverse condizioni correlate all'invecchiamento, si stanno ora studiando anche per un impiego come antirughe. Una ricerca del Drexel University College of Medicine di Philadelphia, per esempio, ha dimostrato su un piccolo gruppo di volontari over 40 che applicare sulla pelle la rapamicina, un senomodulatore, riduce i marcatori della senescenza cellulare, aumenta la quantità di collagene nel derma e migliora l'aspetto della pelle. Un esperimento sui topolini ha provato che utilizzare un senolitico per eliminare dalla pelle le cellule senescenti aumenta la proliferazione delle cellule staminali nei follicoli piliferi, a indicare che si possono forse risvegliare processi tipici della giovane età. Occorrerà tuttavia parecchio prima che sia possibile usare queste sostanze, applicandole sulla pelle o prendendole per bocca, e in ogni caso, come ha specificato Cadavas, non ci si devono o possono aspettare miracoli. Potremo magari rallentare il tasso di invecchiamento, ma non realmente ringiovanire. La regia dei processi che legano l'invecchiamento cutaneo a quello del resto del corpo starebbe nel cervello, secondo Claudia Cavadas, che li sta studiando da tempo. Precisamente nell'ipotalamo e nell'ippocampo, aree critiche che con il passare degli anni funzionano peggio, incidendo in maniera netta sui processi di invecchiamento. Precisamente nell'ipotalamo e nell'ippocampo, aree critiche che con il passare degli anni funzionano peggio, incidendo in maniera netta sui processi di invecchiamento. Uno studio dell'Albert Einstein College of Medicine di New York, per esempio, ha dimostrato che topolini modificati per avere poche cellule staminali in queste aree decisive invecchiano più velocemente e muoiono prima. Ipotalamo e ippocampo ricevono segnali dalla cute attraverso quello che Cavadas chiama asse pelle-cervello. Nei topolini esposti a un eccesso di raggi UVB, come accade quando si esagera col sole, l'ippocampo smette di produrre nuove cellule avviandosi verso la senescenza, mentre anche al resto dell'organismo arrivano segnali pro-invecchiamento e, per esempio, si riduce la produzione degli ormoni sessuali tipici di giovinezza ed età fertile. Avete la pelle a strisce come quella delle tigri o piuttosto a macchie come una mucca? La domanda non è assurda come sembra, perché sulla cute, oltre alle rughe, abbiamo strie quasi sempre invisibili chiamate linee di Blaschko, dal nome del dermatologo tedesco che le ha scoperte agli inizi del Novecento. Si tratta di linee sulle quali spesso si raccolgono altri segni, come i nei o le voglie, che non seguono il corso di vasi sanguigni o nervi, ma piuttosto sono l'unica traccia rimasta della migrazione dei melanociti, le cellule responsabili del colore della pelle, quando durante il primissimo sviluppo embrionale si moltiplicano e vanno a prendere il loro posto su torso, braccia o gambe. Alcuni di quei melanociti iniziali che decidono la tinta cutanea in base a geni sul cromosoma X avranno geni ereditati dalla mamma e, disponendosi nel corpo che cresce, creeranno una linea di Blaschko materna, ma in quella accanto potrebbero essercene di derivazione paterna di colore differente. Poiché il colore della pelle però non dipende solo dai geni sul cromosoma X, di norma le linee di Blaschko non si vedono. Invece questo mosaicismo che condividiamo con altri mammiferi è evidente per esempio nelle gatte calico a tre colori. Alcune condizioni però possono farle risaltare: rash cutanei, eritemi o alterazioni dovute a eczema o psoriasi, per esempio, possono localizzarsi lungo queste linee. In più, esistono rari casi in cui una mutazione di quei primissimi melanociti li rende molto diversi, facendo sì che poi le linee di Blaschko risultino particolarmente nette.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dal sito redhotcyberg.com. Questa è l'intelligenza artificiale che vogliamo, non quella che genera morte. Di Carolina Vivianti. Mentre si parla di sistemi che consentono un'automazione delle operazioni di guerra riducendole a secondi, l'intelligenza artificiale viene in nostro aiuto anche su altri fronti, e nello specifico come supporto per i non vedenti. L'Università americana di Binghamton ha presentato recentemente una nuova versione di un cane guida robotico che non si limita solamente a condurre una persona lungo un percorso, ma interagisce anche con lei durante il tragitto. Il sistema utilizza modelli linguistici avanzati e l'interazione vocale per spiegare le indicazioni, segnalare gli ostacoli e rispondere ai comandi dell'utente. L'obiettivo è trasformare la navigazione, da una serie di segnali meccanici, in un dialogo più comprensibile e coinvolgente. Lo sviluppo è nato da esperimenti precedenti, in cui il cane robot rispondeva principalmente a segnali fisici come lo strattone al guinzaglio. Ora l'utente può indicare verbalmente la destinazione desiderata e il robot suggerirà percorsi alternativi, spiegherà l'itinerario e lo guiderà lungo il tragitto con indicazioni verbali. Gli autori dello studio si basano su due funzioni. La prima spiega il percorso prima che l'utente parta. Prima della partenza, il sistema illustra i percorsi per raggiungere la destinazione e il tempo di percorrenza approssimativo. La seconda funzione, invece, si attiva durante la navigazione. Il robot commenta l'ambiente circostante in tempo reale, descrive i vari corridoi, i cambiamenti spaziali e segnala eventuali ostacoli. Questo supporto è particolarmente importante per i non vedenti e gli ipovedenti, perché senza la vista la comprensione della scena e dell'ambiente circostante è notevolmente limitata. In sostanza, gli sviluppatori stanno cercando di dotare il robot di qualcosa che mancava a un tipico cane guida biologico. Mentre un animale può guidare bene il suo padrone e comprendere un insieme limitato di comandi, non spiega perché scegliere un determinato percorso, cosa lo circonda o quanta strada deve ancora percorrere. Un sistema robotico potenziato con GPT-4 e controllo vocale acquisisce capacità linguistiche molto più avanzate. Per testare il funzionamento pratico di questo formato, i ricercatori hanno reclutato 7 partecipanti legalmente non vedenti. A questi è stato chiesto di orientarsi all'interno di un grande edificio per uffici. Inizialmente il robot ha chiesto loro dove dovessero andare, quindi ha annunciato i percorsi disponibili. Una volta selezionato il percorso, il sistema ha guidato l'utente passo dopo passo, fornendo informazioni sull'ambiente e l'avviso di eventuali ostacoli, fino al raggiungimento della destinazione. Dopo la fase di test, ai partecipanti è stato chiesto di valutare il sistema in termini di usabilità e utilità. Secondo le loro risposte fornite, l'approccio combinato, in cui l'utente riceve prima una spiegazione del percorso e poi commenti lungo il tragitto, ha ottenuto i risultati migliori. Gli sviluppatori prevedono che la fase successiva di implementazione preveda un aumento dell'autonomia e l'espansione del sistema oltre gli ambienti interni. Attualmente il sistema è stato testato in un ufficio chiuso, ma in futuro il team è interessato a spazi più complessi e percorsi molto più lunghi. L'obiettivo è sviluppare la tecnologia in uno strumento pratico di assistenza quotidiana, in grado di supportare la mobilità e nel contempo di comunicare efficacemente con l'utente. Il lavoro è stato presentato alla conferenza internazionale AAAI sull'intelligenza artificiale, un evento annuale a cui partecipano le più importanti associazioni accademiche nel campo dell'intelligenza artificiale. Le reazioni dei ricercatori ai partecipanti al test hanno rivelato non solo curiosità per l'insolito robot, ma anche un chiaro interesse a vedere tale tecnologia effettivamente implementata nella vita reale.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
6: Dalla rivista Focus. È buona, fa bene, tutta la verità sulla carne coltivata. Da poche cellule prelevate dall'animale vivo e fatto crescere in laboratorio, si può ricavare un hamburger di carne coltivata che somiglia per gusto e consistenza a quella vera. Alcuni scienziati sono favorevoli perché ridurrebbe significativamente gli allevamenti intensivi che hanno un forte impatto sull'ambiente. I contrari, invece, ne sottolineano i limiti e i danni che causerebbe a migliaia di allevatori. L'Italia per ora ha detto no. Di Barbara Merlo. La carne coltivata, originata da cellule staminali prelevate dal tessuto muscolare di un animale vivo tramite una piccola biopsia e poi fatte crescere e moltiplicare in laboratorio, era stata presentata per la prima volta nel 2013 a Londra, negli studi televisivi della ATV, dal fisiologo olandese Mark Post. Era un hamburger proveniente da cellule muscolari di bovini cresciuti in una fattoria con metodi di agricoltura biologica. Era buono e della consistenza di un normale hamburger di manzo, ma costava 250.000 euro. Oggi produciamo bocconcini o hamburger di pollo da carne coltivata a 10-20 dollari, un prezzo ancora non competitivo con quello medio di questi prodotti. Nel 2020 Singapore ha autorizzato per prima la commercializzazione dei bocconcini di pollo coltivato, seguito da Israele e USA. In Europa questi alimenti non sono ancora in vendita, ma la ricerca va avanti in attesa che qualche azienda sottoponga all'EFSA, l'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare, un dossier da valutare. L'Italia però ha già detto no. Il Parlamento ha infatti approvato il disegno di legge che vieta la produzione e l'immissione sul mercato di alimenti e mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati e ne ha proibito l'importazione. Non è un no definitivo. Si attende infatti il vaglio della Commissione europea. Poiché comunque non possiamo fermare le importazioni dai paesi dell'Unione Europea, è probabile che, se l'Europa desse il via libera alla commercializzazione della carne coltivata, essa potrà essere consumata pure in Italia. Mangeremo quindi quella prodotta in altri paesi. C'è chi la chiama carne sintetica o artificiale, ma la comunità scientifica

coltiva e alleva. Oggi le conoscenze scientifiche ci hanno reso capaci di farlo anche in laboratorio, partendo da poche cellule, e per questo abbiamo coniato l'espressione agricoltura cellulare. È lo stesso processo col quale ripariamo la pelle di persone ustionate. Preleviamo cellule staminali dal paziente e le facciamo duplicare in un bioreattore fino a ottenere un nuovo lembo di pelle con cui rimarginare quella perduta. Dal punto di vista ecologico, sanitario ed etico, la produzione e il consumo di carne da allevamenti intensivi non è più sostenibile. Raggiungeremo i 10 miliardi di individui sul pianeta entro il 2050 e il consumo di carne, che in 20 anni è cresciuto di oltre il 50%, aumenterà ancora a scapito del consumo di suolo e acqua e delle emissioni in atmosfera. Ci sono poi gli aspetti sanitari. Si stima che oltre il 70% di tutti gli antibiotici usati nel mondo sia impiegato per l'allevamento animale e l'Italia è al terzo posto tra gli utilizzatori. L'uso massiccio di questi farmaci negli allevamenti intensivi è necessario perché gli animali sono confinati in spazi ristretti, a contatto tra loro e con le proprie deiezioni. Ma ciò aumenta il rischio di generare ceppi batterici sempre più resistenti agli antibiotici e di diffondere nell'ambiente, attraverso i letami usati come fertilizzanti, batteri resistenti a molti tipi di antibiotici. Queste resistenze si possono trasmettere ai patogeni che infettano l'uomo. Inoltre, queste pratiche favoriscono il contagio tra animali e tra animali e l'uomo, come nel caso di zoonosi. C'è poi la questione etica. Nei macelli perdono la vita miliardi di animali e la sensibilità, soprattutto fra le giovani generazioni, per la sofferenza animale e il consumo di carne da animali allevati ha spinto molti a mangiare meno carne e verso un'alimentazione vegetariana. Secondo alcune ricerche, la carne coltivata potrebbe usare fino al 45% in meno di energia, il 99% in meno di suolo e il 90% in meno di acqua. Le emissioni in atmosfera di gas a effetto serra come metano e ammoniaca sarebbero ridotte in media dell'80%. Secondo altri studi, per far funzionare i bioreattori in laboratorio si produrrebbe però più anidride carbonica di quella generata dagli allevamenti intensivi. Il problema della sofferenza animale sarebbe eliminato e dal punto di vista sanitario avremmo la sicurezza di una carne coltivata in ambiente controllato e un ridotto rischio di malattie. La carne potrebbe essere più sana, per esempio arricchita di acidi grassi, buoni, omega 3, vitamine, antiossidanti e sali minerali. Ma oggi la carne coltivata evita davvero la sofferenza di qualsiasi animale? Non proprio, perché allo stato attuale delle conoscenze i nutrienti più efficaci per la crescita delle cellule in laboratorio sono quelli estratti dal siero fetale bovino, ottenuto dalla raccolta di feti bovini prelevati da animali uccisi per fini alimentari. Il progetto di creare carne coltivata non ha senso se si farà ancora uso di siero fetale bovino, perché non è sostenibile dal punto di vista etico, ambientale ed economico. La sfida scientifica è individuare altri tipi di nutrienti per le cellule, per esempio a base vegetale, e la stanno affrontando i laboratori di ricerca impegnati nel progetto. La coltivazione cellulare non potrà essere l'unica soluzione. Bisogna promuovere la dieta mediterranea e le diete ricche di vegetali, tra cui i legumi, che sono un'importante fonte proteica, molto più vantaggiose sia per la salute umana sia per l'ambiente. Ma è impensabile che l'umanità, in particolare i paesi in via di sviluppo, rinunci al consumo di carne. Per questo, quella coltivata può essere una valida alternativa a quella non più sostenibile da allevamenti intensivi, assieme ad altre fonti proteiche, come gli insetti e alla carne tradizionale proveniente da piccole filiere di qualità non intensive, come ve ne sono anche nel nostro paese. L'Italia, col suo recente no alla carne coltivata,

0: tarpato le ali alla ricerca nel settore che ci vedrebbe invece in prima linea, perché abbiamo conoscenze molto avanzate sulle cellule staminali. Inoltre, ha perso l'occasione di far interagire tra loro in modo proficuo le proprie filiere agroalimentari della produzione mediterranea e di creare così nuovi posti di lavoro che potrebbero in parte compensare quelli persi nell'allevamento intensivo. Gli scarti di lavorazione ortofrutticoli o della filiera dell'olio d'oliva, per esempio, potrebbero essere studiati come potenziale substrato nutriente per la crescita delle cellule di carne coltivata.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza. Dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario, lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità. Un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921831202 83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo della disabilità. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda La Bibbia, il libro della Genesi. Letto da Maria Teresa Totti, Federico Pinaffo, Luisa Mazzone, Elsa Sabbadin, Lorena De Tommaso, Chiara Zanovello, Luciano Ferrario. La Bibbia è il libro più famoso ed importante che esista al mondo. Racconta la storia della salvezza, ossia i fatti scelti e compiuti da Dio per liberare l'umanità dal male e condurla alla felicità. La Bibbia è stata scritta durante un lungo periodo di tempo, quasi 1000 anni, dal 900 circa avanti Cristo al 100 circa dopo Cristo, ed è composta da 73 libri, raggruppati in Antico Testamento e Nuovo Testamento. In particolare, il libro della Genesi tratta delle origini dell'universo, del genere umano, il peccato dei personaggi Adamo ed Eva, Abramo e la sua discendenza, fino a Giuseppe d'Egitto e il diluvio universale. L'introduzione è tratta da La grande storia di Pietro Bolognesi, letta da Gianfranco Piccirillo.
2: Si può vivere alla giornata oppure interrogarsi sulla propria collocazione in un universo più ampio. Dio, il Signore, ha scelto di illustrare quale sia la storia dentro alla quale ogni uomo è inserito. La sua rivelazione dispiega questa grande storia con una prima grande scena. In principio, Dio. Questo è scritto nel libro della Genesi, al capitolo 1 e al versetto 1. Ora, prima di questo atto, c'era soltanto Dio che ama. La grande storia del nostro mondo ha avuto inizio con la decisione di Dio di far esistere la realtà e, dando origine alla realtà, Dio sceglie di manifestare la sua straordinaria sovrabbondanza, che è prima di tutto un luogo. È un luogo per la creatura, da godere e curare. La creatura trova lì un appagamento perché vi vede dispiegata la bellezza, l'eleganza e la sapienza di Dio. Il mondo appare come qualcosa di bello, di accogliente. Oggi sembra che si possa sopravvivere soltanto in un mondo liquido, fluido, uniformante. Ma qui si respira la solidità, c'è la terra, la luce, la distinzione, la separazione. Dio separò, è scritto. Si respira l'armonia. L'impegno di Dio nel relazionarsi con noi è qualcosa di straordinario. Le cose create non sono una sua emanazione e nemmeno una sua estensione, ma sono degli interlocutori del suo amore. Sono là per intrattenere una relazione di sottomissione, di armonia con Lui. La creazione è la disposizione di mezzi con al centro l'uomo. In relazione con Dio tu puoi leggere i segni, interpretarli, armonizzarli e finalizzarli alla celebrazione del Creatore. Questa è la tua libertà. Libero di nutrire la tua anima con la gloria di Dio, libero di dare ordine alla tua vita con la santità di Dio, libero di esercitare il tuo dominio con l'onnipotenza di Dio.

0: Capitolo 33. Giacobbe alzò gli occhi, guardò, ed ecco Esaù che veniva avendo con sé 400 uomini. Allora divise i figli tra Lea, Rachele e le due serve. Mise davanti le serve i loro figli, poi Lea e i suoi due figli, e infine Rachele e Giuseppe. Egli stesso passò davanti a loro e si inchinò fino a terra 7 volte. Finché si fu avvicinato a suo fratello. Ed Esaù gli corse incontro, l'abbracciò, gli si gettò al collo, lo baciò e piansero. Poi Esaù, alzando gli occhi, vide le donne e i bambini e disse: «Chi sono questi che hai con te?» Giacobbe rispose: «Sono i figli che Dio si è compiaciuto di dare al tuo servo». Allora le serve si avvicinarono con i loro figli e si inchinarono. Si avvicinarono anche lei ai suoi figli e si inchinarono. Poi si avvicinarono Giuseppe e Rachele e si inchinarono. Allora Esaù disse: «Che ne vuoi fare di tutta quella schiera che ho incontrato?» Giacobbe rispose: «È per trovare grazia agli occhi del mio Signore». Ed Esaù: «Io ho molta roba, fratello mio. Tieni per te ciò che è tuo». Ma Giacobbe disse: «No, ti prego, se ho trovato grazia agli occhi tuoi, accetta il dono dalla mia mano, perché io ho visto il tuo volto come uno vede il volto di Dio, e tu mi hai fatto buona accoglienza. Ti prego, accetta il mio dono che ti è stato presentato, perché Dio è stato molto buono con me e io ho di tutto». E tanto insistette che Esaù l'accettò. Poi Esaù disse: «Partiamo, incamminiamoci, io andrò davanti a te». Giacobbe rispose: «Il mio Signore sa che i bambini sono in tenera età e che ho con me delle pecore e delle vacche che allattano. Se si forzasse la loro andatura anche per un giorno solo, le bestie morirebbero. Passi dunque il mio signore davanti al suo servo, e io me ne verrò pian piano al passo del bestiame che mi precederà e al passo dei bambini, finché arrivi presso al mio signore a Seir». Esaù disse: «Permetti almeno che io lasci con te un po' della gente che ho con me». Ma Giacobbe rispose: «E perché questo? Basta che io trovi grazia agli occhi del mio Signore». Così Esaù, in quel giorno stesso, rifece il cammino verso Seir. Giacobbe partì alla volta di Succoth, costruì una casa per sé e fece delle capanne per il suo bestiame. Per questo quel luogo fu chiamato Succoth. Poi Giacobbe, tornando da Padan Aram, arrivò sano e salvo alla città di Sichem, nel paese di Canaan, e piantò le tende di fronte alla città. Per 100 pezzi di denaro comprò dai figli di Camor, padre di Sichem, la parte del campo dove aveva piantato le sue tende. Eresse qui un altare e lo chiamò El Eloè Israel. Capitolo 34. Dina, la figlia che Lea aveva partorita a Giacobbe, uscì per vedere le ragazze del paese. Sichem, figlio di Camor Libveo, principe del paese, la vide, la rapì e si unì a lei, violentandola. Poi egli rimase affezionato a Dina, figlia di Giacobbe. Amò la giovane e parlò al cuore di lei. E disse a Camor suo padre: «Dammi questa ragazza in moglie». Or Giacobbe udì che quegli aveva disonorato sua figlia Dina, e siccome i suoi figli erano ai campi con il suo bestiame, Giacobbe tacque finché non furono tornati. Intanto Camor, padre di Sichem, si recò da Giacobbe per parlargli. I figli di Giacobbe, com'ebbero udito il fatto, tornarono dai campi. Questi uomini furono addolorati e fortemente adirati perché costui aveva commesso un'infamia in Israele unendosi alla figlia di Giacobbe, cosa che non era da farsi. Camor parlò loro, dicendo: «Mio figlio Sichem si è innamorato di vostra figlia. Vi prego, dategliela per moglie e imparentatevi con noi. Dateci le vostre figlie e prendete per voi le figlie nostre. Abiterete con noi e il paese sarà a vostra disposizione. Fissate qui la vostra dimora, trafficate e acquistatevi delle proprietà». Allora Sichem disse al padre e ai fratelli di Dina: «Possa io trovare grazia agli occhi vostri e vi darò quello che mi direte. Imponetemi pure una gran dote e molti doni, io ve li darò come mi direte. Ma datemi la ragazza in moglie». I figli di Giacobbe risposero a Sichem e a suo padre Camor, ma parlarono loro con astuzia, perché quegli aveva disonorato Dina, loro sorella. Dissero loro: «Questo non possiamo farlo. Non possiamo dare nostra sorella a uno che non è circonciso, perché ciò sarebbe per noi un disonore. Acconsentiremo alla vostra richiesta soltanto a questa condizione: se sarete come siamo noi, circoncidendo ogni maschio tra di voi, allora vi daremo le nostre figlie e noi ci prenderemo le figlie vostre. Abiteremo con voi e diventeremo un solo popolo. Ma se non volete ascoltarci e non volete farvi circoncidere, noi prenderemo la nostra figlia e ce ne andremo». Le loro parole piacquero a Camor e a Sichem, figlio di Camor. Il giovane non indugiò a fare la cosa perché amava la figlia di Giacobbe. Egli era l'uomo più onorato in tutta la casa di suo padre. Camor e suo figlio Sichem giunsero alla porta della loro città dicendo: «Questa è gente pacifica in mezzo a noi. Rimanga pure nel paese e vi traffichi, perché esso è abbastanza ampio per loro. Noi prenderemo le loro figlie per mogli e daremo loro le nostre. Ma questa gente acconsentirà ad abitare con noi per formare un solo popolo a questa condizione: che ogni nostro maschio sia circonciso come sono circoncisi loro. I loro armenti, le loro ricchezze e tutto il loro bestiame non saranno forse nostri? Acconsentiamo alla loro richiesta ed essi abiteranno con noi». Tutti quelli che erano venuti alla porta della città diedero ascolto a Camor e a suo figlio Sichem. Ogni maschio si fece circoncidere, ognuno di quelli che erano venuti alla porta della città. Ma il terzo giorno, mentre quelli erano sofferenti, due dei figli di Giacobbe, Simeone e Levi, fratelli di Dina, presero ciascuno la propria spada, assalirono la città che si riteneva sicura e uccisero tutti i maschi. Passarono a fil di spada anche Camor e suo figlio Sichem, presero Dina dalla casa di Sichem e uscirono. I figli di Giacobbe si gettarono sugli uccisi e saccheggiarono la città perché la loro sorella era stata disonorata. Presero le loro greggi, i loro armenti, i loro asini, quanto era nella città e nei campi. Portarono via come bottino tutte le loro ricchezze, tutti i loro bambini, le loro mogli e tutto quello che si trovava nelle case. Allora Giacobbe disse a Simeone e a Levi: «Voi mi causate grande angoscia, mettendomi in cattiva luce davanti agli abitanti del paese, ai cananei e ai ferezei. Io non ho che pochi uomini. Essi si raduneranno contro di me, mi piomberanno addosso e sarò distrutto io con la mia casa». Ed essi risposero: «Nostra sorella dovrebbe forse essere trattata come una prostituta?» Capitolo 35. Dio disse a Giacobbe: «Alzati, va ad abitare a Betel. Là farai un altare al Dio che ti apparve quando fuggivi davanti a tuo fratello Esaù». Allora Giacobbe disse alla sua famiglia e a tutti quelli che erano con lui: Togliete gli dei stranieri che sono in mezzo a voi. Purificatevi e cambiatevi i vestiti. Partiamo, andiamo a Betel. Là farò un altare al Dio che mi esaudì nel giorno della mia angoscia e che è stato con me nel viaggio che ho fatto. Essi diedero a Giacobbe tutti gli dei stranieri che erano nelle loro mani e gli anelli che avevano agli orecchi. Giacobbe li nascose sotto la quercia che è presso Sichem. Poi partirono. Il terrore di Dio invase le città che erano intorno a loro e nessuno inseguì i figli di Giacobbe. Così Giacobbe e tutta la gente che aveva con sé giunsero a Luz, cioè Betel, che è nel paese di Canaan. Lì costruì un altare e chiamò quel luogo El Betel, perché Dio gli era apparso lì quando egli fuggiva davanti a suo fratello. Allora morì Debora, balia di Rebecca, e fu sepolta al di sotto di Betel, sotto la quercia che fu chiamata Allon Bakut. Dio apparve ancora a Giacobbe quando questi veniva da Padan Aram e lo benedisse. Dio gli disse: «Il tuo nome è Giacobbe. Tu non sarai più chiamato Giacobbe, ma il tuo nome sarà Israele». E lo chiamò Israele. Dio gli disse: «Io sono il Dio onnipotente. Sii fecondo e moltiplicati. Una nazione, anzi, una moltitudine di nazioni discenderà da te. Dei re usciranno dai tuoi lombi. Darò a te e alla tua discendenza dopo di te il paese che diedi ad Abramo e ad Isacco». E Dio se ne andò risalendo dal luogo dove gli aveva parlato. Allora Giacobbe eresse nel luogo dove Dio gli aveva parlato un monumento di pietra. Vi fece sopra una libazione e vi sparse su dell'olio. Giacobbe chiamò Betel il luogo dove Dio gli aveva parlato. Poi partirono da Betel. C'era ancora qualche distanza per arrivare a Efrata quando Rachele partorì. Ella ebbe un parto difficile. Mentre penava a partorire, la levatrice le disse: «Non temere, perché questo è un altro figlio per te». Mentre l'anima sua se ne andava perché stava morendo, chiamò il bimbo Ben-Oni, ma il padre lo chiamò Beniamino. Rachele dunque morì e fu sepolta sulla via di Efrata, cioè di Betlemme. Giacobbe eresse una pietra commemorativa sulla tomba di lei. Questa pietra commemorativa della tomba di Rachele esiste tuttora. Poi Israele partì e piantò la sua tenda di là da Migdal Eder. Mentre Israele abitava in quel paese, Ruben andò e si unì a Bila, concubina di suo padre, e Israele venne a saperlo. I figli di Giacobbe erano 12. I figli di Lea: Ruben, primogenito di Giacobbe, Simeone, Levi, Giuda, Issacar, Zabulon. I figli di Rachele: Giuseppe e Beniamino. I figli di Bila, serva di Rachele: Dan e Neftali. I figli di Zilpa, serva di Lea: Gad e Asher. Questi sono i figli di Giacobbe che gli nacquero in Padan Aram. Giacobbe venne da Isacco suo padre a Mamre, a Kiriat Arba, cioè Hebron, dove Abramo e Isacco avevano soggiornato. La durata della vita di Isacco fu di 180 anni. Poi Isacco spirò, morì e fu riunito al suo popolo, vecchio e sazio di giorni. Esaù e Giacobbe, suoi figli, lo seppellirono. Capitolo 36. Questa è la discendenza di Esaù, cioè Edom. Esaù prese le sue mogli tra le figlie dei Cananei: Ada, figlia di Elon l'Ittita; Olibama, figlia di Ana, figlia di Sibeon l'Ivveo; e Basmat, figlia di Ismaele, sorella di Nebaiot. Ada partorì a Esaù Elifaz. Basmat partorì Reuel, e Olibama partorì Jeus, Jalam e Cora. Questi sono i figli di Esaù che gli nacquero nel paese di Canaan. Esaù prese le sue mogli, i suoi figli e le sue figlie, tutte le persone della sua casa, le sue greggi, tutto il suo bestiame e tutti i beni che aveva messi insieme nel paese di Canaan, se ne andò in un altro paese lontano da Giacobbe suo fratello, poiché il loro bestiame era troppo numeroso perché essi potessero abitare insieme. Il paese nel quale soggiornavano non era loro sufficiente a causa del loro bestiame. Così Esaù abitò sulla montagna di Seir. Esaù è Edom. Questa è la discendenza di Esaù, padre degli Edomiti, sulla montagna di Seir. Questi sono i nomi dei figli di Esaù: Elifaz, figlio di Ada, moglie di Esaù; Reuel, figlio di Basmat, moglie di Esaù. I figli di Elifaz furono Teman, Omar, Sefo, Gatam e Kenaz. Timna era la concubina di Elifaz, figlio di Esaù. Ella partorì Amalek a Elifaz. Questi furono i figli di Ada, moglie di Esaù. Questi furono i figli di Reuel, Naat e Zerak, Samma e Mizza. Questi furono i figli di Basmat, moglie di Esaù. Questi furono i figli di Olibama, figlia di Ana, figlia di Sibeon, moglie di Esaù. Ella partorì a Esaù, Jeus, Jalam e Cora. Questi sono i capi dei figli di Esaù. Figli di Elifaz, primogenito di Esaù. Il capo Teman, il capo Omar, il capo Sefo, il capo Kenaz, il capo Cora, il capo Gatam, il capo Amalek. Questi sono i capi discesi da Elifaz nel paese di Edom e sono i figli di Ada. Questi sono i figli di Reuel, figlio di Esaù, il capo Naat, il capo Zerak, il capo Samma, il capo Mizza. Questi sono i capi discesi da Reuel nel paese di Edom e sono i figli di Basmat, moglie di Esaù. E questi sono i figli di Olibama, moglie di Esaù: il capo Jeus, il capo Jalam, il capo Cora. Questi sono i capi discesi da Olibama, figlia di Ana, moglie di Esaù. Questi sono i figli di Esaù, che è Edom, e questi sono i loro capi. Questi sono i figli di Seir, il Coreo, che abitavano il paese: Lotan, Sobal, Sibeon, Ana, Dison, Eser e Disan. Questi sono i capi dei Corei, figli di Seir, nel paese di Edom. I figli di Lotan furono Cori e Eman, e la sorella di Lotan fu Timna. Questi sono i figli di Sobal: Alvan, Manat, Ebal, Sefo e Onam. Questi sono i figli di Sibeon, Aia e Ana. Questo è quell'Ana che trovò le acque calde nel deserto mentre pascolava gli asini di suo padre Sibeon. Questi sono i figli di Ana: Dison e Olibama, figlia di Ana. Questi sono i figli di Dison: Chemdan, Esban, Itran e Keran. Questi sono i figli di Eser: Bilan, Zavan e Akan. Questi sono i figli di Disan, Uz e Aran. Questi sono i capi dei Corei: il capo Lotan, il capo Sobal, il capo Sibeon, il capo Ana, il capo Dison, il capo Eser, il capo Disan. Questi sono i capi dei Corei, i capi che essi ebbero nel paese di Seir. Questi sono i re che regnarono nel paese di Edom, prima che alcun re regnasse sui figli di Israele. Bela, figlio di Beor, regnò in Edom, e il nome della sua città fu Dinaba. Bela morì e Jobab, figlio di Zerak di Bosra, regnò al suo posto. Jobab morì e Cusam, del paese dei Temaniti, regnò al suo posto. Cusam morì e Adad, figlio di Bedad, che sconfisse i Madianiti nei campi di Moab, regnò al suo posto e il nome della sua città fu Avit. Adad morì e Samla di Masreca regnò al suo posto. Samla morì e Saul di Recobot-Naar regnò al suo posto. Saul morì e Baal-Canan, figlio di Acbor, regnò al suo posto. Baal-Canan, figlio di Acbor, morì e Adad regnò al suo posto. Il nome della sua città fu Pau e il nome di sua moglie Meetabeel, figlia di Matred, figlia di Mezaab. Questi sono i nomi dei capi discendenti da Esaù, secondo le loro famiglie, secondo i loro territori, con i loro nomi. Il capo Timna, il capo Alva, il capo Jetet, il capo Olibama, il capo Ela, il capo Pinon, il capo Kenaz, il capo Teman, il capo Mibsar, il capo Magdiel, il capo Iram. Questi sono i capi di Edom secondo i loro insediamenti nel paese che possedevano. Questo Esaù era il padre degli Edomiti.
1: Capitolo 37. Giacobbe abitò nel paese dove suo padre aveva soggiornato, nel paese di Canaan. Questa è la discendenza di Giacobbe. Giuseppe, all'età di 17 anni, pascolava il gregge con i suoi fratelli. Egli era giovane e stava con i figli di Bila e con i figli di Zilpa, mogli di suo padre. Giuseppe riferì al loro padre la cattiva fama che circolava sul loro conto. Israele amava Giuseppe più di tutti gli altri suoi figli, perché era il figlio della sua vecchiaia, e gli fece una veste lunga, con le maniche. I suoi fratelli vedevano che il loro padre l'amava più di tutti gli altri fratelli, perciò lo odiavano e non potevano parlargli amichevolmente. Giuseppe fece un sogno e lo raccontò ai suoi fratelli. Allora questi lo odiarono più che mai. Egli disse loro: «Ascoltate, vi prego, il sogno che ho fatto. Noi stavamo legando dei covoni in mezzo ai campi, ed ecco che il mio covone si alzò e restò diritto. I vostri covoni si radunarono intorno al mio covone e gli si inchinarono davanti». Allora i suoi fratelli gli dissero: «Regnerai forse tu su di noi o ci dominerai?» E lo odiarono ancor di più a causa dei suoi sogni e delle sue parole. Egli fece ancora un altro sogno e lo raccontò ai suoi fratelli dicendo: «Ho fatto un altro sogno. Il sole, la luna e 11 stelle si inchinavano davanti a me». Egli lo raccontò a suo padre e ai suoi fratelli. Suo padre lo sgridò e gli disse: «Che significa questo sogno che hai fatto? Dovremmo dunque io, tua madre e i tuoi fratelli venire a inchinarci fino a terra davanti a te?» I suoi fratelli erano invidiosi di lui, ma suo padre serbava dentro di sé queste parole. Ora i fratelli di Giuseppe erano andati a pascolare il gregge del padre a Sichem. Israele disse a Giuseppe: «I tuoi fratelli sono al pascolo a Sichem. Vieni, ti manderò da loro». Egli rispose: «Eccomi». Israele gli disse: «Va a vedere se i tuoi fratelli stanno bene e se tutto procede bene con il gregge. Poi torna a dirmelo». Così lo mandò dalla valle di Hebron e Giuseppe arrivò a Sichem. Mentre andava errando per i campi, un uomo lo trovò e quest'uomo lo interrogò dicendo: «Che cerchi?» Egli rispose: «Cerco i miei fratelli. Ti prego, dimmi dove sono a pascolare il gregge». Quell'uomo gli disse: «Sono partiti di qui perché li ho uditi che dicevano: andiamocene a Dotan». Giuseppe andò quindi in cerca dei suoi fratelli e li trovò a Dotan. Essi lo videro da lontano e prima che egli fosse vicino a loro, complottarono per ucciderlo. Dissero l'uno all'altro: «Ecco, il sognatore arriva. Forza, uccidiamolo e gettiamolo in una di queste cisterne. Diremo poi che una bestia feroce l'ha divorato e vedremo che ne sarà dei suoi sogni». Ruben udì e lo liberò dalle loro mani dicendo: «Non togliamogli la vita». Poi Ruben aggiunse: «Non spargete sangue, gettatelo in quella cisterna che è nel deserto, ma non lo colpisca la vostra mano». Diceva così per liberarlo dalle loro mani e restituirlo a suo padre. Quando Giuseppe fu giunto presso i suoi fratelli, Lo spogliarono della sua veste, della veste lunga con le maniche che aveva addosso. Lo presero e lo gettarono nella cisterna. La cisterna era vuota, non c'era acqua. Poi si sedettero per mangiare e, alzando gli occhi, videro una carovana di ismaeliti che veniva da Galaad con i suoi cammelli carichi di aromi, di balsamo e di mirra, che scendeva in Egitto. Giuda disse ai suoi fratelli: «Che ci guadagneremo a uccidere nostro fratello e a nascondere il suo sangue? Su, vendiamolo agli ismaeliti e non lo colpisca la nostra mano, perché è nostro fratello, nostra carne». I suoi fratelli gli diedero ascolto. Come quei mercanti madianiti passavano, essi tirarono su Giuseppe, lo fecero salire dalla cisterna e lo vendettero per 20 sicli d'argento a quegli ismaeliti. Questi condussero Giuseppe in Egitto. Ruben tornò alla cisterna. Ed ecco, Giuseppe non era più nella cisterna. Allora egli si stracciò le vesti, tornò dai suoi fratelli e disse: «Il ragazzo non c'è più. E io dove andrò?» Essi presero la veste di Giuseppe, scannarono un becco e intinsero la veste nel sangue. Poi mandarono uno a portare al padre loro la veste lunga con le maniche e gli fecero dire: «Abbiamo trovato questa veste. Vedi tu se è quella di tuo figlio o no». Egli la riconobbe e disse: «È la veste di mio figlio. Una bestia feroce l'ha divorato. Certamente Giuseppe è stato sbranato». Allora Giacobbe si stracciò le vesti, si vestì di sacco e fece cordoglio di suo figlio per molti giorni. Tutti i suoi figli e tutte le sue figlie vennero a consolarlo, ma egli rifiutò di essere consolato e disse: «Io scenderò con cordoglio da mio figlio nel soggiorno dei morti». E suo padre lo pianse. Intanto quei madianiti vendettero Giuseppe in Egitto a Potifar, ufficiale del faraone, capitano delle guardie.

0: Avete ascoltato La Bibbia, il libro della Genesi, letto da Maria Teresa Totti, Federico Pinaffo, Luisa Mazzone, Elsa Sabbadin, Lorena De Tommaso, Chiara Zanovello, Luciano Ferrario. Introduzione tratta da La grande storia di Pietro Bolognesi, letta da Gianfranco Piccirillo. Una produzione Senti chi parla, centro di registrazione del libro parlato, per Radio Senti chi parla.
1: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.
2: La storia di Firenze. Dalle origini all'inizio del XIX secolo, un millennio di eventi che hanno plasmato non solo una città, ma l'intera cultura europea. La storia di Firenze. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti chi parla.
3: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
4: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti chi parla.
5: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

Le cose più belle della vita o sono immorali o sono illegali, oppure fanno ingrassare. George Bernard Shaw.

0: dibble dabble shribble shrabble libby swap loud. Ooh, splendid, simply delicious, ooh ha ha.
1: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30. 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
2: Note classiche a piè di pagina.
3: Ogni domenica, dalle 23:30 a mezzanotte, un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
2: Note classiche a piè di pagina.
3: Ogni domenica sera alle 23:30, perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
4: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

L'orgoglio ha quasi sempre una compagna ancora peggiore: l'invidia. Alexandre Dumas, padre.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Radio Senti Chi Parla, a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
2: Va ora in onda il racconto

La storia di una ribelle moderna, di una madre affettuosa e di uno spirito guerriero pronto sempre a ruggire. Vera icona del Novecento, a lei si deve il merito della creazione e della nascita di Burda Moden, celebre rivista di moda che porta ora il nome di Burda Style, attualmente pubblicata in oltre 100 paesi al mondo e tradotta in 17 lingue diverse. Diplomatica quando era giusto esserlo, ma capace di esplodere come un vulcano, ha trasformato la frustrazione di un matrimonio fallito in creatività, cercando di dare bellezza, gioia e piacere alle donne che dovevano risollevarsi spiritualmente e psicologicamente dopo la guerra persa dalla Germania. Su questo principio aveva costruito la sua vita, idee rivoluzionarie che avrebbero prima sconvolto e poi conquistato il mondo intero. Enne è nata con il nome di Anna Magdalene Leminer il 28 luglio 1909. Suo padre era un macchinista, una posizione che in Germania gli ha dato un buon status sociale, se non la ricchezza. Si descriveva sempre come una figlia di papà, i cui rapporti con la madre erano solitamente tesi. Ha frequentato una scuola di suore, lasciando a 16 anni lo studio per lavorare nell'azienda elettrica locale, dove ha seguito una formazione in economia e commercio. A congiungerla con la realizzazione fattuale del suo sogno fu il suo grande amore, Franz Burda, incontrato nel 1930. All'epoca 21enne, l'incontro con il figlio della Burda Company, una nota casa editrice, fu fatale per la donna, che decise poi di convolare con lui a nozze nel 1931. La passione li fortificò e li unì anche nel progetto di rivoluzionare l'azienda familiare di Burda, che accolse con gioia l'occasione presentatagli dalla moglie di fondare una rivista di moda. Un'idea ai tempi sicuramente coraggiosa e rivoluzionaria. Nacque così Favorite, nonna dell'attuale rivista Burda Style. I primi anni della sua vita scorrono regolari, quasi monotoni, ma lei è felice così. Dal matrimonio sono nati 3 figli maschi. Enne è una donna dal carattere fortissimo. Si è piegata davanti alle difficoltà della vita, ma non si è spezzata. Capito di essere stata tradita dal marito e che tutti sapevano di questo tradimento, ha deciso di gestire la vita a modo suo. Ha lasciato la gente parlare quando era uno scandalo che una donna come lei lavorasse e sapesse delle evidenti scappatelle del marito. Una donna che ha applicato in tutta la sua vita il detto «Non ti curar di loro, ma guarda e passa». Il marito non l'ha aiutata all'inizio, ma lei voleva far presa sui sogni che ognuno ha nel cuore. E al cuore delle donne che ha provato a parlare. Lei, infatti, pensava sempre a questo. Cosa vogliamo noi donne? Bellezza e i vestiti alla moda. Basta con tutta questa tristezza. È arrivato il momento di voltare pagina. Ora tocca a lei stessa risollevare i destini della ditta, perché ci sono ben 200.000 marchi tedeschi di debito. All'inizio Enne è disperata e i dipendenti erano quasi in rivolta visto che non c'erano gli stipendi. È andata a casa, ha preso i gioielli, li ha messi in una scatola ed è andata a venderli. È tornata in fabbrica, ha augurato Buon Natale e ha distribuito doni e stipendi. Questi sono stati periodi particolarmente tormentati. Una volta una dipendente ha chiesto ad Enne: «Ha bisogno ancora di qualcosa, signora Burda?» Lei ha risposto: «Un miracolo non sarebbe male. Se per caso ne ha uno in borsa, lo lasci qui, per favore».

e ne aveva ottenuto dal marito soltanto la gestione del laboratorio di moda. Voleva fortemente pubblicare il suo primo numero della rivista e si recò dal marito per avere il consenso. Gestì questo accordo finanziario come un negoziato con un nemico, discutendo punto su punto il contratto. Non aveva paura di dissentire quando non era d'accordo e ha contrattato in modo strenuo pur di salvare la sua rivista. Era determinata. La pubblicazione era a rischio, ma se fossero riusciti a vendere non avrebbero più avuto debiti. Al momento però di partire, colpo di scena. Si sono accorti di non avere un modello per la prima pagina. E allora Enne ha letteralmente separato una famiglia che festeggiava il Natale per avere una modella a cui fare le foto per la prima pagina. Si è presentata a casa loro e con il suo fare gentile ma determinato ha detto: «Vostra figlia è la più bella del paese. Ho bisogno di lei come modella. Adesso». Il padre è sembrato cadere dalle nuvole, ma alla fine ha ceduto al carisma di Anne e ha lasciato andare la figlia. Anche il fidanzato era contrario. Anne con diplomazia è riuscita a convincere tutti che sarebbe stato solo uno scatto fotografico, niente di impegnativo. Finalmente si sono fatte le foto e si può andare in stampa. Solo che il destino ha ancora in serbo un ostacolo per lei. Il titolo della rivista scelto da Enne era Favorite Modern. Si è però scoperto intanto che la rivista era in stampa, che esisteva già un'altra pubblicazione con quel titolo. Per un attimo è parso tutto perduto, ma Enne è caparbia. Dopo un attimo di disperazione, ha deciso di contrattaccare. La rivista sarebbe stata stampata così com'era, ma ci avrebbero poi attaccato degli adesivi con un altro nome. Enne ha radunato tutti i suoi impiegati che hanno incollato per ore ed ore ed ha consegnato la rivista. Il nuovo titolo è diventato Burda Modern. Burda pubblicò la sua prima rivista nel 1948, ma l'attività iniziò davvero a prosperare quando sua moglie rilevò una piccola casa editrice di moda in difficoltà a Lahr, vicino ad Offenburg, e inaugurò l'impronta Burda Modern l'anno successivo, anno in cui fu fondata la Repubblica Federale Tedesca nella Germania occidentale e l'economia mostrò i primi germogli di rinascita. Nel 1950 apparve il primo numero della rivista Burda Modern. Offriva una combinazione vincente di articoli e illustrazioni che ha portato l'alta moda al grande pubblico a costi contenuti. Due anni dopo, l'azienda ha prodotto i suoi primi modelli fai da te, consentendo alle donne di realizzare abiti alla moda per non più del costo del materiale. Il concetto si adattava perfettamente alle aspirazioni dei tedeschi dell'Ovest del dopoguerra, che non avevano i soldi per comprare vestiti, ma volevano mettersi al passo con il resto del mondo occidentale, incluso il new look. Le donne potevano acquistare la rivista per vedere chi indossava cosa, quindi acquistare il modello in modo da poter seguire l'esempio. Tutto ciò ha reso Enne Burda una delle poche donne d'affari a svolgere un ruolo di primo piano nel miracolo economico tedesco. La prima rivista è andata a ruba, ma Enne non si accontenta ed è andata avanti a lavorare mostrandosi sempre disponibile con i suoi dipendenti. Un giorno, infatti, un suo timido impiegato ed una sarta hanno un'idea nuova. Lei rimane strabiliata e dopo avergli detto solo di controllare tutti i dettagli, avrebbe lasciato all'impiegato il nome del brevetto, perché l'idea era sua. La cosa impressionante era la fiducia e la lealtà che aveva nei suoi collaboratori e aveva anche il pregio di non impossessarsi mai delle cose altrui e di non abusare mai del suo potere.

Enè ha poi deciso di andare a Berlino per espandere i suoi affari. Anche lì ha dovuto combattere, perché invitata ad una sfilata di moda non le era stato riservato un posto in prima fila. Trova anche in questo caso una soluzione. Compra metà della collezione. La prossima volta non riserveranno l'ultimo posto ad una buona cliente. Non solo. Da quel momento, le case che organizzavano sfilate hanno incominciato a dimostrare interesse per la rivista di moda. Hanno voluto fare affari con lei, avere un posto nella sua rivista con i loro capi di abbigliamento. In 15 anni, Burda Modern è diventata la rivista di moda più venduta al mondo, superando il milione di copie nel 1965. Nel frattempo, nel 1953, Enè fondò il prestigioso quadrimestrale Burda International. 10 anni dopo, si espansa nell'arte della cucina con Burda Cook Studio. Il più grande successo di Enè rimane Burda Modern, che oggi vende più di 2 milioni di copie al mese. In tutto il tempo libero che aveva, coltivava orchidee e rose e supportava progetti sociali. Tra le tante onorificenze, è stata insignita della Gran Croce dell'Ordine Federale Tedesco al Merito. Sempre più titoli sono stati aggiunti alla lista Burda negli anni 70 e 80, comprese riviste di moda specializzate e altri mirati a interessi come il lavoro a maglia, l'uncinetto, le bambole fatte in casa, la moda per gli scolari e le decorazioni di Natale. Nel 1971 i Burda fondarono la Meredith Burda, con una grande azienda di stampa americana per penetrare negli Stati Uniti, e nel 1987 fecero irruzione nel mercato russo-sovietico con una versione in lingua russa di Burda Modern. Le riviste e le loro imprese associate sono state unite amministrativamente nel 1994, sotto la guida del figlio più giovane dei Burda, Hubert, che aveva presieduto l'azienda principale dal 1987, l'anno dopo la morte del padre. Sebbene Enè si sia ritirata dalla gestione quotidiana nel 1994, è rimasta attiva nell'azienda, ora denominata Hubert Burda Median. È uno dei più grandi conglomerati editoriali in Germania, fino a poco prima della sua morte. Nel frattempo, la sua attività di riviste incentrate sulla moda si è spostata con pubblicazioni di interesse generale. Il gruppo ha lanciato il settimanale Focus, la prima sfida dei pesi massimi al dominio del mercato dei settimanali di notizie, da parte del formidabile Der Spiegel di Amburgo. I settimanali hanno una maggiore influenza e importanza in Germania che in Gran Bretagna, dove la stampa domenicale è molto più forte e più letta della sua piccola controparte tedesca.

L'editrice tedesca Enea Burda, morta all'età di 96 anni, ha creato il più grande impero di riviste di moda del mondo e si è espansa nel mercato delle riviste di interesse generale, producendo alcuni dei settimanali più famosi del suo paese. I suoi interessi commerciali coprirono gli Stati Uniti e si diffusero inaspettatamente per l'epoca nell'Unione Sovietica nel 1987, quando Mikhail Gorbachev le concede di pubblicare la prima edizione in lingua russa di una rivista occidentale. L'azienda che lascia pubblica materiale in 16 lingue in circa 90 paesi.

In quel deserto del New Mexico accadde qualcosa di molto singolare. Un'enorme macchina volante piombò al suolo a gran velocità, prima di essere completamente circondata dall'esercito americano. Dopo molti anni, un capitano dell'aeronautica militare e altri testimoni si decisero a raccontare tutta la verità su quel caso clamoroso. Questa breve ricerca può essere considerata un viaggio nella psiche umana, sempre attratta da quegli eventi misteriosi che razionalmente possono apparire storie buone soltanto per la fantascienza. Sembra infatti che accettare che certe cose siano impossibili equivalga ad una sorta di limite imposto alla propria possibilità di sognare. Ignorando questi confini, perciò, ci addentreremo in una cronaca di fatti straordinari grazie ad alcuni documenti top secret, dai quali si vocifera da molti anni, costituirebbero il più clamoroso dei segreti della CIA. Era il 1948, quando in una zona semidesertica del New Mexico si verificò un caso che a molti parve puramente inventato. Ma con il trascorrere degli anni iniziarono ad emergere sempre nuovi testimoni che affermavano di non aver potuto dichiarare in anticipo quanto avevano visto a causa di un divieto imposto dall'esercito degli Stati Uniti. Di cosa si trattava? Cos'era potuto accadere di tanto sconcertante in quella terra desolata? Molte testimonianze combaciavano riguardo alla tesi che una mattina era stato avvistato in cielo un enorme oggetto volante. Aveva la forma di una sfera e sembrava costruito con un materiale simile al metallo. Quel velivolo, però, non era sembrato procedere orizzontalmente come un aereo. Era piombato verso terra a gran velocità, quasi come se il pilota avesse perso il controllo del mezzo. Gli allevatori di bestiame che vivevano in quelle zone impervie del New Mexico diedero subito l'allarme. Per una persona che viveva nel deserto nel 1948, confondere un aereo ultramoderno con un UFO era possibile. Quanto però ha suscitato molti sospetti riguardo questa vicenda è stato proprio il racconto di alcuni particolari. Quell'oggetto che piombò a terra provocando un enorme eco misurava 30 metri e subito dopo l'impatto con il suolo venne circondato dall'esercito americano che impose a tutti i testimoni di allontanarsi immediatamente. Quale segreto nascondeva quella macchina volante caduta sulla terra? Il silenzio intorno al misterioso velivolo che cadde in New Mexico durò 2 anni, finché nel 1950 ci fu una dichiarazione shock da parte di uno stimato esperto di sistemi di controllo per missili teleguidati. Robert Serbacher affermò che il governo degli Stati Uniti nascondeva molte verità riguardo quella vicenda. Secondo lui, fino a quel momento, nessuno aveva parlato perché temeva per la propria vita. Il dottor Robert Serbacher dichiarò pubblicamente che gli Stati Uniti erano in possesso dei resti di una nave volante di costruzione extraterrestre, creata con sistemi tecnologici del tutto ignoti. Quelle parole da molti vennero considerate come le affermazioni di un mitomane e la cosa per anni fu ignorata dai mass media. Ma nel 1992 accadde una cosa sensazionale. Una personalità illustre del tutto attendibile decise di raccontare la verità su quanto accaduto in New Mexico. Era stato un capitano dell'aeronautica militare americana, un uomo che aveva avuto contatti diretti con i capi della CIA. Si chiamava Virgil Armstrong e nel 1992 venne invitato al Congresso Mondiale sugli oggetti volanti non identificati che si tenne a Berlino.
Molti sospettavano da anni che il capitano Armstrong, seppur in pensione, sapesse tante cose riguardo quella vicenda e che aveva perciò deciso, per segreto professionale, di non parlarne. Il fatto che avesse preso parte a quell'operazione, però, era certo, e questo particolare rese la sua versione dei fatti più credibile. Il capitano dichiarò che in quella macchina volante caduta nel 1948 in New Mexico, che non voleva chiamare UFO per non banalizzare la cosa, erano stati ritrovati cinque cadaveri. Si trattava dei corpi dei membri dell'equipaggio che si trovava a bordo. Particolare clamoroso era che si trattava a suo dire di extraterrestri che subito vennero congelati e condotti in una base segreta del Nevada. Secondo lui, ancora oggi si troverebbero lì. Le affermazioni di Virgil Armstrong fecero emergere un interesse di fatto mai del tutto spento. L'ex capitano sapeva che molti lo avrebbero considerato non attendibile nonostante la sua carriera, ma non si sarebbe mai potuto prevedere quale seguito avrebbero avuto le sue parole. Due soldati che avevano partecipato a quell'operazione, ormai non più giovani e congedati dall'esercito americano da decenni, vollero aggiungere delle dichiarazioni. I racconti di quell'ex capitano dell'aeronautica militare che avevano sconvolto tutti nulla sarebbero sembrati rispetto alle cronache riportate da due soldati che avevano fatto parte di quella missione e che per presentarsi vollero usare i nomi in codice di Falcon e Condor. Dissero che se avessero rivelato la loro identità avrebbero potuto correre dei seri pericoli. Entrambi avevano conosciuto il capitano Armstrong e non esitarono a dire che lui aveva mentito. La verità su quel caso, secondo loro, era molto più sconvolgente. I due ex soldati Falcon e Condor raccontarono che i corpi ritrovati nella macchina volante non erano cinque, ma quattro. Il quinto corpo, a loro dire, sarebbe stato aggiunto agli altri soltanto successivamente, considerato che alcune ore dopo l'impatto con il suolo di quel velivolo, l'esercito americano catturò uno dei componenti dell'equipaggio sopravvissuto, che stava scappando attraverso il deserto. Queste affermazioni segnarono soltanto l'inizio di una serie di segreti davvero singolari. Il membro dell'equipaggio extraterrestre, secondo le testimonianze dei due soldati, riuscì a stabilire una comunicazione con altri personaggi dell'esercito americano, al punto tale da essere in grado di fornire informazioni tecnologiche e scientifiche di grande importanza. Inoltre, Falcon e Condor sostennero che quelle notizie di natura aliena si sarebbero rivelate di straordinaria importanza per il processo evolutivo dell'umanità. Gli scettici, che legittimamente posero molti quesiti ai due ex soldati, chiesero anche cosa ne fosse stato di quell'alieno. La convinzione con cui Falcon e Condor risposero agli interrogativi sembrò comunque dare una certa credibilità alle loro clamorose tesi. Dissero che quel pilota extraterrestre si chiamava Abe ed aveva un quoziente intellettivo di gran lunga superiore alla media umana. Inoltre, il sopravvissuto alieno avrebbe affermato che potenzialmente sarebbe potuto vivere fino a un corrispettivo di 400 anni terrestri. L'alieno Abe, secondo quelle testimonianze straordinarie, sopravvisse per 4 anni dopo la sua cattura. In quel periodo si sarebbe reso disponibile a tentare di stabilire un contatto fra la base in cui si trovava, probabilmente sita nel Nevada, e il suo pianeta di provenienza. A questo punto la storia prende un risvolto ancora più clamoroso, considerato che secondo quei due ex militari, nel 1982 avrebbe avuto inizio un programma di atterraggi segreti di alcune navi extraterrestri, con lo scopo di far giungere sulla Terra altri alieni. Perché far giungere segretamente sulla Terra
delle altre entità extraterrestri. Una domanda che può far sorridere se la si analizza superficialmente. Eppure, tentando di provare ad immaginare l'immensità dell'universo, possiamo dire che non è possibile di certo escludere che popoli di altri pianeti cerchino almeno quanto noi di stabilire contatti e probabili alleanze, anche in caso di qualche guerra galattica da affrontare insieme. Il tutto, secondo quelle dichiarazioni, sarebbe un processo in corso già da molti anni, ma l'opinione pubblica non è stata informata. I soldati extraterrestri in missione sul pianeta Terra avrebbero raccontato di avere molte cose in comune con la razza umana. Un punto di grande identificazione lo si sarebbe trovato nella spiritualità. Anche quelle popolazioni provenienti da un altro sistema solare, infatti, avrebbero diverse divinità di riferimento, in quanto, così come noi, non sarebbero ancora riuscite a scoprire il vero segreto delle loro origini. Le tante rivelazioni riguardo al misterioso oggetto caduto nel deserto del New Mexico ancora oggi continuano ad essere discusse e spesso il rischio è di imbattersi in personaggi che per vendere un libro o farsi semplicemente pubblicità sono pronti a raccontare particolari assolutamente inventati. Con tutti i dubbi del caso, però, si può affermare che qualcosa di speciale in quel luogo nel 1948 accadde quasi di sicuro. Il sospetto dei più scettici è che l'intero caso accaduto nel 1948 sia stato creato a regola d'arte per nascondere eventi molto più terrestri, come ad esempio qualche esperimento fallito. Si potrebbe trattare dunque di un ordigno o di macchine da guerra della cui esistenza l'opinione pubblica non è a conoscenza. Se così fosse, la vicenda degli extraterrestri sarebbe servita come alibi per celare qualcosa che avrebbe fatto mettere sotto accusa il governo degli Stati Uniti. Ma è bene sottolineare che questa è soltanto una delle tante ipotesi. Questo breve racconto ha certamente degli aspetti che possono farlo assomigliare ad una storia buona per scrivere la sceneggiatura di un film di fantascienza. C'è però da dire che ufficialmente nessuno scienziato fino ad ora ha escluso che quanto è stato raccontato possa essere realmente accaduto, considerato che i campi della nostra conoscenza sono ancora molto limitati. Se nel 1500 poteva sembrare pura follia che un uomo un giorno avrebbe potuto volare e raggiungere Parigi da Roma in poco più di un'ora, oggi è dunque giusto non mettere limiti alla ricerca e alla possibilità di immaginare un futuro in cui l'umanità potrà rapportarsi con popoli provenienti da altre galassie.

0: Avete ascoltato Il racconto.
1: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

0: Letteraturarte presenta l'Epica Latina, la struttura dell'Eneide. L'Eneide è un poema epico composto da 12 libri, metà dei 24 che formano l'Iliade e l'Odissea. L'opera è concettualmente divisa in due nuclei tematici. Il primo, che ricalca l'Odissea, racconta il viaggio di Enea da Troia all'Italia. Il secondo, che segue le orme dell'Iliade e descrive le battaglie dei troiani contro i latini. Libri primo, quarto. Enea a Cartagine e racconta i suoi viaggi. Enea è in viaggio da 7 anni, quando Giunone, ancora adirata con i troiani per il giudizio di Parite, scatena una tempesta che decima la flotta dell'eroe e lo spinge con i superstiti sulle coste dell'Africa. Qui, grazie alla protezione di sua madre Afrodite, l'eroe viene accolto dalla regina fenicia Didone, che sta costruendo la città di Cartagine. Durante il banchetto imbandito in onore degli ospiti, Enea racconta la sua storia: la caduta di Troia per l'inganno del cavallo di legno, la fuga con il padre Anchise, il figlio Ascanio Iulio e i penati, cioè le immagini sacre degli antenati, simbolo della continuità della stirpe, la perdita della moglie Creusa, scomparsa nell'incendio. I troiani in fuga hanno toccato le coste della Tracia. A Delo, Enea ha consultato l'oracolo di Apollo e da lì ha raggiunto Creta, credendo che fosse la terra dove portare i superstiti troiani. I penati, comparsi in sogno all'eroe, gli hanno spiegato che non è Creta l'antica madre. Enea allora ha raggiunto le isole Strofadi, dove ha incontrato le arpie, uccelli mostruosi con il volto di donna. A Butroto, in Epiro, Enea ha ricevuto doni e consigli da Eleno, un figlio di Priamo che ha sposato Andromaca, la vedova di Ettore. Infine, in Sicilia, è morto Anchise. I segni degli dèi non sono sempre stati facili da interpretare, ma ormai i troiani hanno capito che l'antica madre, suggerita dall'oracolo, li aspetta in Occidente. Durante il banchetto, Didone, vedova di Sicheo ed esule lei stessa, per l'intervento di Venere si innamora, ricambiata da Enea. Ma l'eroe viene richiamato dagli dèi, che ordinano di riprendere il viaggio. A nulla valgono le suppliche della regina per farlo restare. Didone, disperata, maledice la stirpe troiana e si uccide per il dolore. Libri quinto, sesto. Enea sbarca in Italia e scende nell'Ade. Giunto per la seconda volta in Sicilia, Enea celebra la memoria di suo padre con dei giochi funebri. Poi naviga verso Cuma per consultare la Sibilla, la vergine sacerdotessa di Apollo. La profetessa gli suggerisce di visitare l'oltretomba per sapere quale sarà il suo destino. Qui l'eroe incontra le anime di diverse persone: suo fratello, caduto sotto le mura di Troia, l'ombra di Didone, Palinuro, il timoniere della sua nave che è morto in mare per essersi addormentato a timone. Infine, l'anima di Anchise indica al figlio i grandi uomini che nasceranno a Roma, la città fondata dai suoi discendenti, e gli mostra la gloria della sua stirpe. Così, nel mondo dell'oltretomba, il passato e il futuro si incrociano davanti agli occhi del protagonista. Libri settimo, ottavo. Enea arriva nel Lazio. Quando Enea sbarca alla foce del Tevere, riconosce la terra destinata ai troiani dal fato, ma i luoghi a cui si alludeva nelle profezie sono già abitati dai latini. Il loro sovrano, il pacifico latino, sarebbe disposto ad accogliere i nuovi arrivati e a concedere in sposa a Enea sua figlia Lavinia, per sancire l'alleanza tra il suo popolo e i troiani. Giunone però manda nel Lazio il demone della discordia, Aletto. Così la regina amata, moglie di Latino, e il principe dei Rutuli, Turno, che a sua volta aveva sperato di sposare Lavinia, provocano la guerra. Una donna è di nuovo al centro di lunghi e feroci combattimenti. Enea si reca da re Evandro, sovrano di una cittadina del Palatino, per chiedergli un'alleanza. Libri 9, 12. La guerra e la morte di Turno. Dalla parte dei latini si schiera un'alleanza di popoli italici. Enea ottiene l'aiuto di Evandro e l'appoggio dei cavalieri guidati dal giovane Pallante, figlio del re. Riceve inoltre in dono un'armatura forgiata dal dio Vulcano. Sullo scudo è rappresentato il futuro di Roma. Mentre Enea è lontano dall'accampamento, Turno e i suoi alleati sembrano avere la meglio sui troiani. Perciò due giovani amici, Eurialo e Niso, tentano una spedizione notturna attraverso le linee nemiche per raggiungere Enea e avvertirlo di quanto sta accadendo. Ma i due giovani vengono sorpresi e uccisi dai nemici. Finalmente Enea torna a combattere e subito i troiani si dimostrano più forti. La superiorità dei troiani però non impedisce che molte altre vite siano spezzate da entrambi gli schieramenti. Turno uccide Pallante e indossa la sua cintura, con cui i soldati romani appendevano la spada, come trofeo di vittoria. Enea tenta una proposta di pace, ma Turno è ancora determinato a combattere, sebbene tra i suoi serpeggi lo scontento. Muore un'importante alleata dei Rutoli, la giovane e fortissima guerriera Camilla. Turno allora, prostrato dall'eccidio dei suoi, accetta lo scontro diretto con Enea. Anche se Giunone è ostinata e avversa ai troiani, infine è il principe dei Rutoli a subire il colpo fatale. All'ultimo Enea non sa se ucciderlo o risparmiargli la vita, ma la vista della cintura di Pallante allontana ogni pietà per il nemico. Mentre la guerra volge al termine, Giove promette a Giunone che il nome dei troiani sarà cancellato nella discendenza di Enea.
1: Avete ascoltato Pillole di letteratura arte, l'arte di raccontare la letteratura, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturaarte.martinamichelangeli.com. Letteratura arte, l'arte di raccontare la letteratura.
2: Magazine Night. Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. Radio Senti Chi Parla.org.

Non amate per la bellezza, perché un giorno finirà. Non amate per l'ammirazione, perché un giorno vi deluderà. Amate e basta, perché il tempo non può far finire un amore che non ha spiegazioni. Madre Teresa di Calcutta.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza, dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario, lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità, un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
2: Va ora in onda
3: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
4: Dalla rivista Star Bene. Caffè, un piacere che fa bene. È ricco di antiossidanti, stimolante per il cervello e un alleato in menopausa. I nostri esperti ti spiegano come ottenere il meglio in termini di gusto e salute. Di Maria Simona Lualdi. È un rito, per noi italiani sacrosanto, legato alla convivialità e a quel pizzico di campanilismo per cui pensiamo di essere noi quelli che sanno come si prepara quello buono. Con l'aiuto di Giorgio Donegani, tecnologo alimentare, e Diana Scatozza, medico specializzato in scienza dell'alimentazione, scopriamo perché, a casa o al bar, una tazzina di caffè stimola la memoria, previene le malattie degenerative e per noi donne contrasta gli effetti delle variazioni ormonali. I nostri esperti ci svelano anche come gustarlo al meglio, con un focus sul contenuto di caffeina e sulla sua azione, che non è uguale per tutti. Cominciamo dal nome. C'è chi sostiene che la parola caffè derivi da kaffa, l'altipiano etiope dove la pianta è molto diffusa. L'ipotesi più accreditata ritiene invece che il termine venga dal turco kave, a sua volta derivato dall'arabo kawa, che significa più o meno bevanda eccitante, ci racconta Giorgio Donegani. Anche il nome mocha ha un'origine esotica, prende il nome dal porto di Mocha, nello Yemen, divenuto fin dall'antichità uno dei più importanti per il commercio dei pregiati chicchi. La differenza tra arabica e robusta. Sono le due principali varietà della pianta e determinano le proprietà dei chicchi. L'arabica regala un caffè aromatico, che le papille più sensibili definiscono dal sentore cioccolatoso, con una crema di colore nocciola chiaro tendente al rossiccio. È una specie più difficile da coltivare e viene considerata più pregiata. Inoltre è meno ricca di caffeina. La robusta, invece, sprigiona un aroma più intenso del classico caffè da sapore forte, meno profumato e con una crema dal colore più scuro, marrone, spiega il nostro esperto. Si coltiva più facilmente, è più resistente e quindi più diffusa, grazie alla maggior resa commerciale. Il suo contenuto di caffeina è doppio rispetto all'arabica. Un booster per la concentrazione. Quante volte abbiamo detto «mi serve proprio un caffè» per combattere la stanchezza mentale o avere quella carica in più? Un bisogno legato alla sua comprovata capacità di stimolare l'attenzione e la memoria. La caffeina agisce a livello del sistema nervoso centrale perché, essendo liposolubile, riesce a passare rapidamente attraverso la membrana ematoencefalica che riveste e protegge il cervello. La sua azione sul circuito neuronale stimola la produzione di adrenalina e noradrenalina, due neurotrasmettitori che aumentano la frequenza di alcune onde cerebrali, migliorando memoria e attenzione, spiega la dottoressa Diana Scatozza. La durata del suo effetto però è soggettiva. In genere, il massimo dell'attenzione stimolante si ha tra i 15 e i 45 minuti dopo l'assunzione. Per alcune persone si esaurisce nel giro di un paio d'ore, mentre nei soggetti più sensibili può prolungarsi anche per 8-12 ore. Dipende dalla capacità di metabolizzazione del fegato che attraverso gli enzimi digerisce e smaltisce più o meno velocemente la caffeina. Ed è una predisposizione genetica. Ecco perché c'è chi può avere ricadute sulla qualità del sonno bevendo un caffè dopo cena, conclude l'esperta. È molto ricco di antiossidanti. La caffeina è solo una delle 800 sostanze presenti nei chicchi di caffè verdi, che rappresentano una delle fonti naturali con il più alto contenuto di molecole antiossidanti, tra polifenoli, acido clorogenico e tannini, preziosi per la loro azione antiradicali liberi, grazie alla quale ne contrastano gli effetti infiammatori. È vero che questi antiossidanti in parte vengono dispersi in seguito alla torrefazione, ma ne rimangono a sufficienza per un potente effetto benefico sulla nostra salute, dando una preziosa mano al nostro organismo spesso in overload da stress ossidativo. Inoltre, in seguito alla tostatura stessa, altri se ne formano con un effetto stimolante su quelli che il nostro corpo produce in autonomia, interviene Donegani, il tecnologo alimentare. Previene le malattie neurodegenerative. Questa azione antinfiammatoria renderebbe il caffè un potenziale alleato. Recenti studi si sono concentrati proprio sulla sua azione rispetto ai processi cellulari che proteggono il cervello. In particolare, una ricerca finlandese dell'Università di Turku, pubblicata su Annals of Neurology, confermerebbe che la caffeina agisce efficacemente nel ridurre il rischio di sviluppare il morbo di Parkinson. Un'ipotesi sostenuta anche dalla prestigiosa Università di Harvard. Gli studiosi americani avevano infatti rilevato una minor probabilità nei consumatori abituali di caffè. La caffeina, infatti, sarebbe in grado di bloccare l'azione di un neurotrasmettitore, l'adenosina, antagonista della dopamina. In questo modo, il rilascio di quest'ultima aumenterebbe con effetto preventivo. Un alleato per le donne. Tra le sue tante proprietà, il caffè può dare un aiuto in menopausa. Può succedere infatti che per effetto del calo degli estrogeni, i livelli del colesterolo totale e cattivo, l'LDL, subiscano un'impennata, quando in precedenza erano proprio questi ormoni a contribuire nel mantenerlo nel range salutare. Ci spiega la dottoressa Scatozza. Gli antiossidanti del caffè si attaccano all'LDL e ne riducono l'effetto di ossidazione e di conseguenza aterosclerotico. Inoltre, la caffeina può aiutare anche ad attenuare la riduzione della memoria e della concentrazione, che a volte si manifesta in menopausa. E che dire del rapporto conflittuale con la bilancia? L'aumento di peso è infatti uno dei cruci di questa fase femminile, che la tazzina di espresso o della moka può contribuire a contenere. Davvero? Risponde la nostra esperta in scienza dell'alimentazione. Inserito in uno stile di vita basato su un'alimentazione equilibrata e la giusta attività fisica, il caffè può essere l'aiutino in più. I polifenoli di cui è ricco agiscono infatti sul glucosio limitandone l'assorbimento. Inoltre, da bevanda eccitante qual è, ha anche un effetto stimolante sul metabolismo basale. Attenzione però, questo non è un via libera a consumarne in eccesso. In generale non bisognerebbe superare le 3 tazzine, mentre in gravidanza e in allattamento le linee guida ne consigliano uno, due al giorno al massimo, perché la caffeina, essendo liposolubile, attraversa la placenta e passa anche nel latte materno, sottolinea l'esperta. Sempre a proposito di colesterolo, non lo aumenta, è confermato. È vero che il caffè contiene acidi grassi e olei che, se assunti in eccesso, vanno ad influire sul metabolismo del colesterolo. Ma in una tazzina di espresso o della moka la quantità di sciolta è assolutamente ininfluente. Hanno tempi di estrazione rapidi, in cui l'acqua passa velocemente attraverso la miscela, a cui si aggiunge l'effetto protettivo degli antiossidanti, come già sottolineato, chiarisce il tecnologo alimentare. Nessun rischio per l'acrilammide. Intanto chiariamo che questa sostanza, che l'Agenzia Internazionale per la Ricerca del Cancro, IARC, ha classificato tra i probabili cancerogeni per gli esseri umani, è presente anche in molti altri alimenti. Prodotta come reazione al calore, è la stessa che rende croccante e dal colore più intenso la crosta del pane e i fritti, dà appetibilità ai cibi e permette lo sviluppo degli aromi. Conseguenza della tostatura nel caffè, L'acrilamide viene rilasciata nel processo di estrazione a contatto con l'acqua, ma la velocità di tale passaggio fa sì che la presenza sia minima, sottolinea Donegani. Possiamo quindi gustarlo con tranquillità. Un'ultima curiosità. Pur amanti della pausa caffè, noi italiani non siamo tra i maggiori consumatori al mondo, bensì solo i tredicesimi.
3: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Psicologia Facile. Scomparso. Ogni anno milioni di persone nel mondo spariscono. Cerchiamo di capire il perché. Di Natalia Lubimirsky. Ogni anno circa 170.000 persone scompaiono solo nel Regno Unito e in tutto il mondo circa 8 milioni di bambini. Addirittura nessuno conosce realmente il numero relativo agli adulti. Si tratta chiaramente di un problema di grandi dimensioni, particolarmente complesso, con diverse ragioni alla base delle sparizioni. Nel Regno Unito, delle 170.000 persone di cui si denuncia la scomparsa, circa 100.000 sono adulti e 70.000 sono bambini. Per fortuna, la stragrande maggioranza delle persone viene rapidamente ritrovata. Tra gli adulti, il 75% viene ritrovato entro 24 ore, mentre l'85% entro 48, il 5% dopo una settimana. Nel caso dei bambini, l'80% viene ritrovato entro 24 ore e il 90% entro 48, il 2% dopo una settimana. Ma anche se la stragrande maggioranza delle persone è ritrovata in un tempo relativamente breve, una piccola percentuale di persone ricompare dopo un anno o più. Tuttavia, poiché ogni anno scompaiono così tanti individui, anche una così piccola percentuale rappresenta un numero piuttosto elevato. In Gran Bretagna ci sono circa 5.000 persone scomparse da più di 2 anni. Di queste, circa 1.700 i bambini e 3.300 gli adulti. Non esistono statistiche equivalenti a livello mondiale. I paesi hanno definizioni molto diverse di cosa si intende per persona scomparsa e in alcuni luoghi le leggi sulla privacy fanno sì che, a meno che la polizia non abbia motivo di credere che qualcuno sia scomparso in virtù di un crimine, non si indaghi attivamente. Perché le persone scompaiono? Non esiste un'unica ragione. Esiste tuttavia una differenza tra i motivi dietro la scomparsa dei bambini e quelle degli adulti. Tuttavia si è lavorato molto di più per comprendere le ragioni della scomparsa dei più giovani, quindi è possibile che alcune motivazioni che spingono gli adulti ad abbandonare la loro vita non siano ancora state analizzate. Per quanto riguarda i giovani, una delle cause principali delle sparizioni, segnalata in più della metà dei casi, sono i problemi all'interno del nucleo familiare. Trascuratezza, abuso o conflitto con i genitori spingono spesso il giovane ad andarsene. Anche i problemi di salute mentale giocano un ruolo determinante in circa il 20% dei casi, con il 10% dei bambini scomparsi che ha dichiarato di essersi autolesionato e il 4% di essere a rischio di suicidio. Anche lo sfruttamento sessuale è all'origine della scomparsa di molti bambini e ragazzi, e tra questi ci sono molti soggetti in affidamento. Tanti di loro scappano per poi essere affidati a un centro di accoglienza. Ma, segnati dalle loro esperienze, tendono a scappare anche da lì. Infatti, i bambini che sono stati affidati sono molto più propensi a scomparire rispetto a quelli che vivono in famiglia. Per quanto riguarda gli adulti, sono state fatte molte meno ricerche per capire il motivo che sta dietro alla sparizione. La ricerca di cui disponiamo suggerisce che i problemi di salute mentale giochino un ruolo determinante nella maggior parte dei casi. Può trattarsi di una malattia mentale cronica o di un episodio acuto e improvviso. Per esempio, qualcuno potrebbe essere talmente stressato da iniziare un processo di abbandono, inizialmente cambiando il numero di telefono o allontanandosi dai social, continuando a farlo fino a quando lo stress non si sia placato, per poi ritornare. L'altro fattore principale, citato nel 30% dei casi, è la fine di una relazione. Nelle persone anziane, invece, un fattore è la demenza, la confusione che porta a disorientamento e smarrimento. Un numero minore di persone, circa una su 50, riferisce come anche preoccupazioni economiche o la paura di violenze hanno avuto un ruolo nella decisione di abbandonare tutto e tutti. Cosa fare se qualcuno scompare? Non è necessario aspettare 24 ore prima di denunciare la scomparsa di una persona. In particolare, se la persona è un bambino o un adulto che si ritiene essere a rischio, è opportuno denunciarne subito la scomparsa, chiamando la linea di emergenza di riferimento. Con gli adulti, a meno che non ci sia motivo di preoccupazione, prova a cercarli da solo, ricordando, prima di tutto, di controllare i loro messaggi e i post più recenti sui social media. Lascia un messaggio al loro telefono spiegando quanto tu sia preoccupato, ma che non ci saranno conseguenze quando torneranno. Assicurati di contattare amici e altri membri della famiglia per capire se qualcun altro sapeva delle sue intenzioni. Cerca di tenere un registro delle ricerche effettuate. Nel caso in cui debba denunciare la scomparsa di una persona alla polizia, questa sarà un'informazione utile. Le forze di polizia di tutto il mondo sottolineano quanto siano importanti le prime 24-48 ore per rintracciare una persona scomparsa. I ricordi dei testimoni sono ancora freschi e altre tracce sono più facili da individuare. Questo è ancora più importante nel caso dei bambini. Perché alcune persone non tornano più? Talvolta la persona non è in grado di tornare. Purtroppo potrebbe essere morta e il suo corpo non essere stato ritrovato o non essere stato identificato. Ma in altri casi le persone possono sentirsi sopraffatte dal senso di colpa per l'angoscia che hanno causato e non si sentono in grado di affrontare le persone che hanno lasciato. Alcuni individui hanno semplicemente deciso di abbandonare la loro vecchia vita e, una volta allontanatisi, non desiderano ritornarvi. Altri sono convinti di essere un peso o un problema per le loro famiglie e decidono quindi di liberarli di questo peso. L'effetto sulle persone rimaste. Una persona scomparsa non è una persona morta. Quando una persona muore, ci sono rituali sociali e religiosi per darle sepoltura e dirle addio. C'è una fine. Ma quando qualcuno scompare, questa fine non c'è. È come una storia che si interrompe a metà. Le persone rimaste sono bloccate in un circolo vizioso di speranza, preoccupazione e disperazione. Per queste persone l'esperienza è devastante. Ci sono anche importanti questioni pratiche che rendono la gestione del patrimonio della persona scomparsa molto complicata dal punto di vista legale. Nella maggior parte dei paesi del mondo, una persona può essere dichiarata morta in contumacia tra i 7 e i 10 anni dopo la sua ultima apparizione. Esiste la possibilità di dichiarare la morte senza che sia stato trovato un corpo quando si può ragionevolmente presumere che la persona sia deceduta anche se il suo corpo non è stato recuperato. Ad esempio, i passeggeri e l'equipaggio del Titanic furono dichiarati morti subito dopo l'affondamento della nave. I motivi per cui le persone scompaiono e cosa possiamo fare per evitare che ciò accada sono stati temi poco trattati da parte dei ricercatori rispetto a quelli legati ad altre questioni di salute pubblica, come ad esempio il suicidio. Come problema, però, richiede certamente maggiore attenzione. Se conosci qualcuno che è scomparso, o temi che qualcuno possa scomparire, o ancora stai lottando contro l'impulso di abbandonare la tua vita, cerca il supporto di consultori, terapeuti o associazioni specializzate.
3: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista Focus, sarà femmina? A cura della redazione. Latticini nel piatto se si sogna un fiocco rosa, cibi salati se si desidera un fiocco azzurro. Posizione del missionario per avere una femmina, sesso da in piedi per un maschio. E ancora, fare l'amore con la luna piena per far nascere una bimba durante la luna nuova se manca un fratellino. Su come influenzare il sesso dal nascituro le leggende popolari abbondano. La scienza però non conferma e in pochi le ritengono affidabili. Al momento del concepimento la natura lancia la monetina e le probabilità che nasca un lui o una lei sono 50-50. O almeno così ci dice la razionalità e questo è normalmente ciò che si pensa. Eppure nemmeno questo è del tutto vero. I dati della demografia dicono infatti che la monetina è truccata. Nella realtà dei grandi numeri, quelli che fotografano le popolazioni, nascono più maschi che femmine, per la precisione, circa 105 neonati ogni 100 neonate. E a meno di casi particolari, il rapporto è sempre lo stesso da molto tempo e in tutto il mondo, per motivi non ancora del tutto chiari. La constatazione che esiste una sproporzione fra i due sessi alla nascita non è recente. Il primo a documentarla già nel 1662 fu lo statistico inglese John Grant, considerato uno dei padri della demografia, e il dato ha ricevuto in seguito numerose conferme. La spiegazione evolutiva non fa una piega. Una delle teorie classiche vede il maggior numero di maschi come una risposta alla loro fragilità, che ne determina una mortalità più alta nell'arco di tutta la vita, dice Rosella Rettaroli, demografa dell'Università di Bologna. Nascono un po' più bambini per far sì che al momento riproduttivo ci sia un bilanciamento fra i due sessi. Ma se il ragionamento fila, gli studi che hanno indagato i meccanismi biologici alla base dell'eccesso di maschi hanno spesso dato risposte contraddittorie. Ricerche condotte in laboratorio suggeriscono che gli spermatozoi che portano il cromosoma Y del sesso maschile siano più abili a navigare verso l'ovocita e abbiano quindi qualche probabilità in più di fecondarlo. Altre però vanno nella direzione opposta e una di queste, pubblicata nel 2015 su PNAS, è condotta su quasi 140.000 embrioni ottenuti con la fecondazione in vitro, ha persino concluso che inizialmente il numero di maschi e femmine è sostanzialmente lo stesso. Gli studi in vitro hanno tuttavia grossi limiti perché non riproducono ciò che accade quando un bambino è concepito in modo naturale, osserva Angelo Cagnacci, direttore dell'Istituto di Clinica Ostetrica e Ginecologica dell'IRCCS, ospedale San Martino di Genova. Le osservazioni raccolte su gravidanze naturali indicano invece che al momento del concepimento la differenza fra maschi e femmine sia ancora più ampia di quella che si osserva alla nascita e che si assottigli durante la gestazione, perché la mortalità dei maschi è più alta già nel grembo materno. È noto, per esempio, che le anomalie cromosomiche incompatibili con la vita sono più frequenti negli embrioni maschili. E una maggiore fragilità dei maschi si registra anche in seguito. Il rapporto finale di 105 neonati ogni 100 neonate sarebbe quindi dovuto al fatto che molti maschi, inizialmente ancora più numerosi, non arrivano a termine. Questo rapporto, chiamato tecnicamente sex ratio, si mantiene stabile in circostanze standard, ma può variare in base alle condizioni ambientali e allo stato di salute della donna, aggiunge Francesco Scalone, demografo dell'Università di Bologna. Le variazioni sono sempre piccole fluttuazioni che però è interessante indagare perché possono dare informazioni importanti per la salute pubblica. In generale, qualsiasi situazione che renda più impegnativi i mesi dell'attesa penalizza maggiormente gli embrioni più fragili e fa quindi nascere più femmine, riprende Cagnacci. Si avranno quindi meno fiocchi azzurri se c'è carenza di nutrienti, se la loro qualità non è ottimale, o anche in risposta a eventi stressanti, come è accaduto negli Stati Uniti dopo gli eventi dell'11 settembre 2001, o nella prefettura di Hyogo, in Giappone, nei 9 mesi successivi al terremoto di Kobe del 1995. Nascono meno maschi anche se i genitori non sono più giovanissimi, oppure se la mamma ha qualche problema di salute. Per esempio, vari anni fa, proprio uno studio di Cagnacci ha individuato un piccolo spostamento della sex ratio in favore del sesso femminile nella prole delle donne molto magre e di quelle un po' troppo in carne. Questo dato è stato confermato di recente da una ricerca coordinata da NIH di Bethesda, USA, pubblicata su American Journal of Epidemiology, secondo cui le neomamme obese hanno più spesso figlie femmine. In cifre, se l'indice di massa corporea è superiore a 30, si registrano 11-15 bimbi in meno ogni 100 nascite. Gli autori dello studio spiegano che l'obesità è associata a un aumento dell'infiammazione generale, condizione sfavorevole, che a sua volta porta a una riduzione dei maschi più vulnerabili. Ma secondo Cagnacci potrebbero essere implicate anche le alterazioni del metabolismo associate al peso eccessivo, che riducono la qualità dei nutrienti che arrivano al feto, penalizzando maggiormente i maschi. Un fenomeno analogo si riscontra infatti anche in presenza di diabete, osserva l'esperto. Il ruolo dell'infiammazione è supportato anche da altre ricerche. Una di queste, pubblicata una decina d'anni fa su The Journal of Clinical Investigation, indicava per esempio che nelle donne con un'infiammazione cronica, una terapia protratta con antinfiammatori può ripristinare il rapporto standard di 105 maschi ogni 100 femmine. Mentre uno studio uscito su Lancet ha trovato che se la mamma o il papà fumano più di un pacchetto di sigarette al giorno, scendono le probabilità di appendere alla porta un fiocco azzurro. Gli autori dello studio attribuiscono quanto osservato sulle donne proprio all'aumento degli indici infiammatori tipico dei forti fumatori. Nel caso del papà, invece, l'ipotesi è che il fumo comprometta la produzione di spermatozoi, determinando in particolare una riduzione di quelli che portano il cromosoma Y e rendendo quindi meno probabile la nascita di un bimbo. Alcune sostanze inquinanti sembrano esercitare lo stesso effetto. Si spiegherebbe così, per esempio, l'aumento del numero di nascite femminili osservato negli anni successivi al disastro di Seveso del 1976, quando l'esplosione di un impianto industriale sprigionò nell'aria una nube di diossina. Parecchi anni più tardi, i medici dell'ospedale di Desio e di altri istituti di ricerca, lombardi e non, hanno esaminato i campioni di siero prelevati alla popolazione all'indomani dell'incidente, riuscendo a collegare la variazione della sex ratio ai livelli di diossina presenti nell'organismo dei papà. Lo studio, pubblicato da Lancet, concludeva che l'esposizione degli uomini alla diossina è correlata a un abbassamento del rapporto maschi-femmine nella loro prole, che può persistere per anni dopo l'esposizione. Infatti la diossina influisce in modo permanente sull'epididimo, che è la parte dell'apparato genitale in cui avviene la maturazione degli spermatozoi. Più di recente, variazioni della sex ratio sono state collegate anche all'esposizione ad alcuni interferenti endocrini, inquinanti che influenzano il sistema ormonale, e alle polveri sottili. Viene naturale chiedersi a questo punto se variare il proprio stile di vita, sottoponendosi a digiuni o modulando l'esposizione all'inquinamento, possa servire alle coppie per influenzare il sesso del nascituro. Ma anche se certe abitudini sono di certo più salutari di altre, la risposta è comunque no. Le variazioni della sex ratio si osservano sui grandi numeri, ma l'effetto degli stili di vita diventa del tutto trascurabile per i singoli, chiarisce Cagnacci. Dal punto di vista delle coppie, insomma, le probabilità di avere un maschio o una femmina sono divise quasi esattamente a metà, indipendentemente da ciò che si fa.
3: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
6: Dalla rivista Airone, è tutto nelle nostre mani. Ci permettono di toccare e afferrare, ma anche di comunicare le nostre emozioni, la fede religiosa, persino ciò che non esprimiamo a parole. Non per niente si dice che i nostri antichi antenati svilupparono il linguaggio a partire dai gesti delle mani. Ecco perché è importante averne cura fin da giovani. Di Andrea Porta. Non lavarsi le mani dei problemi. Mai restare con le mani in mano. Diamo una mano agli altri. Fare man bassa. Essere in buone mani. I modi di dire ci raccontano molte cose. Ad esempio, quanto una parte del corpo ha un ruolo centrale nella nostra vita da un punto di vista simbolico e pratico. Strumenti di lavoro, ma anche di comunicazione. Le mani sono tutto per un essere umano. Basta osservare i legami che intrattengono con il cervello. Ben un terzo dell'area sensitiva e di quella motoria della corteccia cerebrale sono deputate a controllare esclusivamente le mani, spiega Giorgio Paiardi, direttore dell'unità di chirurgia e riabilitazione della mano all'ospedale San Giuseppe Multimedica di Milano e professore all'Università degli Studi di Milano. E così non stupisce che le mani siano un simbolo ricorrente nella storia delle culture umane, già dalla preistoria. La Cueva de las Manos, caverna delle mani, è un sito archeologico argentino tutelato dall'UNESCO e risalente a 9-13.000 anni fa, celebre per le impronte rupestri di mani appartenute alla tribù dei Tehuelche. Ma la mano ha anche a che fare con la fede. Le mani si giungono per parlare con Dio e in alcune culture sono simboli religiosi. Un esempio è la mano di Fatima, amuleto diffuso nel mondo ebraico e in quello arabo con funzione apotropaica. Serviva cioè a scacciare il maligno, un po' come i più contemporanei gesti scaramantici, quale quello delle corna. Tale simbologia soprannaturale è evidente anche nell'arte. Basta pensare alla creazione di Adamo, opera di Michelangelo per la Cappella Sistina, che vede al centro della composizione proprio l'incontro tra le mani di Adamo e di Dio, simbolo di contatto fra il terreno e il divino. L'importanza antropologica delle mani è legata al loro essere una parte del corpo prettamente umana. Sono infatti anche le loro peculiarità anatomiche a caratterizzare l'Homo sapiens. In particolare, è la capacità unica tra i primati di opporre il pollice alle altre dita, il cosiddetto pollice opponibile, ad averci permesso di impugnare gli oggetti e di tradurre il pensiero in azione. Abbiamo così iniziato a fabbricare utensili, il che ha dato un impulso indiretto allo sviluppo dell'intelligenza. Del resto, Sergio Almecha e colleghi della George Washington University, USA, dimostrarono in uno studio pubblicato nel 2015 da Nature Communications che l'evoluzione della mano, dai primati a oggi, ha visto in particolare un allungamento del pollice in proporzione alla lunghezza totale della mano. C'è ancora dell'altro. Secondo alcune teorie, nelle mani va ricercata persino l'origine del linguaggio. Il primo ad avanzare questa ipotesi fu Michael Corballis, psicologo e neuroscienziato presso il Dipartimento di Psicologia dell'Università di Auckland, Nuova Zelanda. Nel suo saggio Dalla mano alla bocca, le origini del linguaggio, Cortina, spiegava che il linguaggio umano non si sarebbe evoluto, come si è sempre ritenuto, dai richiami vocali dei nostri antenati, ma invece dai loro gesti. Gli ominidi, cioè, avrebbero già posseduto un protolinguaggio gestuale sul quale si sarebbero innestati suoni e grugniti usati per accompagnarlo. Poi la gamma dei gesti orali venne ampliata. Al crescere di questa tendenza andò declinando il bisogno di gesti manuali. Così, poco per volta, i movimenti delle mani lasciarono spazio a una lingua orale vera e propria. Gestualità e comunicazione. Tuttavia, questa transizione non si è mai completata del tutto, tanto che ancora oggi le mani sono assolute protagoniste della nostra comunicazione. Provate a parlare con qualcuno tenendole immobili. Vi renderete conto che sarà difficile restare fermi, e quando accadrà, il vostro eloquio sarà più lento e difficile. Secondo uno studio pubblicato su Behavioral Brain Research da Maurizio Gentilucci dell'Università di Parma, nel cervello abbiamo un circuito che associa i gesti alle articolazioni della bocca e della gola. Così le parole stimolano i gesti che usiamo per chiarire il nostro pensiero, ma anche il contrario. Emozioni tra le mani. Con due mani così funzionali, esprimiamo anche le emozioni, ad esempio quando coccoliamo o accarezziamo qualcuno. Non a caso, il contatto fisico è presente già dai primi istanti di vita. La comunicazione tra mamma e figlio si basa anche sul tocco della mano e influisce su quelli che in psicologia si definiscono stili di attaccamento, cioè le modalità di relazionarci con gli altri da adulti. Le mani, infatti, esprimono e intensificano le emozioni. Una prova viene da un esperimento condotto all'Università della Virginia, dove scienziati hanno analizzato le reazioni di alcune donne in una situazione di stress, con piccole scosse elettriche, in tre condizioni: stringendo la mano del marito, stringendo quella di uno sconosciuto e senza contatto. Stringere la mano di qualcuno diminuisce l'attività delle aree del cervello che si attivano nelle situazioni di minaccia, ha spiegato James Cohen, uno dei coordinatori della ricerca. Questa riduzione era molto maggiore quando le donne tenevano la mano del marito. Mani malfunzionanti. Le mani sono così importanti che traumi o patologie che le colpiscono hanno un peso psichico importante. Sono il nostro biglietto da visita, un po' come il viso, prosegue Paiardi, ma con una differenza. Quest'ultimo lo vedono prevalentemente gli altri, mentre le mani le abbiamo sempre sotto gli occhi anche noi. Ecco perché l'amputazione di una o più dita è sempre uno shock profondo. Altera la nostra immagine corporea. Non a caso, nei centri di chirurgia della mano, come quello diretto da Paiardi, è spesso presente anche la figura dello psicologo, il quale, assieme al chirurgo e al fisioterapista, lavora anche per aiutare il paziente a riacquisire nuovi schemi corporei, adatti a riattivare un uso efficace dell'arto danneggiato. L'impatto psichico di una mano malfunzionante è particolarmente evidente negli anziani. Una malattia degenerativa come l'artrosi può infatti portare a importanti deficit del loro utilizzo. Se non adeguatamente trattati, questi soggetti possono perdere la capacità di svolgere le azioni di tutti i giorni e ciò può persino condurre a un calo delle prestazioni cognitive. Nella terza età, una mano che funziona fa la differenza tra l'autonomia e la necessità del supporto di un badante, dice il chirurgo. Per questo è importante usare bene le mani sin da giovani. Dalle statistiche INAIL emerge come i traumatismi a carico della mano siano i più diffusi, prosegue Pagliardi. In fondo, anche quando cadiamo tendiamo a proteggerci mettendo avanti le mani, che rischiamo così di ferire. La buona notizia è che gli incidenti professionali che le coinvolgono sono in calo grazie a una maggiore attenzione alla sicurezza sul lavoro. Non vale lo stesso a casa. Nella pandemia abbiamo assistito a un crescente numero di traumi alle mani, spiega l'esperto. Tante persone si dedicavano a hobby manuali in modo poco sicuro. Oltre a essere più accorti nell'uso degli utensili, dovremmo poi fare attenzione ai dispositivi digitali. L'impiego eccessivo di schermi touch, come quelli dei tablet, può portare a un sovraccarico dei tendini e dei muscoli di mano e polso. In questi casi, fare un po' di stretching è utile. Infine, come per ogni altra parte del corpo, non ignoriamo i sintomi. Dolori, senso di affaticamento alle dita e formicolii non vanno presi sotto gamba. A volte sono indice di patologie facilmente curabili che tuttavia, se ignorate, possono provocare danni seri. Quando il disturbo non passa, è bene rivolgersi a centri specializzati nella chirurgia della mano, conclude Pagliardi, specie quando si manifesta indipendentemente dall'attività svolta.

0: In fondo, pazienti che hanno subito l'amputazione di una di queste conducono una vita normale. Un'ipotesi è che siano in sovrannumero rispetto alle nostre esigenze, proprio per permetterci una funzionalità adeguata anche in caso di traumi che causano la perdita di un dito. La mano conta 27 ossa e 34 muscoli. La mano umana, miracolo di complessità, comprende 27 ossa suddivise in carpali, che rappresentano la connessione tra polso e mano, metacarpali, le ossa lunghe presenti nel palmo, e falangi, all'interno delle dita. Sono invece 34 i muscoli di ogni mano, la cui funzione è quella di permetterci di esercitare forza e di eseguire movimenti precisi. Tutte queste strutture, spiega il chirurgo di Milano Giorgio Paiardi, ci consentono una gamma pressoché infinita di movimenti grazie a sistemi di leveraggio azionati dai tendini e dai muscoli intrinseci della mano ed estrinseci dell'avambraccio. Tali azioni sono apprese già in tenera età. Le mani sono già perfettamente conformate al secondo mese di gestazione e nei primi 18 mesi di vita il bambino impara a usarle. I piccoli iniziano ad afferrare gli oggetti con una presa palmo-pettorale, li stringono cioè tra palmo aperto e petto, per poi imparare ad aprire e stringere la mano e a usare il pollice opponibile. Quali sono le malattie delle mani più diffuse? Le patologie più diffuse colpiscono il pollice. Sono quelle che condizionano di più la vita del paziente, dice il chirurgo di Milano Giorgio Paiardi. Un esempio è la rizoartrosi, caratterizzata da un'usura dell'articolazione alla base del pollice. Oggi, nell'80% dei casi, è curabile solo con la riabilitazione. L'artrosi della mano è invece una condizione tipica della terza età. Tutti gli anziani ne soffrono. È un deterioramento delle articolazioni di tutto il corpo e quindi anche di quelle della mano. Diventa un problema solo quando causa disabilità e dolore importanti. In questo caso, il trattamento fa uso di antidolorifici, antinfiammatori e fisioterapia. Caso diverso è quello delle artriti, che possono colpire anche o solamente le mani, come l'artrite reumatoide e l'artrite psoriasica. Oggi, grazie ai nuovi farmaci immunomodulanti, si riesce a prevenire le deformazioni che caratterizzavano un tempo queste patologie. Ciò ha portato a una notevole riduzione del numero di pazienti che necessitano di andare in sala operatoria. La chirurgia stessa si è evoluta, conclude Paiardi, sempre più spesso è mini-invasiva. La maggior parte delle patologie, come la sindrome del canale carpale, sono trattate per via endoscopica e la ripresa della funzionalità avviene il giorno stesso dell'intervento.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 92183120283 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: La storia di Firenze. Dalle origini all'inizio del XIX secolo. Un millennio di eventi che hanno plasmato non solo una città, ma l'intera cultura europea. La storia di Firenze. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La gratitudine è l'anima della religione, dell'amor filiale, dell'amore a quelli che ci amano, dell'amore alla società umana, dalla quale ci vengono tanta protezione e tante dolcezze. Silvio Pellico.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. RadioSentiChiParla.org.
1: L'audiolibro.
2: Va ora in onda un estratto da Un'eredità di Avorio ed Ambra di Edmond de Waal, traduzione di Carlo Prosperi, Bollati Boringhieri 2011, letto da Daniela Bovi. Un'elegante vetrina nella casa londinese di Edmond de Waal contiene 264 sculture giapponesi di avorio o legno, raffiguranti divinità, personaggi di ogni tipo, animali, piante. La vetrina è aperta e i bambini di de Waal possono giocarci, come facevano, ha scoperto l'autore, i figli di Victor e Emmy, Fon e Prussi, suoi bisnonni, nel boudoir della madre, in un fastoso palazzo viennese della Ringstrasse, un secolo fa, prima che Hitler entrasse in trionfo a Vienna e avessero inizio le persecuzioni e i saccheggi nelle case degli ebrei. Buon ascolto.
3: Nel 1991 ricevetti una borsa di studio di 2 anni da una fondazione nipponica che aveva deciso di offrire a 7 giovani inglesi con interessi professionali diversi, ingegneria, giornalismo, impresa, ceramica, un corso di lingua giapponese presso una università dell'Inghilterra, seguito da un soggiorno di 1 anno a Tokyo. Negli obiettivi della fondazione, la conoscenza della lingua avrebbe contribuito a inaugurare una nuova epoca di contatti fra i 2 paesi e io facevo parte dei 7 prescelti come pionieri dell'iniziativa. Le aspettative erano enormi. Durante l'anno di soggiorno a Tokyo trascorrevamo la mattina in una scuola di lingua nel quartiere di Shibuya, su un'altura che domina una distesa di fast food e megastore di elettronica. La città si stava riprendendo dal crollo seguito alla bolla speculativa degli anni Ottanta e i pendolari si soffermavano in prossimità del celebre attraversamento pedonale, il più affollato del mondo, per osservare dai maxi schermi l'ascesa inarrestabile degli indici di borsa. Per evitare la calca dell'ora di punta in metropolitana, uscivo con 1 ora di anticipo e, in compagnia di un borsista più anziano, un archeologo, facevo colazione con caffè e girelle alla cannella prima delle lezioni. Era dai tempi della scuola che non avevo l'assillo dei compiti a casa. 150 kanji, gli ideogrammi giapponesi, da imparare ogni settimana. Analisi grammaticale di un articolo di giornale, decine di espressioni colloquiali da ripetere tutti i giorni. Niente mi era parso mai più spaventoso, mentre i borsisti più giovani conversavano tranquillamente in giapponese con gli insegnanti, scambiandosi battute sui programmi televisivi o sugli scandali politici del momento. Ricordo che un giorno sferrai un calcio alla cancellata verde oltre la quale sorgeva il nostro istituto, pensando che avevo 28 anni e stavo prendendo a calci il cancello di una scuola. I pomeriggi però erano tutti per me. 2 alla settimana li passavo in un laboratorio di ceramica frequentato sia da imprenditori in pensione che si dilettavano con le shawan, le tradizionali tazze per la cerimonia del tè, sia da giovani studenti impegnati in creazioni sperimentali, realizzate con l'impiego di maglia metallica e terracotta grezza rossa. Pagata la quota mensile, avevi accesso a uno dei banchi o dei torni del laboratorio e potevi sbizzarrirti a piacimento. Non era un ambiente chiassoso, ma non mancava mai un vivace brusio di chiacchiere. Fu allora che iniziai a lavorare la porcellana, staccando i vasetti e le teiere dalla ruota e premendone delicatamente i fianchi. La passione per la ceramica era sbocciata in me da ragazzino, quando avevo assillato mio padre perché mi accompagnasse a un corso serale. La mia prima opera era stata una ciotola invetriata di bianco opalescente con un tocco di cobalto. Da allora avevo trascorso in un laboratorio da vasaio la maggior parte dei miei pomeriggi, finché a 17 anni incominciai l'apprendistato presso un austero seguace del ceramista inglese Bernard Leach, che mi insegnò il rispetto per il materiale e l'obbedienza alla funzione. Nel suo atelier, oltre a spazzare il pavimento, plasmavo centinaia di scodelle e barattoli per il miele in ceramica grigia. Lo aiutavo anche a realizzare le sue invetriature, meticolose ricalibrature di colori orientali. Non era mai stato in Giappone, ma aveva interi scaffali di libri dedicati alla ceramica di quel paese e mi capitava spesso di discutere con il mio maestro davanti a una tazza di caffè latte le caratteristiche e i pregi di determinate chawan. «Guardati sempre», mi diceva dal gesto gratuito. «Less is more», bando al superfluo. Lavoravamo in silenzio o con musica classica in sottofondo. Durante l'apprendistato trascorsi una lunga estate in Giappone, incontrando maestri altrettanto rigorosi nelle antiche manifatture ceramiche sparse in tutto il paese. Mashiko, Bisen, Tamba. Ogni fruscio di paravento, ogni mormorio d'acqua che scorreva sulle pietre nel giardino di una casa da tè era un'epifania. Allo stesso modo, ogni insegna al neon di Dunkin' Donuts mi trasmetteva una vaga sensazione di disagio. La profondità della mia devozione è testimoniata da un articolo che scrissi per una rivista al mio ritorno. «Il Giappone e l'etica del vasaio». Ossequio per i materiali e i segni del tempo. Dopo aver portato a termine l'apprendistato e studiato letteratura inglese all'università, lavorai da solo per 7 anni in laboratori silenziosi e ordinati, prima al confine con il Galles e poi in un degradato quartiere metropolitano. Eravamo estremamente concentrati, io e le mie creazioni. Poi, d'un tratto, rieccomi in Giappone, in un laboratorio che era un porto di mare, seduto accanto a un tizio che, chiacchierando di baseball, plasmava un vasetto di porcellana dai fianchi incavati, gestuali. Mi divertivo molto. Qualcosa stava andando per il verso giusto. Altri 2 pomeriggi alla settimana li trascorrevo nell'archivio del Nihon Minjei Kan, il museo dell'artigianato giapponese, dove mi dedicavo a un libro che intendevo scrivere su Leach. Il museo, ospitato in una casa di campagna restaurata, conserva la collezione di artigianato giapponese e coreano del filosofo, poeta e storico dell'arte Yanagi Soetsu. Secondo Yanagi, la bellezza inconsapevole di determinati oggetti, vasi, ceste, tessuti realizzati da artigiani sconosciuti, è dovuta al numero degli esemplari prodotti, talmente elevato da liberare l'autore della propria individualità. Da giovani, nella Tokyo del primo Novecento, Yanagi e Leach avevano stretto una grande amicizia, di cui rimane un vivace carteggio a proposito delle rispettive appassionate letture di Black, Whitman, Ruskin. I due avevano persino fondato una colonia per artisti in un piccolissimo villaggio a opportuna distanza dalla capitale, dove Leach realizzava le sue ceramiche con l'aiuto dei ragazzi del posto e Yanagi discuteva di Rodin e di bellezza con la sua cerchia di bohemien. L'archivio del filosofo era ubicato in fondo a un corridoio laterale del museo, dietro una porta oltre la quale il pavimento in pietra cedeva il passo a un dozzinale linoleum da ufficio. Lo stanzino di 3,5 metri per 2 conteneva scaffali alti fino al soffitto, pieni dei suoi libri e di cartelline con i diari e la corrispondenza, una scrivania e un'unica lampadina. Mi piacciono gli archivi. In questo, molto, molto silenzioso e particolarmente tetro, Studiavo, annotavo e immaginavo la mia biografia revisionista di Leach, quello che in realtà avrebbe dovuto essere, tra le righe, un libro sul giapponismo, ossia sui 100 anni e più in cui l'Occidente ha, con grande passione e creatività, travisato questo paese. Mi interessava scoprire quali aspetti del Giappone avevano scatenato un tale fervore ed entusiasmo negli artisti dell'epoca, oltre alle ire degli accademici che dei primi sottolineavano i continui abbagli interpretativi. Speravo anche che la stesura del libro mi liberasse dalla profonda e convulsa infatuazione che mi legava alla terra del Sol Levante. Un pomeriggio alla settimana, infine, lo trascorrevo con mio prozio Iggy. Uscivo dalla metropolitana e imboccavo la salita, lasciandomi alle spalle gli scintillanti distributori di lattine di birra, il tempio di Sengakuji, dove sono sepolti i 47 Ronin, la curiosa sala riunioni di una setta shintoista e il sushi bar del burbero Mr. X, e svoltavo a destra in corrispondenza dei giardini del principe Takamatsu, con le chiome dei pini che si innalzavano oltre il muro di cinta. Entrato nel palazzo, prendevo l'ascensore fino al 6° piano e trovavo Iggy assorto nella lettura, sulla poltrona accanto alla finestra. Elmore Leonaro Le Carré, in genere, oppure biografie in francese. «È strano», diceva, «che certe lingue siano più calde di altre». Mi chinavo e lo zio mi dava un bacio. Anche se Iggy non scriveva più, sulla scrivania c'erano un tampone di carta assorbente, un fascio di fogli intestati e penne pronte all'uso. La finestra alle sue spalle incorniciava un paesaggio di gru meccaniche e la baia di Tokyo, che cominciava a scomparire dietro i condomini di 40 piani in costruzione. Pranzavamo insieme, mangiando quello che ci aveva preparato la sua domestica, la signora Nakano, o lasciato il suo compagno, Hiro, che abitava nell'appartamento comunicante. Omelette e insalata. Il pane tostato di una delle eccellenti panetterie francesi dei grandi magazzini di Ginza. Un bicchiere di vino bianco freddo, Sancerre o Pouilly Fumé. Una pesca, del formaggio e un ottimo caffè. Caffè nero. Iggy aveva 84 anni ed era leggermente ingobbito. Vestiva in maniera impeccabile, sempre bellissimo con le sue giacche sfigate e il fazzoletto nel taschino, le camicie chiare e l'ascot al collo. Si era fatto crescere un paio di baffetti bianchi. Dopo pranzo apriva l'anta scorrevole della lunga bacheca che occupava quasi per intero una parete del salotto ed estraeva i netsuko a uno. La lepre dagli occhi d'ambra, il bambino con l'elmo e la spada da samurai, la tigre tutta spalla e zampe che si volta di scatto digrignando i denti. Me ne passava uno e lo studiavamo insieme prima di riporlo con cura tra le decine di figurine umane e animali sistemate sui ripiani di vetro. Poi riempivo d'acqua i piccoli contenitori che Iggy teneva nel mobile per umidificare l'aria e impedire che l'avorio si incrinasse. «Ti ho mai raccontato», mi diceva, «quanto ci piacevano questi oggetti da bambini, che furono regalati a mia madre e a mio padre da un cugino di Parigi? E ti ho mai raccontato la storia della tasca di Anna?» Zio Iggy saltava spesso di palo in frasca. Poteva, per esempio, raccontare del Kaiserschmarren che la cuoca, nella loro casa di Vienna, preparava per colazione il giorno del compleanno del papà, un dolce composto da diversi strati di crepe spolverati di zucchero a velo, che il maggiordomo Josef portava in pompa magna nella sala da pranzo e tagliava con un lungo coltello, e che faceva dire al loro padre che nemmeno l'imperatore avrebbe potuto sperare di iniziare in modo migliore il giorno del proprio compleanno. E un attimo dopo passare al secondo matrimonio di Lilly. E adesso da dove salta fuori questa Lilly? Anche se non avevo idea di chi potesse essere Lilly, Grazie a Dio conoscevo quantomeno l'ambientazione di molte di queste storie. Badischl, Kövesche, Vienna. Al crepuscolo, quando uno dopo l'altro si accendevano i fari sulle gru dei cantieri in direzione della baia, mi sentivo pronto a trasformarmi in una sorta di amanuense. Pensavo che forse avrei dovuto sedermi accanto a Iggy con un taccuino e registrare quello che mi diceva della Vienna prima della Grande Guerra. Ma non lo feci mai. Mi sarebbe sembrato un atteggiamento formale e scortese, oltre che opportunista. Toh, una bella storia, quasi quasi me ne approprio. A ogni modo, il bello della ripetizione è che leviga le cose e i racconti di Iggy somigliavano ai sassi di un fiume. Nel corso di quei pomeriggi sentii parlare dell'orgoglio del loro padre per l'intelligenza della primogenita Elizabeth, a cui la mamma rimproverava invece il linguaggio troppo ricercato. «Parla come si deve!» Con ancora un po' di batticuore, Iggy citava spesso un gioco che faceva con l'altra sorella, Gisela, e che consisteva nel prendere un piccolo oggetto dal salotto, scendere da basso, attraversare il cortile evitando gli stallieri, imboccare le scale che portavano alle cantine dalle volte a botte e lì nascondere l'oggetto per poi sfidarsi a ritrovarlo. Un giorno, al buio, Iggy aveva finito per smarrire qualcosa, ma era un ricordo incompiuto, sfocato. Molti racconti ruotavano attorno a Kövesche, la casa di campagna nella futura Cecoslovacchia, come quello del giorno in cui fu svegliato prima dell'alba dalla madre, Emmy, perché uscisse insieme a un guardiacaccia con il fucile per la prima volta senza i genitori. Avrebbe dovuto sparare alle lepri fra le stoppie, ma non riusciva mai a premere il grilletto quando vedeva le loro orecchie che tremavano appena nell'aria fresca del mattino. In un altro ricordo, Iggy e Gisela si imbattono in un gruppo di zingari con un orso danzante al guinzaglio, accampati ai margini della tenuta presso il fiume, e se la danno a gambe spaventati. E poi c'è l'Orient Express, che si ferma nella loro stazioncina privata, e la nonna, vestita di bianco, che viene aiutata a scendere dal capostazione. I nipoti le corrono incontro per darle il benvenuto e prendere la confezione verde con i dolcetti che ha comprato apposta per loro da Demel a Vienna. E, ancora, Emmy che trascina il piccolo Iggy alla finestra della sala da pranzo, a colazione, per mostrargli un albero che l'autunno ha spogliato delle foglie, ma che ha i rami completamente ricoperti di cardellini. Iggy picchia sul vetro e gli uccelli volano via, ma l'albero continua a risplendere di un alone dorato. Dopo pranzo lavavo i piatti mentre mio zio schiacciava il suo pisolino, poi cercavo di studiare i miei kanji, riempiendo di scarabocchi un foglio a quadretti dietro l'altro. Mi trattenevo finché Hiro non tornava dal lavoro con i giornali della sera, giapponesi e inglesi, e i croissant per la colazione dell'indomani. Hiro metteva sul piatto un disco di Schubert o di jazz, bevevamo qualcosa, poi li lasciavo in pace. Avevo preso in affitto un bel monolocale a Mehiro, affacciato su un piccolo giardino pieno di azalee. Ero munito di una piastra elettrica e bollitore e non me la passavo male, ma la sera c'erano soltanto i noodles a tenermi compagnia. Due volte al mese Hiro e Iggy mi portavano fuori a cena o a un concerto. Mi offrivano prima un aperitivo all'Imperial, poi favolosi sushi o tartar o, in omaggio ai nostri antenati banchieri, bœuf à la financière. Non prendevo mai il foie gras, il piatto preferito di mio zio. Quell'estate l'ambasciata britannica organizzò un ricevimento per i borsisti. Avevo provato e riprovato fino alla nausea il mio discorso in giapponese, nel quale esponevo quanto avevo imparato nel corso dell'anno e individuavo nella cultura il possibile ponte fra i nostri due paesi insulari. Erano presenti anche Iggy e Hiro. Li vedevo, incoraggianti, dietro le coppe di champagne. Dopo il discorso ricevetti una pacca sulla spalla da Hiro e un bacio dallo zio Iggy. Con un sorriso d'intesa mi dissero che il mio giapponese era Yosu Desune, fluente, ricercato e impareggiabile. Si erano sistemati bene quei due. Una stanza dell'appartamento di Hiro era arredata alla giapponese. Oltre ai tatami aveva un altarino con le fotografie di sua madre e della madre di Iggy, davanti al quale venivano recitate le preghiere e suonata la campana buddista. Sulla scrivania dell'appartamento di Iggy, separato da una porta, c'era una foto di loro due insieme su una barca nel mare interno, un'altura coperta di pini alle spalle, chiazze di sole sull'acqua. È il gennaio del 1960. Hiro, così elegante con i capelli lisciati all'indietro, tiene una mano sulla spalla di Iggy. In un'altra fotografia, risalente agli anni Ottanta, sono a braccetto su una nave da crociera al largo delle Hawaii, entrambi in abito da sera. Sopravvivere agli altri è dura, dice Iggy a mezza bocca. Ma invecchiare in Giappone è fantastico, aggiunge a voce più alta. Ho trascorso qui più di metà della mia vita. Ti manca qualcosa di Vienna? Perché non chiedergli chiaro e tondo, dimmi un po' cosa ti manca ora che sei anziano e non abiti più nel paese dove sei nato? No, ci sono tornato solo nel 1973. Era una città soffocante, opprimente. Ti conoscevano tutti. Andavi a comprare un romanzo in Kärntnerstrasse e ti chiedevano se il raffreddore di tua madre era guarito. Non ti potevi muovere. E tutti quei marmi e quelle dorature nella casa buia. L'hai mai vista, la nostra vecchia casa sulla Ringstrasse? Lo sai, mi chiede di punto in bianco, che i fagottini alle prugne qui in Giappone sono più buoni di quelli viennesi? Per la verità, riprende dopo una pausa, papà mi ripeteva in continuazione che mi avrebbe proposto come membro del suo club quando fossi stato abbastanza grande. Si riunivano il giovedì nella sede dei dintorni dell'opera, lui e tutti i suoi amici ebrei. Il giovedì tornava a casa sempre di buon umore. Il Wiener Club si chiamava. Mi sarebbe tanto piaciuto accompagnarlo, ma non mi ci portava mai. Poi mi sono trasferito a Parigi e di lì a New York. E alla fine scoppiò la guerra. Ecco cosa mi manca, cosa mi mancava. Iggy morì nel 1994, subito dopo il mio ritorno in Inghilterra. Ricevetti la notizia da Hiro per telefono. Aveva passato solo 3 giorni in ospedale. La morte era stata una liberazione. Tornai a Tokyo per il funerale. Eravamo una ventina, i suoi vecchi amici, i familiari di Hiro, la signora Nakano e sua figlia, in lacrime. Ci raccogliamo in silenzio per la cerimonia della cremazione. Le ceneri vengono portate fuori e 2 di noi, a turno, prendono un paio di lunghe bacchette nere e depongono dentro un'urna i frammenti di ossa non bruciati. Andiamo nel tempio dove Iggy e Hiro, 20 anni prima, avevano riservato uno spazio per i propri resti. Il cimitero sorge su un colle alle spalle del tempio. Ogni tomba è delimitata da bassi muretti in pietra. Accanto alla lapide grigia, che porta già i nomi di entrambi, c'è un posto per i fiori. Secchi pieni d'acqua, scope, lunghi listelli di legno con ideogrammi. Si viene qui e si battono 3 volte le mani, si salutano i propri cari chiedendo perdono per il ritardo dall'ultima visita. Poi si dà una rassettata, si buttano via i crisantemi appassiti e se ne mettono di freschi nei vasi. Nel tempio l'urna viene poggiata su una piccola pedana e davanti viene sistemata una fotografia di Iggy, quella sulla nave da crociera in smoking. Il monaco recita un sutra e mentre spargiamo incenso Iggy riceve il suo nuovo nome buddista, il suo Kaimyo, che lo aiuterà nella vita ultraterrena. Poi parliamo di lui. Cerco di spiegare in giapponese quanto sia importante lo zio per me, ma non ci riesco. Non ci riesco perché sto piangendo e perché, malgrado il costoso biennio da borsista, il mio giapponese non è all'altezza dell'occasione. Allora, nella sala di questo tempio buddista, in questo sobborgo di Tokyo, recito il Kaddish per Ignaz von Efrussi, così lontano da Vienna, per suo padre e sua madre, per suo fratello e le sue sorelle nella diaspora. Dopo il funerale, Hiro mi chiede di aiutarlo a sistemare i vestiti di mio zio. Apro gli armadi dello spogliatoio e vedo le camicie suddivise per colore. Mentre impacchetto le cravatte, mi rendo conto che sono souvenir delle sue vacanze con Hiro a Londra e Parigi, a Honolulu e New York. Dopo aver finito, davanti a un bicchiere di vino, Hiro estrae inchiostro e pennino, scrive un documento e lo sigilla. Ora che Iggy è morto, mi dice, tocca a me occuparmi dei Netsuke. Ha scritto questo. Dunque, il prossimo sono io.

0: Avete ascoltato un estratto da Un'eredità di Avorio ed Ambra di Edmond de Waal, traduzione di Carlo Prosperi, Bollati Boringhieri 2011, letto da Daniela Bovi.
1: Regala la tua assenza a chi non dà valore alla tua presenza. Oscar Wilde.

0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
4: Here's another one.

0: Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Magazine Night. Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla. La web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Ogni giorno a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, racconti brevi, estratti da audiolibri, rubriche culturali. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Ambrose Bierce, il filantropo. Affondando avventurosamente gli stinchi nella neve alta, caduta durante la notte, incoraggiato dai gridolini di gioia della sorellina che lo seguiva nel solco da lui aperto camminando, un robusto ragazzino, figlio del più eminente cittadino di Greyville, urtò con il piede contro qualcosa di cui non v'era segno visibile sulla superficie della neve. Scopo di questa narrazione è spiegare come accadde che quel qualcosa fosse proprio lì. Chiunque abbia colto la vantaggiosa opportunità di passare per Greyville durante il giorno non può non aver osservato la grande costruzione in pietra che corona la collinetta a nord della stazione, vale a dire a destra andando verso Great Mowbray. È un edificio dall'aspetto alquanto scialbo, in stile protocomatoso, e appare come progettato da un architetto alieno da ogni notorietà, che, sebbene incapace di nascondere la sua opera, in ciò costretto anche dalla posizione panoramica in cui l'aveva edificata, aveva onestamente fatto il possibile per assicurarla contro un secondo sguardo. Per ciò che riguarda il suo aspetto esterno e visibile, la casa degli uomini anziani a Bersush è indiscutibilmente ostile a ogni umana attenzione. Comunque è un edificio di estrema vastità, che al tempo in cui era in affari a Boston, costò al suo caritatevole fondatore i profitti di più di uno di quei carichi di tè, di sete e di spezie che le sue navi riuscivano a trasportare grazie ai buoni rapporti con la malavita. La spesa maggiore della casa era tuttavia dovuta ai fondi dedicati al suo mantenimento. In totale, questo irresponsabile aveva derubato i suoi legittimi eredi di una somma non inferiore al $500,000, gettata via in un riottoso slancio di beneficenza. Probabilmente fu per sottrarsi allo sguardo del grande, muto testimone della sua stravaganza che, poco dopo, egli si sbarazzò di tutte le proprietà che ancora gli rimanevano a Greyville, voltò le spalle alla scena della sua prodigalità e se ne andò per mare a bordo di una delle sue navi. Ma i pettegolezzi, direttamente ispirati dal cielo, lo dichiararono partito alla ricerca di una moglie, una teoria che male si accordava con quella dell'umorista locale, il quale affermava solennemente che lo scapolo filantropo aveva lasciato questa vita, vale a dire aveva lasciato Greyville, dal momento che le donne in età da marito gliel'avevano resa troppo difficile perché vi si trattenesse. Comunque fosse andata, non era ritornato, e sebbene a lunghi intervalli fossero occasionalmente giunte a Greyville vaghe notizie sui suoi vagabondaggi in strani paesi, nessuno sembrava sapere con certezza qualcosa di lui, e per le nuove generazioni non era null'altro che un nome. Un nome che tuttavia era proclamato a chiare lettere dalla pietra incisa sopra il portale della Casa degli Uomini Anziani. Nonostante il suo aspetto esterno assai sfavorevole, la casa è un luogo piuttosto comodo per trovare riparo dalle malattie di cui i suoi ospiti, per il fatto stesso di essere poveri, uomini e anziani, sono stati affetti. Al tempo di questa breve cronaca, essi erano in numero di circa una ventina, ma in termini di acidità, petulanza e generale ingratitudine, a stento potevano essere considerati meno di un centinaio. Questa, almeno, era la stima del direttore, Mr. Silas Tilbody. Era ferma convenzione di Mr. Tilbody che a ogni nuova ammissione di anziani al posto di quelli che avevano raggiunto un'altra e migliore casa, i membri del consiglio mostrassero la chiara intenzione di distruggere la sua tranquillità e di mettere a dura prova la sua pazienza. In verità, più a lungo si legava a quell'istituzione, più in lui si rafforzava la sensazione che le caritatevoli intenzioni del fondatore venissero tristemente travisate dall'ammissione indiscriminata di qualsiasi tipo di ospite. Mr. Tilbody non aveva molta immaginazione, ma con quella di cui disponeva si era impegnato a trasformare la casa degli uomini anziani in una sorta di castello spagnolo, di cui lui stesso era il castellano, che accogliesse con ospitalità una ventina di facoltosi gentiluomini di mezza età, sani e di bell'aspetto, perfettamente di buon umore e desiderosi di pagare senza discutere le spese di vitto e alloggio. In questo rinnovato progetto di filantropia, dai quali egli dipendeva per la propria posizione e cui rispondeva per la propria condotta, non avevano la felicità di apparire. Quanto a costoro, era opinione del summenzionato umorista locale che nella gestione di una così grande opera di carità la provvidenza li avesse saggiamente dotati di un incentivo alla parsimonia, con la conclusione che egli riteneva si potesse trarre da quest'idea: noi non abbiamo nulla a che spartire. Dagli ospiti, che erano certamente i più interessati, essa non aveva né appoggio né opposizione. Essi vivevano il breve tempo che ancora era loro dato, scendevano nella tomba in bell'ordine ed erano sostituiti da altri uomini anziani, tanto simili a loro quanto potevano desiderarlo l'avversario della pace. Se davvero la casa era un luogo di punizione per la colpa di prodigalità, quei vecchi peccatori cercavano di espiarla con un'ostinazione che testimoniava della sincerità del loro pentimento. È a uno di costoro che l'attenzione del lettore va ora diretta. Quanto ad abbigliamento, questa persona non era nel complesso troppo attraente. Tuttavia, per la stagione, si era in pieno inverno, un osservatore disattento avrebbe forse potuto confonderlo con l'ingegnoso ritrovato del contadino, desideroso di non dividere i frutti delle sue fatiche con gli uccelli del cielo, che, come dice il Signore, non lavorano e neppure filano. Un errore che forse sarebbe stato evitato non senza uno sguardo più lungo e più attento di quelli che egli sembrava attrarre, poiché a ben guardarlo il suo passaggio lungo Habersooch Street in direzione della casa avvolta dall'oscurità non era più veloce di ciò che ci si sarebbe aspettati da uno spaventapasseri nel pieno della gioventù, della buona salute e dell'insoddisfazione. L'uomo era indiscutibilmente mal vestito, non senza, tuttavia, una certa prestanza e anche del buon gusto, poiché ovviamente era un candidato all'ammissione alla casa, dove la povertà era un titolo di merito. Nell'esercito dell'indigenza, l'uniforme è fatta di stracci. Essi hanno lo scopo di distinguere la truppa dagli ufficiali di reclutamento. Entrato nel parco, il vecchio strascicò i passi lungo il viale, già bianco per la nevicata che continuava a cadere. Di tanto in tanto egli sfiorava la neve ammucchiata sui numerosi punti panoramici del percorso e la faceva cadere su di sé. Poi vide la grande lampada a globo che ogni notte veniva accesa sopra il portone principale dell'edificio. Come se non intendesse incappare nei suoi raggi rivelatori, egli svoltò a sinistra e, coprendo una distanza considerevole lungo la facciata, suonò ad una porta più piccola, dalla quale, attraverso la lunetta superiore, usciva un raggio più fioco, che si perdeva senza troppa curiosità su di lui. La porta venne aperta da null'altro che dal grande Mr. Tilbody in persona. Osservando il visitatore, che immediatamente si era tolto il cappello e aveva alquanto accorciato il raggio di curvatura permanente della sua schiena, il grande uomo diede segno visibile di non essere né sorpreso né dispiaciuto. Circostanza davvero fuori dal comune, Mr. Tilbody era proprio di ottimo umore, un fenomeno indubbiamente ascrivibile alla lieta influenza della stagione, perché era la vigilia di Natale e l'indomani sarebbe giunta quella benedetta 365esima parte dell'anno che ogni anima cristiana si riserva per mostrare la grandezza della propria bontà e della propria letizia. Mr. Tilbody era talmente colmo dello spirito della stagione che il suo viso paffuto e i suoi pallidi occhi azzurri, il cui debole sguardo aveva lo scopo di non farlo confondere con una zucca fuori stagione, si accesero di un bagliore tanto cordiale che era proprio un peccato che egli non potesse vedersi in quello stato, tutto compiaciuto dalla consapevolezza che aveva di se stesso. Portava il cappello, gli stivali, il pastrano e l'ombrello, come chi stesse per esporsi alla notte alla bufera per un'altra missione di carità. Poiché Mr. Tilbody aveva appena lasciato la moglie e i figli per andare in centro a procurarsi il denaro necessario per confermare l'annuale bugia di quel santo dal ventre prominente che frequenta i camini e porta i doni ai bambini e alle bambine che siano sempre stati buoni e specialmente che non siano stati mai bugiardi. Per questa ragione non invitò il vecchio a entrare, ma lo accolse allegramente. «Salve, giusto in tempo. Un altro minuto e non mi avrebbe trovato. Venga, non ho tempo da perdere. Cammineremo un po' insieme». «Grazie», disse il vecchio, sul cui viso, sparuto e pallido, ma non ignobile, la luce proveniente dalla porta aperta mostrava un'espressione che forse era di dispiacere. «Ma se i membri del consiglio... se la mia domanda di ammissione...» «I membri del consiglio», disse Mr. Tilbody, chiudendo più di una porta e spegnendo due tipi di luce, «hanno concordato sul fatto che la sua domanda di ammissione non concorda con loro. Certi sentimenti non sono appropriati all'atmosfera di Natale, ma l'umorismo, come la morte, ha un tempo tutto suo». «Io, Dio!» gridò il vecchio in un tono così sottile e rauco che l'invocazione fu tutt'altro che convincente e, almeno a uno dei due ascoltatori, suonò quasi ridicola. All'altro, ma questa è una materia che i profani, privi della luce, non sono in grado di trattare. «Sì», continuò Mr. Tilbody, adattando la sua andatura a quella del suo compagno, che, meccanicamente e senza molto successo, stava ripercorrendo il cammino già compiuto attraverso la neve. «Hanno deciso che, date le circostanze, date le particolarissime circostanze, lei capirà, non sarebbe opportuno ammetterla. Come direttore e segretario ex officio dell'onorevole consiglio, mentre Mr. Tilbody proclamava formalmente il suo titolo, la mole stessa del grande edificio, vista attraverso il velo della neve che scendeva, sembrò in un certo senso soffrire al paragone. È mio dovere informarla che, secondo l'espressione del presidente, il diacono Biram, la sua presenza nella casa sarebbe, date le circostanze, particolarmente imbarazzante. Ho doverosamente sottoposto all'onorevole consiglio la dichiarazione che lei mi ha consegnato ieri circa le sue proprie necessità, il suo stato fisico e le dure prove che la provvidenza si è compiaciuta di imporle nel suo appropriatissimo sforzo per presentare la sua richiesta di persona. Tuttavia, dopo un attentissimo e direi devoto esame del suo caso, cui, in fede mia, non è estraneo il grande senso di carità appropriato alla stagione presente, abbiamo deciso che non sarebbe stato ragionevolmente giusto consentire qualcosa che, in tutta probabilità, avrebbe indebolito l'utilità dell'istituzione affidata per l'alto disegno della provvidenza alle nostre cure». Ora erano usciti dal parco. Il lampione davanti al cancello era a stento visibile attraverso la neve. Già il segno del precedente passaggio del vecchio era quasi cancellato ed egli sembrava incerto sulla strada da percorrere. Mr. Tilbody si era un po' allontanato, ma si fermò, volgendosi per metà verso di lui, apparentemente riluttante a non sfruttare l'opportunità che ancora gli si presentava. «Date le circostanze», riprese la decisione, ma il vecchio era ormai inaccessibile alla persuasività dell'oratoria di Mr. Tilbody. Aveva attraversato la strada, dirigendosi verso uno spazio vuoto, e si muoveva con andatura piuttosto incerta, senza una meta apparente, il che, non avendo egli nessun luogo in particolare da raggiungere, non era un modo di procedere così insensato come sembrava a un primo sguardo. Ed ecco spiegato come avvenne che, la mattina seguente, quando le campane di tutte le chiese di Greyville suonavano con un sentimento aggiuntivo di devozione appropriato al giorno, il robusto figlioletto del decano Byram, mentre si apriva un varco nella neve in direzione del luogo di culto, urtasse con il piede contro il corpo di Amasa Habersush, il filantropo.

0: Il racconto.
1: Caterina Cornaro, regina di Cipro. Note storiche tratte da Wikipedia. Testo di Federico Pinaffo. Voce narrante, Federico Pinaffo.
2: Che si vede in mare dal promontorio?
3: Nulla! I flutti si impennano alti e fra il mare e il cielo non si vede una vela.
4: Il vento infuria anche sulla terraferma. Mai raffiche così forti si sono abbattute sui nostri bastioni. Il mare è così grosso che le navi su cui si rovesciano montagne finiranno per sfasciarsi. Che ne verrà? I cavalloni sembrano inondare il carro ardente e subissare le due stelle a guardia della polare. Io non ho mai visto tale sconvolgimento di rati flutti.
5: Cos'è sta roba?
4: Questa è una tempesta sul mare di Cipro, descritta da due ufficiali dell'esercito veneziano di stanza nell'isola. Siamo nella prima metà del 1500. Due nobilomeni che sono preoccupati perché da quel mare aspettano qualcuno di molto importante per loro, il nuovo comandante della piazzaforte di Cipro. Niente po' di meno che Otello, il Moro di Venezia. E infatti, le battute che sono appena state lette sono tratte proprio dal dramma di William Shakespeare, Otello, atto secondo, scena prima. Ma cosa c'entra Otello con Caterina Cornaro? Cosa c'entra Shakespeare? La stiamo prendendo un po' alla larga, lo riconosco, ma vedete, il fatto è che se Shakespeare ha avuto la possibilità storica, certo non quella artistica, ma la possibilità storica di scrivere l'Otello, è merito delle vicende della vita di lei, della regina Cornaro. Ma regina di che? E quando? Caterina Cornaro fu regina di Cipro e nacque a Venezia nel 1454 e ivi morì nel 1510. Bene, interessante, ma Otello? Un attimo di pazienza, l'ho pur detto che l'ho presa alla larga. Cominciamo dall'inizio. Nel 1468 il Senato Veneto, cioè il Senato della Serenissima Repubblica di Venezia, dichiara la giovane Caterina Cornaro di Marco figlia della Repubblica. E perché? Non ce l'ha una mamma la Caterina? Che cos'è? Figlia di mamma ignota? Ma no, dai, ce l'ha sì una mamma la Caterina. È una donna dell'alta nobiltà veneziana. Fiorenza Crispo si chiama, nobiltà antica. Vanta ascendenze addirittura imperiali da qualche parte in Oriente. No. Figlia della Repubblica è un titolo onorifico, ma di quelli importanti. In tanti anni di dominio, la Repubblica l'ha dato fuori tante volte che si possa contare sulle dita di un paio di mani. E Caterina è la prima donna che riceve questa onorificenza. Però, cosa mi racconti? Ma aspetta un po', fammi fare due conti. Nata nel 1454, nel 68 ho 14 anni. Ma cosa avrà mai fatto sta ragazzetta di 14 anni per meritare un riconoscimento tanto importante? Niente. Non ha fatto niente. Ma farà. Caterina dovrà, per conto della Repubblica, sposare niente meno che un re. Giacomo II Lusignano, re di Cipro. Da questo fatto traiamo un paio di importanti informazioni. La prima, bisogna che Cornaro, secondo l'uso veneziano si dice Corner, siano una famiglia di eccezionale rilievo per poter pensare di dare una loro figliola in sposa a un re. E infatti, si tratta di una famiglia di antichissima nobiltà, famiglia dogale,
0: un bisnonno di Caterina era stato doge, e poi ricchissima, gente che finanzia i regni, gli stati. Infatti, in questo periodo sta finanziando proprio il re di Cipro. La seconda informazione. È evidente a tutti che si tratta di un matrimonio d'amore. Il Senato della Repubblica, infatti, è innamorato morto dell'isola di Cipro. Le sta facendo una corte spietata. E Cipro? Cipro ci sta, sì, ci sta. Fa la smorfiosetta, perché ha qualche altro pretendente, ma è intrigata dalle avance veneziane. Però in questo periodo Cipro è un'amorosa un po' instabile. È in preda a lotte intestine dinastiche tra il giovane re, Giacomo II, recentemente salito sul trono, e la sorella Carlotta, che, sostenuta da un marito forte, un Savoia, vuole detronizzarlo e prenderne il posto. E allora via con le rivolte di palazzo, congiure, conflitti, per dare la spallata al fratello. La situazione è fluida e Venezia vuole regolarizzare il suo lungo amoreggiare con l'isola e stabilizzare l'unione. E cosa c'è di meglio per stabilizzare un fidanzamento che un bel matrimonio?

0: E così, nel 1468 a Venezia, in pompa magna, si celebrano le nozze fra Caterina Corner, figlia della Repubblica, e Giacomo II Lusignano, re di Cipro. In pompa magna, ma per procura. Giacomo II non viene, manda un suo rappresentante, il quale sarà stato vestito a festa, avrà fatto sicuramente la sua bella figura, ma poi non consuma e torna a casa. Caterina invece resta a Venezia ancora 4 anni, all'ingrasso. Ha solo 14 anni, povera figliola, e poi devono insegnarle a far da regina per conto della Repubblica. E così, nel 1472, compiuti 18, la imbarcano su una bella galea veneziana con direzione Cipro, che vada a fare il suo nuovo mestiere di regina. Emigrante. Dicono i cronachisti dell'epoca che il giorno in cui Caterina arriva nell'isola, sul mare è scatenata una tempesta terribile. Cavalloni, nuvoloni, lamponi, tanto che il comandante della galea, preoccupato, butta a mare un po' di zavorra per alleggerire lo scafo e finiscono in mare anche un po' dei bauli della dote di Caterina. Per farla breve, la povera neo-regina arriva nel suo regno sana e salva, ma vomitando come una plebea. Il mal di mare non fa sconti a nessuno. Ah, adesso ho capito. Per questo hai attaccato con la tempesta osservata dai due veneziani a Cipro che aspettano una nave. Bravo, hai indovinato. Sì, vabbè, ma Otello? La possibilità storica per Shakespeare di scrivere Otello? Un momento. Un momento che ci arriviamo. Manca poco. Intanto Caterina si insedia, o meglio si introna, sul trono di Cipro e diventa cipriota. Nel senso che entra proprio nello spirito dell'isola. Il suo nuovo regno le piace. Si veste con i costumi tradizionali locali. I suoi nuovi sudditi le piacciono e lei piace a loro. D'altra parte è anche una bella donna. Anche il suo rapporto con Giacomo sembra procedere bene. Insomma, fossimo in una favola, sarebbe il momento di dire e vissero sempre felici e contenti. Ma non è una favola e la storia qui sarebbe finita e non ci interesserebbe più se non ci fosse il ma. Dopo un solo un anno di felice regno della coppia, Giacomo II muore in circostanze oscure, lasciando la povera Caterina vedova, regina e incinta. A questo punto si riscatenano le faide interne. I partigiani di Carlotta Lusignano vedono in Caterina una figura femminile, giovane, inesperta, e pensano che sia il momento di riprendere a battere il ferro e dare la famosa spallata. Si scatena una congiura di palazzo, una roba grossa, cruenta, ci furono dei morti. La suocera di Caterina fa addirittura rapire anche il bambino neonato per educarlo a modo suo. Bambino che poi morirà ancora infante di colera, povero fantolino. Insomma, le cose si mettono male. Ma appena la Serenissima viene a conoscenza della cosa, via che parte la flotta alla volta di Cipro, con l'esercito per i rivoltosi e i consiglieri politici e militari per la regina. E Caterina resta sul trono di Cipro per altri 15 anni. Ma gli altri pretendenti al trono non si sono rassegnati e continuano a trafficare sotto banco. E così, nel 1488, dopo che è stata sventata l'ennesima congiura di palazzo, il doge Agostino Barbarigo, preoccupato anche dall'inasprirsi delle guerre con i turchi, e d'altra parte l'isola di Cipro è lì, una spina nel fianco dell'impero ottomano, prende da parte il fratello della ragazza, Giorgio Corner, capo della famiglia dopo la morte del padre, e gli dice più o meno: Ciosorsi, fio mio. Non puoi mica andare avanti così, sa. So preoccupà. Qui a tua sorella lì, la Cate. Bisogna che la torna a casa, che a Cipro, che pensiamo noi altri. E a Giorgio Corner non resta che prendere la barchetta e andare a trovare la sorella per convincerla ad abdicare. Ciò Cate, diseldose, che ti cada a tornare a casa. Ma Caterina non è più la ragazzetta di 14 anni e neanche di 18, ormai ha 35 anni, è abituata a far la regina e non ha tanta voglia di mollar tutto. Ciò Sorsi, diga al dose che mi stago ben qua. No, no, no, Cate, non ti ga capio, è il dose vuol che ti vegni via. E mi no vegno, e sì che ti vien, e no che no vegno, e sì che ti vien, e no che no vegno, e sì che ti vien, e no che no vegno. Insomma, sta di fatto che nel 1489 la povera Caterina cede alla ragion di Stato e graziosamente abdica al trono a favore della Repubblica, che insedia in Cipro, attenzione perché ci siamo, una serie di governatori militari pro tempore che si succederanno nel tempo governando l'isola in nome e per conto della Repubblica direttamente. Eccolo qua, Otello! Perché Otello, nella fantasia di Shakespeare, è proprio uno di quei governatori militari che a rotazione hanno esercitato su Cipro il potere veneziano dalla partenza di Caterina e per circa 80 anni, fino alla caduta dell'isola nelle mani dell'impero ottomano. Certo, lo so anch'io, Otello, Desdemona, Iago e tutti gli altri sono tutti parto della fantasia del bardo, ma la possibilità storica di ambientare a Cipro il dramma della gelosia di un governatore veneziano trova una ragione proprio nelle vicende che abbiamo appena finito di raccontare. Otello. Sì, va bene Otello, ma Otello se l'ha inventato Shakespeare, non è mica esistito sul serio. Caterina sì, invece. Povera Caterina. Cacciata di casa, raminga, profuga. Ma non è il caso di preoccuparsi troppo. La Serenissima ha tutto l'interesse che il gran gesto di Caterina sembri del tutto spontaneo e non spintaneo, come in realtà è stato. Un gesto di responsabilità politica, ecco. E Caterina viene accolta a Venezia con grandi onori. Le viene dato un vitalizio adeguato, un palazzo sul Canal Grande e, soprattutto, il diritto a mantenere il titolo di regina e esercitarlo su uno dei territori più belli della terraferma veneziana, i Colli Asolani. Pensate un po', un piccolo regno dentro il territorio della Repubblica Serenissima di Venezia, con le leggi della Repubblica, si sa, ma governato da una regina. Nel 1489 Caterina comincia la costruzione di un palazzo cum giardino et barco, conosciuto appunto come il barco della regina Cornaro, nel territorio di quello che oggi è il comune di Altivole, ai piedi del colle di Asolo, e dove rimane ancora visitabile un corpo di fabbrica assolutamente pregevole, lungo oltre 100 metri e abbellito da affreschi, con una cappella ad un capo e in mezzo una elegante loggia ad archi. E dentro l'ampia loggia, contro il muro perimetrale, stava, oggi non più, una bella fontana con le acque zampillanti. Questo è quel che l'incuria, le guerre e la, diciamo così, scarsa preveggenza di alcuni proprietari successivi hanno lasciato. Ma all'epoca si trattava di ben altri spazi. Alla fabbrica che vediamo se ne aggiungevano altre due, a formare una specie di rettangolo aperto su un lato. In mezzo si formava così un ampio spazio, con la fontana, gli alberi fronzuti, i sentieri serpeggianti, e dal lato aperto si accedeva agli orti, orti con piante esotiche, e poi la peschiera. E tutto questo era inserito in un più vasto possedimento di 50 ettari, tutto racchiuso in un perimetro murato e turrito di oltre 3 chilometri. In questo spazio c'era la collinetta, il boschetto, e poi vi si tenevano animali selvatici in libertà. Caprioli, lepri, cervi, conigli, per il sollazzo della regina e dei suoi ospiti che li andavano a cacciare. La caccia era lo spasso preferito dei signori. D'altra parte, mancando internet. E in quel luogo di delizie, dopo la caccia, giusto prima della cena, la regina tiene corte e si diletta di dotte conversazioni con i più importanti personaggi dell'arte e della cultura veneta del tempo. Questo fino al 1509. L'anno prima si era costituita una vasta alleanza tra mezza Europa, la cosiddetta Lega di Cambrai, contro la Repubblica Serenissima di Venezia, che evidentemente stava diventando troppo forte. Quando le truppe dell'imperatore Massimiliano d'Austria giunsero alle porte dei suoi possedimenti, Caterina rifugiò a Venezia, dove morì l'anno dopo, nel 1510, a soli 56 anni, e dove è sepolta nella chiesa di San Salvador.
1: Avete ascoltato Il racconto.
2: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
3: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza. Dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario, lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità, un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
4: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

L'omicidio è sempre un errore. Non si deve mai fare niente di cui non si possa poi parlare dopo cena. Oscar Wilde.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 92183120283 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: La storia di Firenze. Dalle origini all'inizio del XIX secolo. Un millennio di eventi che hanno plasmato non solo una città, ma l'intera cultura europea. La storia di Firenze. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. La web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Visita il sito radiosentichiparla.org per conoscere la programmazione settimanale. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Se educhi un uomo, educhi un uomo. Se educhi una donna, educhi una generazione. Brigham Young.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista F, respira questa libertà. La respirazione è un potente strumento di benessere e trasformazione, ma non è così naturale e istintivo. Per farne un alleato capace di calmarci nei momenti no, bisogna saperlo ascoltare e guidare. Come? Un campione di apnea ci consiglia 5 esercizi. Di Vania Crippa. Paura o stress? La soluzione è respirare nel modo giusto. Parola di Umberto Pellizzari, campione di apnea, primo a infrangere il muro di 150 metri di profondità, fondatore della scuola Apnea Academy per la diffusione, la didattica e la ricerca dell'apnea, per aiutare chi, fuori dall'acqua, vuole riscoprire il respiro come un potente strumento di benessere e trasformazione. Non sottovalutarlo. La vita si sviluppa tutta tra due respiri, la prima inspirazione e l'ultima ispirazione. Respiriamo dalle 20 alle 30.000 volte al giorno, il che significa 10 milioni di respiri in un anno e poco meno di 1 miliardo nel corso della nostra esistenza. Tuttavia, la maggioranza delle persone non è consapevole del modo in cui lo fa. Respirare bene è fondamentale per superare i propri limiti, sciogliere le tensioni e riscoprire il controllo di se stessi. Controlliamo la dieta, beviamo acqua, evitiamo gli zuccheri, ma non poniamo attenzione a come respiriamo. Ecco allora 5 esercizi di respirazione che tutti noi possiamo fare quotidianamente per migliorare il nostro equilibrio psicofisico, la concentrazione e il rilassamento. I primi risultati? Dopo 2-3 settimane. Inizia dal test. Facciamo un respiro normale attraverso il naso. Inspiriamo ed espiriamo in modo naturale. Ora portiamo le dita al naso e chiudiamolo finché avvertiamo un leggero bisogno di respirare. Attenzione, non si tratta di trattenere il fiato per il maggior tempo possibile, solo di una leggera apnea. Contiamo il tempo, circa 20 secondi. Se il risultato sarà inferiore, probabilmente avremo l'abitudine di respirare in modo sbagliato o una tendenza a iperventilare oppure ancora a usare una respirazione toracica sollevando le spalle e creando dello stress. Un esercizio utile per contrastare questa cattiva abitudine consiste nell'inspirare ed espirare normalmente, in modo dolce e rilassato. Dopo si chiude il naso e si trattiene il fiato per 5 secondi, per poi ricominciare a respirare in modo lento e controllato per 10 secondi. Ripetiamo l'esercizio 10 volte. L'effetto calma, rilassa e stabilisce un ritmo ottimale di respirazione. Il nastro sulla bocca. È un esercizio utile e semplice che aiuta a correggere l'errore più comune, respirare con la bocca. Durante la giornata, nelle situazioni in cui siamo seduti, mentre ci riposiamo o siamo al computer, usiamo un cerotto o del nastro adesivo, meglio di carta, che copra completamente la bocca. Inizialmente potremo incontrare delle difficoltà, soprattutto quando ci distrarremmo e il cervello istintivamente ci riporterà a respirare dalla bocca. Progressivamente, con l'esercizio, anche se saremo concentrati su quello che stiamo facendo, respireremo comunque dal naso. Il passaggio successivo prevede che si faccia la stessa cosa muovendosi in casa. L'ultimo step è uscire, camminare a un ritmo veloce e riuscire comunque a respirare solo dal naso. L'esercizio inizialmente va svolto per circa 15 o 20 minuti al giorno. Poi, step by step, si può aumentarne la durata. Una lavagna bianca. Sediamoci su una sedia, comodi, con la schiena dritta, senza incrociare né gli arti superiori né quelli inferiori. Le mani appoggiano sulle gambe, gli occhi sono aperti e fissano un punto davanti a noi. Facciamo 10 respiri consapevoli, inspirando dal naso ed espirando molto lentamente dalla bocca, con gli occhi aperti, cercando di portare la respirazione a livello addominale e non toracico. A fine ciclo chiudiamo gli occhi. Per 5 minuti con gli occhi chiusi, visualizziamo una lavagna vuota o uno schermo bianco e manteniamo questa immagine mentre il respiro è spontaneo, non forzato. Lasciamo scorrere via i pensieri e manteniamo l'attenzione sul bianco. Passati i 5 minuti, riapriamo gli occhi e ripetiamo i 10 respiri, sempre senza muovere il torace. Riempi e svuota. Assumiamo una posizione comoda. Facciamo una prima inspirazione dal naso e poi una pausa in apnea, interrompendo l'inspirazione. Poi continuiamo la stessa inspirazione, poi un'altra pausa inspirando e così via. Proseguiamo in questo modo finché i polmoni sono completamente pieni. Dobbiamo sentire che l'aria nella fase di inspirazione inizia a occupare la parte più bassa, quella addominale, per poi salire in modo lento e progressivo, cercando di muovere il meno possibile la zona toracica e le spalle. Completata questa fase, si espira lentamente e in modo uniforme fino a svuotare i polmoni, senza forzare e rilassando il più possibile gli addominali. Attraverso l'allenamento e la pratica, quando l'esercizio diventa facile, invertiamolo. In una posizione comoda facciamo un'inspirazione uniforme dal naso, completa, e poi espiriamo dalla bocca, intervallando l'espirazione con alcune pause, finché i polmoni si svuotano. Durante tutta l'espirazione avvertiremo un forte senso di quiete interiore. Infine, eseguiamo entrambe le varianti dell'esercizio. Il triangolo. Seduti con la schiena eretta, le braccia rilassate e gli occhi chiusi, tracciamo una linea immaginaria tra le due pupille e su questa base costruiamo, visualizzandolo, un triangolo il cui vertice si colloca sulla sommità della fronte, all'attaccatura dei capelli. Portiamo lo sguardo verso l'alto fino a individuare il punto in mezzo al triangolo e fermiamolo lì, mantenendo il respiro dal naso lento e regolare. Il tempo di espirazione deve essere molto più lungo rispetto al tempo di inspirazione.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Focus, come si forma ogni cosa? Siamo letteralmente figli delle stelle. L'astrofisica ci dice infatti che gli atomi che compongono tutto ciò che conosciamo si sono formati in astri oggi scomparsi. Di Gianluca Ranzini. Buona parte del nostro corpo è fatta di acqua, cioè molecole di idrogeno e ossigeno. Nell'emoglobina del sangue c'è il ferro e senza carbonio non saremmo qui a raccontare e a leggere e ad accarezzare il gatto di casa, fatto dagli stessi elementi. Bene, è tutta roba vecchia, anzi vecchissima. Parliamo di atomi formati miliardi di anni fa, molto lontano da dove ci troviamo, tra le stelle. Il sogno degli alchimisti del Medioevo era di trasformare metalli vili come il ferro in altri più nobili e preziosi come l'oro. Un processo che non riuscirono mai a realizzare, ma che invece avviene tutti i giorni in natura, nelle stelle. Una delle cose più sorprendenti che l'astrofisica ci rivela è proprio il fatto che queste enormi sfere di plasma, cioè di gas a milioni di gradi di temperatura, nei loro nuclei sono le fucine degli elementi chimici. Solo nelle stelle, e grazie alle stelle, si sono formati e ancora si formano gli elementi che abbiamo citato e tutti gli altri che compongono la tavola periodica. Insomma, tutta la materia che costituisce ciò che ci circonda. Ma iniziamo dal principio. Immediatamente dopo il Big Bang, l'evento da cui ebbe origine l'universo, si formarono le particelle fondamentali di cui gli atomi sono composti: protoni, neutroni ed elettroni. E a breve distanza di tempo avvenne la prima formazione di elementi chimici. È quella che gli scienziati chiamano nucleosintesi primordiale. Tra 10 secondi e 20 minuti dopo il Big Bang, quindi nelle primissime fasi di vita dell'universo, spiega Massimiliano Razzano, professore associato al Dipartimento di Fisica dell'Università di Pisa, ci furono le condizioni di temperatura adatte perché si formassero i nuclei degli elementi più semplici, cioè idrogeno, elio e una piccola percentuale di litio. Questi sono i primi tre elementi della tavola periodica e anche i più leggeri. Nelle versioni più stabili e più diffuse, l'idrogeno ha nel proprio nucleo solo un protone, l'elio due protoni e due neutroni, il litio tre protoni e quattro neutroni. Ma è il numero di protoni che caratterizza i diversi elementi. Un nucleo di carbonio, per esempio, ne ha sempre sei, né uno di più, altrimenti sarebbe azoto, né uno di meno, altrimenti sarebbe boro. Uno di fosforo, sempre 15, né uno di più sarebbe zolfo, né uno di meno sarebbe silicio, e così via. Creare un elemento chimico, quindi, in linea di principio è molto semplice. Basta prendere dei protoni e metterli insieme, aggiungendo alla ricetta qualche neutrone, altrimenti i nuclei atomici rischiano di non essere stabili. Il problema è che i protoni sono tutti carichi positivamente. E cariche di segno uguale si respingono. Per convincere i protoni ad avvicinarsi servono condizioni estreme di temperatura e di pressione, che si trovano solo nei centri delle stelle e in alcuni fenomeni astrofisici di alta energia. Gran parte della produzione degli elementi è avvenuta quindi dopo il Big Bang, quando sono comparse le stelle di prima generazione, che erano composte soltanto da ciò che avevano a disposizione in quell'era, cioè degli elementi derivati dalla nucleosintesi cosmologica. Grazie a essi, quei primi astri hanno poi iniziato la nucleosintesi stellare. Al centro delle stelle, prosegue Razzano, i nuclei di idrogeno si fondono, formando elementi via via più pesanti. Prima l'elio, che quindi si aggiunge a quello primordiale, e poi i successivi, a piccoli passi. Accade anche relativamente vicino a noi, nel Sole. Nel nucleo della nostra stella, dove si raggiungono temperature di 15 milioni di gradi e pressioni di oltre 250 miliardi di atmosfere, avvengono reazioni di fusione nucleare che ogni secondo, soprattutto attraverso una sequenza chiamata ciclo protone-protone, convertono 600 milioni di tonnellate di nuclei di idrogeno, cioè protoni, in nuclei di elio. Questa formidabile fucina nucleare non trasmuta solo un elemento in un altro, ma produce anche una quantità immensa di energia, pari a circa un milione di volte quella che consuma la civiltà umana in un anno. Il Sole, però, la produce ogni secondo. Nelle stelle come il Sole non si può andare molto più avanti nella produzione di elementi. Invece, in stelle più massicce, al cui centro le temperature superano i 2 miliardi di gradi, le reazioni possono proseguire, portando alla formazione di elementi fino al ferro, che occupa il posto 26 della tavola periodica. Ma anche in questo caso non si può andare oltre. Il motivo è che le reazioni che generano gli elementi fino al ferro sono esoenergetiche, cioè producono energia, mentre per produrre i nuclei degli elementi successivi le reazioni sono endoenergetiche, cioè bisogna fornire loro energia dall'esterno, precisa Razzano. Una stella massiccia, quindi, si trova a una certa fase della propria vita con una struttura cipolla, in cui il nucleo è composto di ferro, mentre gli strati più esterni sono formati dagli elementi via via più leggeri sintetizzati in precedenza: silicio, ossigeno, neon, carbonio ed elio, con un guscio esterno di idrogeno. A quel punto, le reazioni di fusione nel suo nucleo si arrestano. Il peso della stella non è più equilibrato dall'energia sprigionata dalle reazioni di fusione e l'astro collassa, producendo un'esplosione che viene chiamata supernova. Ma dato che nell'universo tutto viene riciclato, gli elementi prodotti dalla stella fino a quel momento si spargono nello spazio interstellare, e contribuiranno a formare nuove stelle, quindi ricche di elementi pesanti già formate altrove, ma anche lune, asteroidi, pianeti e con questi ultimi magari esseri viventi. A questo punto rimane da capire come e dove si siano formati gli elementi più pesanti del ferro, alcuni dei quali, come rame, argento, oro, piombo, sono di uso comune. Bene, anche in questo caso c'è lo zampino delle supernove. Nel corso di quelle esplosioni, sottolinea Massimiliano Razzano, si raggiungono temperature e condizioni estreme, grazie alle quali si producono appunto i nuclei degli elementi chimici più pesanti del ferro. Oggi gli astrofisici sono in grado di realizzare dei modelli teorici per calcolare quale tipo di elemento e in quale quantità si formi nel corso di questi fenomeni. Tuttavia, i conti non tornano sempre. Per esempio, si è visto che per elementi come l'oro e il platino, le quantità che si stima si siano prodotte nella storia dell'universo con le esplosioni delle supernove sono sensibilmente minori di quelle che invece si osservano attualmente nel cosmo. In sostanza, ci sono più oro e platino di quanto ci si aspetterebbe. Deve esserci quindi un altro processo che li forma, spiega Razzano. Negli anni 90 era stato previsto che un possibile scenario fosse quello della fusione di due stelle di neutroni. Questo fenomeno è rimasto teorico fino al 17 agosto del 2017, quando abbiamo osservato per la prima volta l'emissione di onde gravitazionali associate a uno scontro di questo tipo. In quel caso, abbiamo visto che la quasi contemporanea emissione delle onde elettromagnetiche associate e la loro successiva analisi ha consentito di individuare una serie di questi elementi pesanti. In queste esplosioni, infatti, si produce un meccanismo per cui i nuclei atomici si arricchiscono di neutroni, che poi decadono in protoni, e quindi formano elementi sempre più pesanti. Purtroppo questo del 2017 è finora l'unico caso di collisione di due stelle di neutroni in cui sia stata possibile la rilevazione sia di onde gravitazionali sia di onde elettromagnetiche. Dallo scontro di due stelle di neutroni, insomma, non si forma solo una stella di neutroni più grande o un buco nero a seconda dei casi, ma anche un'importante quantità di elementi chimici pesanti. Per ogni collisione, per esempio, prevediamo che si crei una quantità di oro pari a circa 10 volte la massa della Terra. Un'enormità, che però è davvero impossibile recuperare. Per completare il quadro, ci sono altri meccanismi minori che contribuiscono alla produzione degli elementi chimici. Per esempio, berillio e boro derivano dalla rottura di nuclei più pesanti dovuta ai raggi cosmici, mentre il tecnezio è prodotto nel decadimento radioattivo di uranio e torio. Accennavamo all'inizio agli alchimisti del Medioevo. Oggi, in linea di principio, trasmutare un elemento in un altro, almeno in alcuni casi, sarebbe possibile, ma richiederebbe così tanta energia da non valerne la pena. Tuttavia, nei laboratori alcuni elementi si sintetizzano. Sono quelli transuranici, cioè successivi all'uranio, che ha un numero atomico 92 e che è l'ultimo presente in natura. Si possono produrre per scopi scientifici, facendo collidere elementi più leggeri negli acceleratori di particelle. I prodotti però sono sempre molto pesanti e instabili e tendono a decadere in una frazione di secondo. E adesso, quando regaliamo un gioiello che ci sembra molto costoso a una persona cara, pensiamo che quell'oro proviene dalle profondità cosmiche, è stato forgiato almeno 5 o 6 miliardi di anni fa, chissà dove, ed è giunto sulla Terra dopo un viaggio lunghissimo. Non è davvero prezioso?
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista National Geographic. Il principe dei fiumi. Alla base dell'alimentazione dei nativi dell'Alaska, il salmone è diventato di interesse commerciale quando fu scoperto dalla nobiltà russa. Di Alessandra Branca. Nel 1998 lo chef francese Alain Ducasse, 20 stelle Michelin nei suoi ristoranti in giro per il mondo, partì per una missione. Dopo un lungo viaggio da Parigi con molti scali, con un piccolo aereo della Alaska Airlines, atterrò nella cittadina di Sitka. Voleva assaggiare il salmone reale, incontrare i lupi di mare che lo pescavano alla traina e capire se potesse aggiudicarsene una fornitura costante. Con una soda carne bianca amarezzata di grasso dal sapore che alla cottura ricorda la pancetta di maiale brasata, il salmone reale sta al salmone che conosciamo tutti come il wagyu di Kobe sta al manzo della grande distribuzione. Del resto ciò che noi chiamiamo salmone da solo rappresenta il 12% del consumo totale di pesce a livello mondiale, è stato creato dall'uomo nell'arco di 2 generazioni. C'è chi è arrivato a coniare un nuovo nome per la specie, Salmo domesticus, mentre il salmone di Ducasse è il prodotto di svariati millenni di evoluzione. La storia che lo vede protagonista comincia proprio in Alaska, la sua terra d'origine, dalla quale quello che potrebbe essere definito come salmone primigenio si divise in 2 generi. Onchor hincus, che abita l'Oceano Pacifico, e Salmo, che vive nell'Atlantico. Con meno di 9.000 abitanti, ma con la superficie municipale più grande degli Stati Uniti, 12.500 chilometri quadrati, Sitka è un avamposto di frontiera stretto tra il Pacifico e rilievi coperti di ghiaccio. In mezzo c'è la più vasta estensione di foresta pluviale temperata del pianeta, solcata da una fitta rete di fiumi e torrenti. Tra giugno e dicembre ribollono di milioni di salmoni che, dopo una vita in acqua salata e seguendo l'istinto e il campo magnetico terrestre, tornano dove sono nati per riprodursi e morire, fornendo nutrimento alla terra, agli animali e agli esseri umani che la abitano. Per i nativi dell'Alaska, salmone e cibo sono sempre stati sinonimi. Millenni fa avevano imparato a piazzare reti sui fiumi e a guadagnarsi pesche così abbondanti che permettevano loro di sopravvivere tutto l'anno, dato che lo conservavano affumicandolo, seccandolo, salandolo e trasformandolo persino in farina. Quando all'inizio del XIX secolo a Sitka giunsero i primi europei, che erano russi, distrussero i villaggi dei nativi, ma permisero loro di continuare a pescare salmoni. Avevano fiutato l'affare. Nel 1815 i russi impiantarono qui la prima impresa commerciale di pesca del continente americano e alla fine di quel decennio i salmoni affumicati di Sitka venivano serviti alla tavola della nobiltà di Mosca e San Pietroburgo. Poi, nel 1867, i russi vendettero l'Alaska agli americani, i quali, 10 anni più tardi e grazie a una nuova tecnologia, inaugurarono a Sitka il primo impianto di lavorazione e inscatolamento del salmone, al quale seguirono molti altri, dall'Alaska all'Oregon, passando per la provincia canadese della British Columbia. Oggi se ne è persa memoria, ma fino a metà del XX secolo il salmone in scatola è stato il più globale dei prodotti alimentari made in USA. Allora riconoscibili come oggi lo sono quelle della Coca-Cola, Le lattine si potevano comperare ovunque nelle Americhe, come in Europa, nei souk del Medio Oriente fino ai mercati cinesi e in tutta l'Africa. Il colpo finale al salmone in scatola nel 1982 è stato un evento accidentale, la morte per avvelenamento da botulino di un giovane belga che in un ristorante di Bruxelles aveva mangiato un piatto a base di salmone dell'Alaska in scatola, provocando da parte della Food and Drug Administration americana uno dei più massicci ritiri di generi alimentari che la storia ricordi. Ma già allora i consumatori avevano da tempo acquisito il gusto per un altro salmone, quello affumicato e fresco, allevato in acquacoltura, il Salmo domesticus, di cui si diceva all'inizio. Selezionato dai norvegesi e dagli scozzesi a partire dal salmone atlantico, compie il suo ciclo vitale senza viaggiare, imprigionato in enormi gabbie nelle acque basse dei rispettivi paesi. Più di recente è stato introdotto anche in quelle del Cile, che grazie al basso costo della manodopera ne è diventato uno dei primi paesi esportatori. Il salmone d'allevamento ha avuto il merito di rendere accessibili proteine di pesce fresco a tutte le latitudini e in luoghi lontani dal mare, a costi paragonabili a quelli del pollo. Negli ultimi 20 anni, però, e come conseguenza del viaggio di Ducasse e soprattutto di una serie di campagne ambientaliste che hanno puntato il dito contro l'acquacoltura, dannosa per gli ecosistemi rivieraschi e contro il consumo di salmone allevato in sé, in quanto la sua carne contiene antibiotici in concentrazioni preoccupanti, quello di salmone selvaggio, che costa molto di più, sta avendo un'impennata, almeno tra i gourmet. Con una legge dello Stato, l'Alaska ha vietato l'acquacoltura nelle sue acque territoriali. Oggi dall'area di Sitka proviene 1 su 20 tra i salmoni selvaggi venduti sul mercato globale, tra salmone reale e le altre specie che risalgono i fiumi, ciascuna con un peculiare sapore, che, a dirla tutta, non somiglia nemmeno vagamente a quello del salmone. Questi pesci eccezionali sono il salmone cheta, l'argentato, il rosa, il rosso, che deve il colore della carne al fatto che vive buona parte del suo ciclo vitale nei laghi cibandosi di piccoli crostacei, e il gorbusca, il preferito dai russi. In più, i pescatori dell'Alaska e i broker di salmone selvaggio del mondo, primi tra tutti i giapponesi, sono in grado per ciascuna specie di riconoscere dal sapore i luoghi esatti in cui questi pesci hanno nuotato e si sono cibati. Come dunque succede per il buon vino, anche il salmone, quello vero, ha il suo terroir.
2: Magazine. Estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dal sito ansa.it, scienza e arte. Canzoni sempre più semplici e ripetitive negli ultimi 40 anni. Studio su 12.000 testi in inglese. Aumentano le parole di rabbia. A cura della redazione. Negli ultimi 40 anni i testi delle canzoni in lingua inglese sono diventati sempre più semplici e ripetitivi. A confermare questa sensazione comune è lo studio di 12.000 canzoni pop, rock, rap, country e R&B uscite tra il 1980 e il 2020. I risultati sono pubblicati sulla rivista Scientific Reports dal gruppo di ricerca austriaco guidato da Eva Zangerle, dell'Università di Innsbruck. Lo studio dimostra che negli ultimi anni i testi delle canzoni sono diventati sempre più semplici e facili da capire e che la varietà di parole utilizzate è diminuita, soprattutto nel rap e nel rock. l'aumento della ripetitività nei testi dei diversi generi musicali li ha portati a diventare complessivamente più semplici. Gli autori ipotizzano che questa tendenza potrebbe riflettere cambiamenti nel consumo di musica, come l'aumento delle canzoni riprodotte come semplice sottofondo musicale. Un altro aspetto interessante che emerge dallo studio è che col passare del tempo i testi sono diventati più emotivi e personali. L'uso di parole emotivamente positive e negative è aumentato nelle canzoni rap, mentre l'uso di testi emotivamente negativi è aumentato nelle canzoni R&B, pop e country. Inoltre, tutti i generi hanno mostrato un aumento nell'uso di parole legate alla rabbia. I ricercatori hanno condotto ulteriori analisi sulle visualizzazioni totalizzate dalle 12.000 canzoni sulla piattaforma di testi online Genius, scoprendo che nel genere rock i testi delle canzoni più vecchie tendono ad essere letti più di quelli recenti, mentre nel genere country avviene l'esatto contrario. Ciò potrebbe indicare che chi ascolta il rock preferisce i testi delle canzoni del passato, mentre gli ascoltatori di country potrebbero preferire i testi delle canzoni più recenti.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
6: Dalla rivista Airone. Specchio, specchio delle mie brame, non voglio sembrare la più vecchia del reame. Non c'è niente di male a cercare di mantenersi in forma il più a lungo possibile, rallentando l'invecchiamento. Qualcuno, però, sviluppa una vera e propria ossessione e vive in preda all'angoscia, arrivando ad abusare di chirurgia e trattamenti estetici. Di Monica Morandi. Esordisce attorno ai 40 anni, quando compaiono le prime rughe e il corpo inizia a manifestare qualche segno dell'età. La paura di invecchiare è del tutto naturale se rimane nei limiti fisiologici, ma in alcuni casi può diventare patologica. Si parla allora di gerascofobia, un disturbo che può manifestarsi come un'angoscia generalizzata per la vecchiaia oppure concentrarsi su un particolare aspetto. Il lato estetico e il cambiamento fisico, la perdita della bellezza e della prestanza, il lato sessuale, le prestazioni cognitive, timore di perdere la memoria o di sviluppare una demenza, oppure la perdita del proprio ruolo sociale e il terrore di rimanere soli. In sintesi, la paura è di perdere da una parte salute e vitalità, dall'altra l'autonomia intesa come autosufficienza e sostentamento, spiega Micaela Fantoni, psicologa del Centro Elpis di Ispra, Varese. Per compensazione, ciò può tradursi in comportamenti e atteggiamenti che vanno a confermare la vitalità, come per esempio una sessualità molto attiva. La gerascofobia si manifesta con ansia, iperattenzione ai segni del tempo e pensieri negativi sulla vita futura in età avanzata, fino agli attacchi di panico dinanzi al decadimento fisico. È caratterizzata dal terrore dell'invecchiamento, dalla sua mancata accettazione e dall'accanimento ossessivo nel voler preservare a tutti i costi la giovinezza. Da qui l'uso massiccio di cosmetici e il ripetuto ricorso alla chirurgia estetica, oltre all'esercizio fisico esagerato e a ogni genere di trucco per sembrare più giovani, dalla pettinatura all'abbigliamento. Dall'angoscia di perdere le capacità fisiche e cognitive nasce l'ossessione di dover fare qualsiasi cosa per rimanere giovani a tutti i costi, spiega Fantoni, il che produce pesanti ripercussioni sulla vita sociale. Continua la psicologa. La persona eluderà qualunque situazione che la porti al pensiero della vecchiaia. Per non sembrare vecchio, il gerascofobico eviterà sia gli ambienti frequentati dagli anziani, sia quelli frequentati dai giovani. Nel primo caso, per non sembrare anziano, nel secondo, nel timore di apparire inadeguato in compagnia di persone più giovani di lui. Situazione che gli ricorda che sta invecchiando. Da qui il rischio di isolamento sociale e depressione. Un disturbo che condivide molte componenti della gerascofobia è la sindrome di Dorian Gray, descritta per la prima volta nel 2000 dallo psichiatra tedesco Burkhard Brosig. prende il nome dal protagonista del famoso romanzo di Oscar Wilde, The Picture of Dorian Gray, 1890, che, non volendo accettare di diventare vecchio, ottiene che a invecchiare al suo posto sia il suo ritratto, mentre lui rimarrà sempre giovane. Si tratta di un meccanismo di non accettazione della realtà. Spiega Fantoni. Con la gerascofobia il disturbo ha in comune la paura di invecchiare e l'ossessione di mantenere a ogni costo un'apparenza giovane e attraente, ma vi associa un atteggiamento ossessivo nei confronti dell'aspetto esteriore e delle imperfezioni fisiche, ci si vede troppo grassi, con il naso troppo voluminoso, eccetera, detto dismorfofobia. Nasce da qui l'abuso di farmaci, cosmetici e interventi di chirurgia estetica, finalizzato a combattere l'invecchiamento e a rincorrere un ideale di bellezza irraggiungibile, anteposto al benessere e alla salute. Al contrario della gerascofobia, che compare in età matura, 40-50 anni, quando si annuncia il fisiologico decadimento fisico e cognitivo, la sindrome di Dorian Gray esordisce nella tarda adolescenza, cioè all'ingresso dell'età adulta, e comporta il rifiuto di maturare e di diventare adulti. La paura dell'invecchiamento è alimentata dai modelli di riferimento che ci propone la società, in primo luogo dai personaggi dello spettacolo che si sottopongono a continui interventi di chirurgia plastica, dalle foto inverosimili, senza una ruga, che pubblicano sui social e dai manifesti elettorali che ringiovaniscono di almeno due decenni i politici. La chiave del successo personale viene vista nell'immagine giovane, sana ed efficiente, ostentata da VIP e influencer. Un ideale che fa sentire molti inadeguati. Anni fa non avremmo mai pensato che il politico potesse ritoccarsi, osserva Fantoni, e il fatto che ora accada crea nell'opinione pubblica l'idea che così si debba fare. Prima si rifacevano solo le attrici, adesso lo fanno tutti quelli che vanno in TV, giornalisti, presentatori, indipendentemente dal ruolo. Prosegue la psicologa. La pubblicità vede protagonisti soggetti giovani, belli e prestanti, e nei rari casi in cui propone degli anziani, li raffigura sempre secondo il vecchio modello del decadimento fisico, mai come persone efficienti e interessanti. Alla base del disturbo può esserci un evento traumatico legato alla vecchiaia che ha creato un vissuto negativo. L'aver osservato persone anziane malate o in difficoltà, la vista traumatica di anziani non autosufficienti in una casa di riposo, l'aver vissuto male qualche episodio della vecchiaia altrui. Può contribuire un disturbo narcisistico della personalità, per il quale l'aspetto gioca un ruolo fondamentale. Altri fattori predisponenti possono essere cause personologiche, l'idea di dover essere sempre belli e una bassa autostima che punta sull'aspetto esteriore e, in generale, il collegare l'idea della vecchiaia al non essere più autonomi e all'aver bisogno di qualcun altro. I consigli per ritardare l'invecchiamento si identificano nei comuni consigli di buona salute. Seguire un'alimentazione sana, praticare un'attività sportiva, curare la pelle, mantenersi attivi intellettualmente e coltivare le relazioni sociali. Il tutto senza cadere nell'eccesso. La terapia cognitivo-comportamentale aiuta il gerascofobico a lavorare sui pensieri disfunzionali e sulle convinzioni negative legate all'invecchiamento e a trasformarle in pensieri funzionali e in convinzioni positive. Spiega Fantoni. Si tratta di ristrutturare il pensiero in modo che, per esempio, le rughe non siano sinonimo di bruttezza, ma il segno di una vita vissuta intensamente e che la parola vecchio venga associata a qualcosa di positivo. Questa terapia aiuta anche a gestire l'ansia. Sono interessanti le terapie di gruppo che aiutano la persona a sentirsi adeguata rispetto alla sua età e a sviluppare strategie funzionali in risposta al tempo che passa. Occorrerebbe anche avvicinare il mondo degli anziani, frequentando persone sane e vitali che conducano una bella vita. Anziani, definibili tali anagraficamente, ma pieni di risorse e dotati di uno spirito brillante che facciano efficacemente da contraltare all'immagine del vecchio col bastone. Infatti, l'errore di pensiero del gerascofobico è attribuire all'anziano tutte le accezioni negative di bruttezza, mancanza di vitalità e tendenza a spegnersi. Il suggerimento è frequentare anziani intellettualmente interessanti, che non siano ricchi soltanto di esperienze da trasmettere, ma che non smettano di farne di nuove. Persone che vivono appieno il presente e la vita.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista Focus Storia. Nel nome dei padri, patriarchi, re, capi che hanno guidato gli ebrei sono i protagonisti dell'Antico Testamento. Di Federica Campanelli. Abramo, il patriarca, Mosè, il legislatore, Giosuè, il condottiero, Davide, il prescelto, Salomone, il saggio. Per la Bibbia, le gesta di questi personaggi hanno segnato le tappe fondamentali della lunga e complessa storia del popolo di Israele, dalle sue ancestrali origini nella terra di Canaan, 4.000 anni or sono, fino alla costruzione del Tempio di Gerusalemme nel X secolo avanti Cristo, il primo e più importante monumento nazionale all'ebraismo. Ma quanto c'è di vero nelle loro vicende? In principio fu Abramo, padre di tutti i credenti ebrei, cristiani e musulmani, nonché padre e nonno di Isacco e Giacobbe, gli altri due patriarchi tradizionali della religione ebraica. Secondo il racconto biblico, era originario di Ur, in Mesopotamia, da cui emigrò con la famiglia per stabilirsi ad Haran. Intorno al 2000 avanti Cristo, su insistenza di Dio, prese la moglie Sara e si mise in viaggio verso un paese straniero, la terra di Canaan, l'antica Palestina, con la promessa che un giorno sarebbe diventata la patria della sua numerosa discendenza. In segno del proprio ruolo di patriarca, assume quindi il nome di Abramo, padre dei popoli. Il momento in cui egli stabilisce il patto con Dio è considerato il presupposto della nascita del popolo ebraico e costituisce una grande svolta nella narrazione biblica. Abramo avrà infatti molti figli, tra cui Isacco, il più lungamente desiderato.

Non significa negargli un valore storico. L'orientalista Mario Liverani, autore di Oltre la Bibbia, storia antica di Israele, la terza, considera Abramo l'eponimo mitico dei Raham, tribù semitica del XIII secolo a.C., menzionata nel cippo basaltico del faraone Seti I. La stele, proveniente da Beit Shean, antica città israeliana, datata al 1289 a.C. circa, riferisce di lotte tra gruppi locali, il cui scenario è la zona attorno a Beit Shean stessa, e che sono presentate come sintomo dell'irrimediabile anarchia delle genti locali. La stele nomina anche una tribù di Raham. Possiamo pensare che i membri di questa tribù si definissero Banu Raham, figli di Raham, e che avessero come antenato eponimo un Abu Raham, padre di Raham, che è il nome del patriarca Abramo. A distanza di 700 anni dall'arrivo di Abramo nella terra di Canaan, compare l'altro grande personaggio biblico, Mosè. Anche in questo caso non esiste alcuna traccia che provi la sua esistenza o quella della schiavitù degli ebrei in Egitto e il conseguente viaggio verso la terra promessa. L'esodo non c'è stato, almeno non nel momento e nel modo descritto nella Bibbia, affermano decisi gli archeologi Israel Finkelstein e Neil Asher Silberman, autori alcuni anni fa del saggio Le tracce di Mosè, Carrocci. Secondo la tradizione, i figli di Israele si sarebbero accampati nel loro lungo peregrinare nel deserto, dove una qualche attestazione archeologica dell'evento non sarebbe passata inosservata. Il viaggio intrapreso dagli ebrei e la consegna delle tavole della legge a Mosè sul monte Sinai sono quindi pura invenzione? Non proprio. Liverani ritiene che nel raccontare l'Esodo gli autori della Bibbia abbiano citato spezzoni di antichi itinerari relativi a rotte militari o commerciali e che tale narrazione sia una sorta di proiezione di quanto accadde in epoca post-esilica, ossia dopo la deportazione del popolo ebraico a Babilonia da parte del re Nabucodonosor II, VII-VI secolo a.C. La vicenda dell'esodo e della conquista di Canaan venne rielaborata in funzione della vicenda, allora attuale, della deportazione babilonese e del ritorno degli esuli, in funzione dunque di un nuovo esodo prefigurato da quello mitico. Prima di morire, Mosè impose le mani su Giosuè, designandolo suo successore nella guida degli Israeliti all'occupazione della terra di Canaan. Tale impresa iniziò con la conquista di Gerico, il cui racconto è uno dei passi più famosi dell'Antico Testamento. Quando si sentirà il corno d'ariete, appena voi sentirete il suono della tromba, tutto il popolo proromperà in un grande grido di guerra. Allora le mura della città crolleranno, recita il quinto versetto del capitolo sesto del libro di Giosuè. Per la cronaca, la Gerico biblica è stata identificata nelle vestigia rinvenute nei pressi di Tell es Sultan in Cisgiordania all'inizio del Novecento dagli archeologi Ernst Sellin e Karl Watzinger. E in effetti si tratta delle rovine di un potente centro urbano dotato di mura possenti, più volte crollate e ricostruite. Che la narrazione biblica sia, in questo caso, cronaca di un fatto storico? No, perché al tempo in cui si colloca il feroce assedio israelita, nel 1250 a.C. circa,
La città era già stata abbandonata da tempo.

0: Nel XIII secolo non c'era più alcun insediamento e il centro della prima età del bronzo, che risaliva al XIV secolo avanti Cristo, era piccolo e povero, quasi insignificante. Attorno al 1030 avanti Cristo, gli Israeliti crearono finalmente uno stato unitario, anche se solo per breve tempo, che vedrà il succedersi di quattro re: Saul, Isbaal, Davide e Salomone. Gli ultimi due sovrani sono particolarmente importanti. Davide fu infatti colui che fortificò Gerusalemme facendone la capitale del regno, mentre il saggio Salomone, suo figlio e successore, vi fece erigere il Tempio di Dio alla metà del X secolo avanti Cristo, il cosiddetto primo Tempio, di cui però non resta traccia. È questa la parte di narrazione biblica intorno alla quale si concentrano le controversie. Molte narrazioni su Davide e suo figlio Salomone hanno un sapore favolistico o leggendario, sono cronologicamente vaghe e storicamente poco attendibili, spiega Liverani. In più, a detta di Finkelstein e Silbermann, l'archeologia non è riuscita a fornire prove incontrovertibili sulla grandiosità di Gerusalemme in quell'epoca. Molti edifici attribuiti a Davide e Salomone sarebbero sorti più tardi. Di tutt'altro parere era l'archeologa Eliat Mazar, scomparsa nel 2021, che tra il 2005 e il 2010 avrebbe scoperto le presunte rovine del Palazzo Reale e le mura che circondavano la città di Davide, il nucleo primigenio di Gerusalemme. Mazar riteneva che i suoi abitanti fossero stati in grado, nel X secolo avanti Cristo, di costruire edifici imponenti. Un'ultima curiosità. Il nome del re Davide, scritto in aramaico, compare su una tavoletta di basalto datata al IX secolo avanti Cristo e ritrovata nel 1993 a Tel Dan, in Galilea. Egli, dunque, potrebbe essere tra i pochissimi personaggi dell'Antico Testamento di cui si possa provare l'esistenza.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti chi parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla. La web radio dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.

0: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo della disabilità. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda La Bibbia, il libro della Genesi. Letto da Maria Teresa Totti, Federico Pinaffo, Luisa Mazzone, Elsa Sabbadin, Lorena De Tommaso, Chiara Zanovello, Luciano Ferrario. La Bibbia è il libro più famoso ed importante che esista al mondo. Racconta la storia della salvezza, ossia i fatti scelti e compiuti da Dio per liberare l'umanità dal male e condurla alla felicità. La Bibbia è stata scritta durante un lungo periodo di tempo, quasi 1000 anni, dal 900 circa avanti Cristo al 100 circa dopo Cristo, ed è composta da 73 libri, raggruppati in Antico Testamento e Nuovo Testamento. In particolare, il libro della Genesi tratta delle origini dell'universo, del genere umano, il peccato dei personaggi Adamo ed Eva, Abramo e la sua discendenza, fino a Giuseppe d'Egitto e il diluvio universale. L'introduzione è tratta da La grande storia di Pietro Bolognesi, letta da Gianfranco Piccirillo.
2: Si può vivere alla giornata oppure interrogarsi sulla propria collocazione in un universo più ampio. Dio, il Signore, ha scelto di illustrare quale sia la storia dentro alla quale ogni uomo è inserito. La sua rivelazione dispiega questa grande storia con una prima grande scena. In principio, Dio. Questo è scritto nel libro della Genesi, al capitolo 1 e al versetto 1. Ora, prima di questo atto, c'era soltanto Dio che ama. La grande storia del nostro mondo ha avuto inizio con la decisione di Dio di far esistere la realtà e, dando origine alla realtà, Dio sceglie di manifestare la sua straordinaria sovrabbondanza, che è prima di tutto un luogo. È un luogo per la creatura, da godere e curare. La creatura trova lì un appagamento perché vi vede dispiegata la bellezza, l'eleganza e la sapienza di Dio. Il mondo appare come qualcosa di bello, di accogliente. Oggi sembra che si possa sopravvivere soltanto in un mondo liquido, fluido, uniformante. Ma qui si respira la solidità, c'è la terra, la luce, la distinzione, la separazione. Dio separò, è scritto. Si respira l'armonia. L'impegno di Dio nel relazionarsi con noi è qualcosa di straordinario. Le cose create non sono una sua emanazione e nemmeno una sua estensione, ma sono degli interlocutori del suo amore. Sono là per intrattenere una relazione di sottomissione, di armonia con Lui. La creazione è la disposizione di mezzi con al centro l'uomo. In relazione con Dio tu puoi leggere i segni, interpretarli, armonizzarli e finalizzarli alla celebrazione del Creatore. Questa è la tua libertà. Libero di nutrire la tua anima con la gloria di Dio, libero di dare ordine alla tua vita con la santità di Dio, libero di esercitare il tuo dominio con l'onnipotenza di Dio.

0: Capitolo 33. Giacobbe alzò gli occhi, guardò, ed ecco Esaù che veniva avendo con sé 400 uomini. Allora divise i figli tra Lea, Rachele e le due serve. Mise davanti le serve i loro figli, poi Lea e i suoi due figli, e infine Rachele e Giuseppe. Egli stesso passò davanti a loro e si inchinò fino a terra 7 volte. Finché si fu avvicinato a suo fratello. Ed Esaù gli corse incontro, l'abbracciò, gli si gettò al collo, lo baciò e piansero. Poi Esaù, alzando gli occhi, vide le donne e i bambini e disse: «Chi sono questi che hai con te?» Giacobbe rispose: «Sono i figli che Dio si è compiaciuto di dare al tuo servo». Allora le serve si avvicinarono con i loro figli e si inchinarono. Si avvicinarono anche Lea ai suoi figli e si inchinarono. Poi si avvicinarono Giuseppe e Rachele e si inchinarono. Allora Esaù disse: «Che ne vuoi fare di tutta quella schiera che ho incontrato?» Giacobbe rispose: «È per trovare grazia agli occhi del mio signore». Ed Esaù: «Io ho molta roba, fratello mio, tieni per te ciò che è tuo». Ma Giacobbe disse: «No, ti prego, se ho trovato grazia agli occhi tuoi, accetta il dono dalla mia mano, perché io ho visto il tuo volto come uno vede il volto di Dio, e tu mi hai fatto buona accoglienza. Ti prego, accetta il mio dono che ti è stato presentato, perché Dio è stato molto buono con me e io ho di tutto». E tanto insistette che Esaù l'accettò. Poi Esaù disse: «Partiamo, incamminiamoci, io andrò davanti a te». Giacobbe rispose: «Il mio signore sa che i bambini sono in tenera età e che ho con me delle pecore e delle vacche che allattano. Se si forzasse la loro andatura anche per un giorno solo, le bestie morirebbero. Passi dunque il mio signore davanti al suo servo, e io me ne verrò pian piano al passo del bestiame che mi precederà e al passo dei bambini, finché arrivi presso al mio signore a Seir». Esaù disse: «Permetti almeno che io lasci con te un po' della gente che ho con me». Ma Giacobbe rispose: «E perché questo? Basta che io trovi grazia agli occhi del mio Signore». Così Esaù, in quel giorno stesso, rifece il cammino verso Seir. Giacobbe partì alla volta di Succot, costruì una casa per sé e fece delle capanne per il suo bestiame. Per questo quel luogo fu chiamato Succot. Poi Giacobbe, tornando da Padan Aram, arrivò sano e salvo alla città di Sichem, nel paese di Canaan, e piantò le tende di fronte alla città. Per 100 pezzi di denaro comprò dai figli di Camor, padre di Sichem, la parte del campo dove aveva piantato le sue tende. Eresse qui un altare e lo chiamò El Eloè Israel. Capitolo 34. Dina, la figlia che Lea aveva partorita a Giacobbe, uscì per vedere le ragazze del paese. Sichem, figlio di Camor Livveo, principe del paese, la vide, la rapì e si unì a lei, violentandola. Poi egli rimase affezionato a Dina, figlia di Giacobbe. Amò la giovane e parlò al cuore di lei. E disse a Camor suo padre: «Dammi questa ragazza in moglie». Or Giacobbe udì che quegli aveva disonorato sua figlia Dina, e siccome i suoi figli erano ai campi con il suo bestiame, Giacobbe tacque finché non furono tornati. Intanto Camor, padre di Sichem, si recò da Giacobbe per parlargli. I figli di Giacobbe, com'ebbero udito il fatto, tornarono dai campi. Questi uomini furono addolorati e fortemente adirati perché costui aveva commesso un'infamia in Israele unendosi alla figlia di Giacobbe, cosa che non era da farsi. Camor parlò loro, dicendo: «Mio figlio Sichem si è innamorato di vostra figlia. Vi prego, dategliela per moglie e imparentatevi con noi. Dateci le vostre figlie e prendete per voi le figlie nostre. Abiterete con noi e il paese sarà a vostra disposizione. Fissate qui la vostra dimora, trafficate e acquistatevi delle proprietà». Allora Sichem disse al padre e ai fratelli di Dina: «Possa io trovare grazia agli occhi vostri e vi darò quello che mi direte. Imponetemi pure una gran dote e molti doni, io ve li darò come mi direte, ma datemi la ragazza in moglie». I figli di Giacobbe risposero a Sichem e a suo padre Camor, ma parlarono loro con astuzia, perché quegli aveva disonorato Dina, loro sorella. Dissero loro: «Questo non possiamo farlo. Non possiamo dare nostra sorella a uno che non è circonciso, perché ciò sarebbe per noi un disonore. Acconsentiremo alla vostra richiesta soltanto a questa condizione: se sarete come siamo noi, circoncidendo ogni maschio tra di voi, allora vi daremo le nostre figlie e noi ci prenderemo le figlie vostre. Abiteremo con voi e diventeremo un solo popolo. Ma se non volete ascoltarci e non volete farvi circoncidere, noi prenderemo la nostra figlia e ce ne andremo». Le loro parole piacquero a Camor e a Sichem, figlio di Camor. Il giovane non indugiò a fare la cosa perché amava la figlia di Giacobbe. Egli era l'uomo più onorato in tutta la casa di suo padre. Camor e suo figlio Sichem giunsero alla porta della loro città dicendo: «Questa è gente pacifica in mezzo a noi. Rimanga pure nel paese e vi traffichi, perché esso è abbastanza ampio per loro. Noi prenderemo le loro figlie per mogli e daremo loro le nostre. Ma questa gente acconsentirà ad abitare con noi per formare un solo popolo a questa condizione: che ogni nostro maschio sia circonciso come sono circoncisi loro. I loro armenti, le loro ricchezze e tutto il loro bestiame non saranno forse nostri? Acconsentiamo alla loro richiesta ed essi abiteranno con noi». Tutti quelli che erano venuti alla porta della città diedero ascolto a Camor e a suo figlio Sichem. Ogni maschio si fece circoncidere, ognuno di quelli che erano venuti alla porta della città. Ma il terzo giorno, mentre quelli erano sofferenti, due dei figli di Giacobbe, Simeone e Levi, fratelli di Dina, presero ciascuno la propria spada, assalirono la città che si riteneva sicura e uccisero tutti i maschi. Passarono a fil di spada anche Camor e suo figlio Sichem, presero Dina dalla casa di Sichem e uscirono. I figli di Giacobbe si gettarono sugli uccisi e saccheggiarono la città perché la loro sorella era stata disonorata. Presero le loro greggi, i loro armenti, i loro asini, quanto era nella città e nei campi. Portarono via come bottino tutte le loro ricchezze, tutti i loro bambini, le loro mogli e tutto quello che si trovava nelle case. Allora Giacobbe disse a Simeone e a Levi: «Voi mi causate grande angoscia, mettendomi in cattiva luce davanti agli abitanti del paese, ai cananei e ai ferezei. Io non ho che pochi uomini. Essi si raduneranno contro di me, mi piomberanno addosso e sarò distrutto io con la mia casa». Ed essi risposero: «Nostra sorella dovrebbe forse essere trattata come una prostituta». Capitolo 35. Dio disse a Giacobbe: «Alzati, va ad abitare a Betel. Là farai un altare al Dio che ti apparve quando fuggivi davanti a tuo fratello Esaù». Allora Giacobbe disse alla sua famiglia e a tutti quelli che erano con lui: Togliete gli dei stranieri che sono in mezzo a voi. Purificatevi e cambiatevi i vestiti. Partiamo, andiamo a Betel. Là farò un altare al Dio che mi esaudì nel giorno della mia angoscia e che è stato con me nel viaggio che ho fatto. Essi diedero a Giacobbe tutti gli dei stranieri che erano nelle loro mani e gli anelli che avevano agli orecchi. Giacobbe li nascose sotto la quercia che è presso Sichem. Poi partirono. Il terrore di Dio invase le città che erano intorno a loro e nessuno inseguì i figli di Giacobbe. Così Giacobbe e tutta la gente che aveva con sé giunsero a Luz, cioè Betel, che è nel paese di Canaan. Lì costruì un altare e chiamò quel luogo El Betel, perché Dio gli era apparso lì quando egli fuggiva davanti a suo fratello. Allora morì Debora, balia di Rebecca, e fu sepolta al di sotto di Betel, sotto la quercia che fu chiamata Allon Bakut. Dio apparve ancora a Giacobbe quando questi veniva da Padan Aram e lo benedisse. Dio gli disse: «Il tuo nome è Giacobbe. Tu non sarai più chiamato Giacobbe, ma il tuo nome sarà Israele». E lo chiamò Israele. Dio gli disse: «Io sono il Dio onnipotente. Sii fecondo e moltiplicati. Una nazione, anzi, una moltitudine di nazioni discenderà da te. Dei re usciranno dai tuoi lombi. Darò a te e alla tua discendenza dopo di te il paese che diedi ad Abramo e ad Isacco». E Dio se ne andò risalendo dal luogo dove gli aveva parlato. Allora Giacobbe eresse nel luogo dove Dio gli aveva parlato un monumento di pietra. Vi fece sopra una libazione e vi sparse su dell'olio. Giacobbe chiamò Betel il luogo dove Dio gli aveva parlato. Poi partirono da Betel. C'era ancora qualche distanza per arrivare a Efrata quando Rachele partorì. Ella ebbe un parto difficile. Mentre penava a partorire, la levatrice le disse: «Non temere, perché questo è un altro figlio per te». Mentre l'anima sua se ne andava perché stava morendo, chiamò il bimbo Ben-Oni, ma il padre lo chiamò Beniamino. Rachele dunque morì e fu sepolta sulla via di Efrata, cioè di Betlemme. Giacobbe eresse una pietra commemorativa sulla tomba di lei. Questa pietra commemorativa della tomba di Rachele esiste tuttora. Poi Israele partì e piantò la sua tenda di là da Migdal Eder. Mentre Israele abitava in quel paese, Ruben andò e si unì a Bila, concubina di suo padre, e Israele venne a saperlo. I figli di Giacobbe erano 12. I figli di Lea, Ruben, primogenito di Giacobbe, Simeone, Levi, Giuda, Issacar, Zabulon. I figli di Rachele, Giuseppe e Beniamino. I figli di Bila, serva di Rachele, Dan e Neftali. I figli di Zilpa, serva di Lea, Gad e Asher. Questi sono i figli di Giacobbe che gli nacquero in Padan Aram. Giacobbe venne da Isacco suo padre a Mamre, a Kiriat Arba, cioè Hebron, dove Abramo e Isacco avevano soggiornato. La durata della vita di Isacco fu di 180 anni. Poi Isacco spirò, morì e fu riunito al suo popolo, vecchio e sazio di giorni. Esaù e Giacobbe, suoi figli, lo seppellirono. Capitolo 36. Questa è la discendenza di Esaù, cioè Edom. Esaù prese le sue mogli tra le figlie dei Cananei: Ada, figlia di Elon l'Ittita; Olibama, figlia di Ana, figlia di Sibeon l'Ibveo; e Basmat, figlia di Ismaele, sorella di Nebaiot. Ada partorì a Esaù Elifaz. Basmat partorì Reuel, e Olibama partorì Jeus, Jalam e Cora. Questi sono i figli di Esaù che gli nacquero nel paese di Canaan. Esaù prese le sue mogli, i suoi figli e le sue figlie, tutte le persone della sua casa, le sue greggi, tutto il suo bestiame e tutti i beni che aveva messi insieme nel paese di Canaan, se ne andò in un altro paese lontano da Giacobbe suo fratello, poiché il loro bestiame era troppo numeroso perché essi potessero abitare insieme. Il paese nel quale soggiornavano non era loro sufficiente a causa del loro bestiame. Così Esaù abitò sulla montagna di Seir. Esaù è Edom. Questa è la discendenza di Esaù, padre degli Edomiti, sulla montagna di Seir. Questi sono i nomi dei figli di Esaù: Elifaz, figlio di Ada, moglie di Esaù; Reuel, figlio di Basmat, moglie di Esaù. I figli di Elifaz furono Teman, Omar, Sefo, Gatam e Kenaz. Timna era la concubina di Elifaz, figlio di Esaù. Ella partorì Amalek a Elifaz. Questi furono i figli di Ada, moglie di Esaù. Questi furono i figli di Reuel, Naat e Zerak, Samma e Mizza. Questi furono i figli di Basmat, moglie di Esaù. Questi furono i figli di Olibama, figlia di Ana, figlia di Sibeon, moglie di Esaù. Ella partorì a Esaù, Jeus, Jalam e Cora. Questi sono i capi dei figli di Esaù. Figli di Elifaz, primogenito di Esaù. Il capo Teman, il capo Omar, il capo Sefo, il capo Kenaz, il capo Cora, il capo Gatam, il capo Amalek. Questi sono i capi discesi da Elifaz nel paese di Edom e sono i figli di Ada. Questi sono i figli di Reuel, figlio di Esaù, il capo Naat, il capo Zerak, il capo Samma, il capo Mizza. Questi sono i capi discesi da Reuel nel paese di Edom e sono i figli di Basmat, moglie di Esaù. E questi sono i figli di Olibama, moglie di Esaù: il capo Jeus, il capo Jalam, il capo Cora. Questi sono i capi discesi da Olibama, figlia di Ana, moglie di Esaù. Questi sono i figli di Esaù, che è Edom, e questi sono i loro capi. Questi sono i figli di Seir, il Coreo, che abitavano il paese: Lotan, Sobal, Sibeon, Ana, Dison, Eser e Disan. Questi sono i capi dei Corei, figli di Seir, nel paese di Edom. I figli di Lotan furono Cori e Eman, e la sorella di Lotan fu Timna. Questi sono i figli di Sobal: Alvan, Manat, Ebal, Sefo e Onam. Questi sono i figli di Sibeon, Aia e Ana. Questo è quell'Ana che trovò le acque calde nel deserto mentre pascolava gli asini di suo padre Sibeon. Questi sono i figli di Ana: Dison e Olibama, figlia di Ana. Questi sono i figli di Dison: Chemdan, Esban, Itran e Keran. Questi sono i figli di Eser: Bilan, Zavan e Akan. Questi sono i figli di Disan, Uz e Aran. Questi sono i capi dei Corei: il capo Lotan, il capo Sobal, il capo Sibeon, il capo Ana, il capo Dison, il capo Eser, il capo Disan. Questi sono i capi dei Corei, i capi che essi ebbero nel paese di Seir. Questi sono i re che regnarono nel paese di Edom, prima che alcun re regnasse sui figli di Israele. Bela, figlio di Beor, regnò in Edom, e il nome della sua città fu Dinaba. Bela morì, e Jobab, figlio di Zerak di Bosra, regnò al suo posto. Jobab morì e Cusam, del paese dei Temaniti, regnò al suo posto. Cusam morì e Adad, figlio di Bedad, che sconfisse i Madianiti nei campi di Moab, regnò al suo posto e il nome della sua città fu Avit. Adad morì e Samla di Masreca regnò al suo posto. Samla morì e Saul di Recobot-Naar regnò al suo posto. Saul morì e Baal-Canan, figlio di Akbor, regnò al suo posto. Baal-Canan, figlio di Akbor, morì e Adad regnò al suo posto. Il nome della sua città fu Pau e il nome di sua moglie Meetabel, figlia di Matred, figlia di Mezab. Questi sono i nomi dei capi discendenti da Esaù, secondo le loro famiglie, secondo i loro territori, con i loro nomi. Il capo Timna, il capo Alva, il capo Yetet, il capo Olibama, il capo Ela, il capo Pinon, il capo Kenaz, il capo Teman, il capo Mibsar, il capo Magdiel, il capo Iram. Questi sono i capi di Edom secondo i loro insediamenti nel paese che possedevano. Questo Esaù era il padre degli Edomiti.
1: Capitolo 37. Giacobbe abitò nel paese dove suo padre aveva soggiornato, nel paese di Canaan. Questa è la discendenza di Giacobbe. Giuseppe, all'età di 17 anni, pascolava il gregge con i suoi fratelli. Egli era giovane e stava con i figli di Bila e con i figli di Zilpa, mogli di suo padre. Giuseppe riferì al loro padre la cattiva fama che circolava sul loro conto. Israele amava Giuseppe più di tutti gli altri suoi figli, perché era il figlio della sua vecchiaia, e gli fece una veste lunga, con le maniche. I suoi fratelli vedevano che il loro padre l'amava più di tutti gli altri fratelli, perciò lo odiavano e non potevano parlargli amichevolmente. Giuseppe fece un sogno e lo raccontò ai suoi fratelli. Allora questi lo odiarono più che mai. Egli disse loro: «Ascoltate, vi prego, il sogno che ho fatto. Noi stavamo legando dei covoni in mezzo ai campi, ed ecco che il mio covone si alzò e restò diritto. I vostri covoni si radunarono intorno al mio covone e gli si inchinarono davanti». Allora i suoi fratelli gli dissero: «Regnerai forse tu su di noi o ci dominerai?» E lo odiarono ancor di più a causa dei suoi sogni e delle sue parole. Egli fece ancora un altro sogno e lo raccontò ai suoi fratelli dicendo: «Ho fatto un altro sogno. Il sole, la luna e 11 stelle si inchinavano davanti a me». Egli lo raccontò a suo padre e ai suoi fratelli. Suo padre lo sgridò e gli disse: «Che significa questo sogno che hai fatto? Dovremmo dunque io, tua madre e i tuoi fratelli venire a inchinarci fino a terra davanti a te?» I suoi fratelli erano invidiosi di lui, ma suo padre serbava dentro di sé queste parole. Ora i fratelli di Giuseppe erano andati a pascolare il gregge del padre a Sichem. Israele disse a Giuseppe: «I tuoi fratelli sono al pascolo a Sichem. Vieni, ti manderò da loro». Egli rispose: «Eccomi». Israele gli disse: «Va a vedere se i tuoi fratelli stanno bene e se tutto procede bene con il gregge. Poi torna a dirmelo». Così lo mandò dalla valle di Hebron e Giuseppe arrivò a Sichem. Mentre andava errando per i campi, un uomo lo trovò. E quest'uomo lo interrogò dicendo: «Che cerchi?» Egli rispose: «Cerco i miei fratelli. Ti prego, dimmi dove sono a pascolare il gregge». Quell'uomo gli disse: «Sono partiti di qui perché li ho uditi che dicevano: andiamocene a Dotan». Giuseppe andò quindi in cerca dei suoi fratelli e li trovò a Dotan. Essi lo videro da lontano e prima che egli fosse vicino a loro, complottarono per ucciderlo. Dissero l'uno all'altro: «Ecco, il sognatore arriva. Forza, uccidiamolo e gettiamolo in una di queste cisterne. Diremo poi che una bestia feroce l'ha divorato e vedremo che ne sarà dei suoi sogni». Ruben udì e lo liberò dalle loro mani dicendo: «Non togliamogli la vita». Poi Ruben aggiunse: «Non spargete sangue. Gettatelo in quella cisterna che è nel deserto, ma non lo colpisca la vostra mano». Diceva così per liberarlo dalle loro mani e restituirlo a suo padre. Quando Giuseppe fu giunto presso i suoi fratelli, Lo spogliarono della sua veste, della veste lunga con le maniche che aveva addosso. Lo presero e lo gettarono nella cisterna. La cisterna era vuota, non c'era acqua. Poi si sedettero per mangiare e, alzando gli occhi, videro una carovana di ismaeliti che veniva da Galaad con i suoi cammelli carichi di aromi, di balsamo e di mirra che scendeva in Egitto. Giuda disse ai suoi fratelli: «Che ci guadagneremo a uccidere nostro fratello e a nascondere il suo sangue? Su, vendiamolo agli ismaeliti e non lo colpisca la nostra mano, perché è nostro fratello, nostra carne». I suoi fratelli gli diedero ascolto. Come quei mercanti madianiti passavano, essi tirarono su Giuseppe, lo fecero salire dalla cisterna e lo vendettero per 20 sicli d'argento a quegli ismaeliti. Questi condussero Giuseppe in Egitto. Ruben tornò alla cisterna, ed ecco, Giuseppe non era più nella cisterna. Allora egli si stracciò le vesti, tornò dai suoi fratelli e disse: «Il ragazzo non c'è più, e io dove andrò?» Essi presero la veste di Giuseppe, scannarono un becco e intinsero la veste nel sangue. Poi mandarono uno a portare al padre loro la veste lunga con le maniche e gli fecero dire: «Abbiamo trovato questa veste. Vedi tu se è quella di tuo figlio o no». Egli la riconobbe e disse: «È la veste di mio figlio. Una bestia feroce l'ha divorato. Certamente Giuseppe è stato sbranato». Allora Giacobbe si stracciò le vesti, si vestì di sacco e fece cordoglio di suo figlio per molti giorni. Tutti i suoi figli e tutte le sue figlie vennero a consolarlo, ma egli rifiutò di essere consolato e disse: «Io scenderò con cordoglio da mio figlio nel soggiorno dei morti». E suo padre lo pianse. Intanto quei madianiti vendettero Giuseppe in Egitto a Potifar, ufficiale del faraone, capitano delle guardie.

0: Avete ascoltato La Bibbia, il libro della Genesi, letto da Maria Teresa Totti, Federico Pinaffo, Luisa Mazzone, Elsa Sabbadin, Lorena De Tommaso, Chiara Zanovello, Luciano Ferrario. Introduzione tratta da La grande storia di Pietro Bolognesi, letta da Gianfranco Piccirillo. Una produzione Senti chi parla, centro di registrazione del libro parlato, per Radio Senti chi parla.
1: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.
2: Puoi ascoltare Radio Senti chi parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti chi parla.
3: Ora in riproduzione Radio Senti chi parla.
2: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti chi parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
4: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti chi parla.
5: Radio Senti chi parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

l'uomo, senza nemmeno accorgersene, torna ad essere quel che è sempre stato, una creatura perennemente insoddisfatta, che non sa vivere in pace. Mauro Corona.

0: Magazine Night. Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

fare le cose utili, dire le cose coraggiose, contemplare le cose belle. Ecco quanto basta per la vita di un uomo. Thomas Stearns Eliot.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
1: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza. Dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario, lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità. Un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. www.radiosentichiparla.org

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.

La storia di una ribelle moderna, di una madre affettuosa e di uno spirito guerriero pronto sempre a ruggire. Vera icona del Novecento, a lei si deve il merito della creazione e della nascita di Burda Moden, celebre rivista di moda che porta ora il nome di Burda Style, attualmente pubblicata in oltre 100 paesi al mondo e tradotta in 17 lingue diverse. Diplomatica quando era giusto esserlo, ma capace di esplodere come un vulcano, ha trasformato la frustrazione di un matrimonio fallito in creatività, cercando di dare bellezza, gioia e piacere alle donne che dovevano risollevarsi spiritualmente e psicologicamente dopo la guerra persa dalla Germania. Su questo principio aveva costruito la sua vita, idee rivoluzionarie che avrebbero prima sconvolto e poi conquistato il mondo intero. Enne è nata con il nome di Anna Magdalene Leminer il 28 luglio 1909. Suo padre era un macchinista, una posizione che in Germania gli ha dato un buon status sociale, se non la ricchezza. Si descriveva sempre come una figlia di papà, i cui rapporti con la madre erano solitamente tesi. Ha frequentato una scuola di suore, lasciando a 16 anni lo studio per lavorare nell'azienda elettrica locale, dove ha seguito una formazione in economia e commercio. A congiungerla con la realizzazione fattuale del suo sogno fu il suo grande amore, Franz Burda, incontrato nel 1930. All'epoca 21enne, l'incontro con il figlio della Burda Company, una nota casa editrice, fu fatale per la donna, che decise poi di convolare con lui a nozze nel 1931. La passione li fortificò e li unì anche nel progetto di rivoluzionare l'azienda familiare di Burda, che accolse con gioia l'occasione presentatagli dalla moglie di fondare una rivista di moda. Un'idea ai tempi sicuramente coraggiosa e rivoluzionaria. Nacque così Favorite, nonna dell'attuale rivista Burda Style. I primi anni della sua vita scorrono regolari, quasi monotoni, ma lei è felice così. Dal matrimonio sono nati 3 figli maschi. Enne è una donna dal carattere fortissimo. Si è piegata davanti alle difficoltà della vita, ma non si è spezzata. Capito di essere stata tradita dal marito e che tutti sapevano di questo tradimento, ha deciso di gestire la vita a modo suo. Ha lasciato la gente parlare quando era uno scandalo che una donna come lei lavorasse e sapesse delle evidenti scappatelle del marito. Una donna che ha applicato in tutta la sua vita il detto «Non ti curar di lor, ma guarda e passa». Il marito non l'ha aiutata all'inizio, ma lei voleva far presa sui sogni che ognuno ha nel cuore. E al cuore delle donne che ha provato a parlare. Lei, infatti, pensava sempre a questo. Cosa vogliamo noi donne? Bellezza e i vestiti alla moda. Basta con tutta questa tristezza. È arrivato il momento di voltare pagina. Ora tocca a lei stessa risollevare i destini della ditta, perché ci sono ben 200.000 marchi tedeschi di debito. All'inizio Enne è disperata e i dipendenti erano quasi in rivolta visto che non c'erano gli stipendi. È andata a casa, ha preso i gioielli, li ha messi in una scatola ed è andata a venderli. È tornata in fabbrica, ha augurato Buon Natale e ha distribuito doni e stipendi. Questi sono stati periodi particolarmente tormentati. Una volta una dipendente ha chiesto ad Enne: «Ha bisogno ancora di qualcosa, signora Burda?» Lei ha risposto: «Un miracolo non sarebbe male. Se per caso ne ha uno in borsa, lo lasci qui, per favore».

Enea aveva ottenuto dal marito soltanto la gestione del laboratorio di moda. Voleva fortemente pubblicare il suo primo numero della rivista e si recò dal marito per avere il consenso. Gestì questo accordo finanziario come un negoziato con un nemico, discutendo punto su punto il contratto. Non aveva paura di dissentire quando non era d'accordo e ha contrattato in modo strenuo pur di salvare la sua rivista. Era determinata. La pubblicazione era a rischio, ma se fossero riusciti a vendere non avrebbero più avuto debiti. Al momento però di partire, colpo di scena. Si sono accorti di non avere un modello per la prima pagina. E allora Enne ha letteralmente separato una famiglia che festeggiava il Natale per avere una modella a cui fare le foto per la prima pagina. Si è presentata a casa loro e con il suo fare gentile ma determinato ha detto: «Vostra figlia è la più bella del paese. Ho bisogno di lei come modella. Adesso». Il padre è sembrato cadere dalle nuvole, ma alla fine ha ceduto al carisma di Enne e ha lasciato andare la figlia. Anche il fidanzato era contrario. Enne con diplomazia è riuscita a convincere tutti che sarebbe stato solo uno scatto fotografico, niente di impegnativo. Finalmente si sono fatte le foto e si può andare in stampa. Solo che il destino ha ancora in serbo un ostacolo per lei. Il titolo della rivista scelto da Enne era Favorite Modern. Si è però scoperto intanto che la rivista era in stampa, che esisteva già un'altra pubblicazione con quel titolo. Per un attimo è parso tutto perduto, ma Enne è caparbia. Dopo un attimo di disperazione, ha deciso di contrattaccare. La rivista sarebbe stata stampata così com'era, ma ci avrebbero poi attaccato degli adesivi con un altro nome. Enne ha radunato tutti i suoi impiegati, che hanno incollato per ore ed ore, ed ha consegnato la rivista. Il nuovo titolo è diventato Burda Modern. Burda pubblicò la sua prima rivista nel 1948, ma l'attività iniziò davvero a prosperare quando sua moglie rilevò una piccola casa editrice di moda in difficoltà a Lahr, vicino ad Offenburg, e inaugurò l'impronta Burda Modern l'anno successivo, anno in cui fu fondata la Repubblica Federale Tedesca nella Germania occidentale e l'economia mostrò i primi germogli di rinascita. Nel 1950 apparve il primo numero della rivista Burda Modern. Offriva una combinazione vincente di articoli e illustrazioni che ha portato l'alta moda al grande pubblico a costi contenuti. Due anni dopo, l'azienda ha prodotto i suoi primi modelli fai da te, consentendo alle donne di realizzare abiti alla moda per non più del costo del materiale. Il concetto si adattava perfettamente alle aspirazioni dei tedeschi dell'Ovest del dopoguerra, che non avevano i soldi per comprare vestiti, ma volevano mettersi al passo con il resto del mondo occidentale, incluso il New Look. Le donne potevano acquistare la rivista per vedere chi indossava cosa, quindi acquistare il modello in modo da poter seguire l'esempio. Tutto ciò ha reso Enne Burda una delle poche donne d'affari a svolgere un ruolo di primo piano nel miracolo economico tedesco. La prima rivista è andata a ruba, ma Enne non si accontenta ed è andata avanti a lavorare mostrandosi sempre disponibile con i suoi dipendenti. Un giorno, infatti, un suo timido impiegato ed una sarta hanno un'idea nuova. Lei rimane strabiliata e dopo avergli detto solo di controllare tutti i dettagli, avrebbe lasciato all'impiegato il nome del brevetto, perché l'idea era sua. La cosa impressionante era la fiducia e la lealtà che avevano i suoi collaboratori e aveva anche il pregio di non impossessarsi mai delle cose altrui e di non abusare mai del suo potere.

Enè ha poi deciso di andare a Berlino per espandere i suoi affari. Anche lì ha dovuto combattere, perché invitata ad una sfilata di moda non le era stato riservato un posto in prima fila. Trova anche in questo caso una soluzione. Compra metà della collezione. La prossima volta non riserveranno l'ultimo posto ad una buona cliente. Non solo. Da quel momento, le case che organizzavano sfilate hanno incominciato a dimostrare interesse per la rivista di moda. Hanno voluto fare affari con lei, avere un posto nella sua rivista con i loro capi di abbigliamento. In 15 anni, Burda Moden è diventata la rivista di moda più venduta al mondo, superando il milione di copie nel 1965. Nel frattempo, nel 1953, Enè fondò il prestigioso quadrimestrale Burda International. 10 anni dopo, si espansa nell'arte della cucina con Burda Cook Studio. Il più grande successo di Enè rimane Burda Moden, che oggi vende più di 2 milioni di copie al mese. In tutto il tempo libero che aveva, coltivava orchidee e rose e supportava progetti sociali. Tra le tante onorificenze, è stata insignita della Gran Croce dell'Ordine Federale Tedesco al Merito. Sempre più titoli sono stati aggiunti alla lista Burda negli anni 70 e 80, comprese riviste di moda specializzate e altri mirati a interessi come il lavoro a maglia, l'uncinetto, le bambole fatte in casa, la moda per gli scolari e le decorazioni di Natale. Nel 1971 i Burda fondarono la Meredith Burda, con una grande azienda di stampa americana per penetrare negli Stati Uniti, e nel 1987 fecero irruzione nel mercato russo-sovietico con una versione in lingua russa di Burda Moden. Le riviste e le loro imprese associate sono state unite amministrativamente nel 1994, sotto la guida del figlio più giovane dei Burda, Hubert, che aveva presieduto l'azienda principale dal 1987, l'anno dopo la morte del padre. Sebbene Enè si sia ritirata dalla gestione quotidiana nel 1994, è rimasta attiva nell'azienda, ora denominata Hubert Burda Medien. È uno dei più grandi conglomerati editoriali in Germania, fino a poco prima della sua morte. Nel frattempo, la sua attività di riviste incentrate sulla moda si è spostata con pubblicazioni di interesse generale. Il gruppo ha lanciato il settimanale Focus, la prima sfida dei pesi massimi al dominio del mercato dei settimanali di notizie, da parte del formidabile Der Spiegel di Amburgo. I settimanali hanno una maggiore influenza e importanza in Germania che in Gran Bretagna, dove la stampa domenicale è molto più forte e più letta della sua piccola controparte tedesca.

L'editrice tedesca Enne Burda, morta all'età di 96 anni, ha creato il più grande impero di riviste di moda del mondo e si è espansa nel mercato delle riviste di interesse generale, producendo alcuni dei settimanali più famosi del suo paese. I suoi interessi commerciali coprirono gli Stati Uniti e si diffusero inaspettatamente per l'epoca nell'Unione Sovietica nel 1987, quando Mikhail Gorbachev le concede di pubblicare la prima edizione in lingua russa di una rivista occidentale. L'azienda che lascia pubblica materiale in 16 lingue in circa 90 paesi.

In quel deserto del New Mexico accadde qualcosa di molto singolare. Un'enorme macchina volante piombò al suolo a gran velocità, prima di essere completamente circondata dall'esercito americano. Dopo molti anni, un capitano dell'aeronautica militare e altri testimoni si decisero a raccontare tutta la verità su quel caso clamoroso. Questa breve ricerca può essere considerata un viaggio nella psiche umana, sempre attratta da quegli eventi misteriosi che razionalmente possono apparire storie buone soltanto per la fantascienza. Sembra infatti che accettare che certe cose siano impossibili equivalga ad una sorta di limite imposto alla propria possibilità di sognare. Ignorando questi confini, perciò, ci addentreremo in una cronaca di fatti straordinari grazie ad alcuni documenti top secret, dai quali si vocifera da molti anni costituirebbero il più clamoroso dei segreti della CIA. Era il 1948, quando in una zona semidesertica del New Mexico si verificò un caso che a molti parve puramente inventato. Ma con il trascorrere degli anni iniziarono ad emergere sempre nuovi testimoni che affermavano di non aver potuto dichiarare in anticipo quanto avevano visto a causa di un divieto imposto dall'esercito degli Stati Uniti. Di cosa si trattava? Cos'era potuto accadere di tanto sconcertante in quella terra desolata? Molte testimonianze combaciavano riguardo alla tesi che una mattina era stato avvistato in cielo un enorme oggetto volante. Aveva la forma di una sfera e sembrava costruito con un materiale simile al metallo. Quel velivolo, però, non era sembrato procedere orizzontalmente come un aereo. Era piombato verso terra a gran velocità, quasi come se il pilota avesse perso il controllo del mezzo. Gli allevatori di bestiame che vivevano in quelle zone impervie del New Mexico diedero subito l'allarme. Per una persona che viveva nel deserto nel 1948, confondere un aereo ultramoderno con un UFO era possibile. Quanto però ha suscitato molti sospetti riguardo questa vicenda è stato proprio il racconto di alcuni particolari. Quell'oggetto che piombò a terra provocando un enorme eco misurava 30 metri e subito dopo l'impatto con il suolo venne circondato dall'esercito americano che impose a tutti i testimoni di allontanarsi immediatamente. Quale segreto nascondeva quella macchina volante caduta sulla terra? Il silenzio intorno al misterioso velivolo che cadde in New Mexico durò 2 anni, finché nel 1950 ci fu una dichiarazione shock da parte di uno stimato esperto di sistemi di controllo per missili teleguidati. Robert Serbacher affermò che il governo degli Stati Uniti nascondeva molte verità riguardo quella vicenda. Secondo lui, fino a quel momento, nessuno aveva parlato perché temeva per la propria vita. Il dottor Robert Serbacher dichiarò pubblicamente che gli Stati Uniti erano in possesso dei resti di una nave volante di costruzione extraterrestre, creata con sistemi tecnologici del tutto ignoti. Quelle parole da molti vennero considerate come le affermazioni di un mitomane e la cosa per anni fu ignorata dai mass media. Ma nel 1992 accadde una cosa sensazionale. Una personalità illustre del tutto attendibile decise di raccontare la verità su quanto accaduto in New Mexico. Era stato un capitano dell'aeronautica militare americana, un uomo che aveva avuto contatti diretti con i capi della CIA. Si chiamava Virgil Armstrong e nel 1992 venne invitato al Congresso Mondiale sugli oggetti volanti non identificati che si tenne a Berlino.
molti sospettavano da anni che il capitano Armstrong, seppur in pensione, sapesse tante cose riguardo quella vicenda e che aveva perciò deciso, per segreto professionale, di non parlarne. Il fatto che avesse preso parte a quell'operazione, però, era certo, e questo particolare rese la sua versione dei fatti più credibile. Il capitano dichiarò che in quella macchina volante caduta nel 1948 in New Mexico, che non voleva chiamare UFO per non banalizzare la cosa, erano stati ritrovati cinque cadaveri. Si trattava dei corpi dei membri dell'equipaggio che si trovava a bordo. Particolare clamoroso era che si trattava a suo dire di extraterrestri che subito vennero congelati e condotti in una base segreta del Nevada. Secondo lui, ancora oggi si troverebbero lì. Le affermazioni di Virgil Armstrong fecero emergere un interesse di fatto mai del tutto spento. L'ex capitano sapeva che molti lo avrebbero considerato non attendibile nonostante la sua carriera, ma non si sarebbe mai potuto prevedere quale seguito avrebbero avuto le sue parole. Due soldati che avevano partecipato a quell'operazione, ormai non più giovani e congedati dall'esercito americano da decenni, vollero aggiungere delle dichiarazioni. I racconti di quell'ex capitano dell'aeronautica militare che avevano sconvolto tutti nulla sarebbero sembrati rispetto alle cronache riportate da due soldati che avevano fatto parte di quella missione e che per presentarsi vollero usare i nomi in codice di Falcon e Condor. Dissero che se avessero rivelato la loro identità avrebbero potuto correre dei seri pericoli. Entrambi avevano conosciuto il capitano Armstrong e non esitarono a dire che lui aveva mentito. La verità su quel caso, secondo loro, era molto più sconvolgente. I due ex soldati Falcon e Condor raccontarono che i corpi ritrovati nella macchina volante non erano cinque, ma quattro. Il quinto corpo, a loro dire, sarebbe stato aggiunto agli altri soltanto successivamente, considerato che alcune ore dopo l'impatto con il suolo di quel velivolo, l'esercito americano catturò uno dei componenti dell'equipaggio sopravvissuto, che stava scappando attraverso il deserto. Queste affermazioni segnarono soltanto l'inizio di una serie di segreti davvero singolari. Il membro dell'equipaggio extraterrestre, secondo le testimonianze dei due soldati, riuscì a stabilire una comunicazione con altri personaggi dell'esercito americano, al punto tale da essere in grado di fornire informazioni tecnologiche e scientifiche di grande importanza. Inoltre, Falcon e Condor sostennero che quelle notizie di natura aliena si sarebbero rivelate di straordinaria importanza per il processo evolutivo dell'umanità. Gli scettici, che legittimamente posero molti quesiti ai due ex soldati, chiesero anche cosa ne fosse stato di quell'alieno. La convinzione con cui Falcon e Condor risposero agli interrogativi sembrò comunque dare una certa credibilità alle loro clamorose tesi. Dissero che quel pilota extraterrestre si chiamava Abe ed aveva un quoziente intellettivo di gran lunga superiore alla media umana. Inoltre, il sopravvissuto alieno avrebbe affermato che potenzialmente sarebbe potuto vivere fino a un corrispettivo di 400 anni terrestri. L'alieno Abe, secondo quelle testimonianze straordinarie, sopravvisse per 4 anni dopo la sua cattura. In quel periodo si sarebbe reso disponibile a tentare di stabilire un contatto fra la base in cui si trovava, probabilmente sita nel Nevada, e il suo pianeta di provenienza. A questo punto la storia prende un risvolto ancora più clamoroso, considerato che secondo quei due ex militari, nel 1982 avrebbe avuto inizio un programma di atterraggi segreti di alcune navi extraterrestri, con lo scopo di far giungere sulla Terra altri alieni. Perché far giungere segretamente sulla Terra
delle altre entità extraterrestri? Una domanda che può far sorridere se la si analizza superficialmente. Eppure, tentando di provare ad immaginare l'immensità dell'universo, possiamo dire che non è possibile di certo escludere che popoli di altri pianeti cerchino almeno quanto noi di stabilire contatti e probabili alleanze, anche in caso di qualche guerra galattica da affrontare insieme. Il tutto, secondo quelle dichiarazioni, sarebbe un processo in corso già da molti anni, ma l'opinione pubblica non è stata informata. I soldati extraterrestri in missione sul pianeta Terra avrebbero raccontato di avere molte cose in comune con la razza umana. Un punto di grande identificazione lo si sarebbe trovato nella spiritualità. Anche quelle popolazioni provenienti da un altro sistema solare, infatti, avrebbero diverse divinità di riferimento, in quanto, così come noi, non sarebbero ancora riuscite a scoprire il vero segreto delle loro origini. Le tante rivelazioni riguardo al misterioso oggetto caduto nel deserto del New Mexico ancora oggi continuano ad essere discusse e spesso il rischio è di imbattersi in personaggi che per vendere un libro o farsi semplicemente pubblicità sono pronti a raccontare particolari assolutamente inventati. Con tutti i dubbi del caso, però, si può affermare che qualcosa di speciale in quel luogo nel 1948 accadde quasi di sicuro. Il sospetto dei più scettici è che l'intero caso accaduto nel 1948 sia stato creato a regola d'arte per nascondere eventi molto più terrestri, come ad esempio qualche esperimento fallito. Si potrebbe trattare dunque di un ordigno o di macchine da guerra della cui esistenza l'opinione pubblica non è a conoscenza. Se così fosse, la vicenda degli extraterrestri sarebbe servita come alibi per celare qualcosa che avrebbe fatto mettere sotto accusa il governo degli Stati Uniti. Ma è bene sottolineare che questa è soltanto una delle tante ipotesi. Questo breve racconto ha certamente degli aspetti che possono farlo assomigliare ad una storia buona per scrivere la sceneggiatura di un film di fantascienza. C'è però da dire che ufficialmente nessuno scienziato fino ad ora ha escluso che quanto è stato raccontato possa essere realmente accaduto, considerato che i campi della nostra conoscenza sono ancora molto limitati. Se nel 1500 poteva sembrare pura follia che un uomo un giorno avrebbe potuto volare e raggiungere Parigi da Roma in poco più di un'ora, oggi è dunque giusto non mettere limiti alla ricerca e alla possibilità di immaginare un futuro in cui l'umanità potrà rapportarsi con popoli provenienti da altre galassie.

0: Avete ascoltato Il racconto.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Buon ascolto.

0: Avete ascoltato?
1: Note classiche a piedi pagina.
0: Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima. Appuntamento domenica prossima alle 23:30.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 92183120283 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
2: Va ora in onda
3: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
4: Dalla rivista storica di National Geographic. Api, il toro sacro d'Egitto. A Menfi c'era un santuario dedicato al culto di un animale vivo, il toro Api. Considerato l'incarnazione del dio Ptah, Api riceveva offerte e richieste di ogni sorta, e quando moriva veniva sepolto a Saqqara in una necropoli appositamente costruita, il Serapeo, di Salima Ikram. Probabilmente i tori sono stati gli animali più venerati in tutto il mondo nel corso della storia. I culti dei tori erano diffusi nell'antichità ed erano quasi sempre legati alla fertilità, alla forza e al potere dei re. Nell'antico Egitto, il più importante di tutti fu quello dedicato a Hp o Hapi, oggi conosciuto con il nome Api. Api non era una semplice statua, ma un toro vivo che nel corso della sua esistenza ospitava lo spirito divino ed era venerato come un dio. Alla sua morte, lo spirito si sarebbe trasferito in un animale simile, quindi non poteva mai esserci più di un'api allo stesso tempo. Il culto di Api aveva il suo fulcro nella capitale dell'antico regno, Menfi, e può essere considerato uno dei rituali egizi più longevi. Secondo le fonti, ebbe inizio all'alba della storia faraonica, durante il regno del re Aha, morto intorno al 2870 a.C. e sopravvisse fino all'epoca romana, 362 d.C. Nelle raffigurazioni, Api appare con un caratteristico mantello bianco intervallato da tre aree nere, il collo e a volte la testa, il dorso e i quarti posteriori. L'animale aveva le corna corte e dritte, spesso coperte da guaine d'argento e con in mezzo un disco che rappresentava il sole a sottolinearne l'aspetto divino. Lo storico greco Erodoto, vissuto nel V secolo a.C., fa una descrizione leggermente diversa di Api. Il vitello è tutto nero, ma ha sulla fronte una macchia bianca di forma quadrangolare e sul dorso una macchia che sembra un'aquila. Ha una coda col ciuffo bipartito e uno scarabeo sotto la lingua. Le rappresentazioni di api variano nel tempo, ma i tratti distintivi restano la testa bianca e i quarti posteriori neri. Per gli egizi, ogni toro aveva un'origine soprannaturale. Un mito riportato da Erodoto narra che Api nacque da una vacca ingravidata da Ptah sotto forma di una fiamma discesa dal cielo. Pure questo fuoco celeste voleva evidenziare la divinità dell'animale e il suo collegamento con il potere attribuito al sole. Nella pratica erano i sacerdoti a selezionare un vitello api in base alle macchie sul manto. Il prescelto veniva condotto con la madre su una barca e accompagnato in processione fino alla città di Nilopoli, circa 76 chilometri a sud di Menfi. Quando la comitiva faceva ritorno nella capitale, il vitello veniva incoronato e acclamato come un dio, per poi essere rinchiuso in un recinto speciale nei pressi del tempio di Ptah. Nel corso della sua vita, l'api riceveva preghiere, offerte e cure come se si trattasse di un dio vivente. Grazie alle attenzioni che gli venivano prestate, l'animale poteva sopravvivere oltre 20 anni, anche se alcuni esemplari morivano molto prima. L'api faceva apparizioni pubbliche in occasioni di cerimonie e feste religiose. La popolazione lo riteneva dotato di poteri oracolari e lo consultava alla ricerca di consigli. Era, per esempio, considerato di buon auspicio il fatto che accettasse il cibo offertogli e di cattivo auspicio che lo rifiutasse. Secondo le credenze locali, alla sua morte si fondeva con Osiride, il dio degli inferi deputato alla rinascita e alla risurrezione, diventando così Api Osiride. Una volta morto, il toro veniva accuratamente mummificato nella casa dell'imbalsamazione, situata nel recinto del tempio di Ptah. La mummificazione di un animale delle dimensioni di un bovino adulto era un processo molto complesso. Vi partecipavano probabilmente diversi sacerdoti che avevano il compito di rimuovere le viscere dell'animale, un'operazione che produceva sicuramente un fetore terribile. Il toro veniva poi essiccato per 40 giorni tramite abbondanti quantità di natron, una miscela naturale a base di carbonato di sodio. Al termine di questa fase, gli officianti ungevano l'api con oli e resine, gli dedicavano apposite preghiere e quindi lo avvolgevano in speciali bende di lino, tra le quali erano inseriti degli amuleti. Per concludere, il toro veniva condotto in corteo fino al luogo di sepoltura. L'intero processo durava in tutto 70 giorni, durante i quali tutti gli abitanti del paese piangevano l'animale defunto e i sacerdoti vestivano a lutto, rinunciavano a lavarsi e a consumare carne. Dopo la mummificazione, il toro api veniva collocato su un carro riccamente decorato che i soldati o i sacerdoti trainavano fino al luogo di sepoltura nella vicina necropoli di Saqqara. Il corteo funebre era imponente. Vi prendevano parte sacerdoti, musici, prefiche, danzatrici sacre e due ragazze che interpretavano i ruoli di Iside e Nefti, le dee del lutto per eccellenza. La gente si radunava intorno alla processione per poter osservare l'ultimo viaggio del dio imbalsamato. In linea con il clamore suscitato dalla loro morte, i tori ricevevano una cerimonia funebre maestosa. In una prima fase venivano sepolti a Saqqara, in tombe individuali costituite da una piccola cappella esterna decorata con immagini dell'api, di altri dei e del faraone, al di sotto della quale si scavava una camera funeraria. Durante il regno di Ramses II, 1279-1213 a.C., il principe Khaemuaset, sommo sacerdote di Ptah, istituì un nuovo centro di sepoltura per gli animali sacri. Delle vaste catacombe costituite da camere funerarie individuali a cui si accedeva tramite lunghi corridoi. Questo complesso è conosciuto con il nome di Serapeo, perché in epoca greco-romana l'api era collegato non solo a Ptah, ma anche a Serapide, un dio che coniugava caratteristiche di diverse divinità egizie e greche, tra cui Api. Il Serapeo è composto da due aree principali. La più antica consiste nelle cosiddette cripte minori, allineate su un asse nord-sud, dove i tori venivano sepolti in bare di legno. Le cripte maggiori, poste sull'asse est-ovest, furono inaugurate da Psammetico I nel 612 a.C., e i tori vi venivano invece deposti in enormi sarcofagi di granito. Nelle zone vicine all'entrata di queste cripte, i devoti collocavano stele con dediche e incidevano iscrizioni sulle pareti. Nelle cripte maggiori non sono state trovate camere funerarie integre. Questo non permette di ricostruire i dettagli delle sepolture del periodo tardo, al di là delle informazioni provenienti dal rituale di imbalsamazione. È nelle cripte minori che sono state rinvenute le uniche tre camere funerarie intatte del Serapeo, risalenti a un periodo compreso tra la fine del XIV e l'inizio del XIII secolo avanti Cristo. Una di queste, appartenente al regno di Harem-hab, 1319-1292 avanti Cristo, conteneva un sarcofago con una mummia costituita dal cranio di un toro e da una scura massa resinosa di forma ovale, forse originariamente avvolta nel lino. Auguste Mariette, l'archeologo che scoprì il Serapeo nel XIX secolo, notò che era composta da frammenti di ossa di bovino ricoperti da un materiale a base di resina, a cui erano mescolate scaglie di foglia d'oro. Le altre due camere risalgono al regno di Ramses II. La prima conteneva grandi sarcofagi di legno dipinti di nero e aveva al suo interno resti ossei dello stesso tipo. Nella seconda, un sarcofago di legno ospitava quella che sembrava essere una mummia umana con una maschera d'oro e diverse statuette funerarie con teste di toro e il nome di Api inciso sopra. Altre figurine rappresentavano principi e nobili dell'epoca. Dopo un'analisi, venne fuori che quella che sembrava a prima vista una mummia umana ornata di gioielli era in realtà composta da ossa di toro, come i resti trovati nelle altre sepolture. Alcuni studiosi interpretano lo stato frammentario dei residui del bovide come un'indicazione del fatto che il re e i sacerdoti consumassero l'animale morto per assorbirne i poteri divini. Successivamente le ossa di api venivano mescolate con resina, bendate e sepolte. Altri studiosi suggeriscono piuttosto che potrebbe trattarsi di seconde sepolture degli api dopo la profanazione di quelle originarie da parte degli Assiri e dei Persiani che avevano invaso l'Egitto. Attualmente un'equipe franco-egiziana, di cui fa parte anche l'autrice di questo articolo, sta esplorando le cripte minori nella speranza di identificare nuove zone delle catacombe che possano contenere tombe integre. Una scoperta del genere aiuterebbe a capire meglio il culto dell'api e i segreti della mummificazione dei tori sacri.
3: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista Enigmistica. Bergonzoni, un'effusione di comicità, di Giovanni Lovera. Ha un seguito di sostenitori fedelissimi e quando è in tournée con i suoi spettacoli teatrali registra il tutto esaurito, chiacchierando e intrattenendo il pubblico senza dargli modo di rendersi conto di quanto tempo sia passato. Alessandro Bergonzoni parla in fretta, talmente in fretta che ci vuole parecchia concentrazione per seguirlo. E la sua comicità non è certo ordinaria, anzi è molto studiata, accuratamente preparata. Ogni parola ha una sua perfetta collocazione e il senso intrinseco non è sempre così scontato. È un'arte sopraffina la sua, basata sui termini e le loro applicazioni, e non a caso il palcoscenico ideale è quello del teatro, dove il discorso nella sua ricchezza e nella sua semplicità si profonde, riempiendo la sala e incantando l'uditorio. Il comico bolognese approda al teatro della comicità dopo aver conseguito una laurea in giurisprudenza. Le sue prime esperienze come autore e attore risalgono agli anni Ottanta e i titoli fanno già presagire la sua preferenza per una visione surreale delle cose. È l'epoca di Sceneggiata, chi cabaret fa per tre. La regina del Nautilus, da cui la citazione «Mille luci, mille colori, mille fari nella notte, mille lucciole e mille lanterne, 5.000 in totale, e la saliera e l'ape Piera». Accanto alla sfera teatrale inizia a frequentare ambienti collaterali di radio e televisione, instaurando ottime collaborazioni con scuole e atenei interessati all'ambito della comicità e dei suoi sviluppi. Risalgono a questo periodo le ripetute partecipazioni allo show di Maurizio Costanzo, parallelamente all'affermarsi delle sue capacità riconosciute ormai sia dal pubblico sia dalla critica, che può leggere le sue rubriche sulle principali testate italiane, dall'edizione per l'Emilia-Romagna della Repubblica al Corriere della Sera, eccetera. L'attività giornalistica prepara il successo anche in campo letterario. Il suo libro, intitolato «Le balene restino sedute», sarà proclamato vincitore della Palma d'Oro al Salone Internazionale dell'Umorismo di Bordighera. È del 1992 anche l'idea messa su carta di proporre un testo contenente le frasi iniziali di una ventina di libri, mai scritti se non per queste poche righe d'apertura, e di una serie di eventuali copertine, raccolte nel libro «Motivi di soddisfazione accampati nel deserto». Senza mai discostarsi dal filone comico, realizza diverse trasmissioni radiofoniche di successo in collaborazione con la RAI e ottiene nuove conferme teatrali nel 1992 con «Anghingò», seguito due anni dopo da «La cucina del frattempo». L'esplorazione dei meandri dell'umorismo lo porta a costruire spettacoli sempre nuovi dove un tema o una storia possono venire stravolti o raccontati in maniera che abbiano dell'assurdo e, proprio dall'accostamento di discorsi differenti, nasce la risata. Anche dal punto di vista letterario non si sofferma su una struttura fissa. Nel 1995 pubblica Il grande fermo e i suoi piccoli andirivieni, un romanzo scritto naturalmente alla sua maniera, rapido, ironico e sottile. Nella seconda metà degli anni 90 sperimenta una struttura colloquiale forse più semplice, con una storia raccontata dall'inizio alla fine, come nel caso di Zius del 1997, uno spettacolo straordinario esportato anche in Francia nell'ambito di una rassegna dove viene celebrata la sua fortunata carriera nel mondo della comicità. Intanto piovono i riconoscimenti per la qualità delle ricerche effettuate sulla comicità in tutti i suoi aspetti. Il decennio si chiude con un'altra conferma editoriale dal titolo «Oplero», storia di un salto che propone l'ormai nota ironia per l'assurdo. «Chi mi dice a me che dopo l'ultima cena Cristo non abbia mai più cenato, ma sia vissuto solo pranzando o facendo brevi spuntini?» Dal punto di vista teatrale, Madornale 33, che racconta la storia di Fufio, si chiama Fufio, si scrive Fufio e si pronuncia Fufio. Sarà solo come un cane, poi ucciderà anche il cane e sarà ancora più solo, ma sarà felice e si scalderà davanti al sole del cervello. Al sol pensarci! Viene replicato per ben 3 anni, segnando il record personale dello spettacolo più visto. Il nuovo millennio si apre all'insegna della solidarietà e Bergonzoni diventa collaboratore e portavoce della Casa dei Risvegli Luca De Nigris di Bologna, una struttura unica in Europa, destinata ad aiutare le persone con familiari in coma. Da questa esperienza avrà vita un nuovo spettacolo teatrale, Coma Reading, in collaborazione con Alessandro Baricco, Pino Cacucci e Gabriele Romagnoli. Nel 2004 debutta con il lavoro Predisporsi al micidiale, che gli vale un ulteriore riconoscimento, il premio dell'Associazione Nazionale dei Critici di Teatro. Nel 2005 esce Non ardo dal desiderio di diventare uomo finché posso essere anche donna, bambino, animale o cosa. Mentre procedono di pari passo collaborazioni ed eventi. Continua la sua presenza nelle librerie, ma è con lo spettacolo del 2007, Nel, che si consacra come un grande del teatro, vincendo il premio UBU. Nel 2010 porta in scena Urge, nel 2014 Nessi e nel 2018 Trascendi e sali. È quindi a teatro che si gusta appieno lo stile dell'estroso comico bolognese.
3: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
6: Dalla rivista Messaggero di Sant'Antonio. Impariamo ad ascoltare. Nella società dell'iperconnessione stiamo diventando incapaci di ascoltare, eppure proprio l'ascolto è la caratteristica che più di ogni altra dice la nostra umanità. Come possiamo allora rieducarci a un autentico ascolto? Di Sabrina Fadel. La vita nasce dall'ascolto e di ascolto si nutre. Se nel grembo materno il bambino sente la voce di sua madre, i battiti del suo cuore, ma anche i rumori del mondo esterno, perché l'udito, ancor prima del tatto, è il senso che da principio si sviluppa nell'essere umano. O meglio, il tatto comincia a svilupparsi a 8 settimane, ma finché la percezione tattile sia completa, bisogna attendere la 32ª settimana. L'apparato uditivo, invece, prende completamente forma già tra l'8ª e la 10ª settimana, facendo sì che l'utero materno si trasformi in una cassa di risonanza che permette al piccolo di sentire i suoni che lo circondano. Che sia quindi proprio l'udito il senso che più contraddistingue la nostra umanità. Non la vista, non l'odorato, il tatto o il gusto, ma l'udito ci dice infatti che esistiamo e ci introduce da subito nel mondo che saremo chiamati ad abitare. Se dunque le cose stanno così, è indubbio che la nostra vocazione primaria è di essere donne e uomini d'ascolto. D'altra parte lo scriveva, già 2000 anni fa, il filosofo greco Plutarco: la natura, si dice, ha dato a ciascuno di noi 2 orecchie, ma una lingua sola, perché siamo tenuti ad ascoltare più che a parlare. Raccomandazione quanto mai attuale oggi, in tempi di social media, quando tutti vogliono dire la loro su ogni argomento e anche, e forse soprattutto, quando non ne sanno nulla, e ben pochi sono coloro disposti ad ascoltare sul serio. A questo punto però è d'obbligo una precisazione. Udito e ascolto, che finora abbiamo utilizzato come sinonimi, non sono la medesima cosa. Ascoltare non significa infatti solo prestare attenzione ai suoni che raggiungono il nostro padiglione auricolare. Ascoltare è un'azione complessa che richiede di mettere in campo la volontà di chi ascolta, il rispetto per chi parla e un buon allenamento. Significa essere disposti a fermarsi, a mettere in pausa i propri pensieri per sentire che cosa l'altro ci vuole comunicare, facendo tacere per un po' quell'ego ipertrofico che spesso ci caratterizza. Pierluigi Ricci, educatore e formatore e già docente di pedagogia delle comunità all'Università di Siena, lo spiega con un'immagine simbolica ma estremamente efficace. Ciascuno di noi ha una sorta di telecamera interiore che porta sempre con sé e che in genere è rivolta verso se stesso. Ascoltare l'altro significa invece voltarla verso di lui, accettando di non essere più il protagonista dei propri pensieri. Un agire tutt'altro che facile, dicevamo, che richiede attenzione a quanto l'altro ci vuole trasmettere, alle sue parole, ma anche al tono della sua voce, alla posizione del suo corpo, alle sue modalità espressive. In sintesi, richiede di farsi attenti e disponibili a fare spazio all'altro, alla sua persona e a ciò che dice, riconoscendo le unicità, dignità e rispetto. Allenarsi all'ascolto. L'ascolto è così importante che dovrebbe essere materia di insegnamento nelle scuole. A dirlo è Julian Treasure, tra i maggiori esponenti di abilità sonore e comunicative, il quale sostiene che l'ascolto si impara, a patto però di allenarsi a esso con una certa continuità. Nel corso di una TED Conference, Treasure ha sottolineato come durante le conversazioni ciascuno di noi impieghi il 60% circa del tempo ad ascoltare, ma ricordi appena il 25% di quanto viene detto. Perché, avverte l'esperto, siamo bombardati da troppi stimoli sonori e visivi e spesso preferiamo registrare o scrivere quanto viene detto piuttosto che concentrarci sulle parole del nostro interlocutore. Per riparare in parte a questa tendenza, Julian Treasure propone 5 semplici esercizi che possono aiutarci a incrementare la nostra capacità di ascolto consapevole. Il primo suggerisce di restare per almeno 3 minuti al giorno immersi nel totale silenzio. Un tempo breve, ma già sufficiente per cominciare a ricalibrare il proprio udito. Il secondo, definito dall'esperto il mixer, consiglia invece di restare immersi in un normale ambiente carico di rumori della vita quotidiana, cercando di riconoscere i differenti suoni che percepiamo. Il terzo consiste nell'assaporare, vale a dire nell'imparare a godersi i suoni comuni che, se prestiamo la giusta attenzione, possono rappresentare anche una sorta di gradevole coro nascosto. Ma l'esercizio che il nostro esperto giudica il più importante si chiama le posizioni di ascolto. L'idea di fondo è quella di osservare il nostro atteggiamento mentre dialoghiamo, per poi spostarci consapevolmente nella posizione di ascolto più adatta al contesto: critica, empatia, ascolto attivo o passivo, eccetera. Questo esercizio è particolarmente utile perché sviluppa la consapevolezza del tipo di relazione d'ascolto che stiamo vivendo e dei suoi obiettivi. Infine il quinto esercizio, che Treasure ha chiamato con una parola sanscrita Radha, che significa ricevere. In questo caso l'esercizio prescrive di dare attenzione alle persone con cui interloquiamo, di apprezzarle, di mandare loro dei piccoli segnali, emettendo, per esempio nel corso del dialogo, dei piccoli suoni che servono a confermare il nostro interesse per quanto stanno dicendo, per poi, però solo alla fine del discorso, porre loro quelle domande che ci danno la sicurezza di aver inteso bene quanto volessero comunicarci.
3: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
7: Dalla rivista Airone, guerra al bullismo. L'arma più efficace si chiama educazione. Famiglia, scuola, ma anche psicologi, educatori e forze dell'ordine formano la task force con la quale la società deve e può vincere la battaglia contro il bullismo. Bisogna agire il più precocemente possibile per rieducare chi abusa e salvaguardare chi è abusato. In Italia, comunque, la situazione è migliore rispetto ad altri paesi europei. Di Andrea Porta. Il bullismo è un fenomeno in crescita? Margherita Paglino, sociologa e consulente di Modavi, Movimento delle Associazioni di Volontariato Italiano, spiega in un'intervista: la violenza è sempre esistita. Cambia la percezione in base al grado di accettazione da parte della società. Di bullismo si parla dagli anni 70, con gli studi dello psicologo svedese Dan Olwis, che lo hanno fatto diventare un tema di pubblico dominio. Il crescente interesse dei media. Quello a cui assistiamo oggi è soprattutto una maggiore attenzione da parte dei media, frutto di una crescente indignazione sociale per atti che, tuttavia, sono sempre avvenuti. Se la grande pubblicità data ai casi di bullismo ha contribuito a diffondere una maggiore consapevolezza circa l'esistenza del fenomeno, dall'altro ha legittimato un uso improprio del termine bullismo, precisa ad Airone Maria Adelaide Gallina, sociologa all'Università di Torino. Non vanno infatti considerati atti di bullismo, come talvolta i media fanno, i giochi turbolenti e le lotte o le prese in giro tra maschi. Non sono atti prevaricatori, in quanto esiste tra gli attori una parità di forza, aggiunge la studiosa. Dall'altra parte, attaccare un coetaneo con coltellini o altri oggetti pericolosi, fare minacce pesanti, procurare ferite fisiche gravi, commettere furti di oggetti molto costosi, compiere molestie o abusi sessuali, sono certamente reati, ma diversi da quelli del bullismo. Quantificare il fenomeno. È quindi importante quantificare il fenomeno. Purtroppo gli studi sull'incidenza dei comportamenti di bullismo restituiscono dati estremamente disomogenei. Le ragioni sono legate in parte alle diverse definizioni di bullismo e alle modalità con cui vengono raccolti i dati. Ad esempio, secondo un'indagine del 2019 condotta da Save the Children, in Italia 3 ragazzi su 5 sono vittime di discriminazione e vengono emarginati o derisi dai loro coetanei. Dati probabilmente esagerati, come potrebbero essere quelli che vengono da alcune indagini Istat sul tema. Quella diffusa nel 2015 mostrava addirittura come più del 50% degli intervistati tra gli 11 e i 17 anni riferisse di essere stata vittima, nei 12 mesi precedenti l'intervista, di un qualche episodio offensivo, non rispettoso o violento. In Italia, al contrario, una delle indagini più attendibili è rappresentata dallo studio internazionale HBSC, che viene svolto ogni 4 anni in collaborazione con l'Ufficio regionale europeo dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Dai risultati emerge che l'Italia è tra i paesi a minore prevalenza di bullismo e il trend è in riduzione. Questo ovviamente non significa che il problema non sia grave o vissuto come drammatico per le persone direttamente coinvolte, prosegue Gallina. Peraltro, secondo i dati HBSC 2018 e l'indagine conoscitiva su bullismo e cyberbullismo condotta dall'Istat nel 2019, gli atti che avvengono a scuola decrescono con l'età. In particolare, si riduce la percentuale di soggetti che ha subito prepotenze una o più volte al mese, dal 22,5% fra gli 11 e i 13 anni al 17,9% fra i 14 e i 17 anni. le leggi che tutelano le vittime. In ogni caso, sono ancora pochi i bambini e ragazzi bullizzati che in Italia raccontano agli adulti ciò che subiscono. Ciò dipende dalla paura di ritorsione o perché si vergognano, spiega Riccardo Lancellotti, psicologo giuridico all'Università La Sapienza di Roma. Va però detto che il nostro paese è stato il primo in Europa ad adottare una legge specifica, la 71 del 2017, per prevenire, arginare e contrastare il cyberbullismo. La norma mette al centro gli studenti e le studentesse e prevede, dal punto di vista della tutela dei minori, l'adozione di una serie di azioni a carattere preventivo, spiega Gallina. Questa legge è stata dedicata a Carolina Picchio, ragazzina di 14 anni di Novara, che a seguito di gravi episodi di cyberbullismo si tolse la vita nel 2013. La parte più importante del provvedimento fa riferimento all'educazione, all'uso consapevole della rete, con l'obiettivo di formare cittadini digitali che ne colgano i rischi e le opportunità. Danni permanenti. Il bullismo, nelle sue diverse forme, rappresenta una violazione dei principi di uguaglianza previsti dall'articolo 3 della nostra Costituzione. Nel nostro ordinamento sono presenti varie leggi a contrasto del fenomeno. Ad esempio, in ambito penale sono puniti reati di percosse, ingiuria, atti persecutori e stalking, interferenze illecite nella vita privata e violazione della privacy. Questi reati possono dare luogo a lesioni e danni psichici anche permanenti. Lo aveva dimostrato alcuni anni fa uno studio pubblicato su Molecular Psychiatry, che aveva coinvolto 236 bambini vittime di bullismo o altre forme di violenza psicologica. La prova del DNA. Alcuni studiosi USA avevano infatti misurato la lunghezza dei telomeri. Sono le parti terminali dei cromosomi contenenti il DNA e hanno la funzione di proteggerli. L'erosione di queste parti è legata all'invecchiamento cellulare, ma può essere causata anche dallo stress nei bambini sottoposti a bullismo e violenza. In questi soggetti gli esperti hanno infatti riscontrato un accorciamento dei telomeri, il che pare appunto equivale a un invecchiamento prematuro motivato dallo stress subito. Ma è possibile usare queste evidenze come prova giuridica del danno da bullismo? Sì, grazie a un test del DNA che valuta la condizione dei telomeri e dimostra se una persona è stata vittima di maltrattamenti e persino da quanti anni. L'esame, già utilizzato negli USA, è alla portata di numerosi laboratori, ma resta il problema di una sua applicabilità nei tribunali di altri paesi, ancora oggi dibattuta. Il ruolo di scuola e famiglia. Prima di arrivare in tribunale, gli adulti dovrebbero fare la loro parte. Lo fa notare Emanuela Torre, docente di pedagogia sperimentale all'Università di Torino, in uno studio pubblicato in Dal bullismo al ciberbullismo. Strategie socioeducative, curate dalla stessa Maria Adelaide Gallina. Secondo la studiosa, occorre prima di tutto costruire una rete educativa costituita da professionisti quali insegnanti, psicologi, mediatori, forze dell'ordine opportunamente formate, senza dimenticare le famiglie. Uno strumento di prevenzione è anche rappresentato dalla Life Skill Education, un modello educativo che facilita le abilità cognitive, relazionali ed emotive, individuato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità già nel 1993. A scuola è inoltre importante intervenire, disapprovando e sanzionando a livello disciplinare i comportamenti scorretti e approvando quelli corretti, dice Lancellotti. Sanzionare per educare. Le sanzioni devono essere educative. Bisogna evitare l'etichettamento dell'alunno come soggetto negativo, spiegano la psicologa napoletana Angela Guarino e lo stesso Lancellotti nel saggio Bullismo, aspetti giuridici teorie psicologiche e tecniche di intervento. Il bullo tende a divenire sempre più prigioniero della sua immagine di leader negativo, e questo può spingerlo a reiterare il comportamento aggressivo. Meglio allora aiutarlo a togliersi quell'abito da bullo, insegnandogli a esprimere le sue abilità e i suoi talenti, così avrà modo di assumere un ruolo diverso nel gruppo dei pari. Per gli immigrati, bullismo fa rima con razzismo. Il bullismo a sfondo razzista è strettamente correlato al contesto storico e sociale. È caratterizzato non soltanto dalla stigmatizzazione degli aspetti fisici della vittima, ma anche da allusioni più sottili che rendono ridicolo il diverso, offendendolo rispetto alla sua provenienza. Il fenomeno è legato a un contesto sociale giudicante che complica il percorso di integrazione dei cittadini immigrati e la costruzione dell'identità personale e sociale dei loro bambini. Questi si trovano a lottare contro preconcetti riferiti al diverso colore della pelle o al credo religioso. Intelligenza artificiale e robot disincentivano i bulli. La scuola può fare la sua parte contro il bullismo grazie all'innovazione educativa. Recenti studi hanno illustrato come la robotica educazionale, che consiste in sistemi di intelligenza artificiale e robot che interagiscono con i ragazzi delle elementari e delle medie, sia un utile strumento di prevenzione. Attraverso i robot è possibile lavorare su progetti che potenziano una comunicazione efficace, per sviluppare la collaborazione, l'empatia e il rispetto, indispensabili per prevenire bullismo e ciberbullismo, spiega Maria Adelaide Gallina, sociologa di Torino.
3: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
8: Dalla rivista internazionale. Come discutere senza aggredirsi imparando qualcosa dagli altri, di Jan Leslie. Nel 2010 la rivista Time nominava Mark Zuckerberg persona dell'anno. Nell'articolo la missione di Facebook era descritta così: addomesticare le masse urlanti e trasformare un mondo solitario e antisociale retto dal caso in un mondo di amici. Nei primi 10 anni di uso di massa di Internet era una teoria molto diffusa. Più le persone sarebbero state in grado di comunicare, più sarebbero diventate cordiali e comprensive. Il risultato sarebbe stato un mondo più pacifico e armonioso. Nel 2021 questa visione appare terribilmente ingenua. Online ci sono masse di individui urlanti che si scontrano giorno e notte. Alcuni commettono atti di violenza anche nel mondo reale. Internet sta mettendo in contatto le persone, ma non sta necessariamente creando un senso di fratellanza. Anzi, nel peggiore dei casi, può somigliare a un'enorme macchina per la produzione di reciproca antipatia. La tecnologia è almeno in parte responsabile di un mondo pervaso da forme tossiche di disaccordo, in cui si offende e si è offesi costantemente. Un mondo in cui parliamo sempre di più e ascoltiamo sempre di meno. Paul Graham, imprenditore della Silicon Valley, ha osservato che Internet è uno strumento che genera divergenze, proprio per il modo in cui è concepito. Le piattaforme digitali sono intrinsecamente interattive e le persone, è un fatto, hanno la tendenza a litigare. Secondo Graham, essere d'accordo in genere è meno stimolante che essere in disaccordo. È più probabile che chi legge un articolo o un post lo commenti quando non lo condivide e che, avendo un'opinione diversa, abbia più cose da dire. In fondo, non ci sono troppi modi per dire «sono d'accordo». Quando invece le persone sono in disaccordo su qualcosa, tendono anche ad appassionarsi di più, il che di solito vuol dire arrabbiarsi. Anche se siamo tentati di farlo, dare la colpa a Facebook e Twitter per averci ridotti così significherebbe ignorare la rilevanza di un cambiamento più ampio e più profondo nel comportamento umano. Se stiamo diventando più polemici, è perché il mondo moderno ci chiede di esprimere le nostre opinioni. L'antropologo statunitense Edward Hall ha introdotto la distinzione tra due tipi di cultura della comunicazione. ad alto contesto e a basso contesto. In una cultura a basso contesto, la comunicazione è esplicita e diretta. Ciò che le persone dicono è considerato espressione dei loro pensieri e sentimenti. Non c'è bisogno di capire il contesto, chi sta parlando, in quale situazione, per capire il messaggio. Una cultura ad alto contesto è invece una cultura in cui si dice poco in maniera esplicita e il grosso del messaggio è implicito. Il significato non risiede tanto nelle parole quanto nel contesto.

0: Resta da vedere se a tutto questo siamo davvero preparati.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: La storia di Firenze, dalle origini all'inizio del XIX secolo, un millennio di eventi che hanno plasmato non solo una città, ma l'intera cultura europea. La storia di Firenze, ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22, su Radio Senti Chi Parla.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci,

Ci vogliono 2 anni per imparare a parlare e 50 per imparare a tacere. Ernest Hemingway.

0: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.
1: www.radiosentichiparla.org.
2: L'audiolibro.
3: Va ora in onda un estratto da Carmine Pascià di Gian Antonio Stella, editore Rizzoli 2008, letto da Patrizia Agostini. Estate 1917. La Libia è una colonia italiana in perenne rivolta. Nella notte fonda di Bengasi, un soldato si allontana ubriaco fradicio dall'accampamento. È un piccoletto rissoso, confinato in un capanno a smaltire la sbornia. Si chiama Carmine Iorio e il caldo del deserto lo opprime. Una spallata alla porta ed è a spasso sotto le stelle. L'uomo non sa che quella passeggiata da sbronzo sarà l'inizio di un'avventura.
4: Buon ascolto.
5: All'improvviso, mentre lo trascinavano a passo di corsa verso il plutone d'esecuzione, gli venne in mente la Madonna delle Galline. Non c'era senso, però. Non c'era senso a correre così, ansimando trafelati sotto il sole, per raggiungere lo spiazzo dove erano schierati i soldati. E non c'era senso a ricordare adesso la Madonna delle Galline. Lo sapeva da tempo che non avrebbe mai visto il santuario di Pagani e la sua Vergine del Carmelo. L'aveva sognata per anni quella prima domenica dopo Pasqua, in cui gli avevano raccontato la gente accorre da tutte le contrade salernitane per ballare nelle strade in un delirio di castagnette e caccavelle, sceta vaiasse e tricaballacche. Non c'era stato viaggio attraverso il deserto in cui, nel silenzio assoluto del Sahara, rotto soltanto dal fruscio del vento e dal placido luminar del dromedario, non fosse stato colto da quella vertigine. Il suono assordante delle tamurriate intorno alla statua della Santissima Madre, dai capelli rossi, che percorreva le vie della contrada tra migliaia di braccia protese. Per mille volte schiacciato dalla solitudine perfetta del grande vuoto, perché questo aveva imparato che vuol dire Sahara in arabo, si era visto lì, immerso nel caos dei fedeli festanti che offrivano polli e colombelle, e anatre e oche, e perfino tacchini e pavoni dal petto blu, in memoria di quella volta in cui alcune galline benedette, tanto, tanto tempo fa, razzolando in un cortile, avevano fatto emergere dalla terra, miracolo, una tavoletta con l'immagine della Madonna, sepolta chissà quanti secoli prima, forse per sottrarla sulla costa di Amalfi alle razzie dei saraceni. «Più svelti, sergente, più svelti!» urlò secco l'ufficiale, che non vedeva l'ora di chiudere la faccenda. Erano le 8:15 di mattina del 18 dicembre 1928. I soldati, ancora un po' intirizziti dal gelo della notte sahariana, che solo ora si stava stemperando, erano già schierati. Il fucile oliato, il colpo in canna. Il collo della camicia e la cravatta a solino bagnati per la tensione. Mica facile uccidere un uomo. Certo, era un traditore, uno che sia pure per mille motivi era passato con gli arabi, che aveva partecipato alla resistenza libica contro gli italiani, i suoi fratelli, i suoi commilitoni, combattendo dalla parte del Gran Senusso e del Leone del Deserto, Omar el Mukhtar. Da sotto il cappuccio del caffettano beige, mentre si lasciava sistemare docile docile a cavallo di una cassa di legno, sul luogo fissato per l'esecuzione, ai margini dell'oasi di Gialo, i polsi serrati dai pesanti ceppi di ferro, il condannato gettò ai fucilieri un'occhiata furtiva, venata di ironia, come volesse dire «Coraggio, compà, Coraggio! Il tempo pareva non scorrere mai. Mentre aspettava la scarica, il soldato Iorio, buttero e beduino, cristiano e musulmano, disertore ed eroe, pensò che era la seconda volta che veniva messo a morte. E gli tornò in mente la madre Carmela, che era analfabeta e non era mai uscita dal Cilento, e non sapeva nulla di Virgilio e dell'Eneide, ma l'aveva cresciuto raccontandogli la leggenda popolare di Palinuro, il nocchiero di Enea, che bastonato dal sonno e dal vino, fu per un capriccio degli dèi travolto dai flutti. Il vino, sospirò, mentre avvertiva alle sue spalle lo scatto metallico dei caricatori. Quello lo aveva tradito. Il vino, un rosso dal sapore aspro e dal colore scuro scuro. Tutto era cominciato infatti una lontana sera del 1916, in cui a Troca, in Cirenaica, nel campo militare tirato su dal 79° Reggimento Roma, a pochi passi dalle rovine dell'antica colonia greca di Teuchira, si era preso per rabbia e per malinconia una sbronza epocale, seguita da uno spaventoso mal di testa. Un mal di testa da incubo che in una notte di luglio, dal caldo soffocante, nella baracca che fungeva da prigione, ma è meglio cominciare dal principio, e cioè dal registro parrocchiale della trecentesca chiesa di San Biagio di Altavilla Silentina, un paese che domina la piana del Sele, sdraiata tra gli Alburni, i monti del Cilento e la costa del Tirreno, lungo la quale sorgono i templi di Pestum. Un paesotto come tanti del profondo mezzogiorno, con un castello normanno voluto dal primo feudatario Roberto il Guiscardo di Hauteville e gravido di leggende. Un po' di chiese e campanili, i resti di mura imponenti nelle quali si aprivano grandi porte fortificate, e 3.000 abitanti che per metà sognavano l'America e per metà rimpiangevano di essere così poveri da non poter nemmeno sognarla. Fu lì che una mano elegante scrisse in bella grafia: l'anno 1892, il giorno 8 dicembre, è stato battezzato nella chiesa di San Biagio dal reverendo Nicola Caruso il neonato Carmine Immacolato Antonio Iorio, di Francesco e Carmela di Matteo. Il padre aveva solo 18 anni, la madre era poco più che una bambina. Si erano sposati l'anno prima, in agosto. Stessa chiesa, stesso prete, stessa cerimonia, povera, senza festa, senza pranzo, col vestito da sposa preso a prestito da parenti e aggiustato da una cugina sarta con qualche sapiente cucitura. Unico lusso, una foto ricordo, lei seduta su una seggiola, composta, lo sguardo basso della brava ragazza, lui in piedi, impettito, che le posava una mano sulla spalla, in segno di protezione e di dominio, mentre con l'altra reggeva fieramente un fucile da caccia, l'unica sua ricchezza. Sullo sfondo il fotografo aveva messo l'immagine del colonnato del Bernini con la basilica di San Pietro, proprio come se foste andati in viaggio di nozze a Roma, a Roma. Viveva la famigliola in una casupola di pietra, ma forse sarebbe meglio dire un tugurio, a due passi dalla parrocchia. Una stanza arredata alla meno peggio, alla quale si accedeva salendo una ripida scala di sassi sconnessi, così stretta tra i muri della contrada, che anche ad avere un ombrello, e gli Iorio non ce l'avevano, non ci saresti mai passato se non tenendolo chiuso. Fame, freddo, muri aneriti dal fumo del focolare. 10 anni prima la commissione parlamentare sul mondo contadino, presieduta da Stefano Iacini, aveva dipinto un quadro da far accapponare la pelle, denunciando appunto nelle valli delle Alpi e degli Appennini e anche nelle pianure, specialmente nell'Italia meridionale e perfino in alcune province fra le meglio coltivate dell'Alta Italia, la presenza di tuguri, ove in un'unica camera affumicata e priva di aria e di luce vivevano insieme uomini, capre, maiali e pollame. E tali catapecchie si contano forse a centinaia di migliaia. Spiegando che quasi sempre non vi è pavimento, i muri sono a secco, senza intonaco, il tetto è fatto di tavolato, o anche di incanicciato coperto di tegole, e spesso una sola apertura serve da entrata, da finestra, da camino. Che in un angolo vi è il focolare, nell'altro il letto della famiglia umana fatto di paglia, che escrementi ed immondizie sono gettati sulla pubblica via ed accumulati nei viottoli a quelli adiacenti. Il giovane Cesare Lombroso, mandato a far la naia nelle Calabrie, era rimasto inorridito. Dappertutto luride sono le abitazioni dei poveri, talune sotto il livello della pubblica strada, gli altri piani, impalcature di assi e di paglia, dove a strati successivi come nelle stuoie dei nostri bozzoli o nelle cabine delle navi, stanno accatastate intere famiglie. Scarsa l'acqua, ignote le latrine, diffusa la scrofola. Persino i cani sembrano soggetti a un destino maledetto. Mai ne ho visti un numero così grande di malati, scabbiosi, mocciosi, tisici, idrofobi, brutti, scodati. Così era l'Italia, così il Cilento, così la piana del Sele. La vita, nel rapporto per la commissione Iacini di Angelo Raffaele Passaro, un ingegnere liberale di Vallo della Lucania, era un calvario. Pane bruno e duro, condito col sudore della fronte e con la scarsa quantità. È questo il cibo ordinario degli agricoltori. Una magra minestra allieta il loro desinare nei giorni festivi. Niente fabbriche se non una ferriera, una distilleria di alcol ricavato dai corbezzoli, un piccolo stabilimento di potassa, un po' di botteghe, di caffè gonfi di fumo, di maniscalchi, di mulini schiacciati al pari dei cilenti dalla tassa sul macinato, una mano ferrea con ferri, anzi, feroci modi strappa dalla bocca dei loro teneri pargoletti il tozzo di pane procacciato fra stenti infiniti. Francesco Iorio lavorava per Sano, a una decina di chilometri nel bosco di pioppi e querce, olmi e ontani, del quale un secolo e mezzo prima, mentre andava verso Palermo per farsi incoronare re della Sicilia secondo il rito normanno, si era innamorato il bisavolo di Franceschiello, Carlo di Borbone, che vedendo tanta ricchezza di cervi e caprioli, aironi rossi e cinerini, e poi anatre e gallinelle, e poi ane e falchi pellegrini, aveva seduto stante deciso di farne la sua seduta di caccia. E si era fatto costruire una casina, che a dispetto del nome, poteva ospitare lui e la corte e un mucchio di ospiti, e ci aveva portato 4 maestosi cavalli orientali, avuti in regalo dal sultano ottomano Mahmud. E con quelli, incrociandoli con altre varietà berbere e andaluse, era riuscito a creare una sua real razza di persano, da sella e da carrozza, di cui andava assai fiero. La razza che tutti chiamavano dei cavalli d'Ore. Quale fosse il lavoro di Francesco si sa, il cavallaro. Non si sa invece chi e perché lo ammazzò, proprio lì, nei boschi odorosi di Persano, con una fucilata. Era l'agosto del 1893. Aveva solo 19 anni. Di lui restano le parole in latino, annotate nel registro di San Biagio. Francesco Iorio, filius quondam Carmeli et Antonia Caruso, etatis sue 19 im, annorum. Occisum in Persano, aninam, Deo, redidit, et corpus in cemeterio communitatis serre sepultum est. Rimasta vedova ragazzina con quel bambino di 8 mesi, che per tutta la vita si sarebbe tirato dietro il peso di non avere un ricordo del padre, fatta eccezione per quella foto ingiallita del viaggio di nozze taroccato a San Pietro, Carmela cercò di sopravvivere come poteva. Per cominciare, poiché aveva ancora il latte, tentò di trovarsi un posto da balia e bussò alla porta della giovane moglie di un notaro, una donnina fragile, ansiosa e affannata, che per supplire la propria impreparazione di mamma era arrivata a comprarsi un libro del 1833. Firmato A. Bianchi, dello allattamento, e si era riempita la testa di tutte quelle teorie scientifiche sia la nutrice di mediocre grassezza, abitualmente sana e vigorosa, senza deformità apparenti, piuttosto bruna che bionda, non mai di capelli rossi. Le donne di rossa capigliatura hanno d'ordinario una traspirazione cutanea assai fetida. Abbia bianchi ed interi denti, le gengive sode, le labbra vermiglie, l'alito dolce. Non abbia la pelle scabra, sudicia, coperta da eruzioni. Sia la voce soave e ben articolata, sia costumata, onesta, sobria. La moglie del notaro la fece accomodare, le prese le mani per esaminare dito per dito la loro pulizia. Inarcò il sopracciglio con disappunto, notando che le unghie non erano perfettamente pulite. Le girò intorno annusandola, le narici divaricate dal collo alle ascelle. Quindi, ligia a quanto le avevano suggerito, chiese a Carmela di sbottonarsi la camicia ed estrarne un seno per la prova della goccia. Si infilò dietro un separè, ne tornò con uno specchio dal manico dorato e fece versare all'aspirante balia una goccia di latte sul vetro, che inclinò leggermente per vedere come quel latte scorreva. «Ai, ai!» sospirò infine, scuotendo la testa con disappunto. «Non va! Vedi? Troppo veloce! Scorre troppo veloce! Il tuo latte è troppo magro, cara, troppo! Acquetta, direi, acquetta! Mangia di più, cara, mangia di più!» Carmela, che quella settimana aveva mangiato solo una minestra di legumi e del pane cotto, cioè era fermo e ammorbidito e ripassato nell'olio con un po' di cipolla, ne uscì umiliata. Chiese aiuto a un ingegnere, al segretario comunale, al farmacista, al parroco, finché trovò un posto da serva nella casa di un vecchio professore. Pochi soldi, che arrotondava nei giorni di festa, seduta sulla soglia facendo piccoli lavori di cucito. «Vendilo! Peggio di così non può andare a stare! Vendilo!» le sussurravano certi parenti guardando il figlioletto crescere abbandonato per ore a se stesso e all'occhio distratto di una vicina. Lo facevano in tanti allora, a migliaia, a decine di migliaia. Un giorno, quando il piccolo andava per i 5 anni, le si presentò un mediatore con un contratto già pronto. «Ne faceva un sacco», disse, «di contratti». Ne tirò fuori uno a caso. «Sai leggere?» «No, io poco, ma l'ho mandato a memoria parola per parola. Posso?» «Prego». Contratto De Rosa Nocera, l'anno del Signore, 1887, il 6 del mese di maggio, in Eboli. Nella presente, benché privata scrittura da valere come atto rogato da pubblico notaro, i sottoscritti, ossia croce segnati De Rosa Alvaro di Nicola, del luogo di Agropoli, comune predetto, e Nocera Quintino Fugirolamo, del luogo di San Nicola, varco comune di Eboli, hanno convenuto quanto in appresso. Il predetto Nocera Quintino concede, a titolo di garzone, il di lui figlio Cosimo, d'anni 8, circa, all'indagato De Rosa Alvaro, per condursi in Parigi ad esercitarvi il mestiere di suonatore ambulante per mesi 30 ed un mese di più per impiegarsi nel viaggio onde colà trasferirsi. Per detto tempo di mesi 30 il De Rosa Alvaro si obbliga di corrispondere al padre del garzone Nocera Quintino lire 8 per cadun mese, cioè lire 144 dopo 18 mesi dall'incominciato servizio. Ed il saldo alla fine di 30 mesi, escluso il salario di un mese, per impiegarsi nel viaggio. Tirò il fiato. «Tutto chiaro?» «No», rispose Carmela, che a sentire quella cozzaglia di paroloni era più confusa di prima. Troppe volte aveva ascoltato storie di bambini mai tornati dall'Inghilterra, dalla Francia, dalle Americhe. Troppe volte le avevano raccontato di lettere alle famiglie tutte uguali. «Caro padre, cara madre, io questa lettera me la fo scrivere di nascosto dal padrone. Io sto bene assai in salute, meglio di voi. Il padrone non ci fa mancare niente e se lo leva di bocca lui e la moglie per noi. Qui non c'è lavoro ora e stiamo a carico suo. Perciò pazientate per il denaro e non dubitate. Lettere false, maledette, che toglievano il sonno alle madri, finché non arrivava la pugnalata al cuore. Il vostro figlio Felice è partito per l'altra vita. Non è stato colpa di nessuno. Cominciò una febbre, una specie di tisi, poi è finita in polmonea. Fu assistito molto bene. Non vi scoraggiate che anch'io perdetti una sorella che aveva 4 anni. Ci vuol pazienza perché tutti dobbiamo morire. In ogni caso, chiuse solenne, mio figlio resta qua. Pane cotto, fagioli a zuppa, ma resta qua. A 5 anni, dopo essere stato svezzato appunto a pane cotto e fagioli a zuppa, Carmine era già al lavoro. 10 o 20 o 30 volte al giorno, dall'alba al tramonto, andava a una fontanella. Si sporgeva per riempire 3 o 4 fiasche di pelle di capra dal pelo bianco chiazzato di nero. Tappava il corno mozzato che faceva da collo, si caricava tutto sulle spalle e poi portava l'acqua agli adulti che faticavano nei coantieri o al pascolo. Qualcuno a fine giornata gli regalava un po' di pane e di formaggio, qualche altro nuovo. A 6 anni, nei giorni della spigolatura, la madre lo svegliava alle 2 di mattina, perché era essenziale arrivare sul posto per primi. E lui la seguiva come un sonnambulo, per i campi, dove si accodavano ai segantini per accattare le spighe di grano rimaste a terra, dopo che i contadini avevano già mucchiato le biche. Un lavoro faticosissimo, che ti spaccava la schiena e ti lasciava sulle caviglie i tagli delle stoppie secche, affilate come rasoi. Un lavoro di pazienza e di umiltà, che Carmela spiegava al figlioletto, citando un vecchio adagio cilentano. Adacino, adacino, se vai alla macina. Un grano, dopo l'altro, si va al mulino. A 7 anni, avendo in cambio una zuppa quotidiana di fasuli con aglia, uoglio, alaccia, cerasiello, pummarola, petrusino, vanesicola e arecheta, cioè aglio, olio, alici, peperoncino, pomodoro, prezzemolo, basilico e origano, portava le oche di una vicina al pascolo giù verso Contrada Olivella, dove i letterati del paese raccontavano che Spartaco e il suo esercito di schiavi in rivolta avessero combattuto la loro ultima battaglia contro le truppe di Gneo Pompeo Magno. A 8 faceva il garzone di un pecoraro, un mestiere che Angelo Raffaele Passaro definiva con queste parole: «La pastorizia è errante e poi nomade. Il pastore, come vede che la sua greggia difetta di pascolo in un luogo, indossa il pelliccione, sua veste, suo letto e sua coltre, grava gli omeri della mobile capannuccia sotto cui ripara la testa dalle notturne brine, afferra con le incallite mani i pochi attrezzi rusticali ed erra di monte in monte, di pianura in pianura, sfidando paziente ed impavido le procelle, le arsure ed i rettili velenosi, per meglio nutrire il suo armento e per campare la misera vita. Così diventò adulto il nostro Carmine Immacolato Antonio Iorio, masticando miseria e pane cotto e miseria. Era un bravo ragazzo, solo un po' rabbioso, avrebbero raccontato molti anni dopo quelli che l'avevano visto crescere. Tutte le mattine, prima ancora che l'alone rosso del sole nascente marcasse i profili neri del Panormo e degli Alburni, i monti del silenzio, si univa alle lunghe processioni di butteri, braccianti, bifolchi e aventizi assunti dai caporali per quel solo giorno, che si avviavano ai campi, camminando a volte 2 ore o più prima di arrivare con le gambe già molli sul posto di lavoro. Dalle pecore era passato alle vacche, dalle vacche alle bufale, dalle bufale ai cavalli. Non concepiva un'esistenza che non fosse nomade o guerrigliera, senza casa e senza riposo, avrebbero scritto 4 decenni più tardi Francesco Maratea sulla Settimana Incom. Un ragazzo non alto, bruno, magro, spericolato, interessato alle bestie, pochissimo agli uomini, mai coinvolto in alcun problema con i carabinieri, neppure per cose allora comuni come il pascolo abusivo o il porto d'armi senza licenza. Si ubriacava la domenica e in quelle occasioni era piuttosto litigioso, ma non andava più in là della provocazione, raramente arrivava la lite. Sognava l'America, come tutti. Sognava il paese dei $3 al giorno, da dove arrivavano cartoline incredibili, con i treni che volavano sospesi a 10 o forse 15 metri da terra. Sognava di scendere, con i suoi fagotti alla stazione di Capaccio Scalo, salire su un convoglio per Napoli, raggiungere il molo dell'Immacolatella e imbarcarsi per Nuova York, dove compare Ignazio, che dopo 8 anni a Brooklyn era tornato ad Altavilla per prendersi moglie, gli aveva detto che nelle case c'erano i rubinetti con l'acqua e la luce elettrica, e tutti quanti la domenica dopo messa si mangiavano un gelato che chiamavano ice cream, e nessuno poteva importi di toglierti il cappello quando passavano i baroni. Li odiava lui, i baroni, li odiava. Era gonfio di rancore Carmine verso quei baroni per i quali lavorava nella piana. Fin da quando era piccolo e la madre Carmela, un giorno che in tavola c'era soltanto un po' di pizzentella, con gli avanzi di intestino di maiale, gli aveva detto che il vecchio professore nella cui casa faceva i mestieri, un uomo di sentimenti garibaldini, che difendeva perfino la sommossa cilentana del 1828, aperta col proclama in nome del popolo ammiserito, mosso da forte e positiva disperazione, e chiusa con la testa di Domenico Capozzoli, lasciata per anni infilzata in una picca nella piazza di Palinuro. Le aveva letto la pagina di un libro vecchio, stampato a Londra, mezzo secolo prima, e scritto da un viaggiatore inglese che di passaggio nel Cilento, dove il panorama era di prucchi in coppa a prucchi, fame in coppa a fame, cioè miseria su miseria, fame su fame, era stato invitato a pranzo dal barone Perrotti. Ci fu prima servita la zuppa in un'enorme terrina. Ad essa rendemmo omaggio abbondantemente. Per stuzzicare il nostro appetito, seguirono fettine di salame, olive e acciughe. Vennero poi polli arrosto e asparagi, dopodiché solennemente gustammo un pezzo di burro, conservato in una vescica come il lardo in Inghilterra. Dopodiché fece la sua apparizione un gran vassoio di fritto misto, e cioè di verdure di vario genere, pezzetti di pane ed altre cose tutte fritte, e quindi un piatto di sostanzioso pesce anch'esso fritto. Se aveste visto con quale slancio ospitale il barone ci ha servito, voi vi domandereste com'è che siamo riusciti a consumare non solo tutto ciò, ma anche quaglie arrosto, insalata, formaggi freschi, arance ed eccellenti fichi del paese. Il vino della sua cantina, forte e quasi nero, costituì un ottimo accompagnamento al breakfast e contribuì non poco a moltiplicare l'allegria dei commensali. Non aveva neppure finito la pizzentella quel giorno. «Carmine, mangia!» gli aveva detto la madre. «No!» «Devi mangiare!» «No!»

0: Avete ascoltato un estratto da Carmine Pascià di Gian Antonio Stella, editore Rizzoli 2008, letto da Patrizia Agostini.
1: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.
2: Lady B. Percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no? Sognare meglio e di più. Lady B. A cura di Chiara Nisi.

Se poteste vedere nel mio cuore allo scoperto, vi leggereste tanta curiosità che avreste pietà di me e tanto amore che dareste subito soddisfazione alla mia curiosità, disse D'Artagnan.

0: Alexandre Dumas scrive Tre moschettieri nell'Ottocento e racconta di questo Seicento che sa di palazzi dorati, musica classica, abiti sontuosi, corpetti in pizzo e intrighi di corte. Un'epoca che fa rumore perché dà sfogo alla trasgressione, esce dalle censure della Controriforma. Un secolo che si dà un nome pomposo, barocco, e accende la candela che illuminerà l'intero secolo seguente, quello dell'Illuminismo. Bentornati dalle vostre ferie estive. Spero abbiate letto molto e abbiate trovato nei libri risposte per la vostra vita. Questa è Lady B e oggi parliamo di letteratura ed erotismo e ricominciamo da Giovan Battista Marino. Figlio di una Napoli del Seicento gagliarda e chiassosa, Marino fu incarcerato con l'accusa di aver falsificato documenti per scagionare un amico imputato di omicidio. Scarcerato ripara a Roma, poi a Ravenna, e comincia a lavorare ad un'opera che riprende una delle più affascinanti storie d'amore della mitologia, quella tra Adone e Venere. Il giovane Adone era nato da una relazione incestuosa tra sua madre e il di lei padre, e per questo fu rifiutato. Secondo alcune fonti, il neonato fu raccolto dalle ninfe Naiadi e con gli anni si distinse per la sua bellezza, tanto che Venere, colpita da una freccia di Cupido, se ne innamorò. Ovidio, nelle sue Metamorfosi, aveva scritto: «Non la si vedeva più nemmeno in cielo. Al cielo preferiva Adone. Era diventata la sua compagna inseparabile». Adone era un abile cacciatore e Venere lo accompagnava nelle battute di caccia, esortandolo più volte ad essere prudente. Adone non diede però ascolto agli ammonimenti dell'amata. Così un giorno i suoi cani seguirono le impronte di un cinghiale che, una volta colpito dal giavellotto scagliato da Adone, riuscì a liberarsi della lancia e a inseguire il cacciatore. Raggiuntolo, gli conficcò i denti nell'inguine. Venere sentì le urla di dolore dell'amante ormai morente e accorse al luogo fatidico. Lo vide esanime, contorcersi nel suo sangue e formulò allora una promessa. Il ricordo del lutto sarebbe durato in eterno e il sangue sarebbe diventato un fiore. Adone quindi fu trasformato in un'anemone e dalle lacrime di Venere sbocciarono delle rose. Ecco, Marino lavora alla riscrittura di questa storia per più di 20 anni e il risultato sono stati oltre 40.000 versi, distribuiti in 20 canti, che raccontano di questo amore senza tralasciare la lussuria e la sensualità della relazione tra i due. Marino adotta infatti un lessico che racconta una sessualità senza veli, estremamente poetica. Nel canto ottavo, all'interno del giardino del tatto, Adone e Venere sono rimasti soli. La vergogna si mescola ad uno spudorato senso di libertà e Venere si svela progressivamente, anche quando prova a coprirsi è il vento che la spoglia. Oltre che di quel sol chiaro e sereno, quella nube gentil non splendea manco. Ella, pur cerca ora il leggiadro seno velarsi, ora il bertergo, ora il bel fianco, ma le fila dell'or tenersi a freno sull'avorio non san, lubrico e bianco. E quel che di coprir la man si sforza, audace venticel vi scopre a forza. L'Adone fu pubblicato nel 1623 e il Sant'Uffizio, per la licenziosità del lessico, lo pose all'indice dei libri proibiti. Nasceva come un'opera che doveva contrapporsi al pudore della Gerusalemme liberata, in un secolo che sgomitava per farsi spazio tra la libertà d'espressione e quella di culto. Il secolo della curiosità, il secolo di Galileo, il tempo in cui si mette in discussione l'intero sistema conoscitivo dell'uomo. Un tempo senza il quale non avremmo avuto probabilmente oggi la possibilità di sentire la letteratura come uno strumento di libertà nel quale riconoscersi e professare il proprio modo di essere come fosse un credo, urlarlo al mondo e renderlo vivo agli occhi di tutti, nei suoni, nei colori, in tutta la sua anima barocca. Marino scriveva poesia sui seni delle donne, sui capelli, ma celebrava la figura femminile non secondo canoni di bellezza oggettivi, ma per un particolare, una curva singolare, spesso un difetto. E questo perché vuole dichiarare come il fine del lavoro del poeta debba essere nelle orecchie del lettore la meraviglia. Non la perfezione ideale, quindi, ma la perfezione che scaturisce dall'imperfezione della verità. Non puro classicismo cinquecentesco, ma una realtà fatta di persone che vanno toccate, sentite, raccontate, senza prenderne le distanze. Perciò nella letteratura erotica la vera trasgressione sta nel far sì che la licenziosità sposi la verità degli eventi. Quando Vladimir Nabokov nel 1955 scrive Lolita, il romanzo che racconta dell'ossessione del quarantenne professor Humbert per la piccola Dolores, secondo alcuni critici conferisce a quella ragazza, che mostra i suoi occhi al di sopra degli occhiali scuri, lo stesso potere iconico di Venere che esce dalle acque, migliaia di anni dopo, con un potenziale quindi moderno, ma non meno forte. Finché fu in vita, Marino cercava di far circolare la sua opera, L'Adone, in ogni modo, per venir meno alla censura del Santo Uffizio. Anche la Lolita di Nabokov inizialmente faticava a trovare chi la pubblicasse, a causa del suo contenuto licenzioso. Le case editrici imponevano tagli e censure che Nabokov si rifiutava di eseguire. Il, chiamiamolo, coraggio editoriale venne da una casa editrice di Parigi, la Olympia Press. L'Affaire Lolita diventerà un bestseller, sarà tradotto in oltre 20 lingue, portato al cinema da Stanley Kubrick dopo neanche 10 anni dalla pubblicazione del libro, nel 1962, e nel 1997 da Adrian Lyne. La scintilla del piacere sensuale, nell'Adone di Marino, veniva dall'occhio, e lo stesso accade nella Lolita di Nabokov. La vista di quella ragazzina cambia la vita del professor Humbert, che così scriverà del momento in cui la rincontrerà alla fine del romanzo, non più bimba, ma ormai quasi maggiorenne e incinta. Da qualche parte, dietro la baracca di Bill, una radio accesa dopo il lavoro aveva cominciato a cantare di fato e follia, e lei era lì, con la sua bellezza distrutta, le mani strette, le vene in rilievo, da adulta, e le braccia bianche con la pelle d'oca, e le orecchie appena concave, e le ascelle non rasate. Era lì la mia Lolita, irrimediabilmente logora, a 17 anni, con quel bambino che già sognava dentro di lei di diventare un pezzo grosso e di andare in pensione intorno al 2020. E la guardai.
1: La guardai ed ebbi la consapevolezza, chiara come quella di dover morire, di amarla più di qualsiasi cosa avessi mai visto o potuto immaginare.
2: Hai rifatto il letto?
0: Bisogna stare attenti a passare correttamente in rassegna la letteratura erotica. Un romanzo come Lolita non può passare la tradizione come mito da letteratura licenziosa e quindi passibile di censura. Per alcuni è così. Il punto debole della questione non è tanto la condanna di un'opera letteraria a priori, il punto debole è la mancata capacità di andare tra le righe del romanzo e oltre esse. Lo stesso Nabokov nel recensire il romanzo scriverà: «Lolita non si porta dietro nessuna morale. Per me un'opera di narrativa esiste solo se mi procura quella che chiamerò francamente voluttà estetica, cioè il senso di essere in contatto in qualche modo, in qualche luogo, con altri stati dell'essere, dove l'arte è la norma». Nella scena finale del romanzo, dopo una vita consumata nell'ossessione di Dolores, a sfuggire al proprio stato di solitudine, il professor Humbert è completamente solo e in lacrime, dall'alto di un dirupo, ascolta l'accavallarsi di voci di ragazzini in lontananza, sprazzi di grida isolate. Nella Parigi del 1955 che pubblicava Lolita, si diffondeva in quegli stessi mesi il singolo di Edith Piaf, Un grand amour qui s'achève, un grande amore che finisce, un singolo che fa quasi da colonna sonora alla scena finale del romanzo di Nabokov, quando dichiara che al termine di un amore si finisce col piangere tutto ciò di cui si è riso. Ma con pulita rassegnazione, Edith Piaf dichiara: «C'est la vie,

0: Grazie per il tuo ascolto. Questa è Lady B e ti do appuntamento a lunedì prossimo.
1: Avete ascoltato Lady B, a cura di Chiara Nisi. Percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Ogni lunedì e in replica venerdì alle 7:30, 13:30, 19:30. Per ascoltare questa ed altre puntate, cerca Lady B su Spreaker.com o Facebook.
2: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30. 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
3: Note classiche a piè di pagina.
4: Ogni domenica, dalle 23:30 a mezzanotte, un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
3: Note classiche a piè di pagina.
4: Ogni domenica sera alle 23:30, perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
5: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

la tolleranza arriverà ad un tale livello che alle persone intelligenti sarà vietato fare qualsiasi riflessione per non offendere gli imbecilli. Fyodor Dostoevskij.